0: il quale ci ha liberati, ci libera da un sì grande pericolo di morte, nel quale speriamo che ci libererà ancora all'avvenire. Quindi il Dio di ieri, di oggi, è in eterno. Poi Paolo comincia una sezione qua dove un po' non tanto difende se stesso, ma difende il messaggio che lui ha predicato. Perché nella Chiesa Corinto, vedremo più avanti in questo studio, erano arrivati falsi dottori, falsi profeti, che cercavano di sminuire la persona di Paolo e anche il suo messaggio. Legalisti che erano entrati nella Chiesa Corinto cercando di convincere i gentili che dovevano circoncidersi, che dovevano di nuovo essere sotto il giogo della legge di Mosè. Mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera affinché siano resi grazie per noi da parte di molti per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Il nostro vanto infatti è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non di sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. Io spero che lo comprenderete fino in fondo. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Paolo dice che nel giorno di giudizio, voi fratelli a Corinto siete il mio vanto, siete il frutto della mia vita. E anche io, che sono vostro padre spirituale, sono il vostro vanto. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi, affinché riceveste un secondo beneficio, e passando da voi andare in Macedonia, e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi, e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque questa decisione, ho agito con leggerezza, o le cose che io decido, le decido secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no. Ora, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no, perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano, da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Allora, per chi non ha capito il contesto di cosa sta dicendo Paolo, in poche parole Paolo aveva in piano di passare a stare un po' di tempo con la Chiesa a Corinto. Ma purtroppo, per varie circostanze, questo non è stato possibile. E quindi nella Chiesa c'erano alcuni che accusavano Paolo. Sì, Paolo dice di sì che veniva e non è venuto, è un bugiardo. E non solo metteva in dubbio la sua persona e la sua parola, ma metteva in dubbio anche il Vangelo di Gesù Cristo. E quindi secondo me la sua difesa non è tanto di se stesso, ma della fedeltà di Dio. Guardate un secondo in 1 Corinzi capitolo 16, quindi diversi anni prima della seconda lettera. Or verrò da voi, versetto 5, che sarò passato per la Macedonia, perché attraverso la Macedonia, e forse mi tratterò presso di voi, notate che lui ha detto forse, e vi passerò addirittura l'inverno, perché mi facciate proseguire per ogni dove posso andare. Questa volta infatti non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Quindi questa era la promessa che lui ha fatto ai Corinzi: se Dio vuole, se è possibile, io vorrei stare con voi. Poi non è stato possibile per vari motivi, lui non poteva stare là con loro a visitarli, e quindi alcuni fratelli lo accusarono di essere infedele, di dire sì e poi cambiare idea. E mettevano anche in dubbio il Vangelo di Paolo. Ah, Paolo dice che è solo per la grazia, ma è sicuro che è così? Perché queste persone volevano portare i Corinzi di nuovo sotto la legge, sotto il gioco del, no, dell'autogiustizia. Dovete circoncidervi, non dovete mangiare prosciutto, niente vongoli con le spaghetti. E quindi attaccavano Paolo e attaccavano il suo messaggio. Ma tornando qui in 2 Corinzi capitolo 1, Paolo dice in versetto 18: ora come è vero che Dio è fedele, il nostro parola verso di voi non è stato sì e no. Perché io non ho promesso che venivo sicuramente da voi. Io ho detto, se Dio permette. Ricordate cosa ci dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera, capitolo 4? Non dite, domani faremo questo, faremo quello. Cosa dice? Se Dio vuole, faremo questo o faremo quello. Deve essere un atteggiamento quotidiano per noi fratelli. Dite, se Dio vuole, ci vedremo domani. Se Dio vuole, farò questo. Se Dio vuole, cambierò lavoro, cambierò casa. Ogni cosa sottoposto al volere del Padre. E lui dice, io non sono venuto da voi dicendo sì e poi ho cambiato idea. Ho detto, se il Signore permette. E poi in versetto 19 lui difende il Vangelo perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi. Vedete che loro attaccavano non solo Paolo, ma il Vangelo di Paolo. Magari dicevano, Paolo dice sì, poi non viene. Forse anche il suo messaggio è così ambiguo. Forse non è veramente come dice Paolo. Perché sapete, i falsi dottori, per attirare gente verso di loro, prima devono calunniare i veri servi di Dio. Prima devono mettere in dubbio che Paolo era il padre spiritualmente dei Corinzi. Era stato attraverso di lui che hanno conosciuto la grazia di Dio. Ma dopo la sua partenza, che lui è stato a Corinto più di un anno, erano entrati questi altri che cercavano di mettere in dubbio il suo apostolato. E mettevano in dubbio anche il Vangelo di Cristo, ma lui dice che, guarda che il Gesù Cristo che noi abbiamo predicato fra di voi, non era un Gesù sì e no, ma era un Gesù sì e amen. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. È bella questa frase perché nella parola di Dio, chi è che dice amen? Potete rispondere? I credenti, bravo! L'amen dobbiamo dire noi, non è che Dio dice, io ho detto sì e io dico amen. No! Le promesse di Dio sono sì e a noi tocca la responsabilità di dire amen. Io credo le tue promesse, Signore. Perché questi falsi dottori a Corinto volevano ingannare i Corinzi e dire sì è la grazia di Dio, però anche questo. Sì è la grazia di Dio, però dovete aggiungere la circoncisione. Dovete rispettare il sabato, che poi vediamo in 1 Corinzi 16, che già durante la vita dell'Apostolo il culto della Chiesa era celebrato la domenica. Ancora oggi ci sono sabatisti, se non fate il culto sabato siete in peccato. Ma nel Nuovo Testamento noi possiamo fare il culto anche alle 2 di mattina, in qualunque giorno. Perché coloro che adorano Dio devono adorarlo secondo un calendario, no, devono adorarlo in spirito e verità. Dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Noi non abbiamo un elenco di regole da seguire, abbiamo una persona e il suo nome è Gesù Cristo. E Paolo dice, io non sono stato infedele e non sono stato una persona che non ha mantenuto la parola, e neanche il Vangelo che vi ho predicato è stato un Vangelo sì e no, sì e forse. No, il Vangelo che vi ho predicato e tutte le promesse di Dio per i credenti sono sì e...
1: Amen.
0: Perché l'amen, voi sapete cosa significa. Così sia, io sono d'accordo con te, Dio. Io credo le tue promesse. Allora, quali sono le promesse che il Signore ci ha fatto come credenti questa mattina? Non c'è tempo, chiaramente, di vederli tutti, ma solo alcuni così. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, chi il Figlio ha liberato è veramente libero. Allora, voi siete nati di nuovo questa mattina? Penso che la maggior parte di voi siete. Perché non avete portato un non credente questa mattina? Ma se siamo in Cristo, la liberazione che Cristo ci ha procurato è una liberazione totale. Infatti questa parola in greco veramente vuol dire totalmente, completamente libero. E quindi quando abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, lo Spirito Santo è venuto a dimorare nella nostra vita, noi siamo stati liberati non solo dalla penalità dei nostri peccati, ma del principio di peccato che è dentro la nostra carne. Siamo stati liberati e noi siamo liberi. Un'altra promessa in Romani capitolo 8 verso 31, sempre Paolo che dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi se tu sei un figlio di Dio questa mattina, il Signore è con te. Il Signore è dalla tua parte, come ogni buon padre e per i beni dei suoi figli. Un'altra promessa in Matteo 28, 20. Io sarò con voi finché il tempo è bello. Cosa ha detto Gesù? Fino alla fine di questo mondo. Per l'età presente, io sarò con voi per sempre. Il Signore ha detto: io non sarò con voi se siete bravi, se avete capelli biondi o capelli neri. Lui ha detto: io sarò con voi nel male e nel bene. Come noi che siamo sposati, abbiamo fatto un voto a nostro marito e moglie di essere fedeli nel bene e nel male. E anche il contratto che il Signore ha fatto con noi, non è che, Craig, io sarò con te finché cammini perfettamente. Mamma mia, durerebbe un millesimo di un secondo il nostro rapporto. No, il Signore ha detto, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Un'altra promessa in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 4, più grande è colui che è in voi che colui che è nel mondo. Cosa vuol dire questo? Che noi, se siamo figli di Dio lavato col sangue di Cristo, noi non dobbiamo temere il diavolo. Gesù ha detto: io vi do autorità su serpente e scorpione, su ogni potere del nemico. Ci sono delle chiese che parlano più del diavolo di Gesù Cristo. Vedono spiriti dappertutto. E maledizione, legame, spiriti di questo e spiriti di quello. Ma la parola di Dio vediamo che parla ben poco del diavolo. Quindi noi parliamo anche poco. Non dobbiamo dare gloria al diavolo e darlo troppo importanza e dare troppo importanza alla sua potenza. È vero che lui è un essere soprannaturale, sicuramente molto più intelligente e astuto di noi. Ma colui, lo Spirito Santo di Dio che è dentro di noi, è più grande di lui. Quindi noi siamo protetti. Noi abbiamo il grande fratello che bada su di noi, Gesù. Filippesi capitolo 4, versetto 13. Io posso ogni cosa in virtù di colui che è in virtù di Cristo. Posso quasi ogni cosa, posso metà delle cose. Paolo dice, io posso ogni cosa in Cristo. Girate un secondo in Efesini capitolo 1. Perché Paolo qui in 2 Corinzi dice che tutte le promesse in lui, in Cristo, sono sì e amen. E qui in Efesini capitolo 1, ben 8 volte Paolo usa il frase in lui, in Cristo, in Dio, perché vuole comunicare a Efesini anche noi questa mattina quello che noi siamo in Gesù. Molti credenti sono vacillanti e deboli nel loro cammino con Cristo perché non conoscono quello che loro sono in Lui. Non hanno capito l'eredità che hanno. C'è una storia di un contadino negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti c'è stata la grande depressione, no? La grande crisi economica, e non solo, c'è stata anche una grande siccità. Alcune parti degli Stati Uniti non ha piovuto per quasi 7 anni. Quindi tutta la parte centrale degli Stati Uniti è diventata una polvere. Non si poteva crescere quasi niente, solo magari lenticchie, qualche pianta che riesce a crescere con poca acqua. E quindi per tutti questi anni questo signor Yates con la moglie e con tutti i loro figli erano poverissimi, straccioni. Non avevano neanche soldi per comprare vestiti nuovi per i figli, le scarpe erano bucate. Verso la fine degli anni 30 hanno scoperto il petrolio sul terreno di signor Yates. E questa è una storia vera. Questo signor Yates, da un giorno, un poveraccio che non aveva neanche 5 centesimi, è diventato straricco. Allora, quel petrolio era sempre lì. Tutto il tempo che lui aveva fame, tutto quel tempo che lui non aveva quasi per provvedere per la sua famiglia, sono quasi morti di fame, c'era il petrolio là. Sì che c'era, solo che lui era ignorante del fatto che c'era il petrolio. E tanti credenti è così anche per noi. Noi in Cristo Gesù siamo ricchi, abbiamo tante promesse del Padre, ma come siamo ignoranti di queste promesse, come Yates del petrolio, allora non godiamo la nostra eredità, perché magari noi crediamo alla voce del nemico. Quando siamo tentati, magari cadiamo in un peccato, un vizio, vedi, tu non sei libero, vedi, tu lo farai di nuovo. E se noi crediamo alla sua voce, anche se Cristo nella sua opera ci ha liberato, ci ha resi liberi, ma se noi crediamo alla voce del diavolo, noi continueremo in queste cose. Perché siamo convinti che è così, permettiamo a Lui di convincerci. Invece dovremo noi come credenti scoprire quello che noi siamo in Cristo Gesù, quello che Cristo ha fatto per noi. E vi dico che sono delle cose grandi. Paolo dice cose che noi non siamo neanche in grado di immaginare. Quindi tu in questo momento cerca di immaginare la cosa più grande che Dio può fare nella tua vita. Ok? Immagina, in questo momento, neanche vicino sei arrivato, perché Paolo dice che noi non possiamo immaginare le grandi cose che Dio ha preparato per coloro che amano Lui. E qui in Efesini capitolo 1, leggiamo dal versetto 3, benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, non in noi stessi, solo in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Allora cosa significa questo fatto che Paolo dice che Dio in Cristo ci ha letti prima della fondazione del mondo? Allora i calvinisti dicono che Dio ha scelto alcuni per essere salvati e altri per essere condannati all'inferno. Non è quello che noi crediamo, ma almeno secondo me è quello che Paolo sta dicendo. Girate un secondo in Romani capitolo 8, perché lì Paolo ci dà chiarezza su tutto questo fatto dell'elezione di Dio. In Romani capitolo 8, versetto 29. Leggiamo versetto 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Allora, secondo me, nell'opinione di Craig,
Non è che Dio ha deciso.

0: Ucciso, allora tutti quelli sulla destra saranno salvati, mi dispiace per voi, voi andate a bruciare per l'eternità nell'inferno. Ma Dio, prima di creare l'universo, quindi prima dell'inizio del tempo, Paolo dice che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. E questa fondazione del mondo non vuol dire che il mondo ha un fondamento, ma vuol dire prima di essere fondata, prima dell'inizio di creare tutto l'universo. Dio che dimora nell'eternità, sapete che una delle caratteristiche del nostro universo è il tempo, no? È la quarta dimensione del nostro universo, ma Dio vive fuori di questa dimensione. Il Signore non è come noi che ieri era il passato, in questo momento siamo seduti nella chiesa di Montebellune, il presente, a mezzogiorno saremo lì con la pancia piena di pasta, a luna. E questo è il nostro futuro, noi viviamo momento per momento, ma quando la Bibbia chiama il Signore l'Eterno, letteralmente colui che dimora nell'eternità, il Signore è presente nel passato, nel presente e nel futuro. Infatti per lui non c'è in realtà passato o futuro, perché lui è l'Eterno. E quindi quello che Paolo ha scritto in Romani 8, 29, è che Dio prima di creare tutto ciò, sapeva già quello di noi che avremmo, dal nostro libero arbitrio, perché noi crediamo che l'uomo ha il libero arbitrio di ricevere o rigettare il sacrificio di Cristo. Dio già prima di creare l'universo sapeva che tu in quel giorno ti saresti inginocchiato davanti alla sua presenza. E infatti Paolo non dice che Dio ha predestinato alcuni al paradiso, alcuni all'inferno, che i calvinisti sbagliano in questo. Quello che lui dice è che siamo predestinati a essere conformati all'immagine di suo figlio. E quindi qui in Efesini capitolo 1, quando Paolo parla dell'elezione, è che Dio prima di fondare il mondo sapeva che io nel 1980 a Seattle, Washington, avrei ricevuto Gesù Cristo nella mia vita. Non è stata una sorpresa per Dio? Non sarà una sorpresa quella che io farò domani, o dopo domani, o dopo una settimana, o dopo 10 anni. Perché lui non è come noi. Versetto 5, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Lo sai che questa mattina sei grandemente favorito da Dio? Sei raccomandato. In Italia si parla della raccomandazione, no? Noi siamo raccomandati da Dio Onnipotente. Quindi non abbiamo bisogno di raccomandazione della destra e della sinistra, abbiamo dall'alto. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono di peccati secondo la ricchezza della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere l'espansione del compimento dei tempi sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Sì, è veramente una pancia piena di roba spirituale qui dentro. Se volete approfondire potete ascoltare i studi che abbiamo fatto nei Efesini, che siamo andati molto lentamente attraverso questi passi, ma questa mattina non c'è tempo. Affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, e in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Allora, adesso giriamo di nuovo in Seconda Corinzi, perché Paolo, scrivendo ai Corinzi, usa quasi lo stesso linguaggio, raccontando ai Corinzi queste promesse di Dio. In versetto 20, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di Lui. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Allora, cosa significa questo per noi come credenti? Tornate di nuovo in Efesini, perché lui viene ampliato un po' questo concetto dell'essere sigillato con lo Spirito Santo. Quindi Paolo dice ai Corinzi: la mia promessa non è stato sì e no a voi, e anche le promesse di Dio a voi non sono sì e no, sono in Cristo sì e amen. E voi dovete credere queste promesse, voi dovete dire il vostro amen. Perché quando noi diciamo amen, la parola di Dio diventa efficace in noi. E Paolo dice che noi siamo stati prima sigillati. Voi che siete europei sapete meglio di me cos'è un sigillo, no? Anticamente i re, quando dovevano mandare un messaggio, no? Mettevano con la goccia di cera rosso, col loro timbro speciale, che era il loro marchio. E magari quel documento veniva sigillato, magari un carico di beni preziosi veniva messo in una cassa, veniva chiuso con delle catene o in qualche modo sigillato, e veniva messo il sigillo del re come marchio della sua proprietà. E guai a chi apriva quel sigillo, guai a chi cercava di toccare quella cosa. Allora Paolo sta dicendo a noi che quando noi abbiamo creduto in Cristo, Dio ha messo il suo marchio su di noi. Lui ha messo il marchio sul tuo cuore, sulla tua vita, e ha detto: questo appartiene a me adesso. Siete contenti? Io sono contentissimo, dovremmo fare il salto di gioia. Io appartengo a Dio. Guai chi tocca me. Guai a chi cerca di guastare quello che Dio ha fatto nella mia vita. Guai a chi cerca di malmettere quello che Dio ha fatto nella mia vita. Dio ci ha sigillati. E con che cosa ci ha sigillati? Con la cera che si può sciogliere? Con lo Spirito Santo? Con se stesso? Potevo Dio darci un sigillo più grande di questo? Penso proprio di no. Lo Spirito Santo nei nostri cuori, Paolo dice in Romani e anche in Galati, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e perciò gridiamo Abba Padre, Papà. E tanti credenti non hanno realizzato questo rapporto intimo con il Padre. Anche se sono nati di nuovo, ancora Dio è distante, ancora magari duro, rigido. Che certamente Dio è santo, è perfetto, Dio non è che chiude gli occhi al peccato. Però Dio è nostro papà. Sapete una cosa che mi dà più grande gioia, e magari sembra una cosa sciocca? Quando io magari torno da Feltre, torno da qua la sera, torno da un viaggio, entro nella mia porta di casa I miei figli corrono a me e mi abbracciano. Papà, sei tornato. Sai che gioia. Io non, cioè, se qualcuno lo vede, io ti do $1,000,000 per non sentire più quello. No, no, tieni le tue milioni. Ma stai scherzando? Quella è la gioia della mia vita. Di avere i miei figli che corrono a me, papà, voglio stare con te, sono contento che sei qui. Il Padre in Cristo, in merito di Gesù, ci ha sigillati col suo Spirito Santo. Come garanzia, letteralmente come capara, che forse in italiano dice capara. Esatto, dice capara. Allora, chi ha mai comprato casa per qualcosa, una macchina, che dovevi dare? L'anticipo. Ok, quando tu hai dato quell'anticipo, speriamo che hai fatto i calcoli bene, no? Perché io so, per me, Silvana, grazie a Dio c'è un suocero molto generoso, lui ci ha dato la capara per comprare la casa che abbiamo adesso, perché noi non avevamo, noi siamo arrivati in Italia con 4 valigie, veramente. E quindi volevamo comprare casa, mio suocero è stato molto generoso, ci ha dato il 20% del prezzo della casa. Però posso dirvi che io e Silvana, prima di dare quell'assegno, abbiamo fatto i conti non bene, benissimo. Anche perché io sono il tipo, io odio avere debiti, e no, io ho fatto i calcoli non benissimo, ho fatto 1,000 volte i calcoli. E chi ha comprato casa sa lo stress che deve passare, no? Cioè, io non ero certo, io ero al 110% certo, perché voi sapete, conoscete le leggi in Italia, se tu dai la capara e poi rineghi, non ottieni il prestito della banca, cosa succede? Tu perdi. Perdi un sacco di soldi. E quindi io devo assicurare che veramente la banca mantenevo le sue promesse di darmi il resto. E se noi siamo così sicuri nelle cose banali come comprare una casa o una macchina, quanto di più il Padre Celeste? Paolo sta dicendo a noi credenti questa mattina a Montebelluna: fratello, le promesse di Dio non sono sì e forse, non sono sì e vedremo, sono sì e amen, sono certe, perché è Dio che promette queste cose. Come abbiamo visto anche in Tito capitolo 1, mercoledì, no, Dio ci ha dato la promessa, la speranza della vita eterna, prima dell'inizio dei tempi, da Dio che non puoi mentire. E quindi Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo, ci ha dato la capara, quindi ha versato, cioè lo Spirito Santo nel nostro cuore è il versamento di Dio nella tua vita. E il versamento per che cosa? Vediamo qui in Efesini capitolo 14. Leggiamo dalla metà di versetto 13 così: siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Paolo in un'altra lettera dice: non appartenete a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Cosa sta dicendo? Fratello di Montebelluna, Dio ti ha comprato, e non ti ha comprato con lira o euro o dollari, ti ha comprato con il sangue di suo figlio. Perciò vivete veramente una vita consacrata a Lui, appartata. E secondo me, quando noi comprenderemo sempre in più, in una più ampia pienezza, quello che Dio ha fatto per noi, Desidereremo vivere veramente una vita appartata per Lui. Quindi Paolo ci spiega qui che l'accaparra dello Spirito Santo nei nostri cuori è la primizia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi abbiamo compreso cosa ha fatto il Signore per noi. Lui ha messo l'accaparra dello Spirito Santo nei nostri cuori e ha detto: questa è la mia garanzia che io un giorno verrò a prendere tutto. Che io, come con quella casa, no? Io ho promesso con quel 20%, ho fatto un contratto, ho messo la firma, che io pagherò poi tutto. Infatti, se il Signore non torna prima, in 5 anni saremo proprietà pieni della nostra casa. E Dio ha fatto a noi questa promessa. Craig, io 30 anni fa, quando tu sei inginocchiato davanti alla mia presenza e tu hai ricevuto Cristo nella vita, io ti ho sigillato. E questo sigillo è la mia promessa che io un giorno verrò a redimere tutto quanto di quello che tu sei e quello che hai. Perciò Paolo poteva scrivere in Ebrei capitolo 12 verso 2 che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. Siete contenti questa mattina che il Signore è colui che compierà queste cose in te? E lui poteva anche dire in 2 Timoteo 1:12, lì devo leggere perché non... Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quel giorno chiaramente è il giorno di giudizio, il giorno di Cristo, in cui ognuno di noi appariremo davanti il suo trono. E poi, infine, Filippesi capitolo 1, versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E dobbiamo ricordare che Paolo era ispirato dallo Spirito Santo di scrivere queste cose. Non era suo pensiero umano. Ma lui ha detto: io sono convinto che il Signore completerà quell'opera nella tua vita. E per me, fratelli, è una grande fonte di gioia e di sicurezza ogni giorno risvegliarmi e sapere: Signore, Tu non mi lascerai. Tu porterai a compimento questa opera nella mia vita. Anche se forse io te l'avrei già lavato le mie mani di me tanti anni fa. Basta, questo Craig, quanto combina. Ma comprendete cosa ha fatto il Signore per noi? E quindi il nostro cuore dovrebbe traboccare di gratitudine. Abba Padre, Padre hai fatto così tanto per me. Mamma mia, ti voglio servire con tutta la mia vita, con tutta la mia forza.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Si affaccia sull'orizzonte della Chiesa un personaggio che avrà una parte rilevantissima nel suo sviluppo. Il suo nome è Saulo da Tarso, chiamato poi Paolo l'Apostolo. La sua vita è connotata dal soprannaturale, ad iniziare dalla sua conversione. Le tappe ulteriori del suo cammino nel soprannaturale sono le sue esperienze nella conoscenza del Cristo, l'efficacia di un ministero costellato di segni e potenti operazioni e le rivelazioni che lo inducono a predicare un Evangelo che egli chiamerà il suo Evangelo. La stessa figura di questo apostolo, confrontata con le altre figure del cristianesimo primitivo, fanno apparire queste ultime di scarso rilievo. La conversione di Saulo da Tarso è assolutamente atipica, nel senso che se tutte le conversioni fanno capo ad un mediatore umano, quale può essere un messaggero dell'Evangelo, o ad un qualunque testimonio di esso, oppure fanno capo direttamente alle sacre scritture, senza quindi umani mediatori, la conversione di Paolo ha invece un mediatore importante, e questo mediatore è Gesù Cristo in persona. Bisogna sapere che colui che si definirà, quando ormai è un ministro dell'Evangelo, il primo dei peccatori, prima della sua conversione, è convinto di essere tutt'altra cosa. Saulo da Tarso è sostenuto da una straordinaria fiducia in se stesso, è convinto di essere nella verità, perché è uno stretto osservante della fede dei padri e, come partigiano di Dio, si organizza insieme ad altri, mandato dai sommi sacerdoti, nella opera di repressione della nuova via, cioè della fede cristiana. Il nome di Cristo era il nome odiato e i suoi discepoli la mala pianta che bisognava estirpare. Chi avrebbe potuto distoglierlo dalle sue convinzioni o distrarlo dal suo compito? Certamente nessun essere umano. Saulo da Tarso ha bisogno di un impatto forte, di un'esperienza traumatica e di una luce che lo abbaglia. Ed egli trova tutte e tre queste cose sulla via di Damasco, in maniera inaspettata.

È stato osservato con molta esattezza che il Nuovo Testamento consiste sostanzialmente in due grandi biografie. La biografia di Gesù contenuta nei quattro Evangeli e la biografia di Paolo contenuta nel libro dei Fatti e nell'Epistolario. Il poco che rimane fa quasi da rincalzo a queste due biografie e si appoggia su di esse. Mentre di coloro che furono con Gesù sappiamo pochissimo, talvolta solo il nome, di questo aborto di apostolo, come lui ama definirsi, nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 15, al verso 8, abbiamo una ricca biografia che è in parte autobiografica. Egli dice di essere della stirpe di Israele, ebreo dei ebrei, cittadino romano, fariseo e figlio di farisei, zelante custode della tradizione dei padri e come mestiere era fabbricante di tende. L'esercizio del mestiere lo aiutò a non essere di aggravio ai suoi fratelli. Aggiunge che è stato ammaestrato ai piedi di Gamaliele il Vecchio, un grande maestro della fede ebraica antica. I primi anni della vita cristiana di Saulo da Tarso, poi chiamato Paolo, sono trascorsi in Damasco, poi in Arabia e poi di nuovo in Damasco, dove egli svolge la sua attività essenzialmente di testimone dell'Evangelo. Al capitolo 9 dei Fatti degli Apostoli, al verso 22, leggiamo: ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Sempre dai Fatti al capitolo 9 risulta che fugge da Damasco per Gerusalemme, dove Barnaba lo presenta agli apostoli diffidenti, e da Gerusalemme ritorna a Tarso, sua città natale, dove dimora dall'anno 39 all'anno 43 dopo Cristo. Ma veniamo, diciamo, alla chiamata, alla vocazione, al ministerio. Per la testimonianza di alcuni che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, si converte un gran numero di persone nella città di Antiochia. Da Gerusalemme fu mandato in quella città Barnaba per aiutare i discepoli. Ma Barnaba, a sua volta, recatosi a Tarso, prese con sé Paolo e lo portò in Antiochia, dove lo Spirito Santo chiamò Paolo al ministerio.

Da Antiochia comincerà l'attività missionaria del grande apostolo delle genti. Egli organizzerà 3 viaggi missionari e toccherà molte città e molte nazioni, dove avrà il privilegio di piantare in ciascuna di esse una tenda per l'Evangelo. Evangelizza l'Asia Minore e la Grecia e giungerà fino a Roma, dove poi vi troverà la morte, a coronamento della sua vita consacrata interamente al servizio di quel Gesù che ha amato più della sua stessa vita. I risultati della sua attività missionaria sono di grande portata. La sua predicazione è accompagnata e sorretta dall'autorità dello Spirito Santo. Le chiese sono fondate una dopo l'altra ed egli si preoccupa, anche dopo averle fondate, di seguirle nel loro stato di salute spirituale, intervenendo con lettere a sanare situazioni che non trova consone con la vita cristiana. Paolo è un uomo che ama per eccellenza. Egli ha bisogno di amare gli uomini e di sentirsi amato, senza di che la vita non ha per lui alcun significato. Il suo encomio alla carità, che si trova nella prima epistola ai Corinti al capitolo 13, è ispirato certamente alla sua visione cristiana dell'universo, ma corrisponde anche al suo temperamento naturale. Quell'inno lirico contempla gli uomini quali fratelli in Dio, ma li sente anche quali compagni d'esilio su questa terra. Che l'amore di Paolo per gli uomini non è fatto di svenevolezze né di smancerie, ma di sacrificio è cosa certo, di dedizione, di rinunce, di amore insomma, non soltanto è inclinazione spontanea, ma soprattutto carità voluta. I canoni fondamentali di questa carità, secondo Paolo, sono i seguenti. I singoli badino non alle proprie cose, ma i singoli anche a quelle degli altri. Godere con i gaudenti, piangere con quelli che piangono. Noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non piacere a noi stessi. Ciascuno di noi piaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Questi erano gli insegnamenti del grande apostolo.

0: Mirare ai pagani incirconcisi, esclusi dal sacro recinto di Israele, era per la massima parte dei primi cristiani palestinesi un'audacia sconveniente, quasi una profanazione. Paolo invece non solo mira ai pagani, ma scopre in essi la principale speranza dell'Evangelo, il particolare campo dove trionferà il Cristo. Anzi, va molto più in là. Egli, già rabbino e zelante della legge giudaica, asserisce l'incompatibilità dello spirito nuovo con la lettera antica e propugna il netto distacco dell'una dall'altra, non essendo più tempo di riporre il vino nuovo dentro odri vecchi. Il parto spirituale per cui la Chiesa cristiana si staccò dalla sinagoga giudaica ebbe soprattutto in Paolo il suo promotore. Ma l'Apostolo passa attraverso ostacoli d'ogni sorta, conosce carceri, sperimenta flagellazioni e lapidazioni, è travolto da insurrezioni popolari. Davanti a queste vicende egli non tiene affatto un contegno spavaldo, né si mostra impassibile. Al contrario, le teme e le sente profondamente. Egli dice: «Nessun sollievo ebbe la nostra carne, bensì fummo tribolati in ogni modo, al di fuori combattimenti, al di dentro spaventi». E quanto ebbe a scrivere nella sua seconda lettera ai Corinti, al capitolo 7, al verso 5. Ma anche qui egli applica il suo paradosso divino. In tutte queste vicende egli, uomo debole, dovrebbe rimanere abbattuto, e invece la sua fiacchezza verrà supplita da una possanza esterna ed egli finirà per trionfare. Perciò dice: mi compiaccio in debolezze, in insulti, in necessità, in persecuzioni, in distrette per Cristo. Quando infatti sono debole, allora sono forte. Perché abbiamo dedicato all'Apostolo Paolo un intero numero della nostra rubrica? Lo abbiamo fatto perché la sua vita e il suo insegnamento ha avuto una parte rilevantissima nel cammino della Chiesa di ogni tempo. La provvidenza divina ha partorito un uomo siffatto perché la sua opera esercitasse su tutti i credenti a venire una influenza benefica e edificante. Paolo non si sostituisce a Cristo, né lui né altri potranno mai farlo, ma come ha detto qualcuno, il grande apostolo è una copia molto somigliante all'originale, che è Cristo Gesù. La Chiesa si è giovata e si giova del suo insegnamento, come la Chiesa si è giovata e si giova della testimonianza della sua vita. Il suo ineffabile amore è un esempio per tutti, un esempio da seguire, soprattutto se ciascuno di noi intende far parte di quella stessa Chiesa alla quale l'Apostolo ha sentito il privilegio di appartenere. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del quinto numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Il programma continua. Iddio vi benedica.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici ascoltatori, Radio Evangelo Risponde augura a tutti buon ascolto e vi invita a seguire un'altra sua trasmissione con risposta alle vostre domande rivoltoci a mezzo del telefono. Un cattolico di nome Alessandro chiede a Radio Evangelo Risponde: come mai ci sono tante divisioni tra i cristiani evangelici? Noi crediamo che questo nostro ascoltatore ci abbia posto questa domanda per soddisfare un legittimo desiderio di conoscere e di sapere. Non crediamo che ci sia in lui alcuna intenzione malevola, come invece c'è purtroppo in tanti che usano questa stessa domanda per polemizzare con quelli che chiamano i protestanti, i quali saremmo noi ed altri naturalmente, anche se rifiutiamo di essere chiamati così. Perché ci sono tante divisioni tra voi, cioè tra i cristiani evangelici? Vorremmo innanzitutto precisare che sono confusi con gli evangelici anche quelli che evangelici non sono. È notorio che, per esempio, non possono essere qualificati così i testimoni di Geova, i quali non credono in Cristo Gesù come Dio, non credono quindi nella Trinità e in molte altre cose ancora che sono contenute nell'Evangelo, e quindi non sono e non debbono essere compresi nel numero di coloro che sono evangelici fondamentalisti. Ma questa è solo una precisazione. Possiamo rispondere alla domanda dicendo che quasi tutti i movimenti puramente evangelici differiscono tra di loro in particolari marginali della dottrina cristiana, ma sono assolutamente d'accordo sui fondamenti della fede cristiana. Quando si è d'accordo che la salvezza rimane legata alla fede di ciascun individuo in Cristo Gesù, quando si è d'accordo che la scrittura, cioè la Bibbia, è l'unica guida infallibile del cristiano, quando si è d'accordo anche che la Chiesa è la comunità dei credenti e che lo Spirito Santo guida questa Chiesa verso la santificazione e la prepara per il regno che viene, se siamo d'accordo su questo, allora possiamo anche dissentire su particolari marginali della dottrina. Ma io credo che, pur avendo precisato questo, non abbiamo ancora dato una risposta esauriente alla domanda. Noi possiamo essere sostanzialmente d'accordo tra evangelici sulla dottrina e invece dissentire sul piano della esperienza cristiana, quindi sul modo in cui vivere il nostro cristianesimo, sul modo in cui applicare alla nostra vita la parola di Gesù e sul modo in cui debbano essere realizzate in noi le promesse del Signore. È probabilmente su questo punto che la divisione si fa più netta tra gli evangelici, lo riconosciamo. Ma se questo è il motivo che può dividere tra di loro i fratelli evangelici, cioè in qual misura e con quale impegno dobbiamo vivere per il Signore Salvatore Gesù, allora stimo che queste divisioni non siano un elemento negativo in assoluto, ma anzi costituiscono un elemento attraverso il quale la Chiesa del Signore mantiene pura e inalterata la dottrina che ci è stata trasmessa dal Signore stesso. Come, dirà il nostro ascoltatore? Vediamolo insieme. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, dice: sento che quando vi radunate in assemblea ci sono tra voi delle divisioni, e in parte lo credo, perché bisogna che ci siano tra voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifesti tra voi. La diversità di opinioni serve molto all'affinamento della vita cristiana e al suo elevarsi a quei livelli che il Signore ci indica attraverso l'Evangelo. Due modi di interpretare il cristianesimo si possono scontrare tra di loro,
ma risulterà chiaro a tutti i ben pensanti e a tutti i sinceri figliuoli di Dio quali dei due modi di interpretarlo sarà il migliore, proprio alla luce della parola di Dio, per la sua maggiore aderenza e fedeltà alla parola stessa. Avverrà proprio quello che Paolo ha detto, affinché quelli che sono approvati siano manifesti tra voi. Il trionfo della verità ha un costo molto alto e il mantenimento della sana dottrina si raggiunge attraverso operazioni spesso dolorose, ma necessarie, come per esempio la divisione tra fratelli che hanno lo stesso obiettivo, ma non hanno probabilmente lo stesso zelo e la stessa determinazione nel volerlo raggiungere. Paolo stesso separò i discepoli da coloro che erano semplicemente aggregati ai discepoli, ma avevano uno spirito contrario alla nuova via. La Chiesa del Signore deve vivere nella pace e nell'armonia al suo interno per poter combattere più efficacemente le forze del male. La mossa di Paolo di separare i discepoli da coloro che non erano discepoli fu saggia per il progresso di quella comunità che era la comunità di Efeso. Per concludere, vogliamo dire che i veri e i sinceri figliuoli di Dio non accettano mai il compromesso, non accettano mai una blanda e permissiva interpretazione della parola di Dio. Non vogliono mai vivere al di sotto della vocazione alla quale sono stati chiamati da Gesù Cristo e perciò appunto sono costretti a separarsi da tutti coloro che non hanno questa stessa identica visione per realizzarla più intimamente e al di fuori di inutili e dannosi polemiche. È chiaro che coloro che tra gli evangelici hanno ricevuto di più in rivelazione, quindi esplorano vie più avanzate sul sentiero della santificazione, saranno maggiormente benedetti da Dio. Si conoscerà insomma che sono approvati rispetto a quelli che non lo sono o lo sono di meno. Abbiamo dato al nostro ascoltatore la nostra opinione sulla divisione tra evangelici, una opinione che speriamo soddisfi chi ci ha posto la domanda.

0: nostra ascoltatrice di nome Luciana ci ha scritto dicendoci di aver paura che Cristo torni prima che lei abbia compiuto la sua santificazione. Pur considerando questa sua preoccupazione legittima, in quanto che la Bibbia, la parola di Dio, esorta il credente a santificarsi, e a proposito basterebbe ricordare quanto è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14, procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, ci sembra pur di capire che la nostra interlocutrice non abbia le idee abbastanza chiare intorno a questo soggetto fondamentale della dottrina cristiana. Come prima cosa, crediamo vada chiarito, proprio alla luce della parola di Dio nel suo contesto, il termine santificazione, termine che sta per operare le opere giuste nel duplice aspetto della separazione dal male e dell'azione nel bene, cioè nella legge divina. Vorremmo citare due versetti biblici in proposito, come 2 Timoteo 2, 19 e 21 e 1 Pietro 1, 2. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, dice l'Apostolo Paolo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servigio del padrone, preparato per ogni opera buona. Mentre l'Apostolo Pietro afferma, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Quindi, mentre da un lato la santificazione rappresenta per il credente una separazione dal mondo, dalla carne, dagli affetti più insani, dal peccato, dall'altro è rappresentato dalla sua comunione con il cielo, con Cristo, nell'adempimento della sua volontà al servizio del bene. Premesso questo, e qui credo sia proprio l'aspetto centrale del nostro intervento, va sottolineato alla nostra ascoltatrice che questo aspetto della santificazione è la risultanza dell'opera della salvezza compiuta da Cristo Gesù a favore dell'umanità. Difatti, nel parlare di salvezza, l'Evangelo, oltre al perdono dei peccati, include la giustificazione, la rigenerazione e la santificazione. Quindi ce la presenta come un atto di grazia o un favore immeritato che va accettato per fede in conseguenza della rigenerazione, ma che si sviluppa progressivamente. Pertanto, vorremmo come prima cosa incoraggiare la nostra ascoltatrice a porre la sua fiducia nella parola di Dio e di conseguenza nell'accettazione di Cristo per la fede se questo primo passo non è stato ancora compiuto. E Cristo stesso, dopo aver compiuto un'opera di rigenerazione nella sua vita, la porrà nella condizione di realizzare la propria santificazione attraverso quei mezzi da lui stesso prodotti e fissati, come il sangue di Cristo, lo Spirito Santo e la parola di Dio. Il primo provvede principalmente la santificazione assoluta e relativa alla posizione, è un'opera compiuta che dà al penitente una posizione perfetta rispetto a Dio, il secondo è interno ed opera la trasformazione della natura del credente, il terzo è esterno e pratico, occupandosi della condotta pratica del credente. Così Dio ha provveduto per la santificazione interiore ed esteriore. Ci auguriamo che questo breve inciso possa essere stato di aiuto e di incoraggiamento nel proseguimento di una vita di santificazione alla gloria di Dio in Cristo Gesù.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora una volta giunti al termine di un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde e vi invitiamo calorosamente a telefonarci e a proporci le vostre domande.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Capitolo 3. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Dopo tutto questo discorso sulla sapienza umana e la sapienza divina, dopo aver distinto tra l'uomo naturale e l'uomo spirituale che comprende le cose di Dio, le cose spirituali di Dio, dopo aver fatto tutto questo bel discorso sulla conoscenza, sulla mente di Cristo, sul credente maturo, adesso scende nel particolare della chiesa di Corinto, che in realtà non aveva realizzato questo che è un po' un ideale. Si rivolge a loro con questa osservazione, che in realtà loro sono dei credenti carnali. Cosa vuol dire essere credenti carnali? Significa avere lo Spirito di Dio, ma camminare nella carne. Camminare nella carne significa avere pensieri, atteggiamenti, comportamenti che non vengono dal Signore, non vengono dallo Spirito, ma vengono dalla nostra natura corrotta. Essere nuovi, resi nuovi, ma vivere ancora nei vecchi modi. Questo significa essere credenti carnali. Praticamente significa essere cristiani immaturi. E infatti lui, come li definisce carnali? Bambini in Cristo. Ora Gesù esalta la semplicità dei bambini e dice: se non siete come piccoli fanciulli non potete entrare nel regno di Dio. Lui parlava della semplicità del cuore, della fede dei piccoli fanciulli, ma qui essere bambini in Cristo è un altro discorso, è una cosa negativa. Quindi se dobbiamo mantenere un cuore da bambini, quella semplicità, invece dobbiamo lottare per non accettare di essere credenti carnali, bambini in Cristo da questo punto di vista, perché questo è un limite, questa è una mancanza, questa è una debolezza, questa è una sconfitta. Essere cristiani carnali è una sconfitta per il credente. Ci rimettiamo noi ad essere carnali, non ci rimette ovviamente il Signore, ci rimettiamo noi e quelli che stanno vicino a noi. Come ha detto qualcuno, il cristiano carnale è un figlio di Dio, nato di nuovo e in viaggio verso il cielo. Il problema è che sta viaggiando in terza classe, ok? Quindi hai tutte le potenzialità, hai tutti i doni di Dio a disposizione, il regno di Dio, le cose spirituali, ma ti stai accontentando e stai vivendo senza di esse, come un povero spiritualmente parlando. E aggiungo io, quando tu viaggi in terza classe, anche quelli che viaggiano con te sono obbligati, in qualche modo sono condizionati dal tuo modo di vivere le realtà spirituali, quindi ha un impatto su di te e su chi ti sta intorno. Certo, umanamente parlando siamo tutti immaturi in qualche area della nostra vita. Magari c'è chi è fortissimo al lavoro e poi è bambino, è immaturo rispetto ad altre realtà della vita. Magari è fortissimo al lavoro e poi è un disordinato a casa. Tutti abbiamo delle aree della nostra vita in cui siamo in parte immaturi. Ma un conto è essere così, tendenzialmente maturi, con qualche area di debolezza, è un conto essere invece generalmente delle persone immature, giusto? Questo umanamente, ma anche cristianamente è così. Un conto è essere credenti maturi, che hanno ovviamente delle debolezze, ancora peccatori, ancora cadono, ancora inciampano, eccetera eccetera, ma generalmente essere maturi, fondati sulla parola, saldi, solidi, piuttosto che invece essere generalmente immaturi. Capite la differenza? E quindi lui sta parlando a questo genere di credenti, credenti carnali, cioè deboli sostanzialmente. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, o cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Dice: vi ho dato da bere del latte perché non eravate capaci di sopportare il cibo solido. Sta parlando di un tempo passato, forse quando è stato da loro, quando ha scritto loro, perché questa non è la prima epistola che scrive loro. E quindi dice che in qualche modo nel ministrare la parola lui si è dovuto limitare

perché non erano in grado di sopportare il cibo solido, avevano questo limite. Di nuovo lo dico spesso, solo latte va bene finché sei bambino, i bambini fanno è carino finché sono bambini, provano a camminare, sono goffi, ed è simpatico, e tu li imbocchi e ti diverti, sbagliano le parole ed è divertente finché sono bambini, ma quando sono grandi non vuoi fare che dicano di o che li imbocchi o che cadono quando camminano o che sbagliano le parole. Io a me mi succede spesso, non è questo il punto. Il latte va bene finché uno è bambino, perché il suo organismo è in grado di assimilare solo un cibo elementare, semplice, ma man mano che cresce ha bisogno il suo organismo di qualcosa di più. La dieta, come l'insieme delle cose che uno mangia, si deve arricchire. Devi mangiare la carne, devi mangiare i carboidrati, devi mangiare il pesce. Ora, per i lattanti non è sempre piacevole lo svezzamento. Io mi ricordo ancora il primo giorno che abbiamo provato a dare la pappetta a Matteo. Eravamo eccitatissimi, Antonella. Avevamo preso questi vasetti di frutta, era dolce, era bello, bellissimo. Lui è abituato al latte, ci siamo seduti su questa cosa e il primo siamo riusciti a infilargli in bocca perché non sapeva che cos'era, ma finito il primo un dramma. Poi sapete com'è Matteo, è molto passionale, molto sanguigno di carattere, lo era anche da bambino, un dramma, ha iniziato a piangere, a strillare, a sputare. È stato drammatico per noi, perché lo svezzamento non è un'esperienza così, perché uno è abituato alle sue cose, non vuole i cambiamenti, non siamo pure noi così un po'. I cambiamenti non piacciono a nessuno, e anche i cambiamenti spirituali sono una sfida sempre, no? Perché noi ci accontentiamo, ci accomodiamo nelle cose, e anche così rispetto alla parola di Dio. Come si applica questo discorso alla parola di Dio? Non stiamo tanto parlando del contenuto di ciò che viene insegnato, quanto della profondità, la differenza tra latte e cibo solido. Perché? Perché non c'è un Vangelo per i maturi e un Vangelo per gli immaturi. L'Evangelo è sempre il Vangelo, giusto? Ma quello che cambia è la profondità del messaggio. Ci sono cose che puoi dire e che possono, che puoi insegnare e possono ricevere solo quelli che sono in qualche modo aperti, pronti, e altri invece non sono pronti a una profondità maggiore dell'insegnamento. E questo è un aspetto critico nella Chiesa, e Paolo esprime un po', non so se lo leggete in questo, ma esprime un po' di frustrazione, cioè io vi volevo dare qualcosa, del cibo solido, invece non potevate e quindi ho dovuto darvi solo del latte. Certe volte una Chiesa non cresce perché non è cibata a dovere nella parola, perché la parola non viene insegnata, non viene insegnata completamente, non viene insegnata chiaramente, non viene dato spazio tanto all'insegnamento e allo studio approfondito della parola, e questa sarebbe responsabilità dei leader. Ma altre volte una comunità non cresce perché non vuole il cibo solido. Quindi dalla prospettiva del leader ci sarebbe la volontà di dare del cibo solido, ma dalla parte del credente non c'è la volontà a riceverlo. E in questo caso, quando una comunità, un gruppo non è in grado di ricevere il cibo solido, l'insegnante spera che sia solo una questione di tempo e aspetta, dice, continuiamo con il cibo elementare, il latte, il cibo semplice, e poi speriamo che con il tempo vada meglio e possano essere capaci di sopportare anche il cibo più solido. Ma qui dice, non eravate pronti e non lo siete neppure? A distanza di tempo ancora non siete pronti a questo salto di qualità, perché siete ancora carnali, quindi il tempo non risolve tutto. Al contrario, certe volte il tempo consolida le cattive abitudini, e così è necessaria un'azione forte, una riprensione, e questo è quello che farà Paolo. Ma rimaniamo ancora sull'analisi del problema. Infatti, versetto 3, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Invidia, dispute e divisioni, questi sono sintomi della carne, dell'essere carnali.
Se nel mio cuore c'è invidia, se nella mia chiesa ci sono divisioni, litigi, possono esserci anche i doni dello Spirito, possono esserci anche i miracoli, possono esserci anche liberazioni e cose straordinarie. Ma se ci sono i litigi e le discussioni, Paolo dice che questo è chiaramente un sintomo di una chiesa e dei credenti non spirituali, ma carnali. Non lo dico io. E non ci dobbiamo ingannare. Oggi siamo molto abituati a YouTube e Facebook. E succede così, una persona posta qualcosa, un'immagine, un commento e poi le persone commentano. E non so se ci avete fatto caso, ma spesso i commenti dei credenti sono molto amari, negativi. Perché se faccia a faccia uno magari si limita un po', c'ha un po' dei freni nell'esprimere le proprie opinioni, sembra che quando non c'è nessuno dall'altra parte, sembra che non ci sia, perché sei davanti a un computer, questi limiti scompaiono. E infatti io leggo una miriade di commenti negativi, sarcastici, offensivi, scoraggianti, accusatori e spesso anche tra credenti. E sembra che il contesto dei litigi e delle divisioni si sia spostato dalle chiese o dal fuori le chiese ai social network. Dobbiamo stare attenti a queste trappole, dobbiamo stare molto attenti. Sintomo di carnalità. La divisione, le dispute, l'invidia, sintomo di carnalità. Per questo uno dice, no, perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Che sta dicendo Paolo? Adesso sta entrando nel merito. Abbiamo visto che il problema erano le divisioni tra di loro e abbiamo visto nel capitolo 1 che queste divisioni, questi litigi erano a questi litigi davano una parvenza di spiritualità, li spacciavano per cose spirituali. Oh, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo, no? Però stavano litigando, stavano contendendo, quindi si dividevano dietro ai loro leader, quelli che loro pensavano essere i ministri di Dio migliori, più bravi. Noi siamo di Paolo. Paolo è quello che ha fondato la Chiesa. E gli altri: no, noi siamo di Apollo. Lui era intelligente, eloquente, insegnava bene, è lui che ha fatto crescere la Chiesa. Noi siamo di Apollo. E poi gli altri: no, ma noi andiamo proprio ancora più indietro, noi andiamo a Cefa, che sarebbe Pietro, noi siamo proprio quelli del fondamento. E quelli super spirituali: ma chi siete voi? Noi siamo di Cristo, voi non avete capito nulla, siamo noi quelli superiori. Si dividevano in funzione dei loro leader spirituali, che è ancora peggiore. Se ti dividi e sei carnale, di che sei carnale e basta, no che cerchi di dargli una parvenza di spiritualità. Dove siamo? Chi è dunque Paolo? E chi è Apollo? Loro stavano dando eccessiva enfasi a questi uomini e Paolo dice: chi sono? Nel senso, sono solo strumenti di Dio. Quindi Paolo cerca di portare i corinzi ad una visione più equilibrata. Sono dei ministri, che significa ministri? Capi? Leader? Re? Governanti? No, ministri sono i servi, i servitori, quelli che hanno un incarico, che svolgono un incarico. Chi sono? Chi è Paolo? Chi è Apollo se non dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? È vero che hanno avuto un impatto nella vostra vita, perché voi avete creduto per la loro strumentalità, grazie a loro, ma non è che sono loro che vi hanno salvato. Non è in loro che avete creduto per ricevere il perdono dei peccati. Loro sono stati strumenti, ma la soluzione è Dio. E infatti, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, secondo che il Signore ha dato a ciascuno. È Dio che li ha chiamati, è Dio che li ha usati. Perché? Perché Dio, per qualche strana ragione che io non comprendo, o forse inizio a comprendere, ma Dio sceglie di usare degli uomini per l'opera sua. Per questo li prepara, li chiama, li equipaggia, li guida, ma è Dio l'autore, è Dio che fa tutto questo. Secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Questo ci dice anche che ci sono chiamate diverse nei leader cristiani.
e ciascuna di esse è importante, ma sono diverse. Io ho piantato, non mi dimenticherò mai la prima volta che ho letto questo versetto, era una scuola domenicale, cioè avevo forse 13-14 anni, stavamo leggendo questo versetto e leggeva un mio amico che per qualche ragione non ha letto la virgola e ha letto così: io ho piantato Apollo. E non me lo dimenticherò mai questa cosa. Una virgola può fare tanta differenza. Non è che il Signore, che Paolo dice io ho piantato Apollo, ma Paolo dice io ho piantato, cioè ho messo il seme, ho seminato, Apollo ha annaffiato, cioè l'ha fatto crescere, ma in realtà chi ha fatto crescere veramente è Dio, perché è Dio che ha dato la vita al seme, che è dentro al seme. Quindi lui usa questa immagine dell'agricoltura. C'è un tempo e un'opera che viene prima, ovviamente, la semina, cioè l'evangelizzazione, il portare le persone al Signore, e poi c'è un tempo e un'opera successiva, la cura, cioè l'insegnamento, il discepolato. Ma la base di tutto, ovviamente, è il miracolo della vita, che è sempre e in definitiva un'opera di Dio. Paolo, ovviamente, in questo contesto ha fondato la Chiesa a Corinto. Apollo è venuto dopo. Paolo conosceva Apollo. Lui è venuto dopo e l'ha curata, ma si tratta pur sempre della Chiesa di Gesù Cristo. Non è né la Chiesa di Paolo e né la Chiesa di Apollo. Non solo, dice il versetto 8, così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Che vuol dire? Gli strumenti che Dio usa sono consapevoli di essere tessere di un mosaico, che danno un loro contributo, ma non è il tutto, è la loro parte, il loro contributo. Ciascuno secondo la sua particolare chiamata, ciascuno secondo i doni che ha ricevuto, ma è solo una parte. Però dice che sono una medesima cosa, cioè sono uniti. Chi semina e chi annaffia sono uniti nel loro servizio al Signore. E lui sta parlando di una chiesa che si divide sui leader e sta dicendo: guardate che i leader invece sono uniti nel servizio, e quindi voi non vi dovete dividere a motivo loro. Naturalmente qui stiamo parlando di servi di Dio. Paolo era un servo di Dio, chiamato da Dio. Apollo era un servo di Dio. Questo non si applica ai falsi insegnanti. Non c'è unità in questo e non c'è un piano di Dio in questo. Dice: ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Sta parlando dei leader cristiani. Ciascuno riceverà, quindi sono un'unica cosa, sono uniti nel servire, anche se in modi diversi, secondo chiamate diverse, eccetera. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Che sta dicendo qui? È vero che è Dio quello che fa l'opera, ma è anche vero che il servizio cristiano, il ministero, richiede preghiera, veglie, digiuni, lotte, rinunce, persecuzioni, in una parola, fatiche. E ovviamente lavori diversi hanno fatiche diverse. E in realtà anche lo stesso lavoro fatto da persone diverse può essere più o meno faticoso. Ci sono ministri, in altre parole, che faticano di più e ministri che faticano di meno. E cosa farà il Signore? Riconoscerà questo e infatti ricompenserà per la fedeltà, sì, ma anche per il grado di fatica. Questo leggo, vero? Ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Ora passa dall'immagine del campo agricolo all'immagine dell'edificio, perché ci sono altri elementi interessanti da sottolineare. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Dice: come savio architetto io ho posto il fondamento. Ovviamente in una costruzione vengono prima le fondamenta e devono essere buone, altrimenti l'edificio tutto ne risentirà. Il fondamento chi è? Cristo, quindi la sua persona, ma anche la sua opera. Non ce ne può essere un altro. Paolo dice: secondo la grazia di Dio che mi è stata data.
Quindi questa era la sua chiamata, una chiamata che viene dalla grazia di Dio. Io ho posto il fondamento, ciascuno stia attento a come vi costruisce sopra. Paolo ha fatto la sua parte e l'ha fatto bene, in modo saggio, parla di un savio architetto, cioè ha fondato la Chiesa sull'Evangelo di Gesù Cristo. Ora anche gli altri devono essere saggi e costruire bene. Per loro però è più facile, perché una volta posto il fondamento è più naturale, c'è già la base. Ma il fondamento non è solo la base di un edificio, il fondamento dà anche la sagoma di un edificio. Non è che tu fai un edificio di base quadrata o rettangolare e poi viene su un edificio rotondo, giusto? Il fondamento ti dice già quale sarà la sagoma, la forma dell'edificio. Quindi non ti devi inventare nulla. Quando Cristo è stato posto come fondamento, il messaggio dell'Evangelo, della salvezza in Cristo, tu devi semplicemente costruire su quel fondamento, non ti devi inventare nulla, devi seguire il progetto. Ma c'è sempre il pericolo che qualcuno voglia rimettere mano alle fondamenta. Sì, io devo solo costruire su questo, la base è già stata gettata, io devo solo costruire e andare avanti, però non lo so, forse ritocco un po' il fondamento. C'è sempre qualcuno che è tentato di mettere mano al fondamento, e Paolo lo sa molto bene, ha diversi oppositori a Corinto e alcuni di questi sono anche infiltrati nella Chiesa. E così ribadisce: nessuno può però porre altro fondamento di quello che è già stato posto, che è Cristo Gesù. C'è sempre qualcuno che cerca di cambiare il fondamento, c'è sempre qualcuno che cerca di cambiare la salvezza che è in Gesù, che è per grazia, mediante la fede, e dare un qualche tipo di cosa in più o qualche cosa in meno. C'è sempre qualcuno che pensa che bisogna aggiungere qualcosa all'Evangelo, perché se no non è un messaggio completo o accattivante o che le persone possono ricevere. O c'è sempre qualcuno che vuole togliere, migliorarlo, diciamo. Miglioriamo un po' questo messaggio, ma in realtà è per renderlo, è per piegarlo ai suoi piaceri individuali e personali che viene fatto questo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera sua è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come? Attraverso il fuoco. Qui c'è il come si costruisce. Dice: ora, se uno costruisce sopra questo fondamento, cioè sopra Gesù, con oro, argento e pietre preziose. Notate, qui non si parla della forma o dell'aspetto dell'edificio, che abbiamo già detto sono legati al fondamento, ma dei materiali di costruzione. Oro, argento, pietre preziose da un lato e legno, fieno e stoppia dall'altro. Sono materiali di costruzione. E secondo me il punto non sono neanche poi tanto i materiali di costruzione, quanto il confronto tra due modi di costruire. Io posso costruire usando materiali preziosi, materiali durevoli da un lato, o posso costruire usando materiali poveri, deboli e quindi deperibili. Il contrasto è tra costruire per l'eternità e costruire invece per il presente. E infatti dice: l'opera di ciascuno sarà manifestata. Che significa l'opera di ciascuno sarà manifestata? Si vedrà che cosa? Come ha costruito. Noi diamo sempre un senso abbastanza generale a questo passo, e vale in generale per tutti, ma in questo contesto sta parlando prima di tutto del ministero, va bene? Di come i leader edificano, come insegnano, come ammaestrano la Chiesa di Dio. Infatti c'è una distinzione, non so se l'avete notata, tra noi e voi. Avete notato? Versetto 9: noi siamo infatti collaboratori di Dio. Noi chi? I ministri di cui sta parlando. Voi, i membri, siete il corpo, siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Quindi in questo contesto lui sta parlando principalmente al ministero della parola, l'insegnamento della parola, il leader della Chiesa. Ovviamente, come dicevo, lo applichiamo anche poi, anche più in generale, a ciascuno di noi. Ricordo che l'immagine che sta usando qui Paolo è quella della costruzione di un edificio,
il tempio. Quindi oro e argento e pietre preziose, queste pietre preziose probabilmente i marmi, tutte queste cose, non dovete avere in immagine una collana, non dovete avere in mente una collana, ma dovete avere in mente un edificio fatto, il tempio, che ne so, di Salomone, oro, argento, non so se c'era l'argento il tempio di Salomone, perché era talmente che probabilmente la gente lo vedeva. Comunque marmi, cose particolari, sì. Cose ricercate, cose costose, ma sono anche cose difficili da lavorare. Una cosa è tagliare il legno e una cosa è tagliare il marmo. Una cosa è spostare delle travi di legno e una cosa è spostare dei massi giganteschi di pietre, di marmo. Legno, fieno e stoppia invece sono facilmente reperibili e sono facili da lavorare, ma durano anche di meno. Ora, la Chiesa di Dio sono le persone, ovviamente, e come ministro io posso impegnarmi a fondo per garantire che queste persone prima di tutto siano realmente convertite, ma poi che abbiano un nutrimento, una cura, e questo richiede un lavoro profondo, e devo insegnare la fede, l'amore, la santità, la purezza, l'umiltà, il perdono, la preghiera, il sacrificio. Questo è un lavoro, insegnare queste cose è un lavoro di anni, ma poi dura. Perché? Perché scolpisce il carattere di una persona. Non è che gli cambia l'aspetto fisico. È molto facile cambiare l'aspetto fisico delle persone. Entra una persona in chiesa e dice: ah, tu sei nuovo, benvenuto, ok, da domani devi cambiare le scarpe, cambiare il vestito, accorciarti i capelli e smettere di truccarti. Quello la settimana dopo è già un'altra persona. E io lo guardo e dico: come sei trasformato? Sei un'altra persona. Una settimana, ma è il make up, è l'apparenza. Un'altra cosa è cambiare, essere trasformati dentro, nel carattere, nel cuore, nel profondo. Questo richiede un insegnamento reale della parola di Dio in maniera solida e profonda. Quindi da una parte posso costruire queste cose, con queste cose, dall'altra parte posso insegnare le opere. Che ci vuole a fare le opere? Posso insegnare la religiosità, le regole, i rituali, il giudizio, la condanna. Posso insegnare la sapienza umana. Posso insegnare il vivere per le cose materiali. Ci vuole poco, ma dà anche poco frutto. E soprattutto non passa al test dell'eternità, perché queste cose non ci saranno dopo. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Cos'è il fuoco? Siamo sempre nell'immagine dell'edificio, ok? Se c'è un incendio, un edificio in muratura resiste, uno in legno e paglia, no? Il fuoco quindi rappresenta il test. Ricordate quando Gesù parla della casa fondata sulla roccia o sulla sabbia? Lì è la stessa immagine. Cos'era il test lì? Era il vento, era la pioggia, l'inondazione. Cioè, quando arrivano queste cose, è la prova di come è stato costruito. La casa crolla, costruito male. La casa resiste, costruito bene. Qui il test è il fuoco, che un po' rappresenta il passaggio nell'eternità. Quando da qua passi a là, cosa passa e cosa resta? È un filtro. Io posso avere una chiesa di centinaia e migliaia di persone, posso essere molto popolare come ministro, posso avere tante responsabilità, tanti incarichi, tante etichette, tanto successo sulla terra, ma alla fine sono veramente salvati? Stanno crescendo, stanno maturando nella fede, stanno portando frutto? L'eternità lo rivelerà, perché possiamo ingannarci qui sulla terra, ma non possiamo ingannare il Signore, quindi non possiamo ingannarci nell'eternità. E se dura, sarò ricompensato. Se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato. Se tutto svanisce, sarò salvato, sì, ma non rimarrà nulla. E neanche sarò ricompensato, perché sarò stato un cattivo operaio, se ho costruito male, con i materiali sbagliati. Come ho detto, tutto questo si applica a noi come ministri, come servi di Dio, ma si applica a tutti quanti, perché tutti in un certo modo abbiamo ricevuto dei doni, una chiamata da parte di Dio. Come stiamo usando quei doni e come stiamo camminando in quella chiamata? Lo stiamo facendo nel modo vero, giusto, che poi dura,
o lo stiamo facendo in fretta e furia tanto per dire al pastore sì l'ho fatto, o a mettere a tacere la nostra coscienza, sì vabbè l'ho fatto, e poi i risultati veri chi se ne importa. Il Signore mi sta parlando molto su questo argomento in questi giorni e penso che è qualcosa che dobbiamo riflettere tutti quanti noi. Ognuno di noi ha ricevuto una chiamata da parte del Signore. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Faccio un passo indietro. Applicando questo discorso alla vita di ciascuno di noi, noi abbiamo la salvezza, perché abbiamo creduto, grazie a Dio. Però il frutto, vogliamo portare del frutto al Signore. Non vogliamo arrivare dall'altra parte vergognandoci perché quello che ci è stato affidato, le responsabilità che ci sono state affidate, i compiti che ci sono stati affidati, non ci abbiamo messo il cuore, non ci siamo dati ad essi, li abbiamo trascurati e non rimane più niente. Che il Signore ci aiuti, ci riempie del suo spirito, di fede per camminare in queste cose. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Il Tempio era il luogo della presenza di Dio fra gli uomini nell'Antico Testamento. Ora nel Nuovo Patto Dio abita con il suo popolo, con la Chiesa, per mezzo di chi? Per mezzo dello Spirito Santo che abita in ciascuno di noi credenti. Quindi qui non sta aggiungendo nulla di nuovo nel versetto 16, ma nel versetto 17 è qui che vuole arrivare. Voi siete il Tempio di Dio, ma se uno guasta il Tempio di Dio, cioè se uno viene da voi dopo che io ho messo il fondamento, Apollo ha annaffiato bene, cioè se qualcun altro viene e comincia a mettere in discussione il fondamento, a distruggere, a seminare zizzania, a creare confusione, contese, litigi, quella persona sa bene che Dio sarà molto arrabbiato con lui, perché sta guastando l'opera di Dio. Qui l'avvertimento ovviamente si fa serio contro quelli che vogliono predicare un altro Vangelo, ma anche contro i credenti carnali. Dio è geloso della sua opera, Dio è geloso dei suoi figli, Dio veglia sulla salute della sua Chiesa e quindi disciplina, corregge i disordinati. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà. Attenzione, nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, perché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno inganni se stesso, questo è un pericolo sempre in agguato, è un pericolo che viene dall'orgoglio, e anche i più umili a un certo punto possono inorgoglirsi. Quindi stiamo attenti, nessuno inganni se stesso. Se qualcuno pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto. Che vuol dire? Che modo è per diventare savio? Diventare stolto. Abbiamo già visto in questi capitoli come essere sapienti per il mondo significa essere folli, stolti per il Signore e viceversa. Quindi se tu ti sei gonfiato di orgoglio per la tua sapienza umana, l'unica cosa che puoi fare è sgonfiarti. Se ti sei gonfiato di orgoglio dicendo io, la mia sapienza, cioè, l'unica cosa che puoi fare per avere la vera sapienza di Dio è umiliarti, sgonfiarti, perché allora solo potrai diventare savio della sapienza di Dio. Non puoi avere entrambe, non puoi avere la sapienza dell'uomo, del mondo e la sapienza di Dio. Devi scegliere una delle due, perché sarai folle per l'altra. Capite quello che sto dicendo? Perciò nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra, sia Paolo o Apollo o Cefa o il mondo o la vita o la morte o le cose presenti o le cose future, tutte le cose sono vostre e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Quindi nessuno si deve gloriare negli uomini. Non create divisioni basate sui vostri leader, non vi appoggiate a loro più del dovuto. Dice: perché ogni cosa è vostra. Dio ha dato i ministri per la Chiesa, non la Chiesa per i ministri, capite? Loro dicevano: noi siamo di Paolo, e Paolo dice: Paolo è vostro. È il contrario. Se guardate Efesini 4, scoprite che là il Signore, Paolo dice che il Signore ha dato alla Chiesa dei doni, e poi parla dei ministeri. Dio ha dato i ministeri alla Chiesa. Perché Dio ha dato i ministeri alla Chiesa? Per far crescere
Dio ha dato gli apostoli, gli insegnanti, i dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'equipaggiamento, per la crescita. E Dio ha dato i ministri per la Chiesa. C'è uno scopo in questo. Nel piano di Dio, non solo il ministero, tutto nel piano di Dio diventa strumentale ai suoi scopi. Qui Paolo sta dicendo che Dio ha uno scopo per la vostra vita e Dio userà tutto. I ministri, le difficoltà, le cose belle, le cose brutte, addirittura dice la morte. Perfino la morte diventa uno scopo strumentale nelle mani del Signore per realizzare la sua volontà. E quindi dice ogni cosa è vostra, ma non ci superbiamo, perché dice poi e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, quindi noi siamo di Dio. Qui termina il capitolo 3, la prossima volta continueremo questo discorso. Ripassate un po' per non perdervi o per non rimanere indietro, in maniera che poi possa essere anche più facile.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è veramente bello poter essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio per trarne dei pensieri che possono essere per la nostra edificazione o utili per la nostra vita. Il brano dal Vangelo di Giovanni che Patrizia leggerà per noi si trova nel capitolo 10 e consiste nei versetti da 30 a 33.

0: Io e il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate?» I giudei gli risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio».
1: I giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidare Gesù. Al di là di tutte le buone opere compiute, al di sopra di tutti i benefici recati, si imponevano le parole del Cristo che per i giudei suonavano come una bestemmia. Tu che sei un uomo, ti fai Dio. Ti poni al suo livello, denigri la sua maestà, pertanto sei un bestemmiatore. E secondo la legge contenuta al capitolo 24 del Levitico, devi morire attraverso la lapidazione. Con questo atteggiamento, i giudei manifestarono di avere ben compreso il senso delle parole di Gesù, ma di non credere alla sua divinità. Sappiamo bene che il Signore affermò il vero e non ingiuriò Dio, anzi, onorò il Padre. Ma il nostro testo ci offre l'occasione per meditare sulla bestemmia. Comunemente con questo termine si intende l'ingiuria verbale contro la persona, la maestà e l'onore di Dio. Ma dobbiamo riconoscere che spesso questa imprecazione supera l'aspetto verbale, assumendo una dimensione concreta attraverso la cosciente disubbidienza, attraverso la negligenza, l'indifferenza verso Dio e la sua parola. Perché nella voluta disubbidienza parziale o totale alla volontà di Dio c'è sempre un'offesa al Signore. L'imprecazione o la maledizione orale costituiscono l'aspetto più volgare, più appariscente della bestemmia, ma non ne sono la sola espressione. Inoltre esiste una forma indiretta di bestemmia, quando con un comportamento scorretto e trasgressivo si induce altri ad offendere Dio. La bestemmia verbale, cioè l'imprecazione, la maledizione, è sempre frutto di una profonda maleducazione, espressione inutile e contraria sia alla fede che alla mancanza di fede. Offende la sensibilità del credente ed è ripugnante per chi ama il Signore. Ma anche i cristiani debbono vegliare attentamente per non divenire a loro volta dei bestemmiatori. Certamente non a parole, ma a fatti, disubbidendo alla voce del Signore e fornendo l'occasione di bestemmia altrui, generando così un duplice peccato. Riflettiamo che sparlare, calunniare, denigrare, criticare il prossimo che Dio ama è un'offesa al Signore, come lo è la tacita affermazione di noi stessi a danno della sovranità di Dio sulla nostra vita. Il Signore Gesù fu ingiustamente accusato di bestemmia. ma se consideriamo con quanta facilità possiamo mancare davanti al Signore, divenendo con il nostro agire causa di bestemmia, comprendiamo anche la necessità di vegliare attentamente su noi stessi, sul nostro comportamento, per non divenire causa di bestemmia e noi stessi dei bestemmiatori.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Cari amici, eccoci di nuovo insieme. Ci eravamo lasciati la volta precedente parlando della resurrezione, un avvenimento di primaria importanza. E l'argomento più importante della resurrezione del corpo rimane appoggiato alla resurrezione di Cristo. Cristo stesso parlò spesso della sua resurrezione. Tutte le precauzioni prese per impedirne l'avvenimento, la tomba chiusa, le guardie, persero il loro valore quando Gesù, il terzo giorno, risuscitò. Quella di Gesù fu una resurrezione fisica. Le lenzuola vennero lasciate per testimonianza, la tomba venne trovata vuota. La resurrezione di Gesù è provata dal fatto che egli fu visto da molti. Egli era vivente e questo fu testimoniato, ma egli, Gesù, è vivente ancora oggi. Il ritorno di Cristo si basa su questa verità. Gesù, risorgendo dai morti, ha vinto la morte e il peccato, e insieme a lui risusciteranno tutti per essere giudicati intorno al sacrificio che Gesù ha fatto per salvare l'umanità. Leggiamo in Apocalisse, al capitolo 20, versi 5 e 6. In questi versi leggiamo che vi sono due resurrezioni. La prima resurrezione riguarda i giusti o i giustificati. Sarà una resurrezione fisica. Lo stesso corpo che era stato seppellito risusciterà. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, al verso 21, leggiamo: il Signore Gesù Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Gesù stesso dice: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. La prima resurrezione avrà luogo al ritorno di Gesù. Ma leggiamo alcuni versi nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi da 13 a 18. Ma prima della lettura vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Iddio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole ad incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
1: La conferma della nostra affermazione la troviamo nel verso 16 e 17 e anche il verso 18, versi che abbiamo già citato precedentemente. Perché il Signore Gesù stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi i viventi che saranno rimasti verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Questo è quanto ci viene detto dalla parola di Dio. I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi i viventi che saranno rimasti verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Ecco come avverrà il ritorno del Signore. Cari amici e fratelli, è veramente consolante e di grande benedizione leggere e rileggere queste meravigliose promesse, ma ricordiamoci tutti che queste promesse sono, primo, per i morti in Cristo, cioè coloro che hanno accettato e creduto in Gesù quale loro Salvatore; secondo, per coloro che nel giorno che il Signore Gesù ritornerà dal cielo saranno trovati nella stessa situazione dei primi, cioè che lo avranno accettato e che hanno creduto, anche se viventi, nel giorno del ritorno del Signore, avranno creduto in Gesù. Quindi il ritorno del Signore è qualcosa di positivo per quanti lo hanno accettato e sono morti, e per quanti viventi hanno creduto in Gesù. Ora ci lasciamo augurandoci gli uni agli altri di far parte di questo gruppo di persone che attendono il ritorno del Signore perché lo hanno accettato nel loro cuore e vivono in attesa del suo ritorno. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e bentornati all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare la trasmissione leggendo un versetto, esattamente Esodo capitolo 32, versetto 20. Dio disse a Mosè: tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. È un fatto che nessuno di noi mai vedrà veramente Dio faccia a faccia. Però il Signore disse a Mosè: ecco qui un luogo presso di me. Tu starai su quel masso e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere. Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 21 a 23. Questo passo ci dice che la gloria è una manifestazione visibile di Dio. A tale proposito, ricordatevi che il Signore Gesù disse che quando sarebbe venuto la seconda volta sulla terra, vi sarebbe stato il segno del Figlio dell'uomo in cielo. Nel Vangelo di Matteo capitolo 24, versetto 30, è scritto infatti così: allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Io penso che il segno di cui qui si parla sia la Shekinah, o gloria, a cui si riferisce appunto il passo dell'Esodo che abbiamo appena letto. Quando Cristo divenne uomo, non c'era nessuna gloria. Egli infatti si umiliò e rinunciò alla gloria, pur rimanendo sempre il Figlio di Dio. Ecco perché Gesù poté dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Noi non vedremo mai Dio nella sua essenza. Vedremo però il Signore Gesù Cristo, che è rimasto sempre uomo. Naturalmente lo vedremo se ci convertiamo a Lui. Certo, ora il Signore Gesù Cristo ha un corpo glorioso e un giorno saremo anche noi come Lui, come ci viene detto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2. Diletti, scriveva questo apostolo, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli, cioè Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa è la speranza dei credenti e questa è la strada che Mosè avrebbe percorsa. Egli sapeva che sarebbe stato sempre accompagnato dalla presenza di Dio, altrimenti tutto sarebbe stato vano.

Anche noi oggi abbiamo bisogno della continua presenza di Dio per affrontare, se siamo credenti, i nostri problemi di ogni giorno. Ora, il capitolo 34 dell'Esodo, capitolo che cominciamo a studiare, si apre con un importante episodio. Leggiamone allora i primi quattro versetti. L'Eterno disse a Mosè: «Tagliati due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che tu spezzasti. E sii pronto domattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me in vetta al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno per tutta la montagna, e greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte». Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora e salì sul monte Sinai, come l'Eterno gli aveva comandato, e prese in mano le due tavole di pietra. Queste sono dunque le seconde tavole della legge. Le prime tavole, infatti, forse ricorderete ancora, furono spezzate dallo stesso Mosè quando scese dal monte Sinai e vide che gli israeliti si erano fatto un vitello d'oro e lo adoravano. Qui Mosè ritorna sul monte con due blocchi di pietra. Poi, come è scritto nel versetto 5, sempre di questo capitolo 34 dell'Esodo, l'Eterno discese nella nuvola, si fermò qui con Mosè e proclamò il nome dell'Eterno. Il Signore proclama il suo nome. Ora, ogni nome ha un significato. Ad esempio, quando voi sentite il nome di Cesare, o quello di Pertini, o il nome di altri personaggi molto noti, subito compaiono nella vostra mente delle immagini, si affacciano dei pensieri, dei ricordi. E ora Dio proclama il suo nome, affinché gli ebrei si ricordino delle esperienze fatte nei loro rapporti con Lui da quando hanno lasciato l'Egitto. E l'Eterno, qui torno a leggere nel libro dell'Esodo, l'Eterno Iddio passò davanti a Mosè e gridò: «L'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e di fedeltà, l'Eterno che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. L'Eterno che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione». Queste solenni parole sono scritte in Esodo, capitolo 34, versetti 6 e 7. Dio non è tanto misericordioso da chiudere gli occhi dinanzi a un colpevole dicendo semplicemente: «Mi dimenticherò di questo peccato». Il peccato, dice invece il Signore di Dio, deve essere punito e bisogna scontare una pena. Dio perciò non assolve il colpevole, ma allora ci si chiede: cosa succede? Come può Dio essere misericordioso e nello stesso tempo punire il colpevole? Può farlo per mezzo di un sacrificio, del perfetto sacrificio del Signore Gesù Cristo, di cui i sacrifici dell'Antico Testamento erano solo un'anticipazione. Quanto alla seconda parte del versetto 7 che abbiamo letto, possiamo dire che è molto utile tener presente che un peccato commesso oggi può avere gravi conseguenze anche per i nostri figli e discendenti. Tante malattie di cui sono oggi affetti uomini, donne, bambini, sono dovute a peccati commessi dai loro genitori, dai loro nonni, dai loro bisnonni. Come vedete, cari ascoltatori, non si possono trasgredire le leggi del Signore Iddio impunemente. Dio è sempre lo stesso e le sue leggi non cambiano. Ma meno male che Dio conserva la sua benignità fino alla millesima generazione e che perdona l'iniquità.

E Mosè, torno adesso a leggere nel libro dell'Esodo, Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo di collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tuo possesso. Questa breve preghiera di Mosè è scritta in Esodo capitolo 34, versetto 8 e 9. È la quarta volta che gli israeliti sono chiamati gente dal collo duro. Questo sottolinea ancora che Dio non salvò Israele perché era un popolo superiore agli altri, perché si stava comportando bene o perché aveva promesso di comportarsi bene. E l'Eterno rispose a Mosè: Ecco, io faccio un patto. Farò dinanzi a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. E tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 10. Tremendo significa ciò che genera terrore. Questa caratteristica delle opere di Dio faceva parte della rete di protezione con cui Dio stava circondando il suo popolo. Gli israeliti infatti sarebbero stati distrutti dagli altri popoli se Dio non li avesse così protetti. Poi il Signore Dio disse ancora: «Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io caccerò dinanzi a te gli Amorei, i Cananei, gli Ittei, i Ferezei, gli Ivvei, i Gebusei». Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 11. E questa è la terza volta che Dio dice che scaccerà i nemici di Israele dalla terra promessa. Dio però così ammonisce il suo popolo: guardati dal fare lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, affinché non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio, una trappola. Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 12. Dio quindi ordinò agli israeliti di non fare alcun patto con gli abitanti di Canaan, e aveva naturalmente ragione. Ad esempio, come si legge nel capitolo 9 del libro di Giosuè, quando i Gabaoniti si misero in contatto con Giosuè, ingannarono gli israeliti. Fecero credere a tutti che venivano da lontano, da molto lontano, mostrando perfino del pane raffermo, indurito, ammuffito, per cercare di provare la loro affermazione. Ora, qui c'è una lezione anche per noi credenti, cioè di non lasciarci ingannare da Satana, che cerca di farci peccare, di corromperci in ogni maniera. Perciò, se già siamo diventati figli di Dio, vegliamo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Grazie amici ascoltatori per la vostra sintonia. Ci fa piacere venire a voi con il messaggio di pace, di speranza e di salvezza che ci proviene dalla Sacra Scrittura. Tanti anni fa, Carla ed io per caso udimmo questo programma e vi dico che la nostra vita fu totalmente cambiata. È nostra speranza e viva preghiera che la stessa potenza che aprì i nostri occhi, i nostri orecchi e il nostro cuore possa operare oggi lo stesso miracolo in ognuno di voi. Rimanete in ascolto.

anni fa sul principio del nostro ministero in California escogitammo un modo originale per evangelizzare i nostri connazionali. Stampammo un buon numero di un trattato speciale che aveva l'aspetto di un biglietto di $20, solo che nel mezzo portava un messaggio speciale e poi sul dietro il piano della salvezza. Noi andavamo nel quartiere italiano e piegavamo, scartacciavamo questo biglietto che poi lasciavamo un po' qua e là, sui marciapiedi, nei bar, alla biblioteca, ovunque si poteva. Un giorno, in Columbus Avenue, la strada principale, io trassi di tasca il fazzoletto come per soffiarmi il naso e apparentemente cadde dal fazzoletto uno di quei biglietti spiegazzato in una maniera che sembravano davvero $20, si vedeva l'angolo con il numero 20. Continuai ad andare avanti ed ecco che uno che lo vide affrettò il passo, arrivò là, ci mise sopra il piede, poi si chinò furtivamente come per legarsi una scarpa, prese il biglietto, lo mise in tasca e corse via. Mi sarebbe piaciuto vedere cosa successe quando lo aprì. Certo, rimasi sorpreso perché sul biglietto c'era scritto: ci sei rimasto male? Credevi di aver trovato $20? Ma leggi attentamente quello che sta scritto qui dietro e vedrai che sei stato fortunato, hai trovato quello che ti rivela la parola di Dio, che ti rivela la via della salvezza, che vale assai di più. Non so che effetto gli fece, come non so che effetto avrà questa mezz'ora che vi offriamo, ma se la ricevete con interesse e la considererete in fede, ella vi porterà davvero tanto, tanto di più di $20, tanto di più di qualsiasi somma, perché vi porterà la verità come è dataci nella parola di Dio. Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Geremia, capitolo 10. Vi leggeremo dal 3° al 10° versetto. Geremia, capitolo 10. Cominciamo col 3° versetto. I costumi dei popoli sono vanità, già che si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia e lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con i chiodi e con i martelli perché non si muova. Cotesti dei sono come pali in un orto di cocomeri e non parlano, bisogna portarli perché non possano camminare. Non li temete perché non possono fare alcun male e non è in loro potere di fare alcun bene. Non v'è alcuno pari a te, o Eterno? Tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, o Re delle nazioni? Poiché questo ti è dovuto, già che fra tutti i savi delle nazioni e in tutti i loro regni non v'è alcuno pari a te, ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati, e non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento battuto, opera di scultore e di mani d'orefice, sono vestiti di porpora e di scarlatto, sono tutti lavoro d'abili artefici. Ma l'Eterno è il vero Dio, egli è di Dio vivente e il Re Eterno. Per l'ira sua trema la terra e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella sua meditazione. Ognuno di noi, oriundi da diversi paesi d'Italia, abbiamo sul certo indelibili nella memoria ricordi di tradizioni, di usanze, di consuetudini che sono propri dei nostri posti d'origine e che variano da zona a zona.
Certo, ognuno di voi potrebbe narrare queste interessanti consuetudini e tutti noi non solo ne saremo assai istruiti e intrattenuti, ma pure otterremo una conoscenza più vasta del folklore che caratterizza l'Italia. Ma dato che sono solo che ho questo microfono tutto per me, io parlerò e vi racconterò di una tradizione, di una celebrazione che per me era la più importante o quella che mi è rimasta più impressa dal tempo che trascorsi nella città di Lucca, e cioè la processione cosiddetta di Gesù Morto che veniva celebrata ogni anno per il Venerdì Santo. Tale processione era fatta di notte, di sera, partiva da una particolare chiesa, la chiesa di San Frediano, ed era formata dalle diverse confraternite cittadine inquadrate dietro i loro stendardi e distinte una dall'altra dal differente colore delle loro cappe. Queste erano seguite dal clero e quindi veniva la grande barella tutta adornata, la più grande della città, grande almeno 4 metri quadrati e contenente a statura normale le statue dei personaggi della Passione. C'era Gesù sulla croce, poi Maria, Giovanni, e tale barella era assai pesante, si trattava di diversi quintali e veniva trasportata per le vie della città da 2 mute di 18 uomini che si alternavano a vicenda ogni 20 minuti e che la portavano con 6 stanghe a spalla, camminando meticolosamente al passo, guidati da un uomo esperto in questo. Dopo di questa enorme barella venivano le autorità cittadine, poi il coro, quindi la banda che forniva appropriate marce funebri. Di tutto io vivamente mi ricordo, ma specie di quegli uomini che con così gran fatica e scalzi sui lastrici freddi delle vie cittadine con grandi sforzi portavano quella barella. Ora che il Signore mi ha aperto gli occhi, non posso fare a meno, per associazione di idee, di collegare quella scena con il passaggio che abbiamo poco fa letto dal libro del profeta Geremia. E in verità c'è un certo correlamento. Se uno ci pensa davvero, non può fare a meno di formulare riserve mentali su questo tipo di religione. Una religione che diviene per l'uomo un peso, un aggravio, una religione che deve essere portata sulle spalle. E allora non c'è da meravigliarsi se la gente, aprendo gli occhi e libera come è ora da superstizioni di ogni timore abbastanza fondato, ecco che ne troviamo abbandonare tali religioni, ci si rifiuti di investigare qualsiasi altra forma o alternativa, che diventa sempre più scettica e incredula. Ora, se vi ricordate, la settimana scorsa, meditando su uno dei salmi, noi osservammo che Dio, per punire i giudei dal farsi statue, dal pregare ad esse, da portarle in giro, li punì facendoli diventare schiavi dei babilonesi che li portarono in cattività per 70 anni. Quel periodo di tempo fu di buona cura per il popolo ebraico, poiché da quel giorno in poi mai più fino al giorno d'oggi si sono fatti o si sono prostrati davanti a una statua. Da tale errore guarirono, sì. Ma lo stesso, la loro religione continuò, sotto l'interpretazione del clero, a rimanere un peso ed un aggravio sulle loro spalle. Infatti ecco che troviamo Gesù che inveisce contro i sacerdoti del suo tempo e dice loro queste parole che vi leggo ora dal Vangelo di Matteo. E Gesù disse: gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito.
tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Le vedete? Il clero aveva preso la legge data da Mosè e aggiunto ad essa migliaia di regole, di precetti, al punto che si prescriveva quanto uno poteva camminare il sabato, ciò che si poteva o non si poteva fare, ed erano così pignoli nell'osservanza del comandamento che secondo loro ci si doveva trattenere dal fare il bene per preservare il comandamento. Oh, quante volte Gesù stesso fu accusato di violare il sabato perché in esso faceva del bene. E così la legge che era stata data per dimostrare all'uomo la sua estrema peccanimosità e il suo assoluto bisogno di grazia, quella legge che, come Paolo spiega, era stata data come il nostro pedagogo per condurci a Cristo, divenne invece un peso, un ostacolo sulla via di chi in verità cercava giustizia e salvezza. Ora, la gente è stanca di queste regole, di queste cerimonie. Quando venne Gesù e predicò contro queste cose, ecco che uno spiraglio di luce si aperse nei loro cuori. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, disse Gesù. Liberi dalle superstizioni, liberi dall'ignoranza, liberi dal peso della legge, liberi dalle imposizioni del clero. E la Chiesa primitiva libera fu da tali pesanti fardelli. L'apostolo Paolo nella sua epistola ai Galati lottò per tenerla libera e nella verità, e il popolo venne ad adorare Dio senza intermediari, senza sacerdoti, venne a conoscere e a ricevere la salvezza senza le opere della legge, senza i meriti, ma per grazia attraverso la fede. E basta leggere il libro degli Atti, basta leggere le epistole per notare subito quanta libertà di spirito era viva e reale nei primi cristiani e come la loro relazione con Dio fosse libera da imposizioni, leggi e precetti. Ma sfortunatamente tale libertà durò poco e, come l'apostolo aveva predetto, presto il clero tornò di nuovo ad erigersi sopra la gente e ad allearsi con il governo e a imporre oneri, leggi, precetti, aggravi sopra la gente che, senza la predicazione del Vangelo e priva delle sacre scritture, cadde, mentre la Chiesa cresceva e arricchiva, nel periodo più scuro e più pieno di superstizioni che va sotto il nome di Medioevo. E così la gente cominciò a cercare la salvezza dell'anima mediante la Chiesa e si diede alla stretta osservanza delle sue regole anche quando queste non confacevano col Vangelo. E tanti sacrificarono la famiglia per far doni e portare denaro per riscattare se stessi o i loro cari dalla condanna dei loro peccati. Altri si andarono a chiudere fra quattro mura ad un convento, altri si misero a portare in giro statue e barelle come quelli che così facevano nella mia città, credendo che tali cose placavano Dio e che si cattivavano il suo favore e la sua grazia. E le pecore, invece di essere pasciute, come Gesù aveva comandato a Pietro di fare, ecco che venivano munte e che venivano tosate. Oh, questa non è mai stata la religione di Cristo. Egli non venne per portarci dei pesi, ma per darci sollievo. Egli disse: venite a me o voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. L'apostolo Pietro, che bene aveva imparato questo dal Maestro, scrisse infatti: gettate ogni cura su di lui, poiché egli si cura di voi.
Il profeta Isaia pure ci ricorda questa verità nella sua meravigliosa profezia, quando scrisse: erano le nostre malattie quelli che egli portava, erano i nostri dolori di cui egli si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio. Ascoltatori, egli non impone né costo né meriti per la nostra salvezza, ma ce la dà come dono. L'apostolo Paolo, infatti, per ben rimarcare questa verità alla chiesa di Efeso, scrisse quanto segue: egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno si glori. No, egli non venne per caricarci, ma per sollevarci, non per avere, ma per dare, non per essere servito, ma per servire. Oh, cari amici, questo è quello che il Vangelo insegna, questo è quello che la Chiesa di Cristo deve fare. E poi, dopo averci liberato dal pesante fardello che il passato aveva messo su di noi, Gesù pure vuol liberarci dal peso del presente. Oh, quante sono le ansietà, quante le preoccupazioni, quanti timori che assalgono e sconvolgono la vita giornaliera di tante persone oggi. E si teme per la salute e per il lavoro e per l'affetto e la stima dei nostri cari, e si teme per la guerra, per la morte, ma Gesù dalla sua parola ci dice: non temete, o piccol gregge, io ho vinto il mondo, non vi preoccupate per quello che mangerete.

del giusto soffrire la fame o essere nel bisogno. Quante volte noi abbiamo constatato questa verità fra noi? Mai. Mai un vero credente è stato abbandonato, mai che abbia avuto bisogno di cosa alcuna. Noi alla nostra chiesetta siamo pochi, nessuno di noi è ricco, siamo tutti operai con grosse famiglie da mantenere, ma nessuno di noi è mai ricorso all'assistenza sociale. Dio ha sempre saputo provvedere. Se siamo fedeli, egli pure sarà fedele e mai niente ci mancherà. Oh, che sollievo leggere la sua parola, appropriare per nostre le promesse di Cristo. Che gioia poter con il salmista dire: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Che gioia, che conforto avere un gruppo di fratelli e sorelle che ci amano, che ci vogliono aiutare, che sono pronti a dare ogni cosa per noi. Sì, la vita è dura e l'egoismo umano e il materialismo con la sua permissività, con le sue passioni ci fanno guerra, ma a noi Dio ha dato la nostra Chiesa e qui abbiamo un'isola di pace, un rifugio, un conforto e nel cuore una certezza, una convinzione che ci sollevano e ci danno coraggio e immovibile pace. Infine vogliamo pure osservare che Gesù solleva da noi anche il peso del futuro, di quel futuro eterno che riempie così tanti cuori di ansietà. Si sa che la tomba ci aspetta, che un'eternità è il nostro destino, ma come affrontarli? Un'anima sola si ha, se si perde che sarà? Ebbene, noi sappiamo che siamo stati salvati e non occorre che trepidiamo nell'incertezza che ci affanniamo a guadagnarci il paradiso, a far opere buone, a divenire schiavi di una chiesa. La nostra eterna salvezza è già stata decisa. L'apostolo Giovanni infatti ci scrive: queste cose io vi ho scritto affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliuolo di Dio. Notate, amici in ascolto, non dice che avrete la vita eterna, ma che avete, già ora avete. Sì, noi non siamo più sotto il giogo della legge, noi siamo sotto la grazia e voi potete pure esserlo se, lasciando da parte le cose degli uomini, una buona volta vi mettete a considerare con mente aperta la parola di Dio e ad essa vi arrendete in obbedienza incondizionata. Ora fra voi ci sono tanti col cuore pesante, con sofferenze, lutti, disgrazie, dispiaceri. Ebbene, Gesù è pronto a prendere tutte queste cose da voi e a darvi una pace così ristorativa che voi non potete neppure immaginare. Ma bisogna credere, bisogna affidarsi a Lui, bisogna che lo facciate divenire il maestro della vostra vita. Un giorno un barrocciante, camminando col suo cavallo, raggiunse in una delle viuzze delle nostre campagne un viandante, il quale a stento procedeva in avanti sotto il peso di un grosso sacco. Egli si fermò e gli offerse un passaggio. L'uomo ringraziò e si sedé nel dietro del barroccio. Dopo un po' il barrocciante, parlando, si voltò indietro ed ecco che vide quel viandante che era sì seduto nel suo carro, ma che ancora teneva sulle spalle il pesante fardello. «Ma perché non lo lasciate cadere nel barroccio, cotesto fardello?» domandò fra l'incuriosito e l'attonito. «Perché?» rispose l'altro. «Ho già preso troppo della vostra cortesia e non vorrei stancare maggiormente il vostro cavallo». Oh, quanti di noi siamo così, quanti di noi diciamo di sì a Gesù e invece di gettare su di Lui e di lasciare su Lui i nostri problemi, le nostre ansietà, continuiamo a tenerle strette. Oh, fidatevi di Lui, dategli un posto nel vostro cuore ed Egli vi solleverà.
Parlando di nuovo della mia terra, non posso fare a meno che ricordare quei 36 uomini in cappe rosse che si alternavano a sgobbare sotto quella pesante barella. Oh,

come bene rappresentano il genere umano che si affatica a portare su di sé una religione che non fa nulla per loro. Oh, come essi contrastano con ciò che dice la Sacra Scrittura. Vedete, noi leggiamo nel Nuovo Testamento che Gesù è risorto e poi si aggiunge è tornato in cielo, condusse con sé un gran numero di prigionieri. E sì, amici, non vorreste anche voi essere nel numero di coloro che, liberati dalla prigionia del peccato, sollevati dalla polvere della terra, guardano su al cielo e camminano con lui? Ebbene, basta credere e abbandonare tutte queste cose per darvi a Cristo. Venite a me, o voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi solleverò. Queste non sono parole vuote, ma promesse vere, applicabili ad ognuno di voi che ora, volendo credere, le accetterà, reclamandole in fede al Divino Redentore. Fate questo ora, egli vi attende. Che Dio vi benedica. Oh, buon Padre, ti chiediamo che tu benedica ora questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato e che tu voglia parlare loro col tuo Spirito Santo affinché vedano la verità, l'accettino e anche loro siano liberati dal fardello dei peccati. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo esservi di aiuto, comunicate con noi, scriveteci, chiamateci al telefono, mandateci un'email. Vi risponderemo personalmente. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e implorando su ognuno di voi la pace di Cristo, che Dio vi benedica. Ciao!

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Questo è il nostro ottavo incontro in questa serie ed è la nostra ultima insieme in questa tematica dell'escatologia biblica. Il mio desiderio in questo non era di approfondire tutti gli argomenti concernenti al libro di Apocalisse, Daniele, Ezechiele, che ci sono tantissimi argomenti, ma il mio desiderio era che potessimo avere un tempo nella quale imparavamo qualche frase, qualche termine, così aggiungiamo al nostro bagaglio di conoscenza biblica chiarezza su alcuni termini. E ho cercato di toccare i termini un po' più importanti riguardo l'escatologia biblica. Allora, voglio fare menzione di questo undicesimo termine, doglie di parto. Cosa significa questa frase? Osserveremo maggiormente il discorso dell'Oliveto di Gesù, questa predica profetica di Gesù, visto in Matteo 24. Ma è importante ricordarci che lo stesso discorso è trovato anche nel Vangelo di Luca 21 e il Vangelo di Marco 13. Diciamo che Gesù sta vicino alla sua passione e i suoi discepoli hanno due domande per lui che dà inizio a questo discorso. Come cristiani però voglio sottolineare questo concetto e spero che sia chiaro per noi, che una cosa è chiara: dovremo aspettare il ritorno di Cristo per la sua Chiesa. La nostra speranza è in paradiso, non è qui. Non dobbiamo piantarci troppo con le radici qui in questa terra. Abramo era uno che dimorava in tende, Ebrei capitolo 11 ci condivide, perché lui cercava una città con vere fondamenta. E quindi io spero che in questo percorso di studio abbiamo avuto la mente rivolta un po' di più verso le nostre speranze celeste. Dovremo amare la sua apparizione. Dovremmo vivere giorno per giorno dicendo: Signore, non vedo l'ora che torni. Gesù, voglio essere in paradiso con te. Allora, io non mi tolgo la vita, non è che affretto quel giorno facendo chissà che cosa, no. Ma quando quel giorno verrà, sarà un grande giorno, il giorno che Gesù tornerà. Dovremo amare la sua apparizione sapendo che un giorno egli verrà. Questa è la speranza cristiana. Alcuni versetti, ci sono tantissimi versetti che ci diano questo pensiero di aspettare il suo ritorno e di vederla con gioia. Paolo dice alla fine della sua vita, secondo Timoteo 4:8, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Un versetto che abbiamo già visto per quanto riguarda i premi che avremo alla bema di Cristo, al giudiziario di Cristo come cristiani, saremo premiati. E noi, come Paolo, vogliamo amare la sua apparizione. Pietro dice in 2 Pietro 3, versetto 13, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. E a volte io penso che sarà in quel rapporto matrimoniale, o sarà attraverso quel lavoro, che io sarò finalmente saziato. No, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Tutto quello che vogliamo è trovato lassù. Poi Lamentazione capitolo 3, mi piace tantissimo questi due versetti: l'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, Dove sono le nostre speranze? Sono in Lui, in Cristo, o le tue speranze sono in altre cose e speri che Gesù ti dia quelle cose, che Gesù è un veicolo per la quale tu ottieni qualcosa di terreno? No, noi abbandoniamo le cose terrene per ottenere Cristo stesso, con anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Filippesi 3:20, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Un altro versetto ancora, 1 Corinzi 1:7, riguarda la nostra attesa. Tanti versetti sulla tesa cristiana del suo ritorno. Così che non vi manca alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo visto Corinto, una chiesa piena di problemi, e Paolo, sia dall'inizio della sua epistola alla fine, cerca di rivolgere gli occhi dei Corinti di nuovo ad un'attesa della manifestazione di Cristo e meno su il litigare sulle cose terrestre, sulla chiesa, i pensieri, dottrine, mille problemi che abbiamo visto a Corinto. Corinzi, aspettate la manifestazione di Gesù. Tito, Paolo dice a Tito, capitolo 2, versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. E poi, 1 Tessalonicesi 1:10, e per aspettare dai cieli il suo Figlio, che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. E quindi noi abbiamo questa chiarezza che la Bibbia ci stimola, ci sprona di aspettare il suo ritorno. Gesù desidera che viviamo pronti per il suo ritorno. Ci chiama alla vigilanza per aiutarci a capire questo momento del ladro di notte. Ci ha lasciato con indicazioni di come sarà il tempo del suo ritorno. E questo è il tema di questo capitolo 24 e anche capitolo 25 di Matteo, Luca 21, Marco 13, questo discorso di Gesù sul Monte degli Ulivi con i suoi discepoli. Perché Gesù vuole che noi viviamo con vigilanza, che guardiamo ai cieli per il suo ritorno. Questo è il punto di studiare l'escatologia biblica, di darci ancora più speranza che Egli venga. Nel Vangelo di Luca, capitolo 21, lo stesso discorso di Matteo 24, alla fine di quel discorso Gesù dice la seguente cosa. Luca 21, 28. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Tutto ci porta verso una santa attesa del suo ritorno. Guardare in alto, di alzare le nostre teste. Quindi, come cristiani, vogliamo vivere guardando in su, da dove verrà il nostro soccorso. Vogliamo vivere con una santa attesa, aspettando il suo ritorno per noi. Quindi, questo undicesimo termine, doglie di parto. Spero che per noi questo termine viene chiarito. È abbastanza facile come termine, ma secondo me è una bella termine di avere chiarezza, o su quale avere chiarezza per noi. Il versetto che fa tema è trovato in Matteo 24, versetto 8, da questo sermone profetico di Gesù, o quello che spesse volte viene chiamato il discorso olivetto di Gesù, perché è stato fatto sul Monte degli Ulivi nella settimana prima della sua passione. Gesù sta per morire. Questa è la settimana in cui lui è entrato nella entrata trionfale Domenica delle Palme e Gesù ogni giorno sta insegnando nel Tempio e ogni sera lui andava sul Monte degli Ulivi per dormire, per staccarsi dalla città e poi lui va verso la croce e la resurrezione. Quindi questo discorso viene in questa ultima settimana di Gesù prima della sua morte e della sua resurrezione. Matteo 24, versetto 8, Gesù dice: ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. L'inizio delle doglie di parto. Quindi per noi la frase le doglie di parto è importante per noi perché in molti momenti storici, cioè che ciò che vediamo nel discorso dell'Oliveto sembra di essere già successo, ma deve essere così. Queste evidenze del suo ritorno avranno una caratteristica ripetitiva con più frequenza e con più forza, avvicinandosi al momento del suo ritorno. Questo è stato un concetto dato a noi da Gesù stesso. Lui ha detto: queste cose che vi spiego sono come doglie di parto. È come quando una donna sta per partorire un bambino. Sembra che l'inizio del parto, sembra che il figlio sta per venire. Ma ogni doglie diventa più forte, più frequente e più intensa. E sarà anche così per noi, avvicinandoci sempre di più al ritorno di Gesù per noi. E infatti in questo periodo c'era molta, molta paura o tante domande, cosa vuol dire? Per noi va bene perché Gesù ci ha insegnato che queste cose succederanno con sempre più frequenza e più forza. Quindi andiamo a vedere insieme un po'. Gli avvenimenti poi di Matteo 24 includono un vasto senso di tempo che inizia con la distruzione del Tempio a Gerusalemme in versetto 2, che è successo già nell'anno 70 d.C., e poi finisce, questi commenti di Gesù, con il glorioso ritorno di Cristo in versetto 20. E quindi in questo discorso dell'Uliveto di Gesù vediamo tantissime cose che lui elenca e poi alla fine vedremo, lui dice, la generazione che vede tutte queste cose, plurale. E io penso che Gesù in questo discorso di Matteo 24 sta dicendo la generazione che vede tutto. Io penso, incluso versetto 30, il suo ritorno, vedremo, ma non passerà finché tutto sia compiuto. Ma vediamo, Matteo 24, versetto 2, Gesù dice: non vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Qui Gesù inizia il discorso perché in Matteo 24 versetto 1 leggiamo: ora mentre Gesù usciva dal tempio se ne andava, i suoi discepoli li si accostarono per farli osservare gli edifici del tempio. Erano qui sul Monte degli Ulivi e dal Monte degli Ulivi hai una bellissima visuale del centro storico di Gerusalemme, è una visuale non tanto distante, ma è da una collina all'altra collina. Vedi il Tempio e dove sarebbe stato, e loro osservano e vedono la bellezza del Tempio. E Gesù già dice a loro questa profezia in Matteo 24, versetto 2, della distruzione del Tempio a Gerusalemme. E quindi questo è stato già un avvenimento storico successo nell'anno 70. Ma poi verso la fine di questo discorso, Gesù dice, Matteo 24, versetto 30, e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Questo è anche l'avvenimento profetizzato da Zaccaria stesso, che guarderanno a colui che hanno trafitto, dicendo: dove hai preso quelle ferite? E lui risponderà dicendo: nella casa dei miei amici. E quindi Gesù qui in Matteo 24 fa un discorso riguardo cose correnti ai tempi dei discepoli, la distruzione del Tempio, falsi cristi, fino alla tribolazione e il ritorno stesso di Gesù. E quindi Matteo 24 è un capitolo che copre un ampio fascio di tempo, e questo è importante di riconoscere. Un'altra cosa importante da realizzare di questo discorso è che inizia con due domande dai discepoli di Cristo. Quindi i discepoli approcciano Gesù sul Monte degli Ulivi e leggiamo in Matteo 24, versetto 3: poi mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Allora, secondo me, noi dovremo vedere quello che gli apostoli chiedono in questo versetto per avere più chiarezza su quello che viene detto in Matteo 24. Già che loro dicono quando avverranno queste cose, e in riferimento a che cose? Che cose? Riguarda la distruzione del Tempio, Matteo 24, versetto 2, che abbiamo appena letto. E quindi loro dicono: ma che distruzione, che pietra non rimane su pietra? Quando avverranno queste cose? E quindi loro chiedono due domande. Dici quando avverranno queste cose, la distruzione del Tempio, problemi correnti al loro momento. E poi loro chiedono: e quale sarà il segno della tua venuta e la fine dell'età presente? E quindi io direi, io personalmente forse sbaglio, ma io direi che Matteo 24 va meglio capito se noi lo dividiamo come età della Chiesa, queste cose, e quello che sarà dopo, verso la fine, o il giorno del Signore. Ne abbiamo parlato del giorno del Signore, che inizia con il rapimento della Chiesa, la tribolazione, il ritorno di Gesù. E quindi io avrò questo approccio in Matteo 24, perché secondo me ci dà più chiarezza. Queste cose, e poi il segno della tua venuta e la fine dell'età presente. Quindi possiamo dividere la risposta che abbiamo dalla parte di Gesù a queste due domande dei suoi discepoli in due sessioni. La prima parte è Matteo 24 da 4 a 14. Poi la seconda parte, o la seconda metà del discorso, è Matteo 24 da 15 a 31. E quindi guardiamo un po' queste sessioni di Matteo 24. Gesù rispondendo: quando avverranno queste cose? Gesù rispondendo disse loro, la prima parte, queste cose: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: io sono il Cristo. Molti insegnanti biblici che guardano Matteo 24 soltanto come capitolo già adempiuto storicamente, puntano sul fatto che nel primo secolo c'erano moltissimi falsi cristi, molti che sono venuti nel nome di Gesù dicendo: io sono il Cristo. Una cosa che ci aiuta profeticamente è anche di capire che spesse volte c'è un doppio avvenimento di certi concetti. E anche come le doglie di parto, una volta magari succede, poi dopo 100 anni succede ancora, magari dopo 200 anni succede ancora. Avvicinandoci, queste stesse cose poi succedono più volte. E quindi il primo doglie di parto che Gesù elenca è questo doglie del molti verranno nel mio nome. E storicamente possiamo vedere in 2000 anni di storia della Chiesa moltissime storie di falsi insegnanti, falsi cristi, uomini anche negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti che hanno dirubato molte persone perché hanno detto che ci sono delle lune sanguinanti che devono venire, quindi il ritorno di Gesù succederà in questa data. Famiglie che hanno perso tantissimi soldi e molti verranno. E succederà sempre più spesso, ma Gesù dice, queste cose succederanno nella vostra vita. Lui dice ai suoi discepoli, molti verranno nel mio nome. Già nel primo secolo c'erano moltissimi falsi cristi sorti e ne succederanno molti. Allora, versetto 6, sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Perché bisogna che tutte queste cose avvengano. Ancora non posso ripetere troppe volte, lo vediamo in Tessalonicesi, lo vediamo qui dalle parole stesse di Gesù. Un discorso del ritorno di Gesù non dovrebbe creare ansia, non dovrebbe creare un senso di essere turbati. Dovremmo vedere, ok, il mondo sta andando nella giusta, sbagliata direzione. Sbagliata perché gli uomini che conducono questo mondo secondo la volontà di Satana guidano il mondo nella direzione sbagliata. Ma il nostro Dio è in grado di raggiungere tutto e portare la storia dell'uomo alla certa fine del rapimento della sua chiesa e il suo ritorno sulla terra. E quindi Gesù dice, guardate di non turbarvi, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Alcuni vogliono minimizzare solo questa cosa, magari a quello che è successo in Israele con la distruzione della nazione sotto i Romani, o magari possiamo prolungarlo, la caduta di Roma nell'anno 410, quando Roma è caduta. Possiamo vedere, ma come dogli di parto che Gesù ci condivide, secondo me questa cosa è adempiuta in molti momenti storici e sempre di più avvicinandoci al suo ritorno, vediamo sempre più spesso, con più intensità, popolo contro popolo, regno contro regno. E sembra sempre di più nel mondo in cui viviamo, regno contro regno. Sempre di più le cose stanno sorgendo. E da un lato potrebbe provocare in noi un senso di ansia perché c'è incertezza di quello che succederà nel mondo. Ma allo stesso tempo noi come cristiani dovremmo dire va bene, perché Gesù ha il mio destino nelle sue mani. Io confido in Lui, sto dimorando in Cristo, amo la sua apparizione. E quindi per noi come cristiani, come abbiamo letto in Filippesi, la nostra cittadinanza dov'è? La nostra vera cittadinanza è una cittadinanza celeste. E quindi sempre di più in questi momenti di rumori di guerra o guerra stessa, noi dovremo ancora di più alzare lo sguardo e dire, Signore, torni presto, non vedo l'ora. Quindi dogli di parto, un altro dogli di parto, Gesù dice carestie. Vediamo pestilenze e terremoti in vari luoghi, sempre di più negli ultimi 100 anni. Vediamo carestie, vediamo pestilenze. Ora, nel momento in cui stiamo vivendo, anche vedremo sempre di più come dogli di parto, magari più virus, più problemi. Negli ultimi 20 anni abbiamo visto il SARS, abbiamo visto H1N1, abbiamo visto tutti questi virus che sorgono, che vengono sparsi, il coronavirus, sempre più frequenti e più forti. terremoti in vari luoghi. Vediamo o per la diffusione di notizie tramite l'internet, vediamo più spesso i terremoti, ma da chi misura i terremoti sembra che ci sono sempre più terremoti, più frequenti in tutto il mondo, da quando misurano queste cose. Quindi ancora dolli di parte più frequenti e più forti. E quindi dai tempi dei discepoli, dagli apostoli, loro già vedevano queste cose. Vedevano già molti che venivano nel suo nome, dicendo: io sono il Cristo. Possiamo leggere anche nel Vangelo di Primo Giovanni. Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 18. Giovanni, vedendo il suo stesso giorno, magari tenendo in mente le parole profetiche di Gesù del suo ritorno riguardano i falsi cristi o gli anticristi, Giovanni stesso dice del suo giorno: fanciulli, primo Giovanni 2:18, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. E quindi Giovanni scrive già nel suo giorno, convinto, ma Gesù ci ha spiegato che molti verranno nel suo nome, anticristi. E Giovanni diceva, ecco, magari Giovanni qui scrive in 1 Giovanni 2:18, convinto che Matteo 24 si sta adempiendo. Da questo conosciamo che è già l'ultima ora. E quindi io sono convinto che anche Paolo, Giovanni, loro vivevano convintissimi che Gesù stava per tornare nella loro vita. Paolo stesso dice: coloro che sono addormentati in Cristo sorgeranno, e noi che siamo vivi saremo rapiti, saremo cambiati. Paolo diceva noi. Giovanni dice: da questo conosciamo che è l'ultima ora. E quindi già nei loro giorni vedevano alcuni dolli di parto. Giovanni ha vissuto fino all'anno 90-92, non è chiaro, 94. Ma quello che è certo è che Giovanni ha vissuto dopo la distruzione di Gerusalemme. Cerchiamo di metterci nei panni di Giovanni. Giovanni magari ha vissuto più anni di Paolo. Paolo è morto prima della distruzione di Gerusalemme. E quindi Giovanni, più che Paolo, poteva magari dire, ok, la profezia di Matteo 24:2, che pietra non rimane su pietra, wow, l'ho visto. Il Tempio è stato distrutto. Vediamo molti anticristi già nel primo secolo, durante la vita di Giovanni. Quindi Giovanni, se ci mettiamo nei suoi panni, poteva vedere gli avvenimenti del suo giorno e dire, wow, siamo qui alla fine, ma proprio. E lui era convinto, e va benissimo. Dobbiamo vivere con una santa convinzione che Gesù sta alla porta. Non è sbagliato vivere con questa convinzione. Giovanni lo aveva. Ancora, fanciulli, è l'ultima ora. Conosciamo che è l'ultima ora, perché lui ha visto l'adempimento di Matteo 24:2, lui ha visto l'adempimento di Matteo 24:5, guerre, versetto 6, Roma ha distrutto Israele, popolo contro popolo, regno contro regno. Lui ha visto tanti avvenimenti, tanti dolli di parto, ma non è stato il suo giorno. Quindi, andando avanti, Matteo 24, versetto 8, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle dolli di parto. Allora vi sottoporranno ai supplizi e vi uccideranno e sarete odiati. E tutta la storia umana possiamo leggere le storie di chi è stato martiriato per la fede in Gesù. Magari noi, nelle nostre società occidentali, noi non soffriamo uccisioni, ma tanti dei nostri fratelli in certi paesi nel mondo sì. E sempre di più avvicinandoci al giorno di Cristo, ricordo di aver letto una statistica che più cristiani sono stati messi a morte negli ultimi 100 anni che mai nella storia della Chiesa. E quindi questo ci fa pensare, no? Che come doglie di parto, con più frequenza e con più forza, vediamo cristiani messi a morte per la loro fede. E quindi è interessante, siamo pronti di dare la nostra stessa vita per il Vangelo di Cristo? Iniziamo magari sacrificandoci in casa, amen? Lavando i piatti, amando le nostre mogli, ok, mariti? E Gesù dice, vi sottoporranno ai supplizi, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'uno l'altro. Questo può essere collegato, molti si scandalizzeranno, a quello che vediamo nell'apostasia in Secondo Tessalonicesi capitolo 2. Abbiamo studiato questo insieme, i primi versetti di Secondo Tessalonicesi capitolo 2. La grande apostasia, sempre più avvicinandoci, molti si scandalizzeranno di Cristo e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Quindi nel primo secolo abbiamo letto molti falsi cristi, ma non solo, sempre di più avvicinandoci al ritorno di Gesù. E qui io vi incoraggio in una cosa, è bene ascoltare studi biblici online, ok? È buono informarci, ma vogliamo essere saggi, Chiesa. Non vogliamo aprire le nostre orecchie a qualunque insegnamento. Apriamo YouTube e ascoltiamo questo, non sappiamo chi è, non sappiamo la sua teologia. State attenti, usate un po' di saggezza. Non dovete solo ascoltare David Downs, ok? Vi chiedo di non ascoltare me soltanto, per piacere. Possiamo essere benedetti da molti fratelli, solo che nei nostri giorni abbiamo ancora di più la capacità di sottoporre la nostra attenzione e crescita cristiana a falsi profeti e falsi insegnanti. Io non mi siederei mai a tavola per mangiare un pranzo così, non sapendo chi è il cuoco o quali sono gli ingredienti, se c'è un po' di veleno o ingredienti che sono andati male. Non vorrei mai cibarmi di qualunque cosa e poi dopo un po' di mal di pancia dire forse non dovevo mangiare quel pasto. Stiamo attenti, che vogliamo avere saggezza, perché nei nostri giorni sempre di più abbiamo l'accesso attraverso l'internet e YouTube a mille pensieri, e vogliamo cibarci di cibo solido e non vogliamo prendere una piega sbagliata perché abbiamo ascoltato qualunque cosa. Quindi stiamo attenti, non dovete ascoltare solo me, per piacere, ma stiamo attenti a chi diamo l'ascolto. Matteo 24, continuando in questa prima parte, versetto 12, è perché l'iniquità sarà moltiplicata e l'amore di molti si raffredderà. Se tu non vuoi scadere dalla grazia di Dio e se tu non vuoi trovarti nell'apostasia finale, c'è una cosa importante. Gesù ci dice non moltiplicare iniquità. Noi siamo salvati per la grazia di Dio, sì, è vero, ma la Bibbia ci chiama alla santità, e il più che io permetto iniquità nella mia vita, la pornografia, sesso fuori matrimonio, qualunque cosa, ok? Ubriacarci, la rabbia, l'ira, essere violenti, Mille cose, sappiamo l'elenco del frutto della carne, no? Paolo ce l'elenca in Galati 5, versetto 19, il frutto della carne è evidente a tutti noi. Non vogliamo moltiplicare l'iniquità perché il peccato nella nostra vita indurisce il nostro cuore. Il più che il mio cuore indurisce, il più che non sono sensibile alla guida dello Spirito Santo. Io credo che sarò salvato per la grazia di Dio e l'unica cosa che devo fare è ricevere Cristo e dimorare in Lui. Gesù non costringe nessuno alla salvezza. Lui non ti forzerà nell'arca di Noè. E un versetto che mi viene sempre in mente è da Genesi 6, dove Dio dice: il mio spirito non lotterà sempre con l'uomo. Dio lotta con noi. E ci compunge dell'iniquità. Non vogliamo moltiplicare l'iniquità, perché l'iniquità moltiplicata nella nostra vita ci porta ad un sviamento, come abbiamo visto nell'ultimo versetto, essere scandalizzati o lasciare Cristo, l'apostasia, e l'iniquità moltiplicata nella mia vita porta ad un raffreddimento dell'amore. E quando non mi ravvedo dal mio comportamento sbagliato, quando io non mi ravvedo dalla rabbia, quando non porto quell'iniquità alla croce di Cristo, e abbiamo questo privilegio della mensa del Signore, la tavola di Cristo, il pane e il vino. Come ricordi, sì Signore, voglio essere nuovamente lavato, ancora di più santificato. L'amore di Dio in me sarà raffreddato. E io, Chiesa, spero di non avere un amore raffreddato. Voglio amarvi, voglio servirvi e voglio benedirvi. E io sempre di più voglio vivere una vita di ravvedimento cristiano. Voglio camminare sempre più vicino a Gesù. Sempre di più, vedendo le doglie di parto, Signore, stai tornando. Mi ravvedo sempre di più, perché non voglio subire l'apostasia e non voglio avere un amore raffreddato. Amen? Versetto 13: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Sì, la nostra salvezza è condizionata sull'una cosa: dimorare in Cristo Gesù, starli vicino, Chiesa. Vogliamo stare vicino a Gesù. Versetto 14: e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. E quindi questo versetto 14 è stato importante per chi traduce la Bibbia. Ci sono delle associazioni, l'associazione Wycliffe, per esempio, che vedono il loro ruolo di tradurre la Bibbia in ogni lingua, per ogni popolo, tribù in tutto il mondo, perché loro prendono sul serio questo versetto 14, che il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. E siamo quasi arrivati alla fine anche di questo. La Bibbia è quasi tradotta in tutte le lingue del mondo, non ancora. Alcuni poi dicono: sì, ma poi in Apocalisse c'è un angelo che vola in tutto il cielo attorno alla terra predicando il Vangelo di Gesù. E quindi anche se la Chiesa non finisce questo lavoro di versetto 14, questo angelo in Apocalisse lo finirà o completerà la predicazione del Vangelo. Ma lo vediamo come doglie di parto, un'altra evidenza. Le doglie del parto non sono cose soltanto dolorose o negative. Versetto 14 è un'evidenza bella, è un'evidenza incoraggiante, che sempre di più la Bibbia sta venendo tradotto e predicato ad ogni tribù, in ogni lingua, in ogni nazione. I missionari vanno dappertutto, in ogni isola, fino all'estremità della terra, come Gesù ha voluto, leggendo Atti 1, versetto 8. Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti. E quindi ci porta al termine della prima metà di Matteo 24, e poi Gesù dice: e allora verrà la fine. E quindi tutto quello che vediamo in questi primi versetti è concernente a noi, alla Chiesa, fino al rapimento o fino al giorno del Signore. Anche Paolo aveva profetizzato di queste doglie di parto e come sarà sulla terra il più che ci avviciniamo al ritorno di Cristo. Secondo Timoteo 3, da versetto 1, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanogloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. E invece di vedere questo elenco e dire sì, la società sta andando a rotoli, chiediamo a noi stessi, Chiesa, questa sera: c'è qualcosa in questo elenco che ti colpisce? Magari tu dici: sì, i bambini in questi giorni non ascoltano i genitori, siamo negli ultimi tempi. Ma tu sei una persona implacabile? Tu sei un calunniatore? Chiediamo noi stessi: come sto camminando? Signore, in questi ultimi giorni sto vivendo con un amore raffreddato? C'è iniquità moltiplicata in me? Se è un sì, Signore, voglio ravvedermi, voglio tenere un rapporto fresco con te. Poi Paolo dice, secondo Timoteo 3:5, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominante da varie passioni. Ancora di più, via l'internet, uomini, falsi profeti, falsi insegnanti, veramente possono inserirsi nella casa di ogni persona. Versetto 7, le quali imparano sempre, ma senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità. E quindi non vogliamo solo imparare mille cose, ma vogliamo anche camminare nella verità di Dio. Vogliamo vivere anche vite in linea con la verità di Dio, il Vangelo di Cristo, e camminare nel frutto di Dio, frutto dello Spirito. Quindi Matteo 24:14, e allora verrà la fine. E abbiamo studiato queste cose, ma Gesù ora parla del momento dopo il rapimento. In tutte queste cose, lui include anche le cose dopo il rapimento. Perché Matteo 24:15, la seconda parte: quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda. E qui abbiamo studiato già benissimo insieme questo passaggio, potete scrivere se state prendendo appunti, Daniele 11:31, Daniele 12, versetto 11, e secondo Tessalonicesi 2, versetto 4. Questa abominazione della desolazione, quel momento alla metà della tribolazione nella quale l'Anticristo si siede nel Tempio a Gerusalemme per essere adorato come Dio. Allora coloro che sono nella Giudea fuggono ai monti. Letteralmente, chi è a Gerusalemme o nella Giudea, nel sud dell'Israele, la Giudea è la parte sud d'Israele, fuggono ai monti. Chi è vivo in quel momento in cui l'Anticristo è a Gerusalemme? Voi che sarete lì, chiunque c'è, fuggite. Chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, e chi è nei campi non torni indietro a prendere il suo mantello. Quindi chi è vivo durante questa grande tribolazione, scappate. Gesù dà l'avvertimento. Secondo me, dopo la nostra partenza come chiesa, come rapimento, chi è qui sulla terra si metterà a leggere, alcuni si metteranno a leggere questi versetti, e leggeranno questi versetti e diranno: wow, allora quando succede questo momento voglio stare attento. Ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. E pregate che la vostra fuga non accada di inverno né di sabato. Perché di sabato? Perché letteralmente in Israele, anche oggi, se prendi un volo venerdì sera o sabato mattina, è difficile trovare passaggio da Gerusalemme a Tel Aviv, perché i treni non funzionano, i taxisti non guidano, e devi prendere un autista arabo, che non è ebreo, per portarti all'aeroporto. Quindi Gesù dice: pregate che la vostra fuga non è di sabato, perché è impossibile viaggiare in Israele durante il sabato, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E perciò dal rapimento della Chiesa i primi 3 anni e mezzo sembrano un tempo di pace, un accordo di pace, pace e sicurezza, ma sembra che poi da questo momento dell'abominazione e della desolazione c'è la grande tribolazione, che la seconda metà di quei 7 anni diventa ancora più difficile. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, questa frase "a motivo degli eletti", molti dicono: ma se siamo nella tribolazione, chi sono gli eletti? Non è la Chiesa l'eletto di Dio? La Chiesa è l'eletto di Dio, ma lo è anche Israele. E quindi possiamo utilizzare la frase "eletti", gli eletti di Dio, qualunque persona che ha posto fede in Cristo, scelto da Dio. Gli scelti. Israele è l'eletto di Dio, in tutto l'Antico Testamento lo troviamo. Noi, Chiesa, siamo eletti da Dio. E secondo me anche qui, durante la tribolazione, abbiamo Apocalisse capitolo 7, il 144.000 israeliti, più i gentili che avranno letto poi la Bibbia dopo il rapimento, chi ha posto fede in Cristo dopo l'inizio della tribolazione. Gesù dice: queste persone che sono rimaste sulla terra ma hanno creduto, questi eletti, quei giorni saranno abbreviati. Quindi Gesù, per amore di coloro che sono eletti durante la tribolazione, Gesù tiene accorciato o abbreviato quei giorni. Matteo 24, 23, allora se qualcuno vi dice: ecco, il Cristo è qui oppure è là, non li credete. Anche i testimoni di Geova credono che Gesù è tornato già all'inizio del 1900. Mi sa che hanno anche comprato una casa per ospitarlo. Poi, quando lui non è venuto fisicamente, hanno dovuto cambiare la loro dottrina, dicendo che è venuto soltanto spiritualmente ed è nascosto. E Gesù dice: non li credete, perché sorgeranno falsi cristi, che anche durante la tribolazione, e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. E quindi abbiamo i falsi cristi durante il primo secolo, abbiamo i falsi cristi oggi, ma anche durante il tempo della tribolazione sorgeranno ancora anticristi o falsi cristi, e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche quei eletti, le persone in Cristo durante la tribolazione. Ecco, ve l'ho predetto, Se dunque vi dicono, ecco, è nel deserto, non vi andate. Ecco, è nelle stanze segrete, come i testimoni di Geova dicono. Non ci credete. Infatti, come il lampo esce dal levante e sfolgora fino al ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Gesù dice, il mio ritorno, rispondendo alla seconda domanda dei suoi discepoli, in Matteo 24, versetto 3, come sarà il tuo ritorno e la fine di questa età, la fine del mondo? Lui dice, il mio ritorno sarà chiaro, che il rapimento della Chiesa, ma il ritorno di Gesù, il suo ritorno dopo la tribolazione, sarà una cosa chiara, non sarà una cosa segreta, Gesù è tornato, no, tutti lo vedranno. Quindi Matteo 24, 28, poiché dunque sarà il carname, lì si aduneranno le aquile. E abbiamo parlato di questo, che può anche fare riferimento a quella battaglia di Armageddon, quando Gesù discende dal cielo e ci saranno molti messi a morte, queste nazioni radunite per fare guerra contro Gesù stesso. Abbiamo visto questo in Apocalisse 19. Versetto 29. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Questo lo vediamo anche profetizzato in Gioele capitolo 2. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E quindi Gesù sta parlando di un ampio discorso dalla distruzione del Tempio fino al suo ritorno. E versetto 30 e 31. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo. Con potenza e grande gloria. Chiesa, se tu non pensi al ritorno di Gesù con un sorriso in faccia, non stai pensando al suo ritorno nella giusta maniera. Ovviamente noi saremo rapiti e poi saremo con lui durante la tribolazione, ma torneremo con lui e sarà un momento glorioso, un momento sobrio, di sobrietà, perché Gesù guerreggia con le nazioni, ma sarà un giorno di grande emozione. Tornare con Cristo per l'inizio del suo regno millenario, dove lui verrà sulle nuvole con potenza e grande gloria. E abbiamo visto questo in Malachia 4 e Apocalisse 19. Torneremo con lui in vesti bianchi, cavalcando cavalli con lui. Versetto 31. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da ogni estremità dei cieli all'altra. Molti dicono, vedi, il rapimento della Chiesa succede qui alla fine di Apocalisse. Io direi di no, perché la tromba di Dio, Gesù stesso discenderà, lui ci chiamerà. Qui questa chiamata è ancora per questi suoi eletti sulla terra, che sono sulla terra al suo ritorno. Quindi la Chiesa rapita, tribolazione, alcuni credono durante la tribolazione tra giudei e gentili, e al suo ritorno sembra, dal versetto 31, che ci sarà questa chiamata. Gesù

millenario di Gesù. E quindi secondo me Matteo 24 è più facilmente interpretata quando lo dividiamo in queste due parti, da Matteo 24 versetto 4 a versetto 14, e poi verrà la fine, la tribolazione e il ritorno di Cristo, Matteo 24 15 a versetto 31. Questa è la solita punto di vista che mi è stata sempre insegnata, ed è la punto di vista che io credo personalmente. Ora ci sono sfumature e tu puoi avere una ottica diversa dalla mia, e ti amo lo stesso. Ma poi in Matteo 24, 32 e 33 Gesù ci condivide una similitudine o una parabola affinché viviamo con discernimento delle stagioni in cui ci troviamo, per sapere che Egli è vicino. Quindi dopo aver condiviso da versetto 4 a 31 tantissime cose, dalla distruzione del Tempio al ritorno stesso di Gesù, Gesù condivide una parabola. E lui dice: ora imparate dal fico questa similitudine. Quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, anzi, alle porte. Io dico che spesse volte questo versetto 32 è stato interpretato come la nazione di Israele nata nel 1948. Io, riflettendo ancora di più in queste settimane, personalmente sono arrivato alla conclusione che non parla di Israele come stato nato nel 1948. Le parabole sono date per un uso specifico. E la parabola del fico è dato per insegnare una cosa qui. Gesù ci sta dicendo di sapere, guardando tutte queste cose, che Egli è vicino. Come un fico sembra morto, diciamo che non ci sono foglie. Io ho un fico in giardino, sembra che non c'è niente, ma da una cosa all'altra sembra che le foglie vengono, germogliano e poi subito viene il frutto, l'estate è vicino. Gesù con questa similitudine non sta insegnando o profetizzando la nascita di Israele come stato. C'è una profezia nell'Antico Testamento che parla della nazione nata in un sol giorno, ma questo non lo è. Gesù sta dicendo, versetto 34, questo è importantissimo: in verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. E spesse volte molti dicono la generazione che vede Israele nascere come nazione, quella generazione non passerà. Ma già il fico, come poi vi farò leggere in Luca 21, Gesù non sta parlando soltanto di un fico, ma sta parlando di tutti gli alberi, vedremo in Luca 21. Ma due, Gesù parla di una moltitudine di cose, finché tutte queste cose non siano avvenute. La generazione che vede tutte queste cose non passerà. Quindi sta parlando anche dell'abominazione della desolazione, quello che succede durante la tribolazione, tutto quello che vediamo da Matteo 24, versetto 4 a versetto 31. Io direi che fa parte di questa frase, tutte queste cose, non solo una cosa, perché se noi diciamo la generazione che vede Israele nascere, Gesù avrebbe detto finché questa cosa si adempia. Invece Gesù sta parlando di tutte queste cose, e direi che questo sia un pensiero abbastanza importante. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi, pensando del fico e questa parabola, cosa intende dire il Signore con la parabola del fico? Andiamo in Luca 21 un attimo per vedere ciò che lui ha scritto, o ciò che Luca ha scritto di questo momento del discorso. Luca 21,
Jason

0: Nello stesso discorso dice, poi disse loro una parabola: osservate il fico e tutti gli alberi. Io personalmente sono con la convinzione che associare il fico alla nascita di Israele come nazione è sbagliato, perché Gesù vuole dire ai suoi discepoli: pensate un po' agli alberi in generale. Quando vedete i germogli, sapete che l'estate è vicino. E quindi sempre di più che noi vediamo le doglie di parto, sempre di più che vediamo tutte queste cose, Luca 21:31, vedrete cadere queste cose, plurale, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità, io vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose, ancora in modo plurale. Allora, il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, sappiamo, abbiamo letto questo in 1 Tessalonicesi 5. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Vegliate dunque, Gesù vuole che i suoi discepoli vivano con vigilanza, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Ma per noi che siamo nati di nuovo, che abbiamo la presenza dello Spirito Santo, abbiamo la parola di Dio, non dovremmo essere sorpresi, Chiesa, ma dovremmo avere discernimento e essere pronti e gioiosi del suo ritorno per noi. Come Paolo poi ha detto ai Tessalonicesi, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprende come un ladro. Noi vediamo il mondo in cui viviamo, sta andando tutto a rotoli. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti, coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebrino di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per l'elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro, come già fate. Romani 13:11. E questo tanto più dobbiamo fare conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemo. Vogliamo concludere con le parole dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, dopo la sua discussione escatologica con loro, per ricevere anche noi le stesse ammonizioni. Leggo alcuni versetti, poi concludiamo. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa, ritenete il bene. Astenetevi da ogni apparenza di male. Astenetevi da ogni apparenza di male. ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Il Dio della pace vi santifichi egli stesso. Fedele è colui che vi chiama, e lui farà anche questo. Fratelli, pregate per noi e salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Vi scongiuriamo per il Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. E quindi le doglie del parto, Chiesa, Matteo 24, sono vari punti, cose già successe e che succederanno con più frequenza e con più forza, sempre di più avvicinandoci al ritorno di Gesù. Quindi viviamo con saggezza, vicini a Cristo, Egli ci santificherà, e alziamo lo sguardo al cielo da dove verrà il nostro soccorso. Amen. Voglio chiudere con una preghiera. Grazie Gesù per la pazienza dei miei fratelli, e grazie per quello che tu ci riveli nella tua parola. Aiutaci di essere studenti della tua parola, di nascondere le parole che tu ci hai lasciato nei nostri cuori. E aiutaci, Signore, che il nostro amore tra di noi in chiesa non si raffredda. Aiutami, Signore, di avere un amore. Aiuta tutti quanti noi di amarci, di edificarci e di tutti quanti alzarci lo sguardo verso il cielo, dove è posta la nostra vera cittadinanza e dove verrà il nostro aiuto. Signore, non vediamo l'ora che tu ci rapisci per essere in paradiso con te, ma nel frattempo aiutaci di essere fedeli alla tua volontà per noi. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Ritorno alla gloria. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 17, versi 1 a 5. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. L'ora è venuta. Tante volte in questo Evangelo abbiamo letto che la sua ora non era ancora venuta, motivo per cui nessuno era riuscito ad arrestarlo fino a quel momento. Gesù era stato chiaro quando aveva detto che nessuno poteva prendere la sua vita se non fosse stato lui a deporla. Lo disse in Giovanni 10, versi 17 e 18. Ora era venuto quel momento, il momento stabilito da Dio prima che il mondo fosse creato, il momento che avrebbe spaccato in due la storia dell'umanità, l'evento mediante il quale l'uomo avrebbe potuto ritrovare la pace con Dio. Ma Gesù non sarebbe rimasto nella tomba. Infatti egli aveva glorificato il Padre durante tutto il suo ministero terreno, facendo la sua volontà in ogni cosa, e lo avrebbe glorificato in particolare completando la sua missione sulla croce. A sua volta il Padre avrebbe quindi glorificato il Figlio presso di lui, della gloria che aveva presso di lui prima che il mondo esistesse. Gesù si stava riferendo infatti al suo ritorno al Padre. Al termine della sua missione, il Figlio e il Padre avrebbero ancora condiviso la gloria che già condividevano da sempre. Gesù sarebbe presto tornato alla gloria che gli spettava, alla quale aveva rinunciato per un tempo per salvare l'umanità. Nel glorificare Dio attraverso la croce, Gesù avrebbe anche affermato la propria autorità nel dare vita eterna. In un gesto che poteva sembrare una sconfitta agli occhi del mondo, Gesù stava invece trionfando vittorioso sul mondo e sulla morte, affermando la sua autorità divina, dimostrando di essere la sorgente della vita eterna, l'unico in grado di dare la vita eterna all'umanità. Tale autorità appartiene solo a Gesù Cristo in virtù della sua opera sulla croce e della sua risurrezione. In nessun altro c'è vita eterna, in nessun altro c'è salvezza. Il Vangelo di Giovanni comincia proprio con l'affermazione secondo cui nella parola Gesù era la vita. Giovanni 1:4. Ora questo principio viene riaffermato perché Gesù è colui che ci ha dato la vita biologica, colui mediante il quale ogni cosa è venuta all'esistenza. Ma egli è anche colui che ci può rendere partecipi della vita eterna. La vita eterna non è solo una vita che non avrà mai fine, ma è anche una vita qualitativamente migliore, perché è la vita di Dio in noi. È una vita di cui già oggi possiamo avere la caparra, perché Dio tramite lo Spirito Santo può venire a dimorare in noi. L'essenza della vita eterna è infatti la conoscenza di Dio, la partecipazione alla vita di Dio. Il Signore Gesù Cristo è venuto proprio perché potessimo avere la vita attraverso di Lui. Riconoscendo il nostro stato di peccatori davanti a Dio e riconoscendo che possiamo essere riconciliati con Dio solo attraverso ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce, possiamo avvicinarci a Dio con la certezza che Egli può perdonarci, perché Gesù ha già pagato il nostro debito. Vuoi avere vita eterna? Non l'avrai attraverso i tuoi sforzi, attraverso le tue opere, attraverso la tua bravura. La vita eterna sta nella conoscenza dell'unico vero Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non è solo qualcosa che riguarda il futuro, ma qualcosa che puoi avere già oggi. La vita eterna passa per la conoscenza di Gesù Cristo e di ciò che Lui ha fatto per noi. Quando crediamo in Lui, ci identifichiamo in ciò che Lui ha fatto e siamo uniti a Lui nella sua morte e nella sua risurrezione. Come Lui è morto e risorto, anche noi siamo morti con Lui e rinati a nuova vita. L'unione con Gesù Cristo rende possibile l'unione con il Padre. L'opera dello Spirito Santo in noi sigilla proprio la nostra unione con il Padre e con il Figlio, e ci dona la certezza di avere la vita eterna. E tu, hai già questa certezza?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Molti studiosi e storici, anche non cristiani, concordano sul fatto che i discepoli di Gesù abbiano visto qualcosa, perché il loro comportamento non può essere spiegato solo con una bugia volontariamente inventata. Ma cosa videro? Qual è l'ipotesi più convincente? Perché il cristianesimo è nato? Perché quel movimento è nato in seno al giudaismo del primo secolo? Persino gli studiosi più scettici riconoscono che il cristianesimo trae le sue origini dal credo che i primi discepoli avevano nel fatto che Dio aveva risuscitato Gesù di Nazaret dai morti. Essi si presentarono ai propri connazionali e correligionari giudei come testimoni della risurrezione di Gesù. La risurrezione era il fulcro della loro predicazione. L'attesa del ritorno di Cristo e l'aspettativa di vivere per sempre con Lui era ciò che li spingeva a resistere anche nella persecuzione senza ritrattare la propria fede, fino alla morte. Se non avessero avuto quella convinzione, essi sarebbero rimasti uno dei tanti movimenti giudaici che si erano raccolti intorno ad un sedicente Messia che poi era morto e aveva lasciato loro solo il ricordo dei suoi insegnamenti. Molti vorrebbero ridurre il cristianesimo solo a questo, ma il cristianesimo è ben di più. Però essi avevano visto davvero Gesù risorto? Non possono esserci altre spiegazioni? E abbiamo già accennato al fatto che le varie teorie cospirazioniste, secondo cui i discepoli avrebbero volontariamente inventato tutto dopo aver trafugato il corpo di Gesù, non stanno in piedi perché non possono spiegare in modo efficace il comportamento degli stessi discepoli. Anche la teoria della morte apparente di Gesù, o quella secondo cui Giuseppe d'Arimatea aveva fatto spostare il corpo, non sono convincenti per spiegare la tomba vuota, ma soprattutto non riescono a spiegare ciò che i discepoli videro. Una cosa è non trovare un corpo in una tomba, altra cosa è vedere una persona risorta dalla morte. Siccome, come abbiamo detto, dal comportamento dei discepoli è evidente che abbiano visto qualcosa, quale può essere la spiegazione? Non so se l'avete letto, ma qualche tempo fa qualche studioso ha rivalutato l'ipotesi secondo cui Gesù aveva un fratello gemello, che dopo la sua morte si era presentato ai discepoli, facendo quindi credere di essere Gesù risorto. Altri pensano che fosse il gemello ad essere stato ucciso e poi Gesù si era ripresentato ai suoi discepoli facendo credere di essere risorto. Diciamo la verità, sono teorie piuttosto stravaganti che gettano anche cattiva luce sull'onestà di Gesù, ma soprattutto non sono in grado di spiegare molte cose. Infatti, se queste teorie fossero vere, Gesù sarebbe comunque invecchiato e morto tempo dopo. E ci sarebbero testimonianze credibili in proposito. Inoltre, egli avrebbe avuto un corpo normale che non gli avrebbe permesso di presentarsi ai discepoli a porte chiuse, come descritto ad esempio in Giovanni 20:19. Ma soprattutto, come avrebbe simulato le ferite nelle mani e nei piedi o nel costato? Tali ferite non ci sarebbero state. I discepoli se ne sarebbero accorti, a meno che anche essi non fossero d'accordo con lui, ma allora si tornerebbe alla teoria della cospirazione, che però non spiegherebbe la loro determinazione nel patire il martirio, pur sapendo di aver volontariamente creduto ad una bugia. Insomma, anche queste teorie della sostituzione di Gesù con un eventuale gemello non hanno fondamenta solide. Un'altra teoria che è stata rilanciata anche in tempi recenti per spiegare le apparizioni di Gesù ai discepoli è quella dell'allucinazione. I discepoli avrebbero visto Gesù risorto, ma tutto ciò sarebbe accaduto solo nella loro mente. Però l'esperienza era stata talmente forte da convincerli poi a fare tutto ciò che fecero, dando origine al cristianesimo. Ha senso? Sono noti i casi di persone che hanno delle allucinazioni e sono convinti di aver visto un proprio caro morto di recente. Esperienze traumatiche come la morte di un congiunto possono portare le persone a fare esperienze di questo genere. Però, come si può facilmente osservare, in seguito a quelle esperienze, nessuno crede che il proprio congiunto sia tornato in vita. Al più molti si convincono del fatto che egli si manifesti dall'aldilà. Anche nell'antichità, in seguito ad una visione, nessuno avrebbe concluso che una persona fosse tornata in vita. Ribadiamo che i discepoli non si sarebbero mai aspettati una risurrezione corporale di Gesù. Infatti, quando Gesù,
parlava della risurrezione mentre era ancora in vita, essi non capivano nemmeno di cosa parlasse, come emerge ad esempio da brani come Marco capitolo 9, versetto 10. Non esisteva nella tradizione giudaica l'idea che il Messia dovesse morire e poi risuscitare, quindi essi non avevano alcuna aspettativa in proposito. Considerando la cultura giudaica dei discepoli di Gesù, se avessero avuto una visione di Gesù, essi avrebbero al più pensato che Gesù si stesse manifestando loro dall'aldilà in qualche modo, ma una visione non li avrebbe mai indotti a pensare ad una risurrezione corporale, perché era una nozione che non apparteneva al loro modo di pensare. Ribadisco, risurrezione corporale, perché questo è il concetto che emerge dai Vangeli, non una semplice visione immateriale. I discepoli non pensavano solo di aver visto il loro maestro in visione, ma erano convinti che egli fosse apparso fisicamente in mezzo a loro. Essi raccontarono di aver perfino mangiato con lui. Gesù apparve anche ai discepoli più scettici. In Giovanni 20 vediamo che Tommaso non aveva creduto al racconto degli altri apostoli e quindi non si aspettava di incontrare Gesù. Eppure Gesù gli apparve e lo invitò a toccare le sue mani e il suo costato ed egli non poté fare altro che esclamare «Signor mio e Dio mio». Leggendo il Nuovo Testamento ci rendiamo conto che gli apostoli trovarono difficoltà nel proclamare il loro messaggio proprio perché parlavano di una risurrezione corporale, non di semplici visioni. Se si avessero detto di aver avuto delle visioni, avrebbero trovato sia giudei che greci disposti a credere loro. Ma la risurrezione di cui essi parlavano era qualcosa di diverso, che sollevava dubbi in coloro che li ascoltavano, come peraltro accade ancora oggi. Inoltre, come abbiamo detto, un'allucinazione può essere favorita dall'aspettativa di vedere una persona cara appena dipartita e qualcuno potrebbe dire che i suoi discepoli potevano essere in una condizione emotiva tale da favorire qualcosa di simile. Ma cosa possiamo dire, ad esempio, della conversione di Paolo e di Giacomo, fratello di Gesù, che videro Gesù parecchio tempo dopo e si convertirono in modo indipendente dai discepoli? La conversione di due scettici come Paolo e Giacomo non può essere spiegata con un'allucinazione. Paolo stava perseguitando i cristiani con convinzione, credeva quindi che Gesù fosse un impostore, morto e sepolto. Non aveva nessuna aspettativa di vederlo. Perché si sarebbe lasciato convincere da una visione se non fosse stato più che sicuro? Un fariseo come Paolo cambiò totalmente il suo modo di vivere in seguito a quell'incontro con Gesù. E anni dopo patì il martirio per la sua fede in Gesù. Come si può spiegare un cambiamento simile con effetti così duraturi? E che dire di Giacomo, fratello di Gesù, che in vita non aveva creduto in lui? Cosa gli fece cambiare idea? Riguardo a Giacomo abbiamo la testimonianza di Egesippo nel secondo secolo che lo descrive come un giudeo devoto che seguiva strettamente la legge di Mosè. Per questo era noto a tutti come Giacomo il giusto. Dai Vangeli sappiamo che i fratelli di Gesù, mentre egli era in vita, non avevano creduto in lui. Questo lo si può leggere ad esempio in Marco 3:21 o in Giovanni 7:52. Eppure, negli Atti degli Apostoli troviamo Giacomo, fratello di Gesù, come una guida della Chiesa di Gerusalemme. Inoltre sappiamo del martirio di Giacomo per la sua fede da molteplici fonti come Giuseppe Flavio ed Eusebio, che a sua volta ha riportato le testimonianze di Egesippo e Clemente di Alessandria. Cosa lo aveva trasformato da incredulo a credente? La conversione di Giacomo può essere ricondotta proprio all'apparizione di Gesù risorto allo stesso Giacomo, secondo quanto riportato da Paolo in 1 Corinzi 15:7. Paolo e Giacomo erano scettici e increduli, eppure si convertirono fino al punto da affrontare il martirio per la loro fede in Gesù. Cosa cambiò la loro vita? Una semplice allucinazione o qualcosa che davvero li convinse del fatto che Gesù era vivo? Essendo scettici, sarebbero stati essi stessi i primi a pensare di aver solo fatto un sogno o aver avuto una visione menzognera. Invece si convertirono, diventarono esponenti di primo piano di quel movimento. Gesù si è manifestato diverse volte a persone singole o a gruppi diversi di persone in luoghi diversi. Possibile che tutti abbiano avuto la medesima allucinazione?
Uno dei più antichi credi cristiani è riportato da Paolo in 1 Corinzi 15, versetti 3 a 7, dove Paolo riporta di aver trasmesso ai Corinzi quello che aveva ricevuto, un modo per dire che aveva trasmesso loro una tradizione consolidata che a sua volta aveva ricevuto da altri. Su quali punti si basa questa tradizione? Leggiamo: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. I punti fondamentali di questo credo sono tre: Gesù morì per i nostri peccati, fu seppellito ed è risuscitato. Poi, a conferma della risurrezione, Paolo cita le apparizioni di Gesù a diversi singoli e gruppi di persone, tra cui c'è anche Giacomo, come dicevamo prima. Ma la cosa più sorprendente è che Paolo citi un'apparizione a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. 500 persone sono tante. Il fatto che Paolo sottolinei che la maggior parte di loro fosse ancora in vita nel momento in cui scriveva sembra quasi un invito ai suoi lettori affinché andassero a verificare se non avessero creduto alle sue parole. Al fondo di questa lista di apparizioni in 1 Corinzi 15, dal versetto 8 a 11, Paolo descrive anche l'apparizione che lui stesso ha ricevuto, riconoscendo di non essere degno di ciò che Gesù aveva fatto per lui. E ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Quest'ultima frase conferma che Paolo predicava ciò che anche gli altri apostoli predicavano. Quel credo che aveva trasmesso era il medesimo condiviso dagli apostoli. Tutti loro erano a conoscenza della morte, della sepoltura, della risurrezione di Gesù e delle sue apparizioni, e quel credo costituisce il nucleo fondamentale della fede cristiana che dal primo secolo è giunto fino a noi. Ribadisco quanto già detto per l'esperienza degli altri apostoli di Gesù. Quando parla di apparizione in questo brano, Paolo non si riferisce a semplici visioni di Gesù nella propria mente, ma ad una manifestazione tangibile, come quella che lui stesso aveva sperimentata. Si tratta di due fenomeni diversi. Come abbiamo già detto, una visione è qualcosa che avviene nella mente di chi la sperimenta, mentre un'apparizione comporta manifestazioni fisiche nel mondo esterno. Ad esempio, Stefano, in Atti 7:55, poco prima di essere ucciso, ebbe una visione di Gesù, ma nessuno dei presenti vide o sentì nulla. L'esperienza di Paolo sulla via di Damasco fu invece differente, perché fu accompagnata da luci e suoni. I suoni furono sperimentati in qualche modo anche dalle altre persone intorno a Paolo. In Atti, capitolo 9, versetto 7, è scritto che gli uomini presenti non avevano visto nessuno, ma avevano comunque udito la voce ed erano quindi stupiti. Quindi ciò che era accaduto non riguardava solo la mente di Paolo, ma coinvolse altri. In conclusione, tante persone avevano incontrato Gesù risorto in tempi e luoghi diversi. Si può davvero ricondurre tutto ad allucinazioni? E questo sarebbe bastato per cambiare la loro vita e dare inizio al cristianesimo? O ha più senso credere che abbiano visto davvero Gesù risorto? Ovviamente, se siamo credenti, non abbiamo difficoltà a credere che in effetti Gesù sia risorto e sia apparso ai discepoli, perché Dio è in grado di fare anche un miracolo grande come questo. Se invece siamo increduli, non possiamo fare altro che valutare tutte le ipotesi a nostra disposizione. Quando ci si trova di fronte a tante ipotesi, non si può fare altro che prendere atto di quale sia l'ipotesi più credibile, più probabile. Considerando le argomentazioni, credo che l'ipotesi della risurrezione sia quella più probabile, anche se mi rendo conto
che sia quella più incredibile per chi non crede in Dio. La risurrezione di Gesù spiegherebbe in modo esaustivo la tomba vuota, le apparizioni indipendenti di Gesù, il cambiamento nei discepoli di Gesù, ma anche la conversione di scettici come Paolo e Giacomo, e spiegherebbe le origini della fede cristiana. La risurrezione è plausibile? Per chi accetta solo spiegazioni naturalistiche, ovviamente no. Credere nella risurrezione di Gesù porta inevitabilmente a credere nel soprannaturale, nel fatto che esista un Dio che possa operare miracoli, anche miracoli così grandi come riportare in vita un uomo dalla morte in modo definitivo con un corpo immortale. Gesù infatti, secondo il racconto del Nuovo Testamento, dopo essersi mostrato per 40 giorni ai suoi discepoli, è stato assunto in cielo, ovvero in una dimensione a noi invisibile al momento, ed egli vive per sempre. L'ipotesi della risurrezione di Gesù è quella che spiega meglio ciò che sappiamo circa le origini della fede cristiana. Ma allo stesso tempo, se non crediamo in Dio e vogliamo continuare a non credere in Dio, siamo in qualche modo costretti a metterla da parte, a continuare a cercare ipotesi alternative, teorie cospirative, morte apparente, teorie del gemello di Gesù o allucinazioni collettive. Nessuna delle teorie alternative è in grado di spiegare le cose in modo così coerente come la spiegazione soprannaturale. Ma la spiegazione soprannaturale richiede di credere che un miracolo sia avvenuto. E questo è un ostacolo insormontabile per molti, una grossa pietra d'inciampo. Cosa posso dirti? Cosa posso fare per aiutarti a superare questo ostacolo? Parleremo dell'esistenza di Dio, vedremo se è possibile credere in Dio pur mantenendo una mentalità scientifica. Insomma, affronteremo temi che possono aiutarti a superare il tuo scetticismo, ma alla fine sei tu che devi prendere atto del fatto che esiste un Dio che ti ama, che ha mandato Gesù a morire per i tuoi e per i miei peccati, il quale è risorto ed è apparso a molti dei suoi discepoli. A partire da quei discepoli il messaggio cristiano si è diffuso nel mondo fino ad oggi, a distanza di 20 secoli, cambiando milioni e milioni di vite. La mia preghiera è che quel messaggio possa cambiare anche la tua vita. Un forte abbraccio a tutti, credenti e non credenti. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: In questo nostro incontro dobbiamo dar seguito ad una conversazione tenuta precedentemente. Mi riferisco a quella relativa ai tossicomani, perché viene sollevata questa domanda: soltanto i tossicomani devono essere definiti schiavi di un vizio?

0: Completiamo la domanda. Si esprime in questi termini. Avete parlato dei tossicomani, ma statistiche abbastanza recenti, se sono attendibili, ci dicono che gli alcolizzati e gli schiavi del fumo rappresentano, e per numero e per condizione, una piaga sociale non più piccola di quella dei drogati. Perché non avete parlato e non parlate anche di queste cose? È la domanda. Ma noi siamo subito pronti a rispondere e dire che siamo disposti a parlare anche di queste cose. Abbiamo risposto ad una specifica domanda, ma ovviamente noi non soltanto nella droga ravvisiamo il vizio che può rendere schiavo l'individuo, ma in qualunque cosa che limiti la sua libertà di azione e abbruttisca la sua personalità. Abbruttisca la sua personalità non necessariamente da un punto di vista morale, ma anche soltanto da un punto di vista fisico, nonostante che noi crediamo che spesso queste due componenti della personalità siano strettamente collegati tra di loro, e voglio precisarmi su questo punto. Ci sono delle cose che alterano il sistema nervoso dell'individuo fino al punto di fare di quell'individuo un individuo anormale anche dal punto di vista morale. E realmente quando noi parliamo dell'uso e dell'abuso dell'alcol, quando parliamo dell'uso del fumo, noi possiamo proprio insistere su questi elementi, perché possiamo senza mezzi termini essere d'accordo con quegli studiosi che affrontano il problema dal punto di vista medico, che dichiarano che la personalità fisica dell'individuo, cioè l'organismo stesso, viene deabilitato dall'uso di queste sostanze nocive, e quindi anche la sua vita morale ne risente o ne può risentire, nella misura ovviamente proporzionata all'abuso o all'uso di queste sostanze. Perciò per noi è colui che è schiavo della droga, è colui che è schiavo del fumo o è schiavo dell'alcol, è sempre un povero vizioso che ha bisogno della potenza della redenzione. Noi abbiamo detto precedentemente, parlando dei tossicomani, che non soltanto crediamo che in Cristo c'è potenza di liberazione, ma altresì crediamo che il cristianesimo offre un'alternativa, perché ovviamente, considerando il problema a monte, noi siamo d'accordo con tutti coloro che ravvisano nel drogato l'uomo, l'individuo che ha cercato l'evasione perché insoddisfatto dell'esistenza, inappagato della vita, e quindi non basta liberarlo, non basta disintossicarlo una volta che è stato guarito, una volta che è stato inserito di nuovo nel seno della società. Bisogna offrirgli quell'alternativa che lo preservi da un'eventuale caduta, e questo noi lo crediamo tanto per il tossicomane quanto anche per colui che attraverso l'alcol o attraverso il fumo cerca la via dell'evasione, quella via che purtroppo oggi è battuta da molti, proprio perché anche questo mondo di consumismo, questo mondo che offre tante soddisfazioni e tanti piaceri che forse erano sconosciuti nel passato, non è capace di riempire i vuoti del cuore, di placare le ansie dell'anima. Questo è il nostro pensiero in riferimento a queste classi di persone. Perciò la parola che noi proclamiamo per gli uni è la stessa parola che proclamiamo per gli altri. Anzi, noi potremmo anche allungare il catalogo di tutte quelle manifestazioni viziose che possono essere considerate dei legami per la personalità umana, e quindi dei fenomeni che deformano addirittura la personalità umana, perché oltre all'alcol, oltre al fumo, noi possiamo anche individuare tante altre cose che abbruttiscono l'uomo, tante altre cose che tengono l'uomo schiavo, schiavo proprio fino al punto di aver bisogno, e questo è per noi l'elemento importante in qualità di testimoni di Cristo, aver bisogno di un messaggio di liberazione.
1: Non so se è un'impressione mia, diciamo, però mi sembra che se si facesse un sondaggio, diciamo, tra gli effetti dannosi del fumo e gli effetti dannosi dell'alcol o della droga, si finirebbe per dare al fumo un'importanza secondaria, forse per il fatto che, diciamo, è molto più diffuso e la gente ormai usa la sigaretta con tanta leggerezza che forse nemmeno si rende conto appunto del danno che produce al suo fisico. Però naturalmente c'è anche da mettere, da rilevare che dal punto di vista, diciamo, cristiano, da un punto di vista cristiano, ambedue le cose vengono sempre dal vizio, e quindi chi ha bisogno di essere liberato dall'alcol allo stesso modo ha bisogno di essere liberato anche dal fumo, in quanto le due cose sono sempre dannose per il nostro corpo. E come hai ricordato tu prima, noi consideriamo, diciamo, vizio ogni cosa, diciamo, che porta del danno alla nostra vita fisica, al nostro organismo, e quindi come tale, essendo il nostro corpo, come dice la parola di Dio, il tempio dello Spirito Santo, come tale noi rifiutiamo appunto di praticare queste cose.
0: Ma vedi, per quanto riguarda il fumo, adesso riferendoci esclusivamente a questo fenomeno, a questo vizio, diamogli il nome che preferiamo, noi dobbiamo fare delle considerazioni che vanno anche al di là di quello che è il danno fisico, senza sottovalutare questo, perché il Dio ci costituisce responsabili anche del nostro organismo. Noi non abbiamo nessun diritto di danneggiarlo, e qualche volta in maniera irrimediabile, come Dio proibisce il suicidio, così proibisce anche quel tenore di vita che è un suicidio a gocce, un suicidio lento, ma è ugualmente un suicidio. E se noi accettiamo certe statistiche per quanto riguarda gli effetti del fumo, soprattutto la relazione tra il fumo e il cancro della gola, il cancro dello stomaco, noi dobbiamo dire che è proprio un suicidio. Ma insisto, noi dobbiamo andare al di là degli effetti fisici. Se noi osserviamo da vicino il fumatore, cioè colui che per fumatore è veramente è considerato uno schiavo del fumo, noi ci accorgiamo che la sua personalità non è normale. Osserviamolo in qualche momento che purtroppo egli non è in condizione di fumare la sua sigaretta, forse è privato di questa evasione per una circostanza qualsiasi, perde assolutamente il controllo di se stesso. Personalmente ho avuto l'opportunità di vedere dei morenti lottavano con la morte, eppure sentivano imperioso il bisogno che qualcuno gli mettesse una sigaretta in bocca. Non si preoccupavano di quella che era la condizione dell'anima, la preparazione spirituale dell'ultima ora, si preoccupavano soltanto di poter dare una boccata, come dicevano loro, a fil di labbra, a questa sigaretta. Ma ho letto delle pagine veramente drammatiche per quanto riguarda la vita nei lager, nella vita nelle prigioni. La sofferenza maggiore di questi infelici che morivano di fame, che erano sottoposti a delle sofferenze inenarrabili, spesso era costituita proprio dalla mancanza di sigaretta, ed era costituita dalla mancanza di sigaretta fino al punto che faceva di loro delle autentiche belve. E noi vediamo in tutte queste manifestazioni uno stato di schiavitù che ci parla chiaramente della potenza del vizio.

0: Vogliamo continuare il nostro soggetto e vogliamo continuarlo rendendo proprio una testimonianza, in un certo senso, quella testimonianza che sorprende coloro che osservano i cristiani dall'esterno e qualche volta addirittura li giudicano, li criticano, e li criticano perché ritengono che i cristiani si sacrificano privandosi di cose che in fondo rappresentano il diletto, il piacere nel corso della vita. Questi cristiani che quando hanno accettato Cristo Redentore sono stati liberati, se erano dei tossicomani dalla droga, ma se erano degli alcolizzati dall'alcol e se erano dei viziosi sottoposti alla catena del fumo, sono stati liberati anche dalla sigaretta o dal sigaro per la potenza che manifesta Cristo nell'applicare la sua grazia nella vita di coloro che si schiudono a Lui. Ed è meraviglioso affermare che la redenzione cristiana è una redenzione che restituisce una piena libertà all'uomo, la libertà di condursi non soltanto in una maniera sana ed equilibrata per preservare quindi il proprio organismo, per curare la propria salute, ma anche per essere fuori, lontano da quei lacci, da quelle catene che riducono, che limitano la sua libertà d'azione e che in determinate circostanze lo sottopongono a delle cose che addirittura lo abbruttiscono, fanno di lui una povera creatura alla mercé di queste passioni che travolgono, che trascinano. Questo è, sì, è la nostra testimonianza.
1: Io penso appunto che la testimonianza mia potrebbe essere un po' più diretta degli altri, visto che io appunto fumavo, come stavo dicendo prima, e fumavo moltissimo. E la cosa che mi ricordo di più, che mi rimane proprio impresso, mi ricordo perché appunto è successo ormai 12 anni fa, 11 anni fa, e quindi sono passati molti tempi, molte emozioni sono un po' sfumate, no? Ma mi ricordo che se per esempio dovevo andare a comprare il latte la sera, una cosa importante per il bambino, non mi andava di uscire, cercavo tutte le scuse per non uscire a comprare il latte, ma se per puro caso mi dimenticavo di comprare le sigarette prima, sarei stato capace di andare magari fino a Fiumicino a comprare un pacchetto di sigarette. E poi mi definivo appunto uno libero, io non ero un povero succube chissà di quale vizio, invece in realtà era proprio un viziaccio tremendo che non riuscivo a togliermi. Mi ricordo appunto che quando ho conosciuto il Signore, e forse è stato questo uno dei motivi perché mi sono attaccato a Lui, è perché mi ha fatto provare quella sicurezza, quella certezza che me lo sarei tolto questo vizio, che non avevo mai provato. Avevo provato a togliermi il vizio del fumo almeno 5-6 volte, ma sempre senza risultato. Una volta sono stato senza fumare una settimana, due settimane, e vi assicuro che mi sentivo morire dentro, ero nervoso, litigavo con tutti, qualcosa che sinceramente non ci si crede fin quando non ci si passa. E poi invece quando il Signore mi ha fatto proprio levare il vizio, cioè ho deciso di togliermelo con il suo aiuto, non ho proprio sentito più il desiderio di fumare. Dal giorno dopo, una settimana dopo, qualcuno mi diceva, degli amici, no, vedrai che fra una settimana poi, no, vedrai che fra un mese, fra due mesi, e più si allontanava il tempo più non sentivo proprio il bisogno di fumare.
0: Appunto, questo dimostra che il vizio del fumo deve essere considerato non soltanto per gli effetti fisici, ma anche per i suoi effetti morali e spirituali, e possiamo proprio dire spirituali, in quanto che noi crediamo che un figliuolo di Dio, un credente che voglia avere intima comunione con il Signore, non debba mai essere sottoposto a dei legami, non debba mai essere sottoposto a delle forme di schiavitù che possono in qualche maniera turbare il suo pensiero, suscitare un'agitazione interiormente nella sua vita ed essere quindi di ostacolo in questo incontro con Dio.
2: Mi sembra che quello del fumo soprattutto sia un legame talmente sottile che è riuscito anche a distorcere un po' la mentalità di coloro che ci sono dediti, diciamo, perché ci sono delle persone, io stessa mi sono trovata a parlare con delle persone che mi hanno esplicitamente detto: sì, lo so che il fumo è al primo posto delle statistiche come causa per esempio di malattie inguaribili, però nonostante questo io voglio fumare, voglio continuare a fumare, non ho nessuna intenzione di smettere. Cioè ormai è una forma di schiavitù che della quale veramente non si vuole fare a meno.
0: Ma io ricordo che anni addietro, oggi sarebbe proibito perché sono sopravvenute nuove leggi a questo riguardo, si poteva fare propaganda della sigaretta, ovviamente era la propaganda promossa dalle case fabbricanti di sigarette, propaganda per il fumo, e raccontava un servitore di Dio di una trasmissione alla radio che era stata dedicata esclusivamente alla sigaretta, e a metà della trasmissione colui che parlava appunto affermava: la sigaretta è dannosa, ormai è stato ampiamente riconosciuto, quindi i risultati clinici sono incontrovertibili, inequivocabili, e dobbiamo accettarlo, ma se c'è un rischio nel fumare la sigaretta bisogna dire che ne va vale la pena, perché quella gioia, quella soddisfazione che procura può ben essere la ricompensa del rischio che si affronta. Naturalmente noi rifiutiamo tutto questo, perché noi parliamo sempre di quelle soddisfazioni, di quelle gioie che si possono realizzare senza rischio, e sono le soddisfazioni, le gioie che si possono pienamente sperimentare nella vita cristiana, che è appunto una vita di libertà. Soltanto colui che è libero, completamente libero, può valutare per intero, apprezzare fino in fondo il valore della libertà. L'individuo che non è sottoposto ad una sigaretta, l'individuo che non è sottoposto a un bicchierino, a un bicchiere di whisky o di alcol preso sotto qualunque altra forma, ma può sobriamente e moderatamente usare soltanto le cose benefiche per la sua vita, e che quindi può usare, come scritto nell'Evangelo, alla gloria di Dio, per piacere a Dio e per soddisfare anche se stesso.
3: Damaris prima accennava a tante persone che si sentono ormai, diciamo così, così prese da questo vizio del fumo che addirittura decidono: no, non voglio smettere di fumare. Però io penso che esistano molte altre persone che invece desidererebbero appunto levare questo vizio dalla loro vita, e chissà quante volte, appunto come il fratello testimoniava prima, hanno provato, hanno tentato di riuscire a levare questo vizio e non ci sono mai riusciti. Ebbene, forse a queste persone la testimonianza del fratello può essere diciamo illuminante, per il fatto che quando Gesù entra nella nostra vita leva qualsiasi vizio, di qualsiasi natura e a qualsiasi livello.
0: E infatti quando noi abbiamo parlato dei tossicomani abbiamo citato una testimonianza piuttosto recente di una comune di tossicomani, quindi di una folla di drogati che, raggiunti dal messaggio dell'Evangelo, accettato collettivamente, hanno sperimentato la potenza della salvezza, e l'hanno sperimentata fino al punto che non solo sono stati liberati in un istante dalla droga, ma questa liberazione non è stata seguita neanche da quei sintomi che comunemente accompagnano questo lavorio di disintossicazione, questo periodo di liberazione. Non hanno avvertito reazioni fisiche, cliniche, perché la potenza della redenzione ha dato loro una completa libertà, e noi crediamo che la libertà cristiana data da Cristo a tutti coloro che lo accettano nel cuore può liberare dalla droga, può liberare dall'alcol, può liberare dal fumo. Anzi, noi affermiamo solennemente che anche l'alcolizzato, considerato irrecuperabile dalla scienza medica, è recuperabile da Cristo, perché la sua potenza sta al di sopra di quelli che sono i mezzi offerti dalla scienza umana. Questa è una testimonianza, questo è un messaggio, lo indirizziamo a tutti, e se fra coloro che ci seguono e ci ascoltano c'è qualcuno che desidera una liberazione da un qualsiasi vizio che non solo limita la sua libertà ma danneggia il suo organismo e probabilmente anche la sua esistenza nelle relazioni familiari, nelle relazioni sociali, a quest'uno noi indirizziamo questa parola come un messaggio che esprime l'amore, la potenza di Dio. Cari amici e fratelli, ancora una volta vi salutiamo nel Signore, la pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 4.
3: Molti di noi pensano che il figlio prodigo aveva capito bene, aveva pronto un bel discorso ben preparato. Non sono più degno. È infatti riportato nel Vangelo di Luca al capitolo 15, versetto 21. E com'è simile a quello che diciamo a noi stessi? Sentiamo parlare abbastanza spesso della nostra indegnità, specialmente durante la nostra infanzia, e se arriviamo a crederci, essa diventa parte di noi stessi. Molti di noi conoscono così bene questa specie di discorso da sentirsi indegni senza che vi sia una ragione per esserlo. Non ci sentiamo indegni a causa di qualche azione commessa o qualcosa detta. Ci sentiamo indegni per il fatto di essere noi. Ma Dio dice ad ognuno di noi, come disse a Israele tanto tempo fa, quando era un popolo disorientato e disubbidiente: tu mi sei prezioso, tu non sei senza valore ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. La nostra meta è giungere a pensare a noi stessi e a sentirci in maniera non contrastante con i modi in cui Dio pensa a noi e con i sentimenti che Egli ha per noi. La prospettiva di Dio è in sorprendente contrasto con la nostra. Egli non si unisce al coro delle nostre voci interiori così insistenti nel ripeterci che siamo indegni. Dio invece ci dice: tu sei mio figlio, tu mi sei prezioso e tu sei amato.
2: Signore, io non ho una visione molto ottimistica di me stessa. Insegnami a pensarmi e a sentirmi come tu pensi e senti nei miei riguardi. Insegnami a udirti quando dici tu sei preziosa e stimata ai miei occhi. Quando tu mi dici ti amo, aiutami a far mio quanto mi dici.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Quando caddi a capofitto nella mia prima grande prova dopo la conversione, mi chiesi dove fosse andato a finire l'amore di Dio. Mi parlavano dell'amore di Dio che ci aiuta nei momenti difficili, eppure non riuscivo a scrollarmi dalla mente l'immagine di Lui appoggiato ad una torre d'avorio in cielo che indicava con noncuranza in direzione della croce, dicendo: «Questa dice tutto». Ben presto scoprii che non ero l'unica ad avere questo atteggiamento. Ho parlato ad un buon numero di persone nel corso degli anni che immaginano un Dio annoiato, in letargo, un Dio interessato soltanto passivamente alle nostre circostanze e leggermente irritato se costretto a dimostrare il suo amore al presente. Alcuni lo descrivono come una specie di impiegato di un grande magazzino cosmico che compila moduli di richieste di preghiere. Altri pensano che Dio li abbandoni quando altri cristiani più ubbidienti attirano la sua attenzione. La mia percezione di Dio è cambiata, naturalmente, man mano che sono cresciuta nella fede. Ma persino quanti lo immaginano come un Dio potente e interessato alla nostra vita, facilmente sottovalutano la forza del suo amore inalterabile. Dio non sta a guardare la nostra vita ad una distanza di sicurezza. Egli non è apatico o distaccato, è sempre in movimento, attivo. Ascolta cosa scrive Andrew Greeley. Il nostro Dio non sta fermo ad aspettare pazientemente noi per offrirci il suo amore. Egli, in modo attivo e vigoroso, ci viene incontro. Egli è il padre che corre ad abbracciare il figlio prodigo, prima che questi possa confessare il suo pentimento. Egli è l'agricoltore bizzarro che offre il salario intero a uomini che non hanno quasi lavorato. Egli è Gesù che perdona la peccatrice ancor prima che lei esprima il proprio dispiacere. È il re che spreca un banchetto per i mendicanti. Tutti questi sono simboli di un Dio il cui amore per noi è così attivo, così forte, che secondo il pensiero umano egli verrebbe definito come minimo uno sconsiderato. Dio non è il tipo da mormorare con noncuranza: «Sì, certo che ti amo». Egli per primo mostra costantemente la qualità del suo amore. Considera l'impatto che potremmo avere sul nostro mondo se cominciassimo a cercare Dio con la stessa intensità con la quale Egli cerca noi. Se rispondessimo con obbedienza e prontezza allo stimolo dello Spirito, se noi come Dio avessimo un grande desiderio di santità, se spandessimo abbondantemente il nostro amore come fa Lui. In un'epoca nella quale è di moda mostrarsi freddi, annoiati, noncuranti, distaccati, non possiamo permetterci di dubitare dell'entusiastico e completo amore di Dio. Il suo amore possente ci circonda in ogni istante. Egli è davanti a noi, dietro di noi e instancabilmente riversa il suo amore nella nostra vita. Che pazzia, che amore per le anime! Come possiamo amare gli altri a metà quando Egli ci ama così tanto? Possiamo correre incontro a chi ci offende per perdonarlo. Possiamo manifestare la nostra generosità su coloro che non la meritano. Possiamo abbracciare il peccatore prima ancora che egli esprima il suo dispiacere. Soprattutto, possiamo cercare Dio anche soltanto con una frazione dell'energia con la quale egli viene incontro a noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi per raccontarvi qualche cosa che succede a casa nostra, ma probabilmente succede anche a casa vostra. Ogni volta che mio marito fa lavare la macchina si mette a piovere e probabilmente ogni persona che lava la macchina di rado probabilmente direbbe lo stesso. Quando si puliscono i vetri delle finestre succede invariabilmente che piove e il vento tira proprio dalla parte delle finestre pulite. Per colmo poi molte volte la pioggia è mista alla sabbia del deserto e perciò tutto diventa decorato di goccioline un po' gialle e un po' rosse. Pazienza! Tanto quello che fa venire la pioggia è il Signore, è Lui che decide quando ci vuole. Pulisci il frigo e tutto splende? Nemmeno a farlo apposta compri un cartone di latte che perde e ti fai il laghetto sul fondo del frigo e ti bagna anche i contenitori di plastica che le gocce incontrano sulla loro strada. Pazienza. Quando i figli erano piccoli, il giorno in cui mettevo un po' di cera sul pavimento, il pavimento stesso diventava per incanto il festival del latte versato, delle scarpe infangate e delle fette di pane che cadevano a terra dalla parte del burro e della marmellata. A proposito, su questo c'è anche una spiegazione scientifica perché una fetta di pane cade sempre dalla parte del burro, però non me la ricordo più, ma c'è. Allora, pazienza averne coi figli in questi casi è abbastanza difficile. Ma non potevi fare attenzione a come lo tenevi quel pane? Mamma, è cascato da solo. E mentre pulisco il pavimento, grazie a Dio, l'occhio mi cadeva su quelle manine grassocce, impacciate, che dovevano tenere una fetta un pochino troppo grande da maneggiare. E mi rendo conto che se avessi provveduto un piattino su cui mettere il pane, se avessi applicato la regola del quando si mangia si sta seduti a tavola, non sarebbe successo nulla di sbagliato. La prossima volta devo fare meglio, mi dicevo. E i pisolini? Certi giorni non si chiede altro che di mettersi giù, distese per 15 minuti a riposare la schiena e chiudere gli occhi. Siamo state sveglie col bambino malato durante la notte, abbiamo lavorato forte per mettere via tutta la roba d'estate, che ne so. mentre ci sdraiamo sospiriamo di gioia. Grazie Signore per un letto comodo e per un cuscino soffice. E squilla il telefono. Oppure un figlio bussa: scusa mamma, solo un secondo, ma non capisco questa frase del compito. Oppure qualcuno esce per andare al lavoro e sbatte la porta che sembra un tuono. Pazienza. A che serve farsi il sangue cattivo? Il pisolino è andato in fumo. E tanto vale, è meglio alzarsi, parlare al telefono, spiegare la frase al figlio che non capisce e riprendere il giro. La pazienza la si impara non nelle grandi crisi della vita, ma nelle piccole cose di tutti i giorni che, se non ci fai attenzione, ti fanno saltare i nervi più delle grandi crisi. Ma come dice la Bibbia, a chi è fedele nelle piccole cose Dio affiderà le grandi. A chi impara le piccole lezioni quotidiane Dio darà la grazia di sopportare anche le lezioni più difficili, ma non prima. Come mai? È semplice. L'Apostolo Paolo diceva: la pazienza produce esperienza. Infatti, guardatevi attorno, la gente più paziente che conoscete è quella che ha avuto più problemi nella vita e che li ha saputi prendere tranquillamente e con sottomissione dalla mano del Signore. Allora, praticamente come fare a essere pazienti? Beh, diciamo che si deve fare più o meno così. Quando tuo figlio piccolo versa il latte sul pavimento pulito e lavato di fresco, mentre vai a prendere lo straccio per rimediare, ripetiti con tranquillità e umorismo: lezione di pazienza numero 986, imparata e accettata. Il numero lo potete scegliere voi. E poi, quando il pavimento asciugato, grazie Signore, lezione numero 987 in arrivo.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Proverbi capitolo 14 versetto 13. Anche ridendo il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Lettera ai Filippesi capitolo 4 versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Libro di Giobbe capitolo 35 versetto 10. Dio, il mio creatore, nella notte ispira canti di gioia. Il titolo del messaggio di oggi è Miraggi. Ancora una volta questa sera alla TV è in programma Il Sorriso. Si incomincia coi presentatori di televendite che con espressione gioiosa vantano i meriti dei loro prodotti. Poi appaiono uomini politici che col sorriso più invitante promettono grandi e belle opere se saranno eletti. Dunque, stasera va tutto così bene a tal punto che il sorriso è diventato la regola? No, purtroppo. Viene poi il telegiornale con le sue cronache di attentati, di corruzione, di violenze. Perché allora questo ottimismo di facciata che non convince nessuno? L'unica soluzione per conoscere una gioia duratura, non fittizia né superficiale, sta nel rivolgerci a Dio. Egli vuole benedire quelli che lo cercano. Come sovente è avvenuto, può far sì che un carcerato trovi la pace, che un malato acquisti speranza, che un anziano abbandonato da tutti non si senta solo. Non sono le circostanze della vita che Dio vuole cambiare, ma il modo con cui le viviamo. Il Signore Gesù invitava tutti quelli che erano stanchi e oppressi ad andare a Lui. Avrebbero trovato il riposo, come troviamo nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 28. Rispondiamo all'invito di Dio, riceviamo il suo amore, accettiamo il dono che ha fatto per noi del suo amato Figlio. Allora potremo vivere tranquillamente e con fiducia anche le situazioni più tragiche, rallegrandoci di essere stati liberati dal potere delle tenebre e trasportati nel regno del suo amato Figlio, come troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 13.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti capitolo 24. Cinque giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo Tertullo oratore e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi, essendo stato chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: «Siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo, eccellentissimo Felice, con ogni gratitudine. Or, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego che, secondo la tua condiscendenza, tu ascolti quel che abbiamo a dirti in breve. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo, che è capo della setta dei Nazarei. Egli ha perfino tentato di profanare il tempio onde noi l'abbiamo preso, e noi lo volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma il tribuno Lisia, sopraggiunto, ce lo ha strappato con violenza dalle mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero dinanzi a te, e da lui, esaminandolo, potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi l'accusiamo». E i giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose: «Sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, poiché tu puoi accertarti che non son più di 12 giorni che io salì a Gerusalemme per adorare, ed essi non mi hanno trovato nel tempio, né nelle sinagoghe, né in città a discutere con alcuno, né a fare adunata di popolo, e non possano provarti le cose delle quali ora m'accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione degli giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Or, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine alla mia nazione e a presentare offerte. Mentre io stavo facendo queste cose, mi hanno trovato purificato nel tempio, senza assembramento e senza tumulto, ed erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi, se avevano cosa alcuna contro me. D'altronde, dicano costoro qual misfatto hanno trovato in me, quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'ultima parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro, e a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Or Felice, che ben conosceva quel che concerne questa via, li rimandò a un'altra volta dicendo: «Quando sarà sceso il tribuno Lisia, esaminerò il fatto vostro». E ordinò a Centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una qualche libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Ora, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamar Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava in pari tempo che da Paolo gli sarebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e discorreva con lui. Ora, in capo a 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo far cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta eccoci insieme, ancora una volta sono felicissimo e contento e grato che tu sia tornato fedele e puntuale, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora. Naturalmente insieme alla mia gratitudine devi ricevere anche quella della redazione. Siamo insomma tutti contenti e felici che possiamo continuare insieme una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Benvenuto.

E naturalmente, come spesso faccio, voglio ringraziare chi ha scritto. Ora, come sai, se sei mio fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Se non sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, invece ci hai raggiunti solo magari oggi per la primissima volta, hai sentito questa musica così che ti ha attratto, la nostra sigla, poi hai sentito questo tizio che cominciava a parlare e così, preso dalla curiosità, sei rimasto sintonizzato su questa frequenza. Grazie, grazie, grazie. Mille volte grazie. Spero che insieme alla musichetta ti becchi pure le papere, quelle non mancano mai. Spero che tu possa e voglia rimanere all'ascolto non solo oggi, ma tornare negli incontri futuri. Dicevo, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo ancora agli inizi, alle battute iniziali. Stiamo infatti considerando il secondo capitolo. Vorrei leggerti l'ultima parte di questo capitolo. Poi faremo insieme delle considerazioni, delle riflessioni che così emergono appunto dal testo. Questa è un po' la nostra abitudine. E ripeto, se è la prima volta che ci trovi, che ti metti all'ascolto, ti informo che insomma noi operiamo in questo modo. Ecco, è quello che volevo cercare di dire, era questo. Leggiamo un brano, poi lo commentiamo e naturalmente ci concediamo anche delle pause musicali, dei brani musicali per cercare di così rilassarci un pochino e così pensare a quanto abbiamo letto o pensare a quanto emerge dalle riflessioni.

La volta scorsa abbiamo trovato Gesù che rispondeva alle critiche dei farisei, degli scribi, insomma delle autorità religiose del suo tempo. E purtroppo, come ben sappiamo, le autorità religiose non sono cambiate attraverso i secoli. Spesso le persone alle quali noi guardiamo, le persone dalle quali ci aspettiamo l'esempio, sono quelle che ci deludono. Grazie a Dio ci sono delle eccezioni, grazie a Dio ci sono autorità religiose o persone che noi riteniamo tali, degne di fiducia, degne di affetto, degne di rispetto. In tanti altri casi purtroppo non è così. Ecco perché spesso in questi nostri incontri diciamo: non confidiamo nell'uomo, non dipendiamo dall'uomo. Confidiamo in Dio, confidiamo in suo figlio Gesù Cristo. Allora non saremo mai delusi. È vero, rimarranno delle domande, rimarranno anche dei dubbi. Non tutti i quesiti vengono risposti durante questa nostra vita terrena. Ma perlomeno Dio non ci deluderà. Torniamo al testo del Vangelo di Marco. In un giorno di sabato, Gesù passava per i campi e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a sdellere delle spighe. I farisei, ancora loro, gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» E Gesù rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide, quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a coloro che erano con lui». Poi disse loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio di Dio è Signore anche del sabato».

Come abbiamo visto negli incontri precedenti, prima Gesù era stato criticato dagli scribi perché aveva osato sedersi a tavola con pubblicani ed altri peccatori. Pubblicani, ti ricordo, erano gli esattori delle tasse. E perché Gesù si era seduto a tavola con gli esattori delle tasse? Perché, cammin facendo nella sua strada, aveva incontrato un certo Levi, che poi noi conosceremo come Matteo, lo scrittore del primo Vangelo. Matteo, prima di incontrare Gesù, era appunto un pubblicano, era un esattore delle tasse, un agente del fisco, tanto per intenderci. E Levi ed i suoi compagni, o Matteo, non erano per niente ben visti dalla gente. Prima di tutto per il tipo di lavoro che svolgevano, ma poi anche perché erano fondamentalmente disonesti. Erano disonesti perché esigevano le tasse, il fisco, da parte della popolazione, ma esigevano qualcosa in più per le proprie tasche. Inoltre, ovviamente, erano malvisti, erano odiati perché erano considerati, pur essendo ebrei, agenti dell'oppressore, agenti dell'impero romano. Quindi c'erano tante ragioni per cui i pubblicani erano persone non grate, anzi, erano persone odiate. Gesù si mise a tavola con i pubblicani e con altri peccatori, con altre persone di non buona reputazione, perché Matteo diede una festa perché voleva che i suoi colleghi conoscessero da vicino Gesù. Gesù ovviamente accettò. Così facendo, però, attirò le ire e le critiche dei ben pensanti del tempo, guarda caso delle autorità religiose. Questa fu la prima critica che Gesù ricevette da parte degli scribi, poi ne ricevette un'altra. Sembra a breve tempo, a breve distanza di tempo. Gesù fu criticato perché i suoi discepoli, a differenza dai discepoli di Giovanni e dagli altri discepoli dei farisei, non digiunavano. Ora, nella legge mosaica non c'era una ferrea prescrizione per quanto riguardava il digiuno. Quindi, in un senso strettamente tecnico, i discepoli di Gesù non facevano nulla di male nel non digiunare. Il problema qui è che gli scribi si attaccano ad una parte della legge, o di una regola più che della legge, una regola aggiunta nel tempo, e criticano Gesù ed i suoi discepoli appunto perché essi non aderiscono a queste regole. Poi veniamo a quest'altra occasione. Marco ci dice chiaramente che quest'altro evento, quest'altro incidente avvenne durante il giorno di sabato. Ora non devo certo dirti io quanto il giorno di sabato sia importante per gli ebrei osservanti. È molto più importante che non la domenica per tanti sedicenti cristiani. Per tanti sedicenti cristiani, se la domenica non esistesse, non farebbe nessuna differenza, tranne per il fatto che di solito non si lavora. Ma da un punto di vista teologico, religioso, la domenica per tanti sedicenti cristiani non ha nessuna importanza. Invece per gli ebrei osservanti è di fondamentale importanza. Gli ebrei osservanti ricordano molto chiaramente che Dio stesso diede il comandamento di osservare il sabato come giorno di riposo e come giorno durante il quale bisognava ricordarsi di Dio in un modo particolare. Ora, non significa che negli altri sei giorni Dio si mette nel dimenticatoio, si mette nel cassetto. No, ma nel giorno di sabato ci si ricorda di Dio si fa particolarmente attenzione, ecco, alle sue cose in un modo speciale. E questo gli scribi e i farisei lo sapevano bene e sapevano che Gesù sapeva, se mi lasci passare il gioco di parole. Durante il giorno di sabato non bisognava lavorare perché era giorno di riposo. Ma di nuovo, attraverso i secoli, i vari rabbi, i vari scribi, i vari sacerdoti avevano aggiunto
tante e tante regole, regoline e regolucce a quel comandamento originale. E è proprio il caso di dirlo, si scendeva spesso nel ridicolo, come in questo caso. In fondo i discepoli non stavano mica raccogliendo il grano, non stavano, non era tempo di raccolta. Stavano soltanto passando le loro mani fra le spighe, essendo spighe mature, presumibilmente, granelli di frumento rimanevano fra le mani. Tutto qui. Può anche darsi che poi mettessero in bocca, mangiassero questi granelli di frumento, ma da questa azione a dire che non si deve fare lavoro nel giorno di sabato, insomma, ce ne passa di differenza. Quindi, come vedi, qualsiasi occasione era buona pur di criticare Gesù e l'operato dei suoi discepoli, dei suoi seguaci.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro che ho letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia, ancora una volta grato del tuo cortese ascolto, grato dell'attenzione che ci presti di volta in volta.

Tornando al testo del Vangelo di Marco, notiamo che Gesù risponde. Gesù risponde con la sua solita logica, semplice ma profonda e schiacciante. Prima di vedere come Gesù ha risposto, vorrei però farti notare una cosa. La legge, quella stessa legge che i farisei stavano citando, permetteva a tutti di raccogliere il grano a quel modo. Infatti si legge in un libro dell'Antico Testamento chiamato Deuteronomio: quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare dell'uva a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nelle biade del tuo prossimo, potrai coglierne delle spighe con la mano, ma non metterai la falce nelle biade o nella raccolta del tuo prossimo. Ora, non abbiamo modo né tempo, purtroppo, di ampliare il discorso su questa regola, questa legge dell'Antico Testamento. Ma è interessante notare che le persone che volevano sottomettere a Gesù quell'aspetto della legge sceglievano, oppure veramente non ricordavano, quest'altro aspetto, il rovescio della medaglia. Quindi, in un senso molto tecnico, i discepoli di Gesù non stavano trasgredendo la legge, ma i farisei ovviamente sostenevano un'interpretazione diversa. Ecco perché li accusavano di trasgressione. I farisei infatti dissero: perché fanno di sabato quello che non è lecito? E invece, come abbiamo visto, la legge permetteva a dei viandanti di entrare nella vigna del prossimo o nel campo di frumento e mangiare quanto volevano per soddisfare la fame del momento. Chiaro, non potevano fare scorte, non potevano andare lì e fare la raccolta e la vendemmia, è chiaro, sarebbero diventati ladri in quel senso, ma la legge di Dio permetteva invece al viandante affamato di prendere quanto abbisognava, ma non di più, per soddisfare la fame del momento. Quindi i discepoli di Gesù non stavano trasgredendo la legge, ma questo i farisei fanno finta, oppure veramente non lo ricordano. Sta di fatto che criticano i discepoli. Gesù però non si mette lì a discutere sui cavilli della legge. Passò subito ad un esempio concreto, ad un episodio della vita niente proprio di meno che di Davide, in cui il futuro re di Israele violò la legge mosaica in un caso di emergenza, senza per questo essere condannato. Cosa sta cercando di dire Gesù con questo esempio? Gesù deduceva chiaramente e giustamente che la legge mosaica non doveva essere osservata alla lettera, quando questo comportava delle gravi difficoltà per una persona che stava cercando in fondo di servire Dio. Sotto il sommo sacerdote Abiatar, Davide entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, pani che in circostanze normali non era permesso a nessuno di toccare, tantomeno mangiare. Solo ai sacerdoti era permesso. Ma non solo Davide prese questi pani della presentazione, ne diede anche a coloro che erano con lui. Bene, dice Gesù, Davide in questo caso non infranse la legge, perché si trattava di un caso di emergenza. Non fu certo una regola, non fu certo un'abitudine, ma fu un caso, un unico caso, durante il quale perfino colui che sarebbe poi diventato re di Israele si servì di cibo per soddisfare la fame propria e di coloro che l'accompagnavano. Quindi Gesù dice tutto questo per enunciare un importante principio morale. La legge mosaica del sabato era stata fatta per l'uomo e non viceversa. Osservare la legge è bene ed è giusto, ma non a spese della sofferenza umana. E su questo Gesù ci ritornerà più volte quando i farisei, quando
gli scribi quando questa gente lo criticava perché Gesù veniva in aiuto, veniva in soccorso dei deboli e dei malati anche il giorno di sabato, Gesù rispondeva a tono: l'uomo, la persona, i bisogni della persona sono più importanti che la cieca, legalistica osservanza di un articolo della legge. Ovviamente non dobbiamo prendere questo principio come scusa per fare i nostri comodi. Non è certo questa la lezione, non è certo questo il principio che impariamo da questo passo biblico. Ciò che impariamo invece è quello che Gesù chiaramente e semplicemente dice: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, è Signore anche del sabato.

Se ci scriverai, potremmo approfondire anche il discorso, il dialogo sul figlio dell'uomo, cioè su Gesù. Chi è questo Gesù che si presenta attraverso il Vangelo di Marco quasi come un soppiantatore della legge? Ma abbiamo visto che tutto è tranne che un soppiantatore della legge. Chi è per te Gesù?

Come vedremo, questa non è stata certo l'ultima volta che Gesù si troverà a confronto con l'assurdo, legnoso legalismo religioso dei farisei. E da come Gesù risponde e reagisce davanti a queste occasioni, noi possiamo trarre importanti lezioni e principi anche per la nostra vita quotidiana. Per adesso Maurizio ti abbraccia con tanto affetto, grazie ancora e a risentirci alla prossima passeggiata. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Cari ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, la vostra rubrica. Sì, infatti dovreste essere voi che la usate con le vostre domande, a cui noi daremo le risposte. Questo programma è dedicato a coloro che leggono e studiano le Sacre Scritture seriamente e dà loro la possibilità di discutere per mezzo di questa rubrica le difficoltà che hanno incontrato nelle loro letture. Ma non avendo neppure questa settimana ricevuto nessuna domanda da voi, è vergogna, eh? Dovreste scriverci. Così useremo anche questa settimana le domande che ci sono pervenute al nostro programma radio ad onde corte. E questa è la prima. Da qualche tempo ascolto questi programmi che mi riempiono di curiosità. Oggi vorrei anch'io rivolgerle una domanda. Mi dica, come mai Dio scelse un ebreo per nostro salvatore? Non poteva scegliere un romano che a quel tempo era la razza che dominava il mondo? Oppure un egiziano? Perché proprio un ebreo? Era il popolo ebreo il più buono, il più pio del mondo? Ebbene, questa è una buona domanda a cui vogliamo ora rispondere. E leggendo un paio di versetti dalla Bibbia, vogliamo leggere infatti a Deuteronomio 7, capitolo 7. Il Deuteronomio è un libro nel quale Dio ci parla interamente della nazione di Israele, è il quarto libro della Bibbia e se volete leggete ora con noi Deuteronomio capitolo 7 versetto 7. L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione, vi ha scelti non perché foste i più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. Qui troviamo che Dio spiega che ha riposto il suo amore nella nazione di Israele. E in questo contesto è parte dell'evento storico di Israele che fu portata fuori dalla terra d'Egitto dalla mano potente di Dio o qualche altra volta. Potremmo parlare di questo anche più dettagliamente. Per ora leggiamo qui un altro passo dal Deuteronomio, questo al capitolo 9, capitolo 9, dai versetti 5 a 8. No, tu non entri in possesso del loro paese a motivo della tua giustizia, né a motivo della tua rettitudine, ma l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Sappi dunque che non a motivo della tua giustizia l'Eterno il tuo Dio ti dà il possesso di questo buon paese, perché tu sei un popolo di collo duro. Ricordati e non dimenticare come hai provocato ad ira l'Eterno il tuo Dio nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo. Siete stati ribelli all'Eterno e anche a Oreb provocaste l'ira dell'Eterno, e l'Eterno si adirò contro di voi al punto di volervi distruggere. Cosa abbiamo noi imparato qui? Abbiamo noi imparato che Gesù era un ebreo, e ricordiamoci che ebreo è colui che è nato nella terra di Israele. Non era una grande nazione, era una delle più piccole nazioni di quel tempo, e non che fosse un popolo sacro e rispettoso ed ubbidiente a Dio, anzi Dio ci spiega che quello era un popolo ribelle, un popolo ostinato, voleva andare per la propria strada, ma questa è la nazione che Dio scelse per dare a Gesù un aspetto umano, per farlo uomo.
Era una piccola nazione che esisteva proprio su crocevia del mondo vicino, alla quale incominciavano a sorgere le prime grandi nazioni dopo il diluvio universale. Ma Dio scelse questa piccola nazione e disse: farò di voi un popolo che darà al mondo la Bibbia e darà al mondo il Signor Gesù Cristo.

mise nel cuore di pochi il desiderio di servirlo e di amarlo, e questi erano i vecchi uomini di cui parla Dio. Dio eterno, e questo è ciò che dobbiamo imparare qua dalla Bibbia, e questa è la nazione che diede vita al Signore Gesù in modo tale che poté essere umano, così come lo siamo noi. E siccome era la terra dei giudei e Gesù nacque in quella terra, nacque come giudeo. La Bibbia ci dice che se noi crediamo in Lui come Signore, anche noi spiritualmente diveniamo giudei, anche noi veniamo a far parte di Israele, non della nazione di Israele, quella che sorge fra il mar Mediterraneo e il mar morto. No, non siamo i discendenti sanguigni di Abramo, no. Lui è quello che ha dato vita alla nazione di Israele. Noi siamo i figlioli spirituali di Israele, dell'Israele di Dio. E il nome Israele significa appunto principe di Dio, e quando noi veniamo salvati diveniamo principi di Dio e siamo una parte spirituale della nazione di Israele. E la prossima domanda chiede: allora Dio ha voluto scegliere la nazione più piccola e più debole e più ribelle per dimostrare meglio la sua potenza? Eh sì, questa è una buona conclusione. Dio ha scelto la più piccola nazione del mondo perché voleva far vedere in qualche cosa di cattivo per mezzo della quale ha fatto operare la sua grazia, ha lavorato il suo amore, così che per mezzo di questa piccola e malvagia nazione venne il Signor Gesù Cristo. Ciò dimostra che Dio può fare di persone cattive come me e te suoi figlioli. Dio può farci co-sovrani nel suo regno. È molto importante che oggi la nazione di Israele abbia completamente rinnegato il Signore Gesù Cristo, perché così leggiamo nel Deuteronomio 9, dove Dio dice che essi erano un popolo ribelle, un popolo ostinato, ed oggi vediamo che la nazione di Israele è tuttora ostinata e ribelle. Oh sì, sono veramente contento di vedere che c'è qualcuno in Israele che ha cominciato a credere nel Signore Gesù Cristo, ma sono veramente pochi. Credo, per esempio, che ci saranno più credenti fra i cinesi, fra gli africani, fra gli americani, fra gli europei, che quella gente che viene da Israele. E a dispetto della loro cattiveria e della loro durezza di cuore, Dio ha invitato a se stesso tutte le persone del mondo e anche gli ebrei. Questa è la grande misericordia di Dio, tanta da umiliare se stesso. Ma siamo noi pronti a venire al Signore, a chiedere perdono di tutti i nostri peccati ed entrare a far parte spiritualmente della nazione di Israele, di quella nazione spirituale che vivrà per l'eternità? Tu, amico, sei disposto a far questo? E qui un'altra domanda. Vorrei che mi spiegassite perché i cristiani considerano Gesù come se fosse Dio. Ma non fu lui un idealista che cadde vittima dei suoi ideali e morì come tanti martiri ed eroi? Ora, naturalmente, questo è proprio quello che un martire è. Usualmente la gente non vuole essere martirizzata, vuole semplicemente conseguire i propri ideali a favore del popolo, della propria causa, ed è mentre che fanno questo che perdono la propria vita e così diventano martiri e sono considerati gli eroi da quelli che condividono le loro idee. Ora, era Gesù uno di questi? Venne egli con certi ideali, con certi propositi in mente? Venne egli dedicato alla loro finalizzazione e cadde martirizzato mentre ne cercava la realizzazione? Consideriamo allora Gesù come una specie di eroe, di condottiero, qualche cosa da seguire, da emulare, da imitare, oppure perché egli era così dedicato alla sua causa e basta? E la risposta è negativa. Gesù non era fatto questo. Gesù venne per morire sulla croce. Lui non fu martirizzato. Lui venne per morire per noi. E infatti nella sua morte c'è più di quello che appare a prima vista. Mentre l'umanità di quel tempo vide un uomo crocifisso fra due ladri, e questa era una delle più crudeli esecuzioni escogitate dall'uomo, loro potevano vedere in lui semplicemente un altro essere umano simile a tutti gli altri.

Almeno dal di fuori sembrava così, ma in realtà là sulla croce c'era il Salvatore del mondo, uno che stava in quel momento soffrendo sotto l'ira di Dio per i peccati di tutti coloro che avrebbero voluto credere in Lui. Vedete, Gesù venne come il Salvatore del mondo, venne per salvare tutti, ma per salvarci da che cosa? Per salvarci dalle conseguenze dei nostri peccati, venne per soddisfare la giustizia divina che esigeva eterna condanna all'inferno per tutti coloro che, ribellandosi contro la volontà di Dio, avevano peccato contro di Lui violando la sua legge. Ora, questo discorso non piacerà, noi possiamo rifiutare di crederlo, ma la Bibbia lo dichiara e per certo avverrà. Dio non scherza, non fa discorsi inutili. Allora, quando noi leggiamo che Gesù ha detto che a causa dei nostri peccati saremo per sempre condannati all'inferno, noi possiamo crederci. E infatti ci dice che nell'ultimo giorno, e la fine di questo mondo si sta avvicinando a grandi passi, ci sarà davvero un giudizio. Egli ci dice che le tombe si apriranno, tutta la gente che è nei sepolcri uscirà fuori e sarà da Lui giudicata. E se noi non abbiamo trovato il modo di giustificarci dei nostri peccati, pure noi ci troveremo là, al suo tribunale, sotto l'ira di Dio. La Bibbia è assolutamente chiara su questo soggetto. I nostri peccati ci hanno portato sotto l'ira di Dio e sotto eterna dannazione. Amici, è vero che Gesù venne per ammonirci di queste cose, ma venne inoltre per sostituirci e per essere il nostro sostituto e per mettersi al posto di tutti coloro che si sarebbero affidati a Lui. Hai fatto tu questo passo ancora? Ti sei tu affidato al Signor Gesù Cristo per la tua salvezza? Credi tu, amico, che sei perduto nei tuoi peccati? Allora imploralo ed Egli ti salverà. Con questo terminiamo per oggi. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui Eros Bacoccina che implora la benedizione di Dio su voi e sulle vostre famiglie. Ciao.

parleremo di un altro miracolo del Signore, che è quello della moltiplicazione dei pani. E leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 14, dal verso 14. E Gesù, smontato dalla barca, vide una gran moltitudine, n'ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenzia dunque le folle affinché vadano pei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno d'andarsene, date lor voi da mangiare. Ed essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie, poi spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi. Essi portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Se fisicamente Gesù sentiva il bisogno di riposo, non si assentava mai dalla simpatia e dalla compassione e dall'amore che aveva per il popolo. Sempre e dovunque dimostrò di essere il buon pastore che mette la sua vita per le pecore. Un altro al suo posto avrebbe certamente detto a coloro che lo cercavano: ma non avete nessuna delicatezza, perché io mi sto riposando. Ma Gesù no, era sempre toccato dai bisogni umani e sempre pronto ad aiutare chiunque gli si rivolgeva. Il suo principio, il suo modo di fare, lo troviamo nelle parole riportate dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 6, verso 37. In quel passo della scrittura egli dice: io non caccerò fuori colui che viene a me. Gesù non si preoccupava mai di se stesso, né il proprio dolore né il proprio sacrificio gli facevano dimenticare le sofferenze altrui. Sulla croce ebbe parole di compassione per il ladro che gli chiese di aver pietà, di ricordarsi di lui quando sarebbe stato nel suo regno. Ora, in questa occasione, egli, vedendo il popolo come un branco di pecore senza pastore, ebbe compassione e cominciò ad insegnare e a conversare con costoro. Nel verso 15 del passo che abbiamo letto è detto: or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: il luogo è deserto, l'ora è già passata. Licenzia dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare. Questo passo ci introduce finalmente nella realtà. Ci pone dinanzi ad un bisogno veramente urgente da soddisfare. Questo bisogno così urgente si sviluppò nello stesso tempo che Gesù insegnava alle turbe come incontrare i loro bisogni spirituali. Gli orientali sono gente molto ospitale e lo erano anche ai tempi di Gesù. I discepoli, che in un certo senso consideravano tutta quella moltitudine come ospiti, vedendo che incominciava a farsi notte, si preoccupavano. Infatti erano lontani dal villaggio e senza cibo. Non solo furono privati del riposo che il Signore aveva loro proposto, ma dovevano aver cura anche di migliaia di ospiti inaspettati. In quella circostanza così singolare ricorsero a Gesù per aiuto. Essi, a dire il vero, chiesero al Signore di licenziare tutta quella gente e di sgravarli da quel peso, da quella responsabilità che sentivano. Umanamente li comprendiamo, perciò non possiamo biasimarli. Ma Gesù risponde in modo inaspettato.
non hanno bisogno d'andarsene, date lor voi da mangiare. È un invito per i discepoli certamente imbarazzante. Sono loro richieste cose superiori alle loro possibilità umane. Il cuore di Gesù, pieno di compassione, la sua personalità piena di bontà, non potevano mandar via quel popolo che lo aveva seguito con tanto desiderio e simpatia. Egli voleva che avessero goduto ancora della sua presenza, che fossero stati maggiormente benedetti e, di più ancora, invitò i suoi discepoli a collaborare con lui. Perciò disse loro: date lor voi da mangiare. In che maniera reagirono i discepoli a quest'ordine? È facile comprenderlo. Dissero che era una cosa impossibile per loro dar da mangiare a tutta quella gente, e poi non avevano abbastanza denaro, anche se fosse stato possibile, per comprare tanto cibo. Per sfamare quella moltitudine si calcola che ci sarebbe voluto un salario pari a 200 giornate di lavoro. Allora Gesù li pregò di andare tra la folla e di cercare qualcosa da mangiare. Compito arduo. La folla aveva seguito Gesù camminando intorno al Mar di Galilea per incontrarlo nel punto dove sarebbe sbarcato, ed era sprovvista pertanto di viveri. Ma dopo aver tanto cercato e girato, finalmente Andrea trovò un ragazzo che aveva ancora con sé la merenda e lo condusse a Gesù. Evidentemente quella merenda non fu sufficiente ad incoraggiare i discepoli, convinti com'erano che il comando di Gesù era di impossibile soluzione. Perché Gesù diede ai discepoli un comando così difficile e impossibile? Egli voleva che avessero realizzato la loro impotenza, desiderava che si fossero resi conto che la situazione era difficile, affinché avessero imparato che nulla è impossibile a Dio. Voleva che avessero incominciato a comprendere di rimettere le cose nelle mani di Dio e di aver fiducia in Lui soltanto. Il Vangelo di Giovanni ci illumina di più e ci spiega meglio le ragioni del comando di Gesù. Il Signore voleva imprimere nella mente dei Suoi discepoli che nessuna cosa lo prendeva di sorpresa e che il problema di dare da mangiare a 5.000 persone non lo preoccupava affatto. L'atteggiamento di Gesù è un grande incoraggiamento anche per noi. Col suo esempio possiamo far fronte alle situazioni più difficili. Naturalmente, se rimettiamo ogni cosa nelle sue mani, se lo facciamo, egli sa come agire e cosa fare. Non c'è cosa nella nostra vita, nel nostro lavoro, che non abbia previsto. Questa affermazione la troviamo confermata in molti punti della Bibbia. La situazione attuale del mondo è piena di contrasti, di violenza, di catastrofi. Gli uomini politici sono perplessi e non sanno cosa fare. Anche i capi religiosi sono disorientati. Anche loro non sanno cosa fare. Ma Dio è ancora sul trono e sa cosa deve fare. Egli ha previsto la crisi attuale e Lui soltanto ne conosce il rimedio. Quindi, cari ascoltatori, l'unica cosa che possiamo fare è riporre la nostra fiducia in colui che non è limitato dalle circostanze avverse, ma che è pronto ad intervenire in favore di coloro che si rivolgono a lui con fede. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, voglio dirvi di rimanere fino in fondo con noi perché certamente ci sarà una parola bella per ognuno di voi. E oggi Enzo parlerà di moda. Ma pensate un po', sentiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento. Apriremo al capitolo 28 di Esodo. Da questo capitolo, dai primi versetti, abbiamo scoperto alcune cose riguardo ai paramenti sacerdotali, paramenti che dovevano essere indossati dal sommo sacerdote. Adesso ci occuperemo singolarmente di ogni paramento. Leggiamo i versetti dal 6 al 14 da Esodo, capitolo 28. Faranno l'efod d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, lavorato artisticamente. Esso avrà alle due estremità due spalline che si uniranno per fissarlo. La cintura che è sull'efod e lo avvolge sarà del medesimo lavoro dell'efod, tutto d'un pezzo con esso. Sarà d'oro, di filo color violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Prenderai due pietre d'onice e vi inciderai sopra i nomi dei figli di Israele. Sei nomi sopra una pietra, gli altri sei nomi sopra la seconda pietra, in ordine di nascita. Inciderai su queste due pietre i nomi dei figli di Israele, come fa un incisore quando incide un sigillo. Le farai incastonare in montature d'oro. Metterai le due pietre sulle spalline dell'efod. Quelle pietre saranno un memoriale per i figli di Israele. E Aaron porterà i loro nomi davanti al Signore sulle sue due spalle, come memoriale. E farai delle montature d'oro e due catenelle d'oro puro che intreccerai come un cordone e metterai nelle montature le catenelle così intrecciate.

L'efod è una cosa difficile da descrivere. Era indossato sopra la veste di lino. Consisteva in due pezzi di tessuto, trattenuti sulle spalle, fermati con una pietra donice su di una spalla e con un'altra pietra donice sull'altra spalla. Il tutto era fermato in vita con una cintura. I nomi di sei tribù di Israele erano incisi in una delle due pietre dionice, mentre nell'altra vi erano incisi gli altri sei. Quando il sommo sacerdote entrava alla presenza di Dio, egli portava i figli di Israele sulle sue spalle. Forse l'immagine che sono riuscito a darvi per radio non è molto efficace, ma l'efod ci parla chiaramente della forza e della potenza del sommo sacerdote. Ebrei 7:25 ci dice al riguardo di Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote: perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Cristo è capace di salvarci, lo vedete? Poiché in lui sono la forza e la potenza. Ricordate la parabola della pecora smarrita? Il pastore uscì, la trovò e se la caricò sulle spalle. Luca 15, i primi 7 versetti. Gesù mi carica sulle sue spalle. Talvolta io scendo dalle sue spalle, ma egli si ferma, torna indietro, mi riprende e mi porta sulle sue spalle in un luogo sicuro. Egli mi riprende sempre sulle sue spalle. Quale immagine di amore che Cristo ha per noi è contenuta nell'Efod.

Occupiamoci ora del secondo elemento, il pettorale. Leggiamo i versetti che vanno dal 15 al 30, versetti che descrivono questo elemento. Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Sarà quadrato e doppio, avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Vi incastonerai una serie di pietre, quattro file di pietre. Nella prima fila ci sarà un sardonio, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro, un calcedonio. Nella terza fila un opale, un'agata, un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre saranno incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele, saranno 12 secondo i loro nomi. Saranno incise come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle tribù di Israele. Sul pettorale farai anche delle catenelle d'oro puro, intrecciate come cordoni. Poi farai due anelli d'oro e li metterai alle due estremità del pettorale. Fisserai i due cordoni d'oro ai due anelli alle estremità del pettorale. Attaccherai gli altri due capi dei cordoni alle due montature e li metterai sulle spalline dell'efod, sul davanti. Farai due anelli d'oro e li metterai alle altre due estremità del pettorale, sull'orlo interiore, volto verso l'efod. Farai due altri anelli d'oro e li metterai alle due spalline dell'efod, in basso, sul davanti, vicino al punto dove avviene la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efod. Si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efod con un cordone violaceo affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell'efod e non si possa staccare dall'efod. Così Aronne, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio sul suo cuore per conservarne sempre il ricordo davanti al Signore. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tummim. Essi staranno sul cuore d'Aronne quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore.

0: Per definire il pettorale possiamo parlare di panciotto, pettorina, molto bello e da indossarsi sopra l'abito. Era il pettorale del giudizio. Perché? Perché ci dice che il peccato è stato giudicato. Noi abbiamo bisogno del pettorale della giustizia oggi, come credenti. Come si può notare, il pettorale copre il nostro cattivo cuore ed è solo così, coperti, che possiamo stare in presenza di Dio. Esso significa che i nostri peccati sono stati giudicati. La giustizia di Cristo ci ha ricoperto, così esso è chiamato il pettorale di giustizia. Il pettorale era in qualche modo parte dell'efod. Efod e pettorale venivano insieme ed erano di grande bellezza. Sul pettorale del sommo sacerdote vi erano queste 12 pietre preziose allineate su 4 file con 3 pietre per fila. Queste pietre si ritrovano nel libro dell'Apocalisse, dove notiamo che esse costituiscono il fondamento della nuova Gerusalemme celeste. Ogni pietra era di un colore diverso e tutte insieme formavano un qualcosa di risplendente e magnifico. Sono dell'opinione che l'universo di Dio sia pieno di colori e che quando il peccato sarà tolto definitivamente potremo vederlo in tutti i suoi colori più belli. Queste 12 pietre sono molto interessanti. Quando il sommo sacerdote entrava alla presenza di Dio indossando il pettorale, egli prefigurava il Signore Gesù Cristo che è alla destra di Dio ed intercede per noi. Il Signore non solo ci carica sulle sue spalle, ma ci pone anche sul suo petto. Noi siamo stampati sul suo cuore. Egli ci ama. E qui abbiamo una figura bellissima del suo amore per noi.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

L'Urim e il Tummim, citati nel versetto 30, sono oggetti di natura e forme sconosciute. Le due parole tradotte letteralmente significano, rispettivamente, luci e perfezioni, oppure, in senso metaforico, rivelazione e verità. René Pasch, nel suo dizionario biblico, ci dice che erano oggetti di natura sconosciuta posti in una sacchetta sul pettorale, Levitico 8, versetto 8. Di essi il sommo sacerdote si serviva per scoprire la volontà di Dio nei casi dubbi che riguardavano la nazione e non per le volontà nei riguardi dei singoli. Vi sono due linee interpretative possibili. Erano dadi che si gettavano per consultare l'Eterno, e si può scoprire questo vedendo il sorteggio di 1 Samuele 10, versetti 19 in poi, oppure avevano un mero significato simbolico. Rivestito dell'efod, portando Urim e Tumim, ovvero emblemi di luce e verità perfetta, il sommo sacerdote entrava in preghiera con Dio per conoscere la volontà divina su un problema specifico. La risposta veniva rivelata al suo spirito ed egli la considerava giusta perché scaturita da una procedura approvata da Dio stesso. Più tardi scomparvero Urim e Tumim perché la volontà di Dio passò attraverso la voce dei profeti.

Leggiamo ora i versetti relativi al manto dell'efod, iniziando col versetto 31. Farai anche il manto dell'efod tutto di color violaceo. Esso avrà in mezzo un'apertura per passarvi il capo. L'apertura avrà intorno un orlo tessuto, come l'apertura ad una corazza, perché non si strappi. All'orlo inferiore del manto, tutto intorno, farai delle melagrane di colore violaceo, porporino e scarlatto. In mezzo a esse, tutto intorno, porrai dei sonagli d'oro. Un sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana, sull'orlo del manto, tutto intorno. Aronne se lo metterà per fare il servizio. Quando egli entrerà nel luogo santo, davanti al Signore, e quando ne uscirà, si udrà il suono, ed egli non morirà. Abbiamo letto che il bordo inferiore del manto doveva essere, per così dire, ricamato con melagrane e sonagli d'oro. Le melagrane ci parlano di frutti e i campanelli di testimonianza. Abbiamo bisogno di entrambi nelle nostre vite. È infatti necessario che noi possiamo essere dei testimoni di Cristo, così come portare i frutti dello Spirito Santo. Galati 5, 22, 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Non è possibile essere testimoni di Cristo se non si sta camminando nel mondo in modo giusto. Molta gente vuole essere testimone, ma non possiede una vita a supporto di tale testimonianza. Ci sono poi anche quelli che hanno una vita che potrebbe supportare una testimonianza, ma non testimoniano. Questi simboli di vita e testimonianza avrebbero dato un suono quando il sommo sacerdote entrava e usciva dal santuario. Così non morrai, avverte che qualsiasi errore o dimenticanza nel rituale previsto avrebbe causato la morte del sommo sacerdote.

I versetti da 36 a 38 ci parlano del diadema di santità. Farai anche una piastra d'oro puro e su essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, Santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte. Essa starà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Questo diadema con inciso Santo al Signore doveva ricordare al popolo la santità dell'Eterno e permetteva al sommo sacerdote di rendere accettevoli le offerte fatte a Dio. Questi paramenti distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti e mostravano la gloria, la bellezza del nostro sommo sacerdote, che è santo, pacifico, senza macchia, separato dai peccatori. Egli è morto quaggiù per salvarci. Egli vive alla destra di Dio per accoglierci nel cielo.

0: I versetti che vanno dal 39 al 43 descrivono brevemente i paramenti previsti per gli altri sacerdoti. Farai pure la tunica di lino fino, lavorata a maglia. Farai un turbante di lino fino e una cintura ricamata. Per i figli di Aronne farai delle tuniche, farai delle cinture, farai delle mitre in segno di dignità e come ornamento. Ne vestirai tuo fratello Aronne, i suoi figli con lui, li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Farai loro anche delle mutande di lino per coprire la loro nudità. Esse andranno dai fianchi alle cosce. Aronne e i suoi figli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si avvicineranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, perché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perenne per lui e per la sua discendenza dopo di lui. Dio non volle che alcuna forma di nudità turbasse il servizio divino. Vi ricordate le disposizioni per la costruzione dell'altare, che non doveva avere scalini, allo scopo appunto di evitare esibizioni involontarie delle nudità umane al suo cospetto? Dio non volle alcuna esibizione della carne. Le mutande di lino e tutti questi abiti dovevano essere la copertura per ogni opera della carne. E qui penso che possiamo fermarci, quindi penso che basti per questa settimana, visto che oggi è venerdì. Lunedì, sperando che siate numerosi ancora una volta, avremo la possibilità di leggere insieme, di scoprire insieme il capitolo 29 dell'Esodo, dove vedremo il sacrificio e le cerimonie di consacrazione dei sacerdoti. Bene, grazie ancora e a risentirci a lunedì.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è veramente bello poter essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio per trarne dei pensieri che possono essere per la nostra edificazione o utili per la nostra vita. Il brano dal Vangelo di Giovanni che Patrizia leggerà per noi si trova nel capitolo 10 e consiste nei versetti da 30 a 33.

0: Io e il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate?» I giudei gli risposero: «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio».
1: I giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidare Gesù. Al di là di tutte le buone opere compiute, al di sopra di tutti i benefici recati, si imponevano le parole del Cristo che per i giudei suonavano come una bestemmia. Tu che sei un uomo ti fai Dio. Ti poni al suo livello. Denigri la sua maestà. Pertanto sei un bestemmiatore. E secondo la legge contenuta al capitolo 24 del Levitico, devi morire attraverso la lapidazione. Con questo atteggiamento i giudei manifestarono di avere ben compreso il senso delle parole di Gesù, ma di non credere alla sua divinità. Sappiamo bene che il Signore affermò il vero e non ingiuriò Dio, anzi onorò il Padre. Ma il nostro testo ci offre l'occasione per meditare sulla bestemmia. Comunemente con questo termine si intende l'ingiuria verbale contro la persona, la maestà e l'onore di Dio. Ma dobbiamo riconoscere che spesso questa imprecazione supera l'aspetto verbale, assumendo una dimensione concreta attraverso la cosciente disubbidienza, attraverso la negligenza, l'indifferenza verso Dio e la sua parola. Perché nella voluta disubbidienza parziale o totale alla volontà di Dio c'è sempre un'offesa al Signore. L'imprecazione o la maledizione orale costituiscono l'aspetto più volgare, più appariscente della bestemmia, ma non ne sono la sola espressione. Inoltre esiste una forma indiretta di bestemmia, quando con un comportamento scorretto e trasgressivo si induce altri ad offendere Dio. La bestemmia verbale, cioè l'imprecazione, la maledizione, è sempre frutto di una profonda maleducazione, espressione inutile e contraria, sia alla fede che alla mancanza di fede. Offende la sensibilità del credente ed è ripugnante per chi ama il Signore. Ma anche i cristiani debbono vegliare attentamente per non divenire a loro volta dei bestemmiatori. Certamente non a parole, ma a fatti, disubbidendo alla voce del Signore e fornendo l'occasione di bestemmia altrui, generando così un duplice peccato. Riflettiamo che sparlare, calunniare, denigrare, criticare il prossimo che Dio ama è un'offesa al Signore, come lo è la tacita affermazione di noi stessi a danno della sovranità di Dio sulla nostra vita. Il Signore Gesù fu ingiustamente accusato di bestemmia, ma se consideriamo con quanta facilità possiamo mancare davanti al Signore, divenendo con il nostro agire causa di bestemmia, comprendiamo anche la necessità di vegliare attentamente su noi stessi, sul nostro comportamento, per non divenire causa di bestemmia e noi stessi dei bestemmiatori.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Coloro che non si ricordano del passato sono condannati a ripeterlo. George Santayana, filosofo statunitense di origine spagnola, ci dà questa riflessione. Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. Si dice che la storia è maestra di vita, ma l'umanità continua a fare gli stessi errori ed è evidente che dimentichiamo il senso e il risultato delle nostre azioni. Ci dimentichiamo che ad ogni azione segue una naturale reazione. Ci dimentichiamo che tutto quello che noi oggi seminiamo, qualcuno dopo di noi lo raccoglie, o noi stessi lo raccogliamo. E come ci dice la scrittura, chi semina vento raccoglie tempesta, e non è un bel raccogliere. È meglio seminare cose buone, perché ce ne sia per noi e anche per gli altri. Non tutto quello che semineremo lo raccoglieremo noi, ma se seminiamo bene ci sarà del bene anche per noi, oltre che per quelli che ci stanno attorno. Possibile che non ricordiamo che ogni violenza ne segue una peggiore? Possibile che non ci rendiamo conto che ad ogni guerra accesa è nata da una lite, da una gelosia, da una cattiveria, alla quale abbiamo aggiunto cattiveria, altra cattiveria, fino a che questa cattiveria non è diventata una valanga che ha travolto tutto e ha distrutto tutto? È come quel po' di neve che scende a valle rotolando, sembra un gioco ma poi diventa una valanga che travolge tutto e distrugge tutto sul suo passaggio. Così è della violenza, se non è fermata in tempo, diventa distruttiva. È distruttiva in modo mortale, come sono mortali le guerre, come sono mortali anche le liti, anche semplicemente nelle famiglie. Si comincia con delle parole amare, si continua con delle parole veramente cattive e si finisce per dividersi, per divorziarsi, per diventare perfetti estranei, anche se si vive sotto allo stesso tetto. E chi fa le spese di questo sono i ragazzi, che tutto sommato non hanno nessuna colpa. Perché non riflettiamo? Perché non ci pensiamo? Perché prima di esprimere giudizi amari e risentiti, non ci ricordiamo di tutto il male che fanno le nostre parole quando sono espresse con tanta cattiveria? Perché non impariamo la misericordia? Perché non impariamo il perdono? Perché non impariamo a vincere il male col bene? È possibile che queste cose le vediamo continuamente, ma quando ci capita ci dimentichiamo. Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo. E questa è la triste storia, questa è la triste storia dell'umanità. Ma per noi può essere diverso. Possiamo ricordarci. Possiamo ricordarci, come dice l'Apostolo Paolo, perché non subisci piuttosto un danno anziché farlo? Ricorda l'insegnamento di Gesù, porgi l'altra guancia. Porgere l'altra guancia significa fermarci un momento, significa essere disposti a prendere un altro colpo piuttosto che darlo. È in Gesù che i nostri conflitti trovano la fine e smettono di esistere, e ci dobbiamo credere. E come Gesù si è caricato dei nostri conflitti, così anche noi ci possiamo prendere i conflitti che vivono attorno a noi e affidarli al Signore. E così diventeremo strumenti di pace. Che Dio ti benedica e ti dia la pace.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Grazie amici ascoltatori per la vostra sintonia. Ci fa piacere venire a voi con il messaggio di pace, di speranza e di salvezza che ci proviene dalla Sacra Scrittura. Tanti anni fa Carla ed io per caso udimmo questo programma e vi dico che la nostra vita fu totalmente cambiata. È nostra speranza e viva preghiera che la stessa potenza che aprì i nostri occhi, i nostri orecchi e il nostro cuore possa operare oggi lo stesso miracolo in ognuno di voi. Rimanete in ascolto.

Anni fa, sul principio del nostro ministero in California, escogitammo un modo originale per evangelizzare i nostri connazionali. Stampammo un buon numero di un trattato speciale che aveva l'aspetto di un biglietto di $20, solo che nel mezzo portava un messaggio speciale e poi sul dietro il piano della salvezza. Noi andavamo nel quartiere italiano e piegavamo, scartacciavamo questo biglietto che poi lasciavamo un po' qua e là sui marciapiedi, nei bar, alla biblioteca, ovunque si poteva. Un giorno in Columbus Avenue, la strada principale, io trassi di tasca il fazzoletto come per soffiarmi il naso e apparentemente cadde dal fazzoletto uno di quei biglietti spiegazzato in una maniera che sembravano davvero $20, si vedeva l'angolo con il numero 20. Continuai ad andare avanti ed ecco che uno che lo vide affrettò il passo, arrivò là.

sorpreso perché sul biglietto c'era scritto: ci sei rimasto male? Credevi di aver trovato $20, ma leggi attentamente quello che sta scritto qui dietro e vedrai che sei stato fortunato, hai trovato quello che ti rivela la parola di Dio, che ti rivela la via della salvezza, che vale assai di più. Non so che effetto gli fece, come non so che effetto avrà questa mezz'ora che vi offriamo, ma se la ricevete con interesse e la considererete in fede, ella vi porterà davvero tanto, tanto di più di $20, tanto di più di qualsiasi somma, perché vi porterà la verità come è dataci nella parola di Dio. Ed ora per la nostra meditazione apriremo le Sacre Scritture al Vecchio Testamento, al libro del profeta Geremia, capitolo 10. Vi leggeremo dal 3° al 10° versetto. Geremia, capitolo 10. Cominciamo col 3° versetto. I costumi dei popoli sono vanità, già che si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia e lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con i chiodi e con i martelli perché non si muova. Cotesti dei sono come pali in un orto di cocomeri e non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete perché non possono fare alcun male e non è in loro potere di fare alcun bene. Non v'è alcuno pari a te, o Eterno? Tu sei grande e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, o Re delle nazioni? Poiché questo ti è dovuto, già che fra tutti i savi delle nazioni e in tutti i loro regni non v'è alcuno pari a te, ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati, e non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento battuto, opera di scultore e di mani d'orefice, sono vestiti di porpora e di scarlatto, sono tutti lavoro d'abili artefici. Ma l'Eterno è il vero Dio, egli è di Dio vivente e il Re Eterno. Per l'ira sua trema la terra e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo sdegno. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora nella sua meditazione. Ognuno di noi, oriundi da diversi paesi d'Italia, abbiamo sul certo indelibili nella memoria ricordi di tradizioni, di usanze, di consuetudini che sono propri dei nostri posti d'origine e che variano da zona a zona. Certo, ognuno di voi potrebbe narrare queste interessanti consuetudini e tutti noi non solo ne saremo assai istruiti e intrattenuti, ma pure otterremo una conoscenza più vasta del folklore che caratterizza l'Italia. Ma dato che sono solo che ho questo microfono tutto per me, io parlerò e vi racconterò di una tradizione, di una celebrazione che per me era la più importante, o quella che mi è rimasta più impressa dal tempo che trascorsi nella città di Lucca, e cioè la processione cosiddetta di Gesù Morto, che veniva celebrata ogni anno per il Venerdì Santo. Tale processione era fatta di notte, di sera, partiva da una particolare chiesa, la chiesa di San Frediano, ed era formata dalle diverse confraternite cittadine inquadrate dietro i loro stendardi e distinte una dall'altra dal differente colore delle loro cappe. Queste erano seguite dal clero e quindi veniva la grande barella tutta adornata, la più grande della città, grande almeno 4 metri quadrati e contenente a statura normale le statue dei personaggi della Passione. C'era Gesù sulla croce, poi Maria, Giovanni, e tale barella era assai pesante, si trattava di diversi quintali e veniva trasportata per le vie della città da 2 mute di 18 uomini che si alternavano a vicenda ogni 20 minuti e che la portavano con 6 stanghe a spalla, camminando meticolosamente al passo, guidati da un uomo esperto in questo. Dopo di questa enorme barella venivano le autorità cittadine,

poi il coro, quindi la banda che forniva appropriate marce funebri. Di tutto io vivamente mi ricordo, ma specie di quegli uomini che con così gran fatica e scalzi sui lastrici freddi delle vie cittadine con grandi sforzi portavano quella barella. Ora che il Signore mi ha aperto gli occhi, non posso fare a meno, per associazione di idee, di collegare quella scena con il passaggio che abbiamo poco fa letto dal libro del profeta Geremia. E in verità c'è un certo correlamento, se uno ci pensa davvero non può fare a meno di formulare riserve mentali su questo tipo di religione. Una religione che diviene per l'uomo un peso, un aggravio, una religione che deve essere portata sulle spalle, e allora non c'è da meravigliarsi se la gente, aprendo gli occhi e libera come è ora da superstizioni di ogni timore abbastanza fondato, ecco che ne troviamo abbandonare tali religioni, ci si rifiuti di investigare qualsiasi altra forma o alternativa, che diventa sempre più scettica e incredula. Ora, se vi ricordate, la settimana scorsa, meditando su uno dei salmi, noi osservammo che Dio, per punire i giudei dal farsi statue, dal pregare ad esse, da portarle in giro, li punì facendoli diventare schiavi dei babilonesi che li portarono in cattività per 70 anni. Quel periodo di tempo fu di buona cura per il popolo ebraico, poiché da quel giorno in poi mai più fino al giorno d'oggi si sono fatti o si sono prostrati davanti a una statua. Da tale errore guarirono, sì. Ma lo stesso, la loro religione continuò, sotto l'interpretazione del clero, a rimanere un peso ed un aggravio sulle loro spalle. Infatti ecco che troviamo Gesù che inveisce contro i sacerdoti del suo tempo e dice loro queste parole che vi leggo ora dal Vangelo di Matteo. E Gesù disse: gli scribi e i farisei seguono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Vedete, il clero aveva preso la legge data da Mosè e aggiunto ad essa migliaia di regole, di precetti, al punto che si prescriveva quanto uno poteva camminare il sabato, ciò che si poteva o non si poteva fare, ed erano così pignoli nell'osservanza del comandamento che secondo loro ci si doveva trattenere dal fare il bene per preservare il comandamento. Oh, quante volte Gesù stesso fu accusato di violare il sabato perché in esso faceva del bene. E così la legge che era stata data per dimostrare all'uomo la sua estrema peccanimosità e il suo assoluto bisogno di grazia, quella legge che, come Paolo spiega, era stata data come il nostro pedagogo per condurci a Cristo, divenne invece un peso, un ostacolo sulla via di chi in verità cercava giustizia e salvezza. Ora, la gente è stanca di queste regole, di queste cerimonie. Quando venne Gesù e predicò contro queste cose, ecco che uno spiraglio di luce si aperse nei loro cuori. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, disse Gesù. Liberi dalle superstizioni, liberi dall'ignoranza, liberi dal peso della legge, liberi dalle imposizioni del clero. E la Chiesa primitiva libera fu da tali pesanti fardelli.
L'Apostolo Paolo, nella sua epistola ai Galati, lottò per tenerla libera e nella verità, e il popolo venne ad adorare Dio senza intermediari, senza sacerdoti, venne a conoscere e a ricevere la salvezza senza le opere della legge, senza i meriti, ma per grazia attraverso la fede. E basta leggere il libro degli Atti, basta leggere le epistole per notare subito quanta libertà di spirito era viva e reale nei primi cristiani e come la loro relazione con Dio fosse libera da imposizioni, leggi e precetti. Ma sfortunatamente tale libertà durò poco e, come l'Apostolo aveva predetto, presto il clero tornò di nuovo ad erigersi sopra la gente e ad allearsi con il governo e a imporre oneri, leggi, precetti, aggravi sopra la gente che, senza la predicazione del Vangelo e priva delle sacre scritture, cadde, mentre la Chiesa cresceva e arricchiva, nel periodo più scuro e più pieno di superstizioni che va sotto il nome di Medioevo. E così la gente cominciò a cercare la salvezza dell'anima mediante la Chiesa e si diede alla stretta osservanza delle sue regole anche quando queste non confacevano col Vangelo. E tanti sacrificarono la famiglia per far doni e portare denaro per riscattare se stessi o i loro cari dalla condanna dei loro peccati. Altri si andarono a chiudere fra quattro mura ad un convento, altri si misero a portare in giro statue e barelle come quelli che così facevano nella mia città, credendo che tali cose placavano Dio e che si cattivavano il suo favore e la sua grazia. E le pecore, invece di essere pasciute, come Gesù aveva comandato a Pietro di fare, ecco che venivano munte e che venivano tosate. Oh, questa non è mai stata la religione di Cristo. Egli non venne per portarci dei pesi, ma per darci sollievo. Egli disse: venite a me o voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. L'Apostolo Pietro, che bene aveva imparato questo dal Maestro, scrisse infatti: gettate ogni cura su di lui, poiché egli si cura di voi. Il profeta Isaia pure ci ricorda questa verità nella sua meravigliosa profezia, quando scrisse: erano le nostre malattie quelli che egli portava, erano i nostri dolori di cui egli si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio. Ascoltatori, egli non impone né costo né meriti per la nostra salvezza, ma ce la dà come dono. L'Apostolo Paolo, infatti, per ben rimarcare questa verità alla Chiesa di Efeso, scrisse quanto segue: egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno si glori. No, egli non venne per caricarci, ma per sollevarci, non per avere, ma per dare, non per essere servito, ma per servire. Oh, cari amici, questo è quello che il Vangelo insegna, questo è quello che la Chiesa di Cristo deve fare. E poi, dopo averci liberato dal pesante fardello che il passato aveva messo su di noi, Gesù pure vuol liberarci dal peso del presente. Oh, quante sono le ansietà, quante le preoccupazioni, quanti timori che assalgono e sconvolgono la vita giornaliera di tante persone oggi. E si teme per la salute e per il lavoro e per l'affetto e la stima dei nostri cari, e si teme per la guerra, per la morte. Ma Gesù dalla sua parola ci dice: non temete, o piccol gregge, io ho vinto il mondo, non vi preoccupate per quello che mangerete o quello che berrete o se avrete di che vestirvi. Il Padre vostro che è in cielo sa queste cose e saprà provvedervi di tutto. E quanta verità in queste parole!
Io sono stato giovane e sono divenuto vecchio, dice il salmista, ma mai ho visto il figliuolo del giusto soffrire la fame o essere nel bisogno. Quante volte noi abbiamo constatato questa verità fra noi? Mai. Mai un vero credente è stato abbandonato, mai che abbia avuto bisogno di cosa alcuna. Noi alla nostra chiesetta siamo pochi, nessuno di noi è ricco, siamo tutti operai con grosse famiglie da mantenere, ma nessuno di noi è mai ricorso all'assistenza sociale. Dio ha sempre saputo provvedere. Se siamo fedeli, egli pure sarà fedele e mai niente ci mancherà. Oh, che sollievo leggere la sua parola, appropriare per nostre le promesse di Cristo. Che gioia poter con il salmista dire: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Che gioia, che conforto avere un gruppo di fratelli e sorelle che ci amano, che ci vogliono aiutare, che sono pronti a dare ogni cosa per noi. Sì, la vita è dura e l'egoismo umano e il materialismo con la sua permissività, con le sue passioni ci fanno guerra, ma a noi Dio ha dato la nostra Chiesa e qui abbiamo un'isola di pace, un rifugio, un conforto e nel cuore una certezza, una convinzione che ci sollevano e ci danno coraggio e immovibile pace. Infine vogliamo pure osservare che Gesù solleva da noi anche il peso del futuro, di quel futuro eterno che riempie così tanti cuori di ansietà. Si sa che la tomba ci aspetta, che un'eternità è il nostro destino, ma come affrontarli? Un'anima sola si ha, se si perde che sarà? Ebbene, noi sappiamo che siamo stati salvati e non occorre che trepidiamo nell'incertezza che ci affanniamo a guadagnarci il paradiso, a far opere buone, a divenire schiavi di una chiesa. La nostra eterna salvezza è già stata decisa. L'apostolo Giovanni infatti ci scrive: queste cose io vi ho scritto affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. Notate, amici in ascolto, non dice che avrete la vita eterna, ma che avete, già ora avete. Sì, noi non siamo più sotto il giogo della legge, noi siamo sotto la grazia e voi potete pure esserlo se, lasciando da parte le cose degli uomini, una buona volta vi mettete a considerare con mente aperta la parola di Dio e ad essa vi arrendete in obbedienza incondizionata. Ora fra voi ci sono tanti col cuore pesante, con sofferenze, lutti, disgrazie, dispiaceri. Ebbene, Gesù è pronto a prendere tutte queste cose da voi e a darvi una pace così ristorativa che voi non potete neppure immaginare. Ma bisogna credere, bisogna affidarsi a Lui, bisogna che lo facciate divenire il maestro della vostra vita. Un giorno un barrocciante, camminando col suo cavallo, raggiunse in una delle viuzze delle nostre campagne un viandante, il quale a stento procedeva in avanti sotto il peso di un grosso sacco. Egli si fermò e gli offerse un passaggio. L'uomo ringraziò e si sedé nel dietro del barroccio. Dopo un po' il barrocciante, parlando, si voltò indietro ed ecco che vide quel viandante che era sì seduto nel suo carro, ma che ancora teneva sulle spalle il pesante fardello. «Ma perché non lo lasciate cadere nel barroccio, cotesto fardello?» domandò fra l'incuriosito e l'attonito. «Perché?» rispose l'altro. «Ho già preso troppo della vostra cortesia e non vorrei stancare maggiormente il vostro cavallo». Oh, quanti di noi siamo così, quanti di noi diciamo di sì a Gesù e invece di gettare su di Lui e di lasciare su Lui i nostri problemi, le nostre ansietà, continuiamo a tenerle strette. Oh, fidatevi di Lui, dategli un posto nel vostro cuore ed Egli vi solleverà.
Parlando di nuovo della mia terra, non posso fare a meno che ricordare quei 36 uomini in cappe rosse che si alternavano a sgobbare sotto quella pesante barella. Oh, come bene rappresentano il genere umano che si affatica a portare su di sé una religione che non fa nulla per loro. Oh, come essi contrastano con ciò che dice la Sacra Scrittura. Vedete, noi leggiamo nel Nuovo Testamento che Gesù è risorto e poi si aggiunge è tornato in cielo, condusse con sé un gran numero di prigionieri e sì, amici, non vorreste anche voi essere nel numero di coloro che, liberati dalla prigionia del peccato, sollevati dalla polvere della terra, guardano su al cielo e camminano con lui? Ebbene, basta credere e abbandonare tutte queste cose per darvi a Cristo. Venite a me, o voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi solleverò. Queste non sono parole vuote, ma promesse vere, applicabili ad ognuno di voi che ora, volendo credere, le accetterà, reclamandole in fede al Divino Redentore. Fate questo ora, egli vi attende. Che Dio vi benedica. Oh, buon Padre, ti chiediamo che tu benedica ora questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato e che tu voglia parlare loro col tuo Spirito Santo affinché vedano la verità, l'accettino e anche loro siano liberati dal fardello dei peccati. Questo te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se possiamo esservi di aiuto, comunicate con noi, scriveteci, chiamateci al telefono, mandateci un'email. Vi risponderemo personalmente. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia ed implorando su ognuno di voi la pace di Cristo, che Dio vi benedica. Ciao!

0: Bene, bene, bene, amici, rieccomi qui in vostra compagnia, Mario Pieri al microfono adesso. Come sapete, a me piace variare in modo particolare l'inizio di ogni programma, anche perché non è facile cominciare un nuovo programma in un modo diverso di volta in volta. Oggi vi ripropongo questa sigla, questo brano musicale che ci ha fatto compagnia per tanto tempo, per tanti anni, e ve lo ripropongo appunto in apertura di programma. Mi auguro che vorrete restare in mia compagnia per la prossima mezz'oretta, mi auguro anche che vogliate continuare a restare sulla nostra emittente anche dopo, per la verità. Come sempre, le nostre proposte sono tante e varie. Di che cosa parleremo oggi qui a Contrappunti? Beh, lo scoprirete fra pochissimo, fra pochi secondi.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Allora, parliamo oggi di dipendenza da alcol, una delle sostanze psicoattive più vecchie, più conosciute al mondo, ne parla persino la Bibbia fin dai tempi di Noè. Ecco, prima però di dire qualcosa su questo tipo di dipendenza, volevo farvi sapere di questo esperimento che si è svolto qualche tempo fa a Sermide, in provincia di Mantova. L'associazione Arcatin Challenge, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha organizzato ed eseguito questa sperimentazione a scopo dimostrativo, ma anche a scopo di prevenzione. Questo per mostrare l'effetto della perdita di prontezza di riflessi su soggetti sani in seguito ad una crescente assunzione di alcol. Ha curato questo esperimento l'ingegnere Aldo Ponterio di Arcatin Challenge, che è adesso con noi al telefono, al quale diamo il nostro benvenuto. Allora, ingegnere Ponterio, come si è svolta questa sperimentazione?
2: Buongiorno innanzitutto agli ascoltatori. Ma la sperimentazione, come è stato già anticipato, si è svolta a Sermide su alcuni volontari di età adulta, quindi compresa fra i 18 e i 40 anni, ed ha utilizzato due strumenti in particolare, un cronometro e un etilometro. Mm-hmm. Il cronometro è appunto un normale misuratore di tempo alla risoluzione di centesimi di secondo, che però aveva una particolarità di avere un comando di start e di stop abbinato a un impulso, a una segnalazione acustica e luminosa. Mm-hmm. L'etilometro invece è un normale etilometro utilizzato dalla Polizia di Stato, dalle pattuglie appunto della volante durante i loro rilievi sulla strada.
0: Ed è quello strumento che misura il tasso di alcol.
2: Esatto, il tasso di alcol presente in quell'istante nei polmoni. Ecco, è importante chiarire che non è una misura chimica come l'alcolemia, che misura il tasso di alcol nel sangue, quindi già in circolo, è sicuramente molto più affidabile, ma quella sicuramente omologata, perché lo strumento era proprio quello di proprietà della Polizia di Stato, però chiaramente è una misura spirometrica, si dice, quindi misura la quantità di alcol nei polmoni e non quella nel sangue. Ecco, questa è una precisazione importante, però comunque per quello che serviva alla sperimentazione fornisce dei dati molto significativi. Mm-hmm. Anche perché sulla base di quella misura vengono fatte sia le multe che certo, i provvedimenti anche più pesanti da parte della Polizia di Stato, quindi non si ha certo sulla strada la possibilità di fare prelievi ematici. Mm-hmm. Comunque per andare avanti nella descrizione della sperimentazione, innanzitutto l'abbiamo fatta tempo fa, l'abbiamo fatta a metà pomeriggio in modo da poter osservare questo effetto di assunzione di alcol a stomaco vuoto, ecco, non dopo aver magari mangiato tanto, anche se poi la serata e la cena erano rigorosamente analcoliche, quindi servivano per tornare tutti quanti a casa molto tranquillamente. Ecco, c'era un coordinatore di una prova che era seduto alle spalle di ogni volontario e lui azionava il comando di start al cronometro, sul cronometro, e quindi partiva il conteggio emettendo il segnale acustico e luminoso di cui parlavo prima. La persona sottoposta al test non vedeva chiaramente il il coordinatore, ma sentiva il segnale acustico luminoso e aveva il compito di fermare il conteggio nel più breve tempo possibile, chiaramente azionando un pulsante che aveva in mano, come meglio poteva azionare questo comando di stop. Quindi ogni misurazione del tempo di reazione veniva ripetuta poi 10 volte consecutive e venivano registrati su un computer i risultati. Con un foglio elettronico potevamo calcolare sia la media di queste 10 misure che lo scarto tipo. Ecco, per chi non conosce la statistica, lo scarto tipo è un indice statistico di variabilità, quindi misura in qualche modo la variabilità dei risultati in quelle 10 misure. Quindi con questi due dati erano per noi importanti. Abbiamo successivamente alla misura quindi cronometrica facevamo la misura con l'etilometro, anzi la facevano gli agenti della Polizia di Stato, la sezione di Sermide, che hanno gentilmente accettato di aiutarci in questa sperimentazione, e gli agenti stessi azionavano questo etilometro misurando quindi il tasso alcolico nei polmoni, quindi un rilievo spirometrico secondo le regole e la metodica già prevista dal codice della strada. Quindi ogni volontario doveva soffiare praticamente in questo tubicino e riempire completamente la camera d'aria dello strumento, perché lo strumento misura appunto la quantità di alcol in un volume definito, quindi bisogna riempire completamente questa camera d'aria e poi lo strumento
0: fa la misurazione,
2: il bigliettino con la quantità di alcol presente nei polmoni. Noi abbiamo abbiamo fatto questa prova inizialmente senza aver bevuto la prima volta niente, poi abbiamo cominciato a a bere una lattina di birra da 33 centilitri a testa, aveva un tasso alcolico del 5%, e abbiamo fatto le stesse prove, quindi sempre rilievo cronometrico con 10 misure ripetute e rilievo spirometrico subito dopo aver bevuto la birra e dopo un quarto d'ora anche dall'assunzione della prima birra. La prova poi continuava con una seconda birra, c'è chi si fermava alla seconda, c'è chi è arrivato fino alla terza, con ciascun volontario sempre chiaramente rimisurando due volte a distanza di un quarto d'ora sia la prontezza di riflessi sia la quantità di alcol presente nei polmoni. Chiaramente sia i risultati spirometrici che quelli cronometrici sono stati fortemente diversi da persona a persona, anche con la stessa quantità di alcol ingerito. Questo chiaramente per molti è noto, ma è una dimostrazione di come gli effetti non sono esportabili da una persona all'altra, ma sono diciamo, il corpo umano reagisce individualmente in modo diverso
0: da persona a persona. Quanti erano i volontari?
2: Ma eravamo 6 volontari a fare la prova, sì.
0: Quali sono stati i risultati dell'esperimento?
2: Ma i risultati dell'esperimento hanno mostrato sono stati secondo me molto significativi, perché hanno chiaramente sono risultati non sufficienti per stabilire parametri statistici su base scientifica, perché si sa, la statistica è la scienza dei grandi numeri, bisognerebbe fare sperimentazioni
0: con numeri più grandi,
2: molto più grandi e molto più complesse, quindi non abbiamo la pretesa di dare dei parametri statistici su base scientifica, però comunque volevamo evidenziare con questa sperimentazione, pensiamo di esserci riusciti, delle cose interessanti. Esattamente questo, che il tempo di reazione, ancor prima che i rilievi spirometrici dessero dei valori superiori al limite previsto dal codice della strada, che è pari a 0,5 grammi litro per litro, quindi ancora prima diciamo di risultare non conformi secondo le norme del codice della strada, già si avverte un'alterazione di quello che è il tempo di reazione, cioè la nostra prontezza di riflessi in sostanza peggiora ancora prima che siamo passibili di contravvenzione. Questo è sicuramente una cosa da tenere in conto, perché si pensa che finché non ci fanno la multa tutto va bene, ma in realtà può essere così a livello economico, ma non a livello della nostra sicurezza. Abbiamo visto che il risultato che abbiamo avuto è stato più evidente riguardo alla variabilità del tempo di reazione che riguardo alla media, cioè non ci sono state, almeno chiaramente con le quantità di alcol che abbiamo utilizzato noi, quindi fino ad arrivare alla soglia prevista dal codice della strada, non ci sono stati enormi incrementi riguardo alla media delle 10 vetture del tempo di reazione, ma invece abbiamo avuto un sensibile aumento della variabilità di quel parametro statistico, appunto, che misura la variabilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ancora prima di avvertire i primi sintomi che si hanno quando beviamo troppo, la nostra prontezza dei riflessi non è sempre costante. Sostanza comincia a perdere qualche colpo, qualche volta i nostri riflessi sono pronti, qualche altra volta invece un po' meno. Siccome questa aleatorietà non è prevedibile, nel senso che non possiamo, chiaramente questo comporta dei rischi.
0: Quindi è meglio pensarci prima.
2: Sì, facendo quattro conti, anche se la nostra prontezza dei riflessi dovesse tardare di soli 5 centesimi di secondo sul tempo di reazione, quindi noi azioniamo il freno o comunque reagiamo con 5 centesimi di secondo in ritardo, se stiamo viaggiando sull'autostrada a 130 all'ora, il nostro spazio di frenata aumenta di 2 metri. Ecco, questo ora abbiamo preso soltanto 5 centesimi di secondo per dimostrare come comunque 2 metri possono essere letali in un tamponamento. Arrivare dietro la macchina che ci precede 2 metri più avanti può significare urtare violentemente,
0: certo.
2: Per non dire chiaramente che quando il tempo di reazione aumenta più di 5 centesimi proporzionalmente aumentano i metri di allungamento dello spazio di frenata.
0: Ingegner Ponterio, grazie per il suo contributo, la sua collaborazione.
2: Vi saluto e ciao, buon lavoro.
0: Ritorneremo sul tema delle dipendenze parlando ancora di alcol fra pochissimo. Ascoltiamo intanto Stephen Curtis Chapman, All About Love, tutto quello che riguarda l'amore.

0: Contrappunti.
1: Stiamo parlando di dipendenze, in modo particolare di alcol, oggi qui a Contrappunti. Ecco, dicevo in apertura di trasmissione, o quasi, ecco, che l'alcol è una delle sostanze psicoattive più vecchie, più conosciute del mondo. Ne parla persino la Bibbia, e se ne parla fin dall'epoca di Noè. Ecco, l'alcol allora era conosciuto per la sua capacità di modificare lo stato psicoemotivo dell'individuo. Come sappiamo, come si sa, ecco, l'alcol è un derivato della fermentazione di zuccheri, zuccheri vegetali, principalmente contenuti nella frutta, come per esempio l'uva, e può essere separato dalla componente liquida per distillazione, per ricavarne alcol puro oppure bevande con contenuto alcolico più elevato, che sarebbero i superalcolici. La percentuale di alcol contenuto nelle bevande è espresso in gradi percentuali rispetto alla quantità. Il vino va dai 10-12 gradi per cento, la birra dal 4 al 15%, gli alcolici da 18 a 25%, i superalcolici da 40 a 45%. E poi si passa ovviamente all'alcol puro, che si aggira attorno al 95%. Ecco, cosa comporta l'assunzione di alcol? L'alcol può essere pericoloso a tre livelli: nel suo uso, nel suo abuso e nella dipendenza. Per quanto riguarda l'uso, l'assunzione di modiche quantità di alcol con effetti psicofisici al di sotto della soglia di percezione sensoriale. E l'uso che se ne fa, ecco, quando ad esempio si beve pranzando oppure in occasione di incontri sociali, e può essere sia occasionale che anche continuato. L'abuso, l'assunzione di alcol in quantità tale da creare uno stato che può andare dalla leggera ebbrezza fino al coma etilico. È quella che viene comunemente definita la sbornia. La persona ha difficoltà nel controllo delle sue sensazioni e nel suo comportamento, e può essere anche solo saltuario questo, o occasionale. La dipendenza è questo uno stato invece nel quale la persona deve assumere costantemente alcol per evitare un senso di mancanza, questa la sindrome di astinenza, che si manifesta con sintomi che vanno da una sensazione di insoddisfazione a un malessere fisico anche molto forte. Solitamente si considera solo la dipendenza fisica, ma anche la situazione nella quale risulta difficile o crea molto fastidio, ad esempio pranzare senza bere anche solo un bicchiere di vino, è questa una forma di forte dipendenza psichica. La pericolosità per se stessi e per gli altri ovviamente varia a seconda del tipo di assunzione. Nell'uso di alcol la pericolosità è insita nelle modificazioni ancora sotto il livello di attenzione della percezione degli stimoli sensoriali, che sono così rallentati. E di questo è possibile accorgersene in situazioni in cui è necessaria un'estrema concentrazione, coordinamento o velocità di reazione, come ad esempio la guida ad alta velocità oppure emergenze. L'abuso può comportare dei pericoli oltre che quelli dell'uso, anche nella possibile esposizione agli altri, che possono approfittarsi dello stato di momentanea incapacità razionale dell'individuo, come ad esempio il coinvolgimento in attività non desiderate oppure la rivelazione di informazioni prese in giro e così via. Ecco, la dipendenza porta a vivere in funzione dell'alcol, pena la sindrome di astinenza, che comporta vari stati di disagio, di sofferenza psicologica e fisica. La dipendenza fisica, inoltre, può comportare anche il pericolo di insorgenza di patologie epatiche fino ad arrivare alla cirrosi o al tumore. Ecco, si stima che in Italia 40.000 decessi annuali avvengono appunto per patologie direttamente correlate all'alcolismo, quindi circa 110 persone al giorno. Ecco, situazioni come l'abuso continuato e della dipendenza creano inoltre anche grosse difficoltà relazionali, specialmente nella famiglia, nella quale i familiari, i coniugi, i figli o i genitori, ecco, soffrono e portano le conseguenze di questo abuso. Cosa fare? Beh, adesso direi che facciamo un'altra pausa musicale, poi dopo lo vedremo insieme. Questo è Alberto Mungai con la risposta per eccellenza. Come dicevo, però, dopo vi daremo anche qualche suggerimento.

cosa fare allora, dicevo prima, come aiutare chi ha questo problema? Ecco, è difficile fare un decalogo, però ecco, sarà utile ricordare alcuni semplici principi. L'alcol ha un effetto anche quando non ce ne accorgiamo. Se dobbiamo guidare oppure essere coinvolti in attività pericolose, non assumiamone, almeno nelle 3-4 ore precedenti. Se abbiamo assunto alcol, teniamone conto nella guida, possiamo farlo riducendo la velocità per avere un maggior margine di sicurezza nelle emergenze. Ecco, l'esperimento di prima, di cui ci parlava l'ingegnere Aldo Ponterio, metteva in luce questo aspetto in modo particolare. Restiamo, questo è un altro punto, restiamo sempre in controllo della nostra persona, cessando immediatamente di bere quando appaiono i primi sintomi di ebbrezza, come calore, giramenti di testa. E poi verifichiamo con un semplice esperimento quanto dipendiamo dall'alcol. Ecco, possiamo farlo provando a rimanere 3 giorni senza bere alcun tipo di alcolico, vino, birra, eccetera, eccetera. E poi analizziamo le nostre sensazioni durante, dopo e distanti dai pasti. In caso di dipendenza bisogna richiedere a questo punto aiuto a una delle varie strutture e associazioni che possono aiutare a superare questo stato, aiutando sia l'individuo sia i familiari a modificare positivamente le relazioni, gli impegni e i coinvolgimenti interpersonali. E una di queste associazioni è appunto l'Arca Teen Challenge. Infine, ecco, la Bibbia ammonisce, senza vietarne l'uso, che l'abuso di alcol porta alla sregolatezza, ma che possiamo invece essere resi completi dallo Spirito Santo.

0: e invece tu stai lì, vuoi proteggermi.
1: Grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti, vi do appuntamento al prossimo numero e vi invito ancora a restare con noi. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: In questo nostro incontro dobbiamo dar seguito ad una conversazione tenuta precedentemente. Mi riferisco a quella relativa ai tossicomani, perché viene sollevata questa domanda: soltanto i tossicomani devono essere definiti schiavi di un vizio?

0: Completiamo la domanda. Si esprime in questi termini. Avete parlato dei tossicomani, ma statistiche abbastanza recenti, se sono attendibili, ci dicono che gli alcolizzati e gli schiavi del fumo rappresentano, e per numero e per condizione, una piaga sociale non più piccola di quella dei drogati. Perché non avete parlato e non parlate anche di queste cose? È la domanda. Ma noi siamo subito pronti a rispondere e dire che siamo disposti a parlare anche di queste cose. Abbiamo risposto ad una specifica domanda, ma ovviamente noi non soltanto nella droga ravvisiamo il vizio che può rendere schiavo l'individuo, ma in qualunque cosa che limiti la sua libertà di azione e abbruttisca la sua personalità. Abbruttisca la sua personalità non necessariamente da un punto di vista morale, ma anche soltanto da un punto di vista fisico, nonostante che noi crediamo che spesso queste due componenti della personalità siano strettamente collegati tra di loro, e voglio precisarmi su questo punto. Ci sono delle cose che alterano il sistema nervoso dell'individuo fino al punto di fare di quell'individuo un individuo anormale anche dal punto di vista morale. E realmente quando noi parliamo dell'uso e dell'abuso dell'alcol, quando parliamo dell'uso del fumo, noi possiamo proprio insistere su questi elementi, perché possiamo senza mezzi termini essere d'accordo con quegli studiosi che affrontano il problema dal punto di vista medico, che dichiarano che la personalità fisica dell'individuo, cioè l'organismo stesso, viene deabilitato dall'uso di queste sostanze nocive, e quindi anche la sua vita morale ne risente o ne può risentire, nella misura ovviamente proporzionata all'abuso o all'uso di queste sostanze. Perciò per noi è colui che è schiavo della droga, è colui che è schiavo del fumo o è schiavo dell'alcol, è sempre un povero vizioso che ha bisogno della potenza della redenzione. Noi abbiamo detto precedentemente, parlando dei tossicomani, che non soltanto crediamo che in Cristo c'è potenza di liberazione, ma altresì crediamo che il cristianesimo offre un'alternativa, perché ovviamente, considerando il problema a monte, noi siamo d'accordo con tutti coloro che ravvisano nel drogato l'uomo, l'individuo che ha cercato l'evasione perché insoddisfatto dell'esistenza, inappagato della vita, e quindi non basta liberarlo, non basta disintossicarlo una volta che è stato guarito, una volta che è stato inserito di nuovo nel seno della società. Bisogna offrirgli quell'alternativa che lo preservi da un'eventuale caduta, e questo noi lo crediamo tanto per il tossicomane quanto anche per colui che attraverso l'alcol o attraverso il fumo cerca la via dell'evasione, quella via che purtroppo oggi è battuta da molti, proprio perché anche questo mondo di consumismo, questo mondo che offre tante soddisfazioni e tanti piaceri che forse erano sconosciuti nel passato, non è capace di riempire i vuoti del cuore, di placare le ansie dell'anima. Questo è il nostro pensiero in riferimento a queste classi di persone. Perciò la parola che noi proclamiamo per gli uni è la stessa parola che proclamiamo per gli altri. Anzi, noi potremmo anche allungare il catalogo di tutte quelle manifestazioni viziose che possono essere considerate dei legami per la personalità umana, e quindi dei fenomeni che deformano addirittura la personalità umana, perché oltre all'alcol, oltre al fumo, noi possiamo anche individuare tante altre cose che abbruttiscono l'uomo, tante altre cose che tengono l'uomo schiavo proprio fino al punto di aver bisogno, e questo è per noi l'elemento importante in qualità di testimoni di Cristo, aver bisogno di un messaggio di liberazione.
1: Non so se è un'impressione mia, diciamo, però mi sembra che se si facesse un sondaggio, diciamo, tra gli effetti dannosi del fumo e gli effetti dannosi dell'alcol o della droga, si finirebbe per dare al fumo un'importanza secondaria, forse per il fatto che, diciamo, è molto più diffuso e la gente ormai usa la sigaretta con tanta leggerezza che forse nemmeno si rende conto appunto del danno che produce al suo fisico. Però naturalmente c'è anche da mettere, da rilevare che dal punto di vista, diciamo, cristiano, da un punto di vista cristiano, ambedue le cose vengono sempre dal vizio, e quindi chi ha bisogno di essere liberato dall'alcol allo stesso modo ha bisogno di essere liberato anche dal fumo, in quanto le due cose sono sempre dannose per il nostro corpo. E come hai ricordato tu prima, noi consideriamo, diciamo, vizio ogni cosa, diciamo, che porta del danno alla nostra vita fisica, al nostro organismo, e quindi come tale, essendo il nostro corpo, come dice la parola di Dio, il tempio dello Spirito Santo, come tale noi rifiutiamo appunto di praticare queste cose.
0: Ma vedi, per quanto riguarda il fumo, adesso riferendoci esclusivamente a questo fenomeno, a questo vizio, diamogli il nome che preferiamo, noi dobbiamo fare delle considerazioni.

statistiche per quanto riguarda gli effetti del fumo, soprattutto la relazione tra il fumo e il cancro della gola, il cancro dello stomaco, noi dobbiamo dire che è proprio un suicidio. Ma insisto, noi dobbiamo andare al di là degli effetti fisici. Se noi osserviamo da vicino il fumatore, cioè colui che per fumatore è veramente è considerato uno schiavo del fumo, noi ci accorgiamo che la sua personalità non è normale. Osserviamolo in qualche momento che purtroppo egli non è in condizione di fumare la sua sigaretta, forse è privato di questa evasione per una circostanza qualsiasi, perde assolutamente il controllo di se stesso. Personalmente ho avuto l'opportunità di vedere dei morenti, lottavano con la morte, eppure sentivano imperioso il bisogno che qualcuno gli mettesse una sigaretta in bocca. Non si preoccupavano di quella che era la condizione dell'anima, la preparazione spirituale dell'ultima ora, si preoccupavano soltanto di poter dare una boccata, come dicevano loro, a fil di labbra, a questa sigaretta. Ma ho letto delle pagine veramente drammatiche per quanto riguarda la vita nei lager, la vita nelle prigioni. La sofferenza maggiore di questi infelici che morivano di fame, che erano sottoposti a delle sofferenze inenarrabili, spesso era costituita proprio dalla mancanza di sigaretta, ed era costituita dalla mancanza di sigaretta fino al punto che faceva di loro delle autentiche belve. E noi vediamo in tutte queste manifestazioni uno stato di schiavitù che ci parla chiaramente della potenza del vizio.

vogliamo continuare il nostro soggetto e vogliamo continuarlo rendendo proprio una testimonianza, in un certo senso, quella testimonianza che sorprende coloro che osservano i cristiani dall'esterno e qualche volta addirittura li giudicano, li criticano, e li criticano perché ritengono che i cristiani si sacrificano privandosi di cose che in fondo rappresentano il diletto, il piacere nel corso della vita. Questi cristiani che quando hanno accettato Cristo Redentore sono stati liberati, se erano dei tossicomani dalla droga, ma se erano degli alcolizzati dall'alcol, e se erano dei viziosi sottoposti alla catena del fumo, sono stati liberati anche dalla sigaretta o dal sigaro, per la potenza che manifesta Cristo nell'applicare la sua grazia nella vita di coloro che si schiudono a Lui. Ed è meraviglioso affermare che la redenzione cristiana è una redenzione che restituisce una piena libertà all'uomo, la libertà di condursi

0: non soltanto in una maniera sana ed equilibrata per preservare quindi il proprio organismo, per curare la propria salute, ma anche per essere fuori, lontano da quei lacci, da quelle catene che riducono, che limitano la sua libertà d'azione e che in determinate circostanze lo sottopongono a delle cose che addirittura lo abbruttiscono, fanno di lui una povera creatura alla mercé di queste passioni che travolgono, che trascinano. Questo è, sì, è la nostra testimonianza.
1: Io penso appunto che diciamo la testimonianza mia potrebbe essere un po' più diretta degli altri, visto che io appunto fumavo, come stavo dicendo prima, e fumavo moltissimo. E la cosa che mi ricordo di più, che mi rimane proprio impresso, mi ricordo perché appunto è successo ormai 12 anni fa, 11 anni fa, e quindi sono passati molti tempi, molte emozioni sono un po' sfumate, no? Ma mi ricordo che se per esempio dovevo andare a comprare il latte la sera, una cosa importante per il bambino, non mi andava di uscire, cercavo tutte le scuse per non uscire a comprare il latte, ma se per puro caso mi dimenticavo di comprare le sigarette prima, sarei stato capace di andare magari fino a Fiumicino a comprare un pacchetto di sigarette. E poi mi definivo appunto uno libero, io non ero un povero succube chissà di quale vizio, invece in realtà era proprio un viziaccio tremendo che non riuscivo a togliermi. Mi ricordo appunto che quando ho conosciuto il Signore, e forse è stato questo uno dei modi, uno dei motivi perché mi sono attaccato a Lui, è perché mi ha fatto provare quella sicurezza, quella certezza che me la sarei tolto questo vizio, che non avevo mai provato. Avevo provato a togliermi il vizio del fumo almeno 5-6 volte, ma sempre senza risultato. Una volta sono stato senza fumare una settimana, due settimane, e vi assicuro che mi sentivo morire dentro, ero nervoso, litigavo con tutti, qualcosa che sinceramente non ci si crede fin quando non ci si passa. E poi invece quando il Signore mi ha fatto proprio levare il vizio, cioè ho deciso di togliermelo con il suo aiuto, non ho proprio sentito più il desiderio di fumare. Dal giorno dopo, una settimana dopo, qualcuno mi diceva, degli amici, no, vedrai che fra una settimana poi, no, vedrai che fra un mese, fra due mesi, e più si allontanava il tempo più non sentivo proprio il bisogno di fumare.
0: Appunto, questo dimostra che il vizio del fumo deve essere considerato non soltanto per gli effetti fisici, ma anche per i suoi effetti morali e spirituali, e possiamo proprio dire spirituali, in quanto che noi crediamo che un figliuolo di Dio, un credente che voglia avere intima comunione con il Signore, non debba mai essere sottoposto a dei legami, non debba mai essere sottoposto a delle forme di schiavitù che possono in qualche maniera turbare il suo pensiero, suscitare un'agitazione interiormente nella sua vita ed essere quindi di ostacolo in questo incontro con Dio.
2: Mi sembra che quello del fumo soprattutto sia un legame talmente sottile che è riuscito anche a distorcere un po' la mentalità di coloro che ci sono dediti, diciamo, perché ci sono delle persone, io stessa mi sono trovata a parlare con delle persone che mi hanno esplicitamente detto: sì, lo so che il fumo è al primo posto delle statistiche come causa per esempio di malattie inguaribili, però nonostante questo io voglio fumare, voglio continuare a fumare, non ho nessuna intenzione di smettere. Cioè, ormai è una forma di schiavitù che, della quale veramente non si vuole fare a meno.
0: Ma io ricordo che anni addietro, oggi sarebbe proibito perché sono sopravvenute nuove leggi a questo riguardo, si poteva fare propaganda della sigaretta, ovviamente era la propaganda promossa dalle case fabbricanti di sigarette, propaganda per il fumo, e raccontava un servitore di Dio di una trasmissione alla radio che era stata dedicata esclusivamente alla sigaretta, e a metà della trasmissione colui che parlava appunto affermava: la sigaretta è dannosa, ormai è stato ampiamente riconosciuto, quindi i risultati clinici sono incontrovertibili, inequivocabili, e dobbiamo accettarlo, ma se c'è un rischio nel fumare la sigaretta bisogna dire che ne vale la pena, perché quella gioia e quella soddisfazione che procura può ben essere la ricompensa del rischio che si affronta. Naturalmente noi rifiutiamo tutto questo, perché noi parliamo sempre di quelle soddisfazioni, di quelle gioie che si possono realizzare senza rischio, e sono le soddisfazioni e le gioie gioie che si possono pienamente sperimentare nella vita cristiana, che è appunto una vita di libertà. Soltanto colui che è libero, completamente libero, può valutare per intero, apprezzare fino in fondo il valore della libertà. L'individuo che non è sottoposto ad una sigaretta, l'individuo che non è sottoposto a un bicchierino, a un bicchiere di whisky o di alcol preso in sotto qualunque altra forma, ma può sobriamente e moderatamente usare soltanto le cose benefiche per la sua vita e che quindi può usare, come scritto nell'Evangelo, alla gloria di Dio, per piacere a Dio e per soddisfare anche se stesso.
3: Damaris prima accennava a tante persone che si sentono ormai, diciamo così, così prese da questo vizio del fumo che addirittura decidono: no, non voglio smettere di fumare. Però io penso che esistano molte altre persone che invece desidererebbero appunto levare questo vizio dalla loro vita, e chissà quante volte, appunto come il fratello testimoniava prima, hanno provato, hanno tentato di riuscire a levare questo vizio e non ci sono mai riusciti. Ebbene, forse a queste persone la testimonianza del fratello può essere diciamo illuminante, per il fatto che quando Gesù entra nella nostra vita leva qualsiasi vizio, di qualsiasi natura e a qualsiasi livello.
0: E infatti quando noi abbiamo parlato dei tossicomani abbiamo citato una testimonianza piuttosto recente di una comune di tossicomani, quindi di una folla di drogati che, raggiunti dal messaggio dell'Evangelo, accettato collettivamente, hanno sperimentato la potenza della salvezza, e l'hanno sperimentata fino al punto che non solo sono stati liberati in un istante dalla droga, ma questa liberazione non è stata seguita neanche da quei sintomi che comunemente accompagnano questo lavorio di disintossicazione, questo periodo di liberazione. Non hanno avvertito reazioni fisiche, cliniche, perché la potenza della redenzione ha dato loro una completa libertà. E noi crediamo che la libertà cristiana data da Cristo a tutti coloro che lo accettano nel cuore può liberare dalla droga, può liberare dall'alcol, può liberare dal fumo. Anzi, noi affermiamo solennemente che anche l'alcolizzato, considerato irrecuperabile dalla scienza medica, è recuperabile da Cristo, perché la sua potenza sta al di sopra di quelli che sono i mezzi offerti dalla scienza umana. Questa è una testimonianza, questo è un messaggio, lo indirizziamo a tutti, e se fra coloro che ci seguono e ci ascoltano c'è qualcuno che desidera una liberazione da un qualsiasi vizio che non solo limita la sua libertà ma danneggia il suo organismo e probabilmente anche la sua esistenza nelle relazioni familiari, nelle relazioni sociali, a quest'uno noi indirizziamo questa parola come un messaggio che esprime l'amore, la potenza di Dio. Cari amici e fratelli, ancora una volta vi salutiamo nel Signore, la pace di Gesù Cristo sia con voi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Evangelo di Matteo, capitolo 15. Leggiamo dal verso 21. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Capitolo 15 dell'Evangelo di Matteo, dai versi 21 a 28, ci parlano di una straordinaria esperienza che viene da una straordinaria forza, da una straordinaria determinazione di una mamma, di una donna che aveva un grave problema in casa sua. Non credo di sbagliarmi se vi dico che questo miracolo arriva grazie alla forza di questa donna, alla determinazione di questa mamma. È un episodio che conosciamo tutti quanti e insieme con voi vorrei proprio meditare su alcuni passaggi di questo episodio per trarre ovviamente incoraggiamento. Da questa parola possiamo trarre tutti quanti incoraggiamento, in maniera particolare alcune mamme che forse stanno pregando per i loro figli, perché hanno forse dei problemi, dei seri problemi in casa, forse i problemi sono dovuti addirittura, come dice la mamma, un demonio, nel senso che il diavolo sta tenendo schiavi alcuni figli, alcune situazioni, probabilmente. Ma è anche una parola che ci permette, questo qui, a ognuno di noi di realizzare una fede tale da muovere gli ostacoli, da muovere le montagne, una fede tale da permetterci di capire che se ci siamo imbattuti in una guerra spirituale non dobbiamo distoglierci dall'intento di raggiungere il traguardo. Leggiamo un po' e vediamo un po' cosa viene fuori in questo episodio. Innanzitutto Gesù si sta recando nella zona di Tiro e Sidone, e questa era una zona che i cananei avevano occupato prima della conquista da parte degli israeliti, e quindi potremmo anche definirla pagana in questo momento, no? Una zona che vive di paganesimo, una regione che vive senza una diretta conoscenza della parola di Dio, di Dio e di Gesù stesso. Gesù arriva in questo posto, arriva in questo luogo, e sicuramente i movimenti di Gesù non sono movimenti così. La vita di Gesù è totalmente guidata, è lui stesso che sa che tutte le volte che arriverà in un posto manifesterà la gloria del Padre, la gloria di Dio. E io voglio dirti che anche nelle nostre riunioni, nei nostri culti, Gesù non cammina, non passeggia tanto per passeggiare, tanto per camminare. La presenza di Gesù nei nostri culti è una presenza che in qualunque momento può fare miracoli, può compiere prodigi. La presenza di Gesù non dobbiamo, non dovete mai darla per scontato, mai. La presenza di Gesù è la presenza di Dio, e la presenza di Dio in mezzo al suo popolo è una fonte di vita, una sorgente di vita. Noi dobbiamo benedire il Signore per la promessa che Dio ci ha fatto di avere la sua presenza, di garantirci la sua presenza tutte le volte che noi ci saremmo radunati e riuniti. E quindi anche stamattina devi sapere che il Signore sta leggendo il tuo cuore, o meglio, conosce profondamente il tuo cuore, conosce il tuo bisogno, sa il problema che hai a casa, sa che stai soffrendo a causa, come questa donna, di una figlia o di un figlio che ti sta in qualche modo anche togliendo le forze, le risorse, le energie. Questa donna è arrivata da Gesù stanca, non ce la fa più, è arrivata da Gesù in qualche modo, fatemi passare questo termine, depressa a causa della situazione, ma non determinata. Noi possiamo passare momenti difficili, fratello, possiamo passare anche momenti dove veniamo consumati dalle situazioni, ma non dobbiamo mai perdere la fiducia, la forza, quella spirituale, la determinazione che ci continua a far credere che tutto è possibile. Il fatto che tu sia stanco o sia stanca a causa di un problema non vuol dire che non c'è soluzione. Il fatto che tu sia arrivato al punto da dire non ce la faccio più non vuol dire che Dio non può più operare. È proprio questa donna che sa che Gesù sta passando per la sua strada, come vede Gesù avvicinarsi, inizia a gridare, inizia a farsi sentire. Questa donna rompe ogni indugio e inizia a manifestare la sua fede. Apro e chiudo parentesi, la sta manifestando a Tiro e Sidone, non la sta manifestando in Israele. Quindi si manifesta, si fa conoscere, dichiara la sua fede in Gesù. Sta facendo sentire a tutti con questo grido che secondo lei Gesù può risolvere il problema in casa sua. Dice il testo: si mise a gridare, abbi pietà di me Signore, abbi pietà di me Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Questa donna ha capito che c'è un problema serio in casa sua, ha capito che non è leggero il problema, che non deve sottovalutare, ha capito che in casa sua probabilmente c'è qualcuno che in questo momento è più forte di lei, è un demonio, il diavolo si è scagliato contro sua figlia, e lei lo dichiara apertamente. Non sta trovando scuse, non sta addebitando a qualcuno il problema della figlia, non sta addebitando ad una delusione il problema della figlia, ad una mancanza di affetto. Lei lo dice: se mia figlia è in questa situazione è perché non ha te, ha il diavolo. Il diavolo la sta mettendo in difficoltà. non riesce a venire fuori, è gravemente tormentata da demoni. Fratelli, io vorrei che noi avessimo una maggiore visione del mondo spirituale anche per quanto riguarda i nostri figli. Noi dobbiamo pregare per i nostri figli e dobbiamo pregare per la loro salvezza. Benediciamo il Signore per le testimonianze che sentiamo, ma ricordiamoci che i nostri figli, i vostri figli, saranno felici non quando troveranno un lavoro, non quando avranno una bella macchina, non quando riusciranno ad andare in vacanza, non quando avranno degli amici migliori. Riusciranno ad essere felici quando incontreranno a Tiro e a Sidone Gesù che passa e arriva nella loro vita. Solo Gesù è in grado di renderti felice. Solo Gesù è in grado di renderti libero. Solo Gesù è in grado di renderti un uomo, una donna, un figlio, una figlia veramente appagato, libero nel Signore di animo, di sentimento, libero mentalmente e, perché no, anche fisicamente, perché questo demonio che teneva imprigionata la figlia la teneva imprigionata anche fisicamente. Infatti l'Evangelo di Matteo, dopo che ha operato Gesù, gli viene, così definisce la liberazione, venne guarita, Gesù la guarì. E noi vogliamo pregare per i nostri figli, vogliamo pregare per i figli dei nostri fratelli, vogliamo pregare per le figlie dei nostri fratelli, vogliamo avere comunque una concezione chiara delle cose che sono intorno a noi. Hanno bisogno di Gesù. Non pregare perché diventi un uomo di successo, una donna di successo. A volte sembra che anche le nostre preghiere relativamente ai nostri figli siano legate tutte ad una forma di grande autonomia economica che devono raggiungere o di riconoscimenti umani. Potrebbero farlo, potrebbero diventarlo, ma non cambierebbe la loro vita spirituale. Solo Gesù può cambiare la loro vita. E allora continuiamo a pregare. Questa donna venne fuori da quei luoghi e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore. E la prima risposta a questo grido, a questa preghiera, a questa dichiarazione di fede, sapete qual è la prima risposta? Il silenzio. Gesù la guarda e non risponde nulla. Che delusione. Questa donna è uscita pubblicamente, ha gridato verso Gesù, lo ha chiamato anche Signore, quindi lo ha riconosciuto come colui che poteva ogni cosa, riconosce che solo Gesù può aiutare la figlia, arriva vicino a Gesù, lo guarda negli occhi e gli dice che la figlia è tormentata dal maligno. E Matteo dice che Gesù non rispose nulla, la guarda. Non so come può essere un silenzio di Gesù, non riesco, faccio difficoltà a immaginarlo. La guarda e resta in silenzio. Immaginate la scena di questa donna che grida e Gesù non risponde. Quante volte ti è capitato di pregare e non hai avuto risposta? Quante volte hai chiesto delle cose anche importanti, come anche la conversione di un figlio, di una figlia, mica una cosa leggera, anzi una cosa che piace a Dio, una liberazione potente, e c'è stato silenzio, o quantomeno è sembrato che ci fosse silenzio. Abbiamo sentito che la preghiera è arrivata, però non è arrivata risposta, silenzio. Anzi, mentre questa donna vede che Gesù è in silenzio, sentite il verso che dice: egli non le rispose parola. Accanto a Gesù ci sono i discepoli e i discepoli si avvicinano a Gesù di più e addirittura gli dicono di mandarla via perché sta dando fastidio. Non gli dicono i discepoli: dai Gesù, se puoi, poverina, guarda come grida, guarda che fede, digli qualcosa, non rimanere in silenzio, per favore. Arrivano i discepoli d'impeto, probabilmente erano anche un po' stanchi, Diverse volte nella Bibbia troviamo un po' i discepoli un po' stancucci, che ogni tanto vogliono mandare via qualcuno, arrivano al punto che addirittura i bambini gli davano fastidio, vi ricordate? Mandiamoli via, la folla mandiamola via, la donna mandiamola via. Vorrei chiedere a sti discepoli: ma cos'è che volete fare nella vostra vita ministeriale? Cos'è che volete fare? Vogliono sempre mandare via i problemi, non li vogliono risolvere, li vogliono mandare via, li vogliono mandare altrove. Vorrebbero che altri risolvessero determinati problemi, determinate cose. E i discepoli gli chiedono a Gesù di mandala via perché ci grida dietro. Questa donna che gridava: Signore, abbi pietà di mia figlia che è tormentata da un demonio, infastidiva, dava fastidio ai discepoli. Due cose, fratelli, su questo. Non solo questa donna subisce, per così dire, il silenzio di Gesù, ma adesso è costretta anche a subire una reazione negativa di quelli che conoscono Gesù. Avrebbe potuto questa donna tranquillamente dire: vabbè, non è cosa, ho sbagliato chiesa. Avrebbe potuto dire: ah, ma io pensavo che era tutta un'altra cosa, ma mi avevano parlato di Gesù, i discepoli, i miracoli. Invece lui non risponde: questi mi stanno cacciando, che roba è? Allora non è la verità non è qui, allora bisogna cercarla altrove. Questa donna non si lascia intimorire dalle circostanze avverse che si stanno manifestando intorno a lei. Lei ha un obiettivo: mia figlia oggi deve ricevere la salvezza. E quindi non gli pesa né la non risposta di Gesù, e non gli pesano neppure tutti questi discepoli, apostoli, che la vogliono mandare via. Mandala via. E mentre, guardatemi bene, mentre i discepoli guardano Gesù e gli dicono mandala via, la donna sta lì a guardare questa scena. E quindi la donna si aspetta che Gesù risponda in questo modo: no, perché dobbiamo mandarla via? Dobbiamo aiutarla. E invece da Gesù prima c'è stato il silenzio, ora arriva una risposta pesante per la donna. Mentre i discepoli gli dicono mandala via, Gesù li guarda e gli dice: ma certo, ma per forza, anche perché l'opera non è per loro. E io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Qua stiamo a Tiro e Sidone. Provate a immaginare quella donna come si deve essere sentita in quel momento. Avrà pensato questa donna: sono proprio fuori luogo, mi sento un'estranea, mi sento in più, non riesco stamattina a pregare, mi sento estraneo, me ne vorrei andare, vorrei quasi quasi me ne torno a casa, non ho più voglia di pregare, non voglio più avere a che fare con queste persone. Questa donna avrebbe potuto dire questo, e chi l'avrebbe giudicata questa donna? Sono sicuro che se questa donna fosse venuta da noi e ci avesse raccontato che Gesù l'ha trattata così, che i discepoli l'hanno trattata così, sono sicuro che io e voi non avremmo dato ragione né a Gesù né ai discepoli. Avremmo preso questa donna e avremmo detto: che vuoi fare? Non avremmo manco potuto dire: guarda Gesù, no, come di solito diciamo, guarda il Signore, perché qui è proprio lui che non la sta trattando. E invece questa donna afferma: lei sa che se torna a casa troverà ancora la figlia in quella situazione e non può tornare a casa. Quindi qualunque cosa Gesù sta dicendo a me mi deve ascoltare. Qualunque cosa il Signore pensa della mia vita oggi deve aprirmi una porta. Qualunque cosa i discepoli pensino di me, della mia condizione, non mi importa. Io ho un problema a casa e ho solo il Signore che può risolvermelo. Non ti stancare, per favore. Non rinunciare. Non ti fermare. Non pensare ad altre strade, perché non ci sono. L'unica via si chiama Gesù. Fratello, ma io non ho avuto risposta. È vero, Gesù ha fatto silenzio, ma questo non vuol dire che non ha ascoltato. La risposta non è arrivata, però ti ha ascoltato. Ti è arrivata una risposta apparentemente negativa, forse? Nel senso che ti senti non accolta nella tua richiesta? Tu continua a mostrare forza, determinazione. Continua ad aggrapparti a quella fede che sposta le montagne, che apre il mare, che fa arrivare le fiumane nel deserto. Gesù gli dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù dice ai discepoli. E allora ad un certo punto questa donna, mentre vede parlare i discepoli con Gesù, entra in mezzo e dice: Signore, per favore aiutami. Tutte queste questioni teologiche, se sei venuto per Israele, non sei venuto per favore, io non posso in questo momento appoggiarmi ad una dottrina, non posso andare a scavare le cose teologiche per fare un percorso per comprendere, questo lo farò dopo eventualmente. Io adesso ho un bisogno, mia figlia deve essere salvata, ho un bisogno, mio figlio deve essere liberato, ho un bisogno, devi intervenire in casa mia, perché sono arrivato o sono arrivata al punto da non potercela più fare. Sono stanco ma determinato. Mi mancano le forze ma continuerò a credere. Aiutami. E Gesù gli dà l'ultima risposta a questa donna, forse per così dire la più pesante, offensiva, dai, diciamo così, anche offensiva. Questa donna dice: Signore, ti prego, aiutami. E Gesù, neppure di fronte a questa parola, aiutami, risponde con dolcezza, come il suo solito modo di fare. E gli dice alla donna: non è buono che io prenda del pane, che è destinato ai miei figli, Israele, per darlo ai cani, per darlo ai cagnolini. Cosa sarà successo nel cuore di questa donna quando si è sentita chiamare così? Cosa sarà successo nel cuore di questa donna? Avrebbe potuto dire: mo adesso è troppo, e basta, io mi stavo chiedendo una cosa e questi dicono una cosa e tu me ne dici un'altra, basta, me ne vado, sono deluso. Io e te avremmo fatto probabilmente questo, probabilmente avremmo anche, forse anche alzato la voce, avremmo detto: però mi stai offendendo pubblicamente, ma perché sono un cane io, cosa ti sto chiedendo? E invece questa donna, sapete cosa fa? Non riesce a dargli un peso a quello che gli sta venendo detto, superiore al suo bisogno. Molte cose io e voi non sempre le realizziamo, sapete perché? Perché non siamo disposti a umiliarci, siamo troppo pieni di noi stessi e a volte ci presentiamo davanti a Dio proprio così, pieni di noi stessi, e non riceviamo risposta dal Signore perché non siamo nella condizione giusta per ricevere dal Signore. Dio conosce il bisogno che abbiamo, ma non sempre la condizione nostra spirituale è tale da poterci permettere di realizzare una risposta a quel bisogno. Questa donna è arrivata terra a terra, non ha detto: non sono un cane, anzi, sapete cosa ha detto? Va bene, sono un cane, sono un cagnolino, non dico diversamente. Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. E quindi questa donna riceve il miracolo, sapete perché? Uno, perché mostra una forza impressionante d'animo, una determinazione impressionante. È una mamma, la determinazione che hanno tutte le mamme, quella che quando si mettono in testa di avere una cosa, ce l'hanno. È vero o no, sorelle, non siete così come mamme quando vi mettete in testa una cosa, soprattutto per i vostri figli? Io ricordo mia mamma, quando si metteva in testa una cosa non c'erano né chilometri né difficoltà né montagne, si andava e basta, e tornava a casa con il traguardo raggiunto, punto, non ce n'era. Era una forza impressionante. Questa donna non vuole tornare a casa senza aver portato il risultato, la forza, la determinazione, la fede. Ma c'è anche un'altra cosa: questa donna, per ricevere il miracolo, decide di passare per l'umiliazione. Decide di arrivare a un punto anche da calpestare, per così dire, la sua dignità. È vero, non sono niente. Non sono un figlio, non sono un israelita, sono un cagnolino. Ma anche i cagnolini riescono a prendersi le molliche che cadono dalla tavola del padrone. E quando questa donna dice questo, Gesù viene colpito profondamente. C'è bisogno di una fede e di una forza che colpisca il Signore, che probabilmente passi anche per l'umiliazione, che ci fa sentire anche persi se il Signore non interviene. Come i discepoli sulla barca, vi ricordate? Signore, non ti importa che noi moriamo? Si sentirono persi. Anche i discepoli sulla barca passarono per l'umiliazione, perché erano dei pescatori e la loro esperienza era finita lì. Dovettero dire: la nostra esperienza non serve. Signore, se tu non intervieni, noi moriamo. E si arriva a un punto dove alcuni miracoli, alcuni traguardi, alcune vittorie passano per la nostra completa arresa. Signore, io sono arrivato, non ho più nulla, non sono più nulla, però per favore aiutami. E permettimi di dirti un'ultima cosa. Metti in conto che i discepoli ti deludono. Mettili in conto. Ma non lo mettere solo in conto, non li giudicare, perché solo il Signore può darti quello di cui tu hai bisogno. Gli occhi li poggiamo troppo sui discepoli, troppo, e troppe volte li giudichiamo, dimenticando che stiamo giudicando noi stessi, che i discepoli sono come uomini come noi. I nostri occhi, la nostra forza, la nostra determinazione deve essere poggiata su Gesù. Questa donna mi sembra un po' come Giacobbe, sembra che abbia combattuto con Gesù, ma alla fine ha vinto. Avrebbe potuto cedere in qualche passaggio prima, avrebbe potuto dire al secondo step, no, non è cosa. Al terzo step avrebbe potuto dire: mi sento offesa, me ne vado, non voglio sapere più nulla. Non mi chiedete di venire in chiesa perché non voglio sapere più nulla. Avrebbe potuto dire: se passa Gesù e i discepoli, non mi chiamate proprio perché questa cosa non me la dovevano fare. Avrebbe potuto fare questo. Ma che cosa conta? Il tuo punto? Le tue convinzioni? O il problema che hai a casa? Che si deve risolvere. E quando i problemi toccano i nostri figli, fratelli, non c'è cosa migliore che quella di cercare l'intervento del Signore. Gesù la guarda, si complimenta per la fede che ha dimostrato e ha avuto, e gli dice la frase per la quale lei era corsa da Gesù: tua figlia è guarita. Questa donna tornerà a casa e non troverà più la figlia sul letto a piangere, magari tormentata, che grida, dice cose strane. Probabilmente mentre va a casa troverà la figlia che gli va incontro per dirgli: mentre ero in camera da letto ho sentito una presenza di Dio scendere nella mia vita, no? E questa avveniva mentre la mamma parlava con Gesù. Ho sentito un fuoco che è sceso, qualcosa è successo, mi sento libera, mi sento nata di nuovo, mi sento ripiena del Signore. Sicuramente le cose sono andate così. Tu aspettati che una cosa del genere possa succedere nella tua vita, mentre tu sei con Gesù, a parlare con Gesù. Un'ultima cosa che mi sta passando proprio in questo momento nella mente: questa donna ha lasciato da sola la figlia per andare da Gesù in quella condizione. Come Jairo lascia sua figlia che sta morendo e non gli rimane vicino per andare da Gesù. A volte diamo delle precedenze sbagliate anche alle nostre famiglie, pensando che la nostra presenza chissà che debba fare in casa. Non posso esserci, sai, perché la mia famiglia è convertita, non posso perché devo stare anche qua, devo fare anche questo, devo fare anche quello. Vai a parlare con Gesù, non aspettare che Gesù passi intorno alla tua casa. Mentre tu parli con Gesù, mentre tu dialoghi, mentre convinci, mentre intercedi, mentre combatti, il miracolo può avvenire lo stesso. La figlia di Jairo poteva dire: papà mi ha lasciato proprio nel momento in cui io sto morendo. Sì, è vero, l'ha lasciata, ma l'ha lasciata per andare da Gesù. E Gesù è venuto e l'ha risuscitata. Questa ragazza avrà detto: sono depressa, sono abbattuta, e tu adesso mi stai lasciando da sola, sempre per la chiesa, che ne so, sempre al culto, proprio in questo momento che sono nel bisogno te ne stai andando. È andata da Gesù questa donna, è andata a prendere la medicina giusta, la soluzione giusta. Fratelli, per chi ha dei problemi in casa, continuiamo a parlare con Gesù e vedrete che prima o poi quel miracolo che tanto aspettate arriverà, forse mentre non siete a casa voi arriverà, perché il Signore si muove come a Lui piace di muoversi. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Cari amici, eccoci di nuovo insieme. Ci eravamo lasciati la volta precedente parlando della resurrezione, un avvenimento di primaria importanza. E l'argomento più importante della resurrezione del corpo rimane appoggiato alla resurrezione di Cristo. Cristo stesso parlò spesso della sua resurrezione. Tutte le precauzioni prese per impedirne l'avvenimento, la tomba chiusa, le guardie, persero il loro valore quando Gesù, il terzo giorno, risuscitò. Quella di Gesù fu una resurrezione fisica. Le lenzuola vennero lasciate per testimonianza, la tomba venne trovata vuota. La resurrezione di Gesù è provata dal fatto che egli fu visto da molti. Egli era vivente e questo fu testimoniato, ma egli, Gesù, è vivente ancora oggi. Il ritorno di Cristo si basa su questa verità. Gesù, risorgendo dai morti, ha vinto la morte e il peccato, e insieme a lui risusciteranno tutti per essere giudicati intorno al sacrificio che Gesù ha fatto per salvare l'umanità. Leggiamo in Apocalisse, al capitolo 20, versi 5 e 6. In questi versi leggiamo che vi sono due resurrezioni. La prima resurrezione riguarda i giusti o i giustificati. Sarà una resurrezione fisica. Lo stesso corpo che era stato seppellito risusciterà. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, al verso 21, leggiamo: il Signore Gesù Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Gesù stesso dice: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. La prima resurrezione avrà luogo al ritorno di Gesù. Ma leggiamo alcuni versi nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi da 13 a 18. Ma prima della lettura vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Iddio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole ad incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
1: La conferma della nostra affermazione la troviamo nel verso 16 e 17 e anche il verso 18, versi che abbiamo già citato precedentemente. Perché il Signore Gesù stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi i viventi che saranno rimasti verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Questo è quanto ci viene detto dalla parola di Dio. I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi i viventi che saranno rimasti verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Ecco come avverrà il ritorno del Signore. Cari amici e fratelli, è veramente consolante e di grande benedizione leggere e rileggere queste meravigliose promesse. Ma ricordiamoci tutti che queste promesse sono: primo, per i morti in Cristo, cioè coloro che hanno accettato e creduto in Gesù quale loro Salvatore; secondo, per coloro che nel giorno che il Signore Gesù ritornerà dal cielo saranno trovati nella stessa situazione dei primi, cioè che lo avranno accettato e che hanno creduto, anche se viventi, nel giorno del ritorno del Signore, avranno creduto in Gesù. Quindi il ritorno del Signore è qualcosa di positivo per quanti lo hanno accettato e sono morti, e per quanti viventi hanno creduto in Gesù. Ora ci lasciamo augurandoci gli uni agli altri di far parte di questo gruppo di persone che attendono il ritorno del Signore perché lo hanno accettato nel loro cuore e vivono in attesa del suo ritorno. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

Ciao a tutti. Molti studiosi e storici, anche non cristiani, concordano sul fatto che i discepoli di Gesù abbiano visto qualcosa, perché il loro comportamento non può essere spiegato solo con una bugia volontariamente inventata. Ma cosa videro? Qual è l'ipotesi più convincente? Perché il cristianesimo è nato? Perché quel movimento è nato in seno al giudaismo del primo secolo? Persino gli studiosi più scettici riconoscono che il cristianesimo trae le sue origini dal credo che i primi discepoli avevano nel fatto che Dio aveva risuscitato Gesù di Nazaret dai morti. Essi si presentarono ai propri connazionali e correligionari giudei come testimoni della risurrezione di Gesù. La risurrezione era il fulcro della loro predicazione. L'attesa del ritorno di Cristo e l'aspettativa di vivere per sempre con Lui era ciò che li spingeva a resistere anche nella persecuzione senza ritrattare la propria fede, fino alla morte. Se non avessero avuto quella convinzione, essi sarebbero rimasti uno dei tanti movimenti giudaici che si erano raccolti intorno ad un sedicente Messia che poi era morto e aveva lasciato loro solo il ricordo dei suoi insegnamenti. Molti vorrebbero ridurre il cristianesimo solo a questo, ma il cristianesimo è ben di più. Però, essi avevano visto davvero Gesù risorto? Non possono esserci altre spiegazioni? E abbiamo già

ma soprattutto non riescono a spiegare ciò che i discepoli videro. Una cosa è non trovare un corpo in una tomba, altra cosa è vedere una persona risorta dalla morte. Siccome, come abbiamo detto, dal comportamento dei discepoli è evidente che abbiano visto qualcosa, quale può essere la spiegazione? Non so se l'avete letto, ma qualche tempo fa qualche studioso ha rivalutato l'ipotesi secondo cui Gesù aveva un fratello gemello che dopo la sua morte si era presentato ai discepoli, facendo quindi credere di essere Gesù risorto. Altri pensano che fosse il gemello ad essere stato ucciso e poi Gesù si era ripresentato ai suoi discepoli facendo credere di essere risorto. Diciamo la verità, sono teorie piuttosto stravaganti che gettano anche cattiva luce sull'onestà di Gesù, ma soprattutto non sono in grado di spiegare molte cose. Infatti, se queste teorie fossero vere, Gesù sarebbe comunque invecchiato e morto tempo dopo, e ci sarebbero testimonianze credibili in proposito. Inoltre, egli avrebbe avuto un corpo normale che non gli avrebbe permesso di presentarsi ai discepoli a porte chiuse, come descritto ad esempio in Giovanni 20:19. Ma soprattutto, come avrebbe simulato le ferite nelle mani e nei piedi o nel costato? Tali ferite non ci sarebbero state. I discepoli se ne sarebbero accorti, a meno che anch'essi non fossero d'accordo con lui. Ma allora si tornerebbe alla teoria della cospirazione, che però non spiegherebbe la loro determinazione nel patire il martirio, pur sapendo di aver volontariamente creduto ad una bugia. Insomma, anche queste teorie della sostituzione di Gesù con un eventuale gemello non hanno fondamenta solide. Un'altra teoria che è stata rilanciata anche in tempi recenti per spiegare le apparizioni di Gesù ai discepoli è quella dell'allucinazione. I discepoli avrebbero visto Gesù risorto, ma tutto ciò sarebbe accaduto solo nella loro mente. Però l'esperienza era stata talmente forte da convincerli poi a fare tutto ciò che fecero, dando origine al cristianesimo. Ha senso? Sono noti i casi di persone che hanno delle allucinazioni e sono convinti di aver visto un proprio caro morto di recente. Esperienze traumatiche come la morte di un congiunto possono portare le persone a fare esperienze di questo genere. Però, come si può facilmente osservare, in seguito a quelle esperienze, nessuno crede che il proprio congiunto sia tornato in vita. Al più molti si convincono del fatto che egli si manifesti dall'aldilà. Anche nell'antichità, in seguito ad una visione, nessuno avrebbe concluso che una persona fosse tornata in vita. Ribadiamo che i discepoli non si sarebbero mai aspettati una risurrezione corporale di Gesù. Infatti, quando Gesù parlava della risurrezione mentre era ancora in vita, essi non capivano nemmeno di cosa parlasse, come emerge ad esempio da brani come Marco capitolo 9, versetto 10. Non esisteva nella tradizione giudaica l'idea che il Messia dovesse morire e poi risuscitare, quindi essi non avevano alcuna aspettativa in proposito. Considerando la cultura giudaica dei discepoli di Gesù, se avessero avuto una visione di Gesù, essi avrebbero al più pensato che Gesù si stesse manifestando loro dall'aldilà in qualche modo, ma una visione non li avrebbe mai indotti a pensare ad una risurrezione corporale. Perché? Era una nozione che non apparteneva al loro modo di pensare. Ribadisco, risurrezione corporale, perché questo è il concetto che emerge dai Vangeli, non una semplice visione immateriale. I discepoli non pensavano solo di aver visto il loro maestro in visione, ma erano convinti che egli fosse apparso fisicamente in mezzo a loro. Essi raccontarono di aver perfino mangiato con lui. Gesù apparve anche ai discepoli più scettici. In Giovanni 20 vediamo che Tommaso non aveva creduto al racconto degli altri apostoli e quindi non si aspettava di incontrare Gesù. Eppure Gesù gli apparve e lo invitò a toccare le sue mani e il suo costato ed egli non poté fare altro che esclamare «Signor mio e Dio mio!». Leggendo il Nuovo Testamento ci rendiamo conto che gli apostoli trovarono difficoltà nel proclamare il loro messaggio proprio perché parlavano di una risurrezione corporale, non di semplici visioni. Se si avessero detto di aver avuto delle visioni, avrebbero trovato sia giudei che greci disposti a credere loro. Ma la risurrezione di cui essi parlavano era qualcosa di diverso che sollevava dubbi in coloro che li ascoltavano, come peraltro accade ancora oggi. Inoltre, come abbiamo detto, un'allucinazione può essere favorita dall'aspettativa di vedere una persona cara appena dipartita.
e qualcuno

Potrebbe dire che i suoi discepoli potevano essere in una condizione emotiva tale da favorire qualcosa di simile. Ma cosa possiamo dire, ad esempio, della conversione di Paolo e di Giacomo, fratello di Gesù, che videro Gesù parecchio tempo dopo e si convertirono in modo indipendente dai discepoli? La conversione di due scettici come Paolo e Giacomo non può essere spiegata con un'allucinazione. Paolo stava perseguitando i cristiani con convinzione, credeva quindi che Gesù fosse un impostore, morto e sepolto. Non aveva nessuna aspettativa di vederlo. Perché si sarebbe lasciato convincere da una visione se non fosse stato più che sicuro? Un fariseo come Paolo cambiò totalmente il suo modo di vivere in seguito a quell'incontro con Gesù e anni dopo patì il martirio per la sua fede in Gesù. Come si può spiegare un cambiamento simile con effetti così duraturi? E che dire di Giacomo, fratello di Gesù, che in vita non aveva creduto in lui? Cosa gli fece cambiare idea? Riguardo a Giacomo abbiamo la testimonianza di Egesippo nel secondo secolo che lo descrive come un giudeo devoto che seguiva strettamente la legge di Mosè. Per questo era noto a tutti come Giacomo il giusto. Dai Vangeli sappiamo che i fratelli di Gesù, mentre egli era in vita, non avevano creduto in lui. Questo lo si può leggere ad esempio in Marco 3:21 o in Giovanni 7:52. Eppure, negli Atti degli Apostoli troviamo Giacomo, fratello di Gesù, come una guida della Chiesa di Gerusalemme. Inoltre sappiamo del martirio di Giacomo per la sua fede da molteplici fonti come Giuseppe Flavio ed Eusebio, che a sua volta ha riportato le testimonianze di Egesippo e Clemente di Alessandria. Cosa lo aveva trasformato da incredulo a credente? La conversione di Giacomo può essere ricondotta proprio all'apparizione di Gesù risorto allo stesso Giacomo, secondo quanto riportato da Paolo in Prima Corinzi 15:7. Paolo e Giacomo erano scettici e increduli, eppure si convertirono fino al punto da affrontare il martirio per la loro fede in Gesù. Cosa cambiò la loro vita? Una semplice allucinazione o qualcosa che davvero li convinse del fatto che Gesù era vivo? Essendo scettici, sarebbero stati essi stessi i primi a pensare di aver solo fatto un sogno o aver avuto una visione menzognera. Invece si convertirono, diventarono esponenti di primo piano di quel movimento. Gesù si è manifestato diverse volte a persone singole o a gruppi diversi di persone in luoghi diversi. Possibile che tutti abbiano avuto la medesima allucinazione? Uno dei più antichi credi cristiani è riportato da Paolo in Prima Corinzi 15, versetti 3 a 7, dove Paolo riporta di aver trasmesso ai Corinzi quello che aveva ricevuto, un modo per dire che aveva trasmesso loro una tradizione consolidata che a sua volta aveva ricevuto da altri. Su quali punti si basa questa tradizione? Leggiamo: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. I punti fondamentali di questo credo sono tre. Gesù morì per i nostri peccati, fu seppellito ed è risuscitato. Poi, a conferma della risurrezione, Paolo cita le apparizioni di Gesù a diversi singoli e gruppi di persone, tra cui c'è anche Giacomo, come dicevamo prima. Ma la cosa più sorprendente è che Paolo citi un'apparizione a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. 500 persone sono tante. Il fatto che Paolo sottolinei che la maggior parte di loro fosse ancora in vita nel momento in cui scriveva sembra quasi un invito ai suoi lettori affinché andassero a verificare se non avessero creduto alle sue parole. Al fondo di questa lista di apparizioni in Prima Corinzi 15, dal versetto 8 a 11, Paolo descrive anche l'apparizione che lui stesso ha ricevuto, riconoscendo di non essere degno di ciò che Gesù aveva fatto per lui. E ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me.
Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Quest'ultima frase conferma che Paolo predicava ciò che anche gli altri apostoli predicavano. Quel credo che aveva trasmesso era il medesimo condiviso dagli apostoli. Tutti loro erano a conoscenza della morte, della sepoltura, della risurrezione di Gesù e delle sue apparizioni, e quel credo costituisce il nucleo fondamentale della fede cristiana che dal primo secolo è giunto fino a noi. Ribadisco quanto già detto per l'esperienza degli altri apostoli di Gesù. Quando parla di apparizione in questo brano, Paolo non si riferisce a semplici visioni di Gesù nella propria mente, ma ad una manifestazione tangibile, come quella che lui stesso aveva sperimentata. Si tratta di due fenomeni diversi. Come abbiamo già detto, una visione è qualcosa che avviene nella mente di chi la sperimenta, mentre un'apparizione comporta manifestazioni fisiche nel mondo esterno. Ad esempio, Stefano, in Atti 7,55, poco prima di essere ucciso, ebbe una visione di Gesù, ma nessuno dei presenti vide o sentì nulla. L'esperienza di Paolo sulla via di Damasco fu invece differente, perché fu accompagnata da luci e suoni. I suoni furono sperimentati in qualche modo anche dalle altre persone intorno a Paolo. In Atti, capitolo 9, versetto 7, è scritto che gli uomini presenti non avevano visto nessuno, ma avevano comunque udito la voce ed erano quindi stupiti. Quindi ciò che era accaduto non riguardava solo la mente di Paolo, ma coinvolse altri. In conclusione, tante persone avevano incontrato Gesù risorto in tempi e luoghi diversi. Si può davvero ricondurre tutto ad allucinazioni? E questo sarebbe bastato per cambiare la loro vita e dare inizio al cristianesimo? O ha più senso credere che abbiano visto davvero Gesù risorto? Ovviamente, se siamo credenti, non abbiamo difficoltà a credere che in effetti Gesù sia risorto e sia apparso ai discepoli, perché Dio è in grado di fare anche un miracolo grande come questo. Se invece siamo increduli, non possiamo fare altro che valutare tutte le ipotesi a nostra disposizione. Quando ci si trova di fronte a tante ipotesi, non si può fare altro che prendere atto di quale sia l'ipotesi più credibile, più probabile. Considerando le argomentazioni, credo che l'ipotesi della risurrezione sia quella più probabile, anche se mi rendo conto che sia quella più incredibile per chi non crede in Dio. La risurrezione di Gesù spiegherebbe in modo esaustivo la tomba vuota, le apparizioni indipendenti di Gesù, il cambiamento nei discepoli di Gesù, ma anche la conversione di scettici come Paolo e Giacomo, e spiegherebbe le origini della fede cristiana. La risurrezione è plausibile? Per chi accetta solo spiegazioni naturalistiche, ovviamente no. Credere nella risurrezione di Gesù porta inevitabilmente a credere nel soprannaturale, nel fatto che esista un Dio che possa operare miracoli, anche miracoli così grandi come riportare in vita un uomo dalla morte in modo definitivo con un corpo immortale. Gesù infatti, secondo il racconto del Nuovo Testamento, dopo essersi mostrato per 40 giorni ai suoi discepoli, è stato assunto in cielo, ovvero in una dimensione a noi invisibile al momento, ed egli vive per sempre. L'ipotesi della risurrezione di Gesù è quella che spiega meglio ciò che sappiamo circa le origini della fede cristiana. Ma allo stesso tempo, se non crediamo in Dio e vogliamo continuare a non credere in Dio, siamo in qualche modo costretti a metterla da parte, a continuare a cercare ipotesi alternative, teorie cospirative, morte apparente, teorie del gemello di Gesù o allucinazioni collettive. Nessuna delle teorie alternative è in grado di spiegare le cose in modo così coerente come la spiegazione soprannaturale. Ma la spiegazione soprannaturale richiede di credere che un miracolo sia avvenuto. E questo è un ostacolo insormontabile per molti, una grossa pietra d'inciampo. Cosa posso dirti? Cosa posso fare per aiutarti a superare questo ostacolo? Parleremo dell'esistenza di Dio, vedremo se è possibile credere in Dio pur mantenendo una mentalità scientifica. Insomma, affronteremo temi che possono aiutarti a superare il tuo scetticismo, ma alla fine sei tu che devi prendere atto del fatto che esiste un Dio che ti ama, che ha mandato Gesù a morire per i tuoi e per i miei peccati, il quale è risorto ed è apparso a molti dei suoi discepoli. A partire da quei discepoli il messaggio cristiano si è diffuso nel mondo fino ad oggi, a distanza di 20 secoli, cambiando milioni e milioni di vite. La mia preghiera è che quel messaggio
possa cambiare anche la tua vita. Un forte abbraccio a tutti, credenti e non credenti. Alla prossima!

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi per raccontarvi qualche cosa che succede a casa nostra, ma probabilmente succede anche a casa vostra. Ogni volta che mio marito fa lavare la macchina si mette a piovere e probabilmente ogni persona che lava la macchina di rado probabilmente direbbe lo stesso. Quando si puliscono i vetri delle finestre succede invariabilmente che piove e il vento tira proprio dalla parte delle finestre pulite. Per colmo poi molte volte la pioggia è mista alla sabbia del deserto e perciò tutto diventa decorato di goccioline un po' gialle e un po' rosse. Pazienza! Tanto quello che fa venire la pioggia è il Signore, è Lui che decide quando ci vuole. Pulisci il frigo e tutto splende? Nemmeno a farlo apposta compri un cartone di latte che perde e ti fa il laghetto sul fondo del frigo e ti bagna anche i contenitori di plastica che le gocce incontrano sulla loro strada. Pazienza! Quando i figli erano piccoli, il giorno in cui mettevo un po' di cera sul pavimento, il pavimento stesso diventava per incanto il festival del latte versato, delle scarpe infangate e delle fette di pane che cadevano a terra dalla parte del burro e della marmellata. A proposito, su questo c'è anche una spiegazione scientifica perché una fetta di pane cade sempre dalla parte del burro, però non me la ricordo più, ma c'è. Allora, pazienza averne coi figli in questi casi è abbastanza difficile. Ma non potevi fare attenzione a come lo tenevi quel pane? Mamma, è cascato da solo. E mentre pulisco il pavimento, grazie a Dio, l'occhio mi cadeva su quelle manine grassocce, impacciate, che dovevano tenere una fetta un pochino troppo grande da maneggiare. E mi rendo conto che se avessi provveduto un piattino su cui mettere il pane, se avessi applicato la regola del quando si mangia si sta seduti a tavola, non sarebbe successo nulla di sbagliato. La prossima volta devo fare meglio, mi dicevo. E i pisolini? Certi giorni non si chiede altro che di mettersi giù, distese per 15 minuti a riposare la schiena e chiudere gli occhi. Siamo state sveglie col bambino malato durante la notte, abbiamo lavorato forte per mettere via tutta la roba d'estate, che ne so. mentre ci sdraiamo sospiriamo di gioia. Grazie Signore per un letto comodo e per un cuscino soffice. E squilla il telefono. Oppure un figlio bussa: scusa mamma, solo un secondo, ma non capisco questa frase del compito. Oppure qualcuno esce per andare al lavoro e sbatte la porta che sembra un tuono. Pazienza. A che serve farsi sangue cattivo? Il pisolino è andato in fumo. E tanto vale, è meglio alzarsi, parlare al telefono, spiegare la frase al figlio che non capisce e riprendere il giro. La pazienza la si impara non nelle grandi crisi della vita, ma nelle piccole cose di tutti i giorni che, se non ci fai attenzione, ti fanno saltare i nervi più delle grandi crisi. Ma come dice la Bibbia, a chi è fedele nelle piccole cose Dio affiderà le grandi. A chi impara le piccole lezioni quotidiane Dio darà la grazia di sopportare anche le lezioni più difficili, ma non prima. Come mai? È semplice. L'Apostolo Paolo diceva: la pazienza produce esperienza. Infatti, guardatevi attorno, la gente più paziente che conoscete è quella che ha avuto più problemi nella vita e che li ha saputi prendere tranquillamente e con sottomissione dalla mano del Signore. Allora, praticamente come fare a essere pazienti? Beh, diciamo che si deve fare più o meno così. Quando tuo figlio piccolo versa il latte sul pavimento pulito e lavato di fresco, mentre vai a prendere lo straccio per rimediare, ripetiti con tranquillità e umorismo: lezione di pazienza numero 986, imparata e accettata. Il numero lo potete scegliere voi. E poi, quando il pavimento asciugato, grazie Signore, lezione numero 987 in arrivo.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: E come sempre, amici in ascolto, prenderemo spunto anche oggi da una favola per dire qualcosa di molto importante circa le scelte che facciamo. Ecco, ascoltiamo intanto la favola di oggi, ancora una volta una favola di Esopo.
6: Il padre e le figlie. Un padre che aveva due figlie ne diede una in sposa a un giardiniere e l'altra a un ceramista. Trascorso un po' di tempo, egli si recò presso la figlia che aveva sposato il giardiniere e le chiese come stava e come andavano i loro affari. Quella gli rispose che tutto andava bene, ma chiedeva agli dèi una cosa sola, che cioè facessero venire il maltempo e la pioggia, in modo che i loro ortaggi potessero essere annaffiati. Poco tempo dopo, il padre andò anche in casa della figlia che aveva sposato il ceramista e ripeté anche a lei le stesse domande che aveva rivolto all'altra. E questa gli rispose che non aveva nulla di cui lamentarsi, ma di questo solo pregava gli dèi, che facessero durare il sereno e molto luminoso il sole in modo che la ceramica potesse seccarsi bene. Allora quel padre le disse: «Se tu preghi perché rimanga il bel tempo e tua sorella invece perché venga la pioggia, io non so proprio a quale delle vostre preghiere io potrei aggiungere le mie». Coloro che cercano contemporaneamente di stare in situazioni fra loro contraddittorie finiscono naturalmente per essere nel torto nei confronti di entrambe.
5: Sei, come bene evidenziava Esopo, coloro che cercano di stare in situazioni contraddittorie finiscono per essere nel torto nei confronti di entrambe, è anche vero che davanti a Dio non si può rimanere in una posizione neutrale. Chi non è per lui, cioè dalla sua parte, è inevitabilmente contro di lui. E Gesù lo disse chiaramente. Disse infatti: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ecco, Mammona è un termine per definire il denaro, quindi l'egoismo materialista. Andiamo nel primo libro dei Re, torniamo all'Antico Testamento. Questo episodio avvenne in un periodo particolarmente oscuro della storia del popolo ebraico. Regnava a quel tempo il re Acab con la perfida moglie Izebel, re del quale la parola di Dio ci dice che in realtà non ci fu mai nessuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Acab, perché era sospinto da sua moglie Izebel. Egli, dice ancora la scrittura, si comportò in modo abominevole andando dietro agli idoli come avevano fatto gli amorei che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Acab introdusse fra l'altro nel paese l'adorazione di Baal, cui non esitò a sacrificare anche i suoi figli. E del popolo di Israele in quel periodo è detto che temevano l'Eterno e servivano i loro idoli. In quel tempo nel paese era rimasto un solo profeta dell'Eterno, Elia. Un giorno Elia convocò i 450 profeti di Baal sul monte Carmelo, poi disse al popolo: «Fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo, ma se invece lo è Baal, allora seguite lui». Poi Elia disse che sarebbero stati fatti due altari, su ognuno sarebbe stato posto un sacrificio, ma senza accendere il fuoco. Il Dio che avrebbe mandato il fuoco a consumare il sacrificio avrebbe dimostrato di essere il vero Dio e a quel punto il popolo avrebbe dovuto seguirlo. I profeti di Baal furono i primi a tentare la prova. La scrittura ci dice che invocarono Baal dal mattino fino a mezzogiorno dicendo: «O Baal, rispondici!» Ma non si udì alcuna voce e nessuno rispose. Intanto essi saltavano attorno all'altare che avevano fatto, visto che questo non bastava, e si misero a gridare più forte e a farsi incisioni con spade e lance secondo le loro usanze finché grondavano sangue. Ma Baal non rispondeva, non poteva rispondere. Passato il mezzogiorno, Elia fece avvicinare a sé il popolo, fece ripristinare l'altare dell'Eterno che era stato demolito, poi prese 12 pietre, una per ogni tribù di Israele, ne fece un altare attorno al quale fece scavare un fossato. Fece mettere la legna e il torello del sacrificio sull'altare, poi fece gettare sull'olocausto delle brocche d'acqua fino a riempire anche il fosso che era stato scavato. Poi elevò all'Eterno questa preghiera: «O Eterno, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te». Allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. A questa vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: «L'Eterno è Dio». Ecco, questo quanto ci narra la scrittura riguardo a questo avvenimento. Ecco, molti secoli prima, introducendo il popolo di Dio nella terra promessa, Giosuè aveva esortato Israele con queste parole: «Temete l'Eterno e servitelo con integrità e con fedeltà. Togliete via gli dèi che i vostri padri servivano di là dal fiume e in Egitto e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno». Anche il popolo di Israele, come Giosuè, si era allora impegnato a servire l'Eterno, ma non era stato all'altezza delle sue buone intenzioni e ben presto si era lasciato trascinare nell'idolatria. Ecco, allora chiediamoci: chi stiamo seguendo? Il vero Dio che guida i passi della nostra vita, i passi per i quali camminiamo, oppure stiamo seguendo i desideri del nostro cuore, dimenticando che esso è ingannevole, che potrebbe condurci per vie tortuose che, invece di condurre alla vita eterna, conducono alla morte? Dio definisce se stesso un Dio geloso, non gli piacciono le mezze misure, i cuori divisi. Egli ci pone davanti ancora una volta ad una scelta: lui o Satana. Ecco, rimanere neutrali equivale in realtà ad avere scelto il suo nemico. Pensiamoci.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
5: 25ª puntata.

signor Si, letterato confuciano, schiavo dell'oppio, si è convertito a Cristo, che lo ha liberato anche dalla schiavitù della droga, e ha radicalmente trasformato la sua vita, che ora è interamente consacrata a Dio. Anche sua moglie si è convertita dopo essere stata preda degli attacchi di Satana per un certo tempo. Pieno d'amore per le anime, Si ha aperto una stazione missionaria, medica, dove accoglie chiunque abbia una qualche necessità. Un predicatore di un culto idolatrico, di nome Fan, desidera incontrare Si.

Seduto nella sala degli ospiti del signor Si, Fan si sentiva come a casa sua. Non c'erano, è vero, idoli o immagini di antenati, come lui era abituato a vedere. C'erano invece delle strane iscrizioni che egli non riusciva a comprendere, probabilmente delle massime cristiane. Qui, seduto, aspettava il signor Si. Appena sapute da Chang le circostanze della visita di Fan, Si si affrettò ad andare incontro allo straniero e lo convinse a pernottare lì, perché potessero parlare con più calma di quello che egli voleva sapere. Questo fece piacere a Fan, che non se l'era aspettato. Si invitò il suo ospite in una stanza tranquilla dove avrebbero potuto parlare più liberamente. Le loro conversazioni furono lunghe e molto serie. Fan era un ascoltatore ansioso e afferrò la verità con chiarezza. A un certo punto, sentendo che non c'era più bisogno di insegnamenti verbali, Si si avvicinò al posto dove era seduto Fan, gli pose una mano sulla testa e pregò per lui in silenzio. La mattina seguente, appena sveglio, Fan era pieno di una gioia meravigliosa e si dichiarò credente. «Ora vedo bene che gli idoli sono una menzogna. Il nostro Padre Celeste è l'unico Dio vivente e Cristo l'unico Salvatore». Il signor Si lo persuase a rimanere ancora qualche giorno per imparare cose sempre nuove sui contenuti della fede cristiana. Poi lo lasciò andare per la sua strada e Fan portò a quelli di casa sua la buona novella. Prima però di andare a casa passò un giorno o due in città dai missionari che gli diedero un nuovo testamento e lo incoraggiarono a tornare non appena ne avesse la possibilità. Egli lo promise e disse che sperava di poter portare con sé ancora alcuni nuovi seguaci. Sulle prime ci sarebbero state sicuramente delle incomprensioni e dei sospetti, ma lui si sentiva certo in cuor suo che molti avrebbero ben presto accettato con gioia la vera fede. Ma non immaginava neanche che amara opposizione lo aspettasse e che atroci notizie. Verso sera, quando egli giunse in vista della sua casa, fu subito stupito che nessuno dei suoi figlioletti gli corresse incontro, udendo i suoi passi sulla via deserta. Le poche persone che lo incontravano non lo salutavano nemmeno, mentre una volta si profondevano in saluti pieni di gentilezza. Evidentemente qualcosa non andava. Più si avvicinava alle case, più distintamente udiva versi di donne che si lamentavano, in lutto. Non voleva crederlo, ma aveva l'impressione che questi alti lamenti provenissero proprio dalla sua casa. Che fosse successo qualcosa a qualcuno dei suoi? Quando finalmente seppe di che si trattava, fu scioccato dal colpo che ricevette. Suo figlio, un ragazzino bello e intelligente, era stato ucciso durante la sua assenza, sbranato da un lupo inferocito. Sembrava troppo atroce per essere vero. E oltre al dolore per questa morte terribile, Fan dovette sopportare anche il rimprovero di parenti e amici che sostenevano che era colpa sua se il bambino era morto. Gli dèi erano adirati e non c'era da meravigliarsi. Non gli era sempre andato tutto bene fino a quel momento? Non aveva già la religione dei suoi padri? Un bambino innocente aveva dovuto subire le conseguenze della sua follia e una povera madre aveva il cuore infranto. A lui stava solo bene, era quello che si meritava. Tutti gli avevano detto che avrebbe avuto dei guai se avesse abbandonato la religione dei padri per andare dietro a favole straniere. Tutto sembrava assurdo e inspiegabile, e anche un credente più maturo di Fan avrebbe probabilmente messo a dura prova la sua fede in una circostanza del genere. Ma in quell'ora di grande angoscia Fan non rimase solo ed ebbe la forza di dire: «Ho ottenuto tanto dalla grazia di Dio e lo Spirito Santo mi fa sentire con chiarezza che devo continuare ad avere più che mai fiducia nella bontà del Padre». Ma i vicini non comprendevano questa calma e insistevano perché lui rinunciasse a quelle penose eresie e portasse subito delle offerte agli dèi per rabbonirli. «La calamità cadrà su tutti noi», gridavano. «Finora ha sofferto solo la tua famiglia, ma ora gli dèi si vendicheranno su tutta la comunità e non credere che ti andrà tanto bene. Distruggeremo la tua casa e tutto quello che tu possiedi». «Vedete», disse Fan con calma, «l'Iddio che io adoro ora è l'Iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra. Lui può impedire che venga la siccità, lui è più forte degli idoli e io ora non li temo più. Pregherò Iddio di custodire il villaggio dal male». Qualcosa di questa strana fiducia sembrava impressionarli. Essi, dopotutto, erano abituati a guardare a lui come un capo religioso e smisero di minacciarlo e aspettarono gli avvenimenti successivi. «Ma ricordati», era l'avvertimento che gli facevano continuamente, «se vengono dei guai, sapremo a chi dare la colpa». Mano a mano che passavano le calde giornate estive, tutti gli occhi tenevano
sotto osservazione il torrente che scendeva dalle montagne. Fan ormai aveva tolto dalla sua casa ogni segno di adorazione idolatrica e predicava apertamente Cristo, mentre sua moglie aveva trovato un po' di conforto nel suo dolore. Forse perché trovava attraente il cambiamento avvenuto nel carattere del marito, o forse perché lei stessa cominciava a conoscere l'amore del Salvatore, e quindi la sua opposizione era sempre più debole, e acconsentì perfino a ricevere una visita del maestro e amico di suo marito, il signor Si. Pieno di simpatia e di compassione per la famiglia, Si aveva espresso subito il desiderio di far loro visita non appena saputo della disgrazia, e passò quindi alcuni giorni nel villaggio. I vicini erano interessati e curiosi, e benché convinti che egli fosse un nemico, dopo averlo a lungo ascoltato dovettero ammettere che le sue parole erano convincenti e che egli parlava con sincerità. Fan era fuori di sé per la gioia, anche perché il pericolo della siccità sembrava ormai scongiurato. Il fiume era più pieno del solito e la sua fiducia nella preghiera aumentava di giorno in giorno. Fra i suoi ex compagni di religione, non pochi cominciarono a dimostrare un profondo interesse al Vangelo. E alla fine della visita di Si, sua moglie e alcuni membri della sua famiglia si dichiararono cristiani.

Capitolo 3. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Dopo tutto questo discorso sulla sapienza umana e la sapienza divina, dopo aver distinto tra l'uomo naturale e l'uomo spirituale che comprende le cose di Dio, le cose spirituali di Dio, dopo aver fatto tutto questo bel discorso sulla conoscenza, sulla mente di Cristo, sul credente maturo, adesso scende nel particolare della Chiesa di Corinto, che in realtà non aveva realizzato questo che è un po' un ideale. Si rivolge a loro con questa osservazione, che in realtà loro sono dei credenti carnali. Cosa vuol dire essere credenti carnali? Significa avere lo Spirito di Dio, ma camminare nella carne. Camminare nella carne significa avere pensieri, atteggiamenti, comportamenti che non vengono dal Signore, non vengono dallo Spirito, ma vengono dalla nostra natura corrotta. Essere nuovi, resi nuovi, ma vivere ancora nei vecchi modi. Questo significa essere credenti carnali. Praticamente significa essere cristiani immaturi. E infatti lui, come li definisce carnali? Bambini in Cristo. Ora Gesù esalta la semplicità dei bambini e dice: se non siete come piccoli fanciulli non potete entrare nel regno di Dio. Lui parlava della semplicità del cuore, della fede dei piccoli fanciulli. Ma qui essere bambini in Cristo è un altro discorso, è una cosa negativa. Quindi se dobbiamo mantenere un cuore da bambini, quella semplicità, invece dobbiamo lottare per non accettare di essere credenti carnali, bambini in Cristo da questo punto di vista. Perché questo è un limite, questa è una mancanza, questa è una debolezza, questa è una sconfitta. Essere cristiani carnali è una sconfitta per il credente. Ci rimettiamo noi ad essere carnali, non ci rimette ovviamente il Signore. Ci rimettiamo noi e quelli che stanno vicino a noi. Come ha detto qualcuno, il cristiano carnale è un figlio di Dio, nato di nuovo e in viaggio verso il cielo. Il problema è che sta viaggiando in terza classe, ok? Quindi hai tutte le potenzialità, hai tutti i doni di Dio a disposizione, il regno di Dio, le cose spirituali, ma ti stai accontentando e stai vivendo senza di esse, come un povero spiritualmente parlando. E aggiungo io, quando tu viaggi in terza classe, anche quelli che viaggiano con te sono obbligati, in qualche modo sono condizionati dal tuo modo di vivere le realtà spirituali. Quindi ha un impatto su di te e su chi ti sta intorno. Certo, umanamente parlando siamo tutti immaturi in qualche area della nostra vita. Magari c'è chi è fortissimo al lavoro e poi è bambino, è immaturo rispetto ad altre realtà della vita. Magari è fortissimo al lavoro e poi è un disordinato a casa. Tutti abbiamo delle aree della nostra vita in cui siamo in parte immaturi. Ma un conto è essere così, tendenzialmente maturi, con qualche area di debolezza, è un conto è essere invece generalmente delle persone immature, giusto? Questo umanamente, ma anche cristianamente è così. Un conto è essere credenti maturi, che hanno ovviamente delle debolezze, ancora peccatori, ancora cadono, ancora inciampano, eccetera, eccetera. Ma generalmente essere maturi, fondati sulla parola saldi, solidi, piuttosto che invece essere generalmente immaturi. Capite la differenza? E quindi lui sta parlando a questo genere di credenti, credenti carnali, cioè deboli sostanzialmente. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, o cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Dice, vi ho dato da bere del latte perché non eravate capaci di sopportare il cibo solido. Sta parlando di un tempo passato, forse quando è stato da loro, quando ha scritto loro, perché questa non è la prima epistola che scrive loro. E quindi dice che in qualche modo nel ministrare la parola lui si è dovuto limitare perché non erano in grado di sopportare il cibo solido. Avevano questo limite. Di nuovo lo dico spesso, solo latte va bene finché sei bambino. I bambini fanno è carino finché sono bambini, provano a camminare, sono goffi ed è simpatico e tu li imbocchi e ti diverti, sbagliano le parole ed è divertente finché sono bambini.
ma quando sono grandi non vuoi fare da, che dicano da da di di, o che li imbocchi, o che cadono quando camminano, o che sbagliano le parole. Io a me mi succede spesso, non è questo il punto. Il latte va bene finché uno è bambino, perché il suo organismo è in grado di assimilare solo un cibo elementare, semplice, ma man mano che cresce ha bisogno il suo organismo di qualcosa di più. La dieta, come l'insieme delle cose che uno mangia, si deve arricchire. Devi mangiare la carne, devi mangiare i carboidrati, devi mangiare il pesce. Ora, per i lattanti non è sempre piacevole lo svezzamento. Io mi ricordo ancora il primo giorno che abbiamo provato a dare la pappetta a Matteo. Eravamo eccitatissimi, Antonella. Avevamo preso questi vasetti di frutta, era dolce, era bello, bellissimo. Lui è abituato al latte, ci siamo seduti su questa cosa e il primo siamo riusciti a infilargli in bocca perché non sapeva che cos'era, ma finito il primo un dramma. Poi sapete com'è Matteo, è molto passionale, molto sanguigno di carattere, lo era anche da bambino. Un dramma, ha iniziato a piangere, a strillare, a sputare. È stato drammatico per noi, perché lo svezzamento non è un'esperienza così, perché uno è abituato alle sue cose, non vuole i cambiamenti, non siamo pure noi così un po'. I cambiamenti non piacciono a nessuno, e anche i cambiamenti spirituali sono una sfida sempre, no? Perché noi ci accontentiamo, ci accomodiamo nelle cose, e anche così rispetto alla parola di Dio. Come si applica questo discorso alla parola di Dio? Non stiamo tanto parlando del contenuto di ciò che viene insegnato, quanto della profondità, la differenza tra latte e cibo solido. Perché? Perché non c'è un Vangelo per i maturi e un Vangelo per gli immaturi. L'Evangelo è sempre il Vangelo, giusto? Ma quello che cambia è la profondità del messaggio. Ci sono cose che puoi dire e che possono che puoi insegnare e possono ricevere solo quelli che sono in qualche modo aperti, pronti, e altri invece non sono pronti a una profondità maggiore dell'insegnamento. E questo è un aspetto critico nella Chiesa, e Paolo esprime un po', non so se lo leggete in questo, ma esprime un po' di frustrazione, cioè io vi volevo dare qualcosa, del cibo solido, invece non potevate e quindi ho dovuto darvi solo del latte. Certe volte una Chiesa non cresce perché non è cibata a dovere nella parola, perché la parola non viene insegnata, non viene insegnata completamente, non viene insegnata chiaramente, non viene dato spazio tanto all'insegnamento e allo studio approfondito della parola, e questa sarebbe responsabilità dei leader. Ma altre volte una comunità non cresce perché non vuole il cibo solido. Quindi dalla prospettiva del leader ci sarebbe la volontà di dare del cibo solido, ma dalla parte del credente non c'è la volontà a riceverlo. E in questo caso, quando una comunità, un gruppo non è in grado di ricevere il cibo solido, l'insegnante spera che sia solo una questione di tempo e aspetta, dice, continuiamo con il cibo elementare, il latte, il cibo semplice, e poi speriamo che con il tempo vada meglio e possano essere capaci di sopportare anche il cibo più solido. Ma qui dice, non eravate pronti e non lo siete neppure? A distanza di tempo ancora non siete pronti a questo salto di qualità, perché siete ancora carnali, siete ancora carnali. Quindi il tempo non risolve tutto, al contrario, certe volte il tempo consolida le cattive abitudini, e così è necessaria un'azione forte, una riprensione, e questo è quello che farà Paolo. Ma rimaniamo ancora sull'analisi del problema. Infatti, versetto 3, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Invidia, dispute e divisioni, questi sono sintomi della carne, dell'essere carnali. Se nel mio cuore c'è invidia, se nella mia chiesa ci sono divisioni, litigi, possono esserci anche i doni dello Spirito, possono esserci anche i miracoli, possono esserci anche liberazioni e cose straordinarie. Ma se ci sono i litigi e le discussioni, Paolo dice che questo è chiaramente un sintomo di una chiesa e dei credenti non spirituali, ma carnali. Non lo dico io. E non ci dobbiamo ingannare. Oggi siamo molto abituati a YouTube e Facebook,
E succede così: una persona posta qualcosa, un'immagine, un commento, e poi le persone commentano. E non so se ci avete fatto caso, ma spesso i commenti dei credenti sono molto amari, negativi, perché se faccia a faccia uno magari si limita un po', c'è un po' dei freni nell'esprimere le proprie opinioni. Sembra che quando non c'è nessuno dall'altra parte, sembra che non ci sia, perché sei davanti a un computer, questi limiti scompaiono. E infatti leggiamo, io leggo una miriade di commenti negativi, sarcastici, offensivi, scoraggianti, accusatori, e spesso anche tra credenti. E sembra che il contesto dei litigi e delle divisioni si sia spostato dalle chiese o dal fuori le chiese ai social network. Dobbiamo stare attenti a queste trappole, dobbiamo stare molto attenti. Sintomo di carnalità, la divisione, le dispute, l'invidia, sintomo di carnalità. Per questo uno dice, no, perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno? Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Che sta dicendo Paolo? Adesso sta entrando nel merito. Abbiamo visto che il problema erano le divisioni tra di loro, e abbiamo visto nel capitolo 1 che queste divisioni, questi litigi, erano loro, a questi litigi davano una parvenza di spiritualità, li spacciavano per cose spirituali. Oh, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo, no? Però stavano litigando, stavano contendendo, quindi si dividevano dietro ai loro leader, quelli che loro pensavano essere i ministri di Dio migliori, più bravi. Ah, io sono, noi siamo di Paolo. Paolo è quello che ha fondato la Chiesa. E gli altri, no, noi siamo di Apollo. Lui era intelligente, eloquente, insegnava bene, è lui che ha fatto crescere la Chiesa. Noi siamo di Apollo. E poi gli altri, no, ma noi andiamo proprio ancora più indietro, noi andiamo a Cefa, che sarebbe Pietro, noi siamo proprio quelli del fondamento. E quelli super spirituali, ma chi siete voi? Noi siamo di Cristo, voi non avete capito nulla, siamo noi quelli superiori. Si dividevano in funzione dei loro leader spirituali, che è ancora peggiore. Se ti dividi e sei carnale, di che sei carnale e basta. No che cerchi di dargli una parvenza di spiritualità. Dove siamo? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Loro stavano dando eccessiva enfasi a questi uomini, e Paolo dice: chi sono? Nel senso, sono solo strumenti di Dio. Quindi Paolo cerca di portare i corinzi ad una visione più equilibrata. Sono dei ministri. Che significa ministri? Capi? Leader? Re? Governanti? No, ministri sono i servi, i servitori, quelli che hanno un incarico, che svolgono un incarico. Chi sono? Chi è Paolo? Chi è Apollo se non dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? È vero che hanno avuto un impatto nella vostra vita, perché voi avete creduto per la loro strumentalità, grazie a loro, ma non è che sono loro che vi hanno salvato, non è in loro che avete creduto per ricevere il perdono dei peccati. Loro sono stati strumenti, ma la soluzione è Dio. E infatti, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, secondo che il Signore ha dato a ciascuno, è Dio che li ha chiamati, è Dio che li ha usati. Perché? Perché Dio, per qualche strana ragione che io non comprendo, forse inizio a comprendere, ma Dio sceglie di usare degli uomini per l'opera sua. Per questo li prepara, li chiama, li equipaggia, li guida, ma è Dio l'autore, è Dio che fa tutto questo. Secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Questo ci dice anche che ci sono chiamate diverse nei leader cristiani, e ciascuna di esse è importante, ma sono diverse. Io ho piantato, non mi dimenticherò mai la prima volta che ho letto questo versetto. Era una scuola domenicale, cioè avevo forse 13-14 anni, stavamo leggendo questo versetto e leggeva un mio amico che per qualche ragione non ha letto la virgola e ha letto così: io ho piantato Apollo. E non me lo dimenticherò mai questa cosa. Una virgola può fare tanta differenza.
non è che il signor, che Paolo dice io ho piantato Apollo, ma Paolo dice io ho piantato, cioè ho messo il seme, ho seminato, Apollo ha annaffiato, cioè l'ha fatto crescere, ma in realtà chi ha fatto crescere veramente è Dio, perché è Dio che ha dato la vita al seme, che è dentro, dentro al seme. Quindi lui usa questa immagine dell'agricoltura. C'è un tempo e un'opera che viene prima, ovviamente, la semina, cioè l'evangelizzazione, il portare le persone al Signore. E poi c'è un tempo e un'opera successiva, la cura, cioè l'insegnamento, il discepolato. Ma la base di tutto, ovviamente, è il miracolo della vita, che è sempre e in definitiva un'opera di Dio. Paolo, ovviamente, in questo contesto ha fondato la Chiesa a Corinto. Apollo è venuto dopo, Paolo conosceva Apollo, lui è venuto dopo e l'ha curata, ma si tratta pur sempre della Chiesa di Gesù Cristo, non è né la Chiesa di Paolo e né la Chiesa di Apollo. Non solo, dice il versetto 8, così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Che vuol dire? Gli strumenti che Dio usa sono consapevoli di essere tessere di un mosaico, che hanno, danno un loro contributo, ma non è il tutto, è la loro parte, il loro contributo, ciascuno secondo la sua particolare chiamata, ciascuno secondo i doni che ha ricevuto, ma è solo una parte. Però dice che sono una medesima cosa, cioè sono uniti, chi semina e chi annaffia sono uniti nel loro servizio al Signore. E lui sta parlando di una chiesa che si divide sui leader e sta dicendo guardate che i leader invece sono uniti nel servizio, quindi voi non vi dovete dividere a motivo loro. Naturalmente qui stiamo parlando di servi di Dio. Paolo era un servo di Dio, chiamato da Dio. Apollo era un servo di Dio. Questo non si applica ai falsi insegnanti, non c'è unità in questo e non ci deve, non c'è un piano di Dio in questo. Dice, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Sta parlando dei leader cristiani. Ciascuno riceverà, quindi sono un'unica cosa, sono uniti nel servire, anche se in modi diversi, secondo chiamate diverse, eccetera. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Che sta dicendo qui? È vero che è Dio quello che fa l'opera, ma è anche vero che il servizio cristiano, il ministero, richiede preghiera, veglie, digiuni, lotte, rinunce, persecuzioni, in una parola, fatiche. E ovviamente lavori diversi hanno fatiche diverse. E in realtà anche lo stesso lavoro

da sottolineare. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Dice, come savio architetto io ho posto il fondamento. Ovviamente in una costruzione vengono prima le fondamenta e devono essere buone, altrimenti l'edificio tutto ne risentirà. Il fondamento chi è? Cristo, quindi la sua persona, ma anche la sua opera. Non ce ne può essere un altro. Paolo dice, secondo la grazia di Dio che mi è stata data. Quindi questa era la sua chiamata, una chiamata che viene dalla grazia di Dio. Io ho posto il fondamento, ciascuno stia attento a come vi costruisce sopra. Paolo ha fatto la sua parte e l'ha fatto bene, in modo saggio, parla di un savio architetto, cioè ha fondato la Chiesa sull'Evangelo di Gesù Cristo. Ora anche gli altri devono essere saggi e costruire bene. Per loro però è più facile, perché una volta posto il fondamento è più naturale, c'è già la base. Ma il fondamento non è solo la base di un edificio, il fondamento dà anche la sagoma di un edificio. Non è che tu fai un edificio di base quadrata o rettangolare e poi viene su un edificio rotondo, giusto? Il fondamento ti dice già quale sarà la sagoma, la forma dell'edificio. Quindi non ti devi inventare nulla. Quando Cristo è stato posto come fondamento, il messaggio dell'Evangelo, della salvezza in Cristo, tu devi semplicemente costruire su quel fondamento, non ti devi inventare nulla, devi seguire il progetto. Ma c'è sempre il pericolo che qualcuno voglia rimettere mano alle fondamenta. Sì, io devo solo costruire su questo, la base è già stata gettata, io devo solo costruire e andare avanti, però non lo so, forse ritocco un po' il fondamento. C'è sempre qualcuno che è tentato di mettere mano al fondamento, e Paolo lo sa molto bene, ha diversi oppositori a Corinto e alcuni di questi sono anche infiltrati nella Chiesa. E così ribadisce, nessuno può però porre altro fondamento di quello che è già stato posto, che è Cristo Gesù. C'è sempre qualcuno che cerca di cambiare il fondamento, c'è sempre qualcuno che cerca di cambiare la salvezza che è in Gesù, che è per grazia, mediante la fede, e dare un qualche tipo di cosa in più o qualche cosa in meno. C'è sempre qualcuno che pensa che bisogna aggiungere qualcosa all'Evangelo, perché se non è un messaggio completo o accattivante o che le persone possono ricevere. O c'è sempre qualcuno che vuole togliere, migliorarlo, diciamo. Miglioriamo un po' questo messaggio, ma in realtà è per renderlo, è per piegarlo ai suoi piaceri individuali e personali che viene fatto questo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera sua è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come? Attraverso il fuoco. Qui c'è il come si costruisce. Dice, ora se uno costruisce sopra questo fondamento, cioè sopra Gesù, con oro, argento e pietre preziose. Notate, qui non si parla della forma o dell'aspetto dell'edificio, che abbiamo già detto sono legati al fondamento, ma dei materiali di costruzione. Oro, argento, pietre preziose da un lato e legno, fieno e stoppia dall'altro. Sono materiali di costruzione. E secondo me il punto non sono neanche poi tanto i materiali di costruzione, quanto il confronto tra due modi di costruire. Io posso costruire usando materiali preziosi, materiali durevoli da un lato, o posso costruire usando materiali poveri, deboli e quindi deperibili. Il contrasto è tra costruire per l'eternità e costruire invece per il presente. E infatti dice, l'opera di ciascuno sarà manifestata. Che significa l'opera di ciascuno sarà manifestata? Si vedrà che cosa? Come ha costruito. Noi diamo sempre un senso abbastanza generale a questo passo,
e vale in generale.

per tutti, ma in questo contesto sta parlando prima di tutto del ministero, va bene? Di come i leader edificano, come insegnano, come ammaestrano la Chiesa di Dio. Infatti c'è una distinzione, non so se l'avete notata, tra noi e voi. Avete notato? Versetto 9, noi siamo infatti collaboratori di Dio, noi chi? I ministri di cui sta parlando, voi, i membri, siete il corpo, siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Quindi in questo contesto lui sta parlando principalmente al ministero della parola, l'insegnamento della parola, il leader della Chiesa. Ovviamente, come dicevo, lo applichiamo anche poi, anche più in generale, a ciascuno di noi. Ricordo che l'immagine che stiamo usando, che sta usando qui Paolo, è quella della costruzione di un edificio, il Tempio. Quindi oro, argento e pietre preziose. Queste pietre preziose, probabilmente i marmi, tutte queste cose. Non dovete avere in immagine una collana, non dovete avere in mente una collana, ma dovete avere in mente un edificio fatto, il Tempio, che ne so, di Salomone, oro, argento. Non so se c'era l'argento nel Tempio di Salomone, perché era talmente che probabilmente la gente lo vedeva. Comunque marmi, cose particolari, sì, cose ricercate, cose costose, ma sono anche cose difficili da lavorare. Una cosa è tagliare il legno e una cosa è tagliare il marmo, una cosa è spostare delle travi di legno e una cosa è spostare dei massi giganteschi di pietre, di marmo. Legno, fieno e stoppia invece sono facilmente reperibili e sono facili da lavorare, ma durano anche di meno. Ora, la Chiesa di Dio sono le persone, ovviamente, e come ministro io posso impegnarmi a fondo per garantire che queste persone prima di tutto siano realmente convertite, ma poi che abbiano un nutrimento, una cura. E questo richiede un lavoro profondo, e devo insegnare la fede, l'amore, la santità, la purezza, l'umiltà, il perdono, la preghiera, il sacrificio. Questo è un lavoro, insegnare queste cose è un lavoro di anni, ma poi dura. Perché? Perché scolpisce il carattere di una persona. Non è che gli cambia l'aspetto fisico. È molto facile cambiare l'aspetto fisico delle persone. Entra una persona in chiesa e dice: ah, tu sei nuovo, benvenuto, ok, da domani devi cambiare le scarpe, cambiare il vestito, accorciarti i capelli e smettere di truccarti. Quello la settimana dopo è già un'altra persona, e io lo guardo e dico: come sei trasformato, sei un'altra persona. Una settimana, ma è il make up, è l'apparenza. Un'altra cosa è cambiare, essere trasformati dentro, nel carattere, nel cuore, nel profondo. Questo richiede un insegnamento reale della parola di Dio in maniera solida e profonda. Quindi da una parte posso costruire queste cose, con queste cose, dall'altra parte posso insegnare le opere. Che ci vuole a fare le opere? Posso insegnare la religiosità, le regole, i rituali, il giudizio, la condanna. Posso insegnare la sapienza umana, posso insegnare il vivere per le cose materiali. Ci vuole poco, ma dà anche poco frutto, e soprattutto non passa al test dell'eternità, perché queste cose non ci saranno dopo. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Cos'è il fuoco? Siamo sempre nell'immagine dell'edificio, ok? Se c'è un incendio, un edificio in muratura resiste, uno in legno e paglia no. Il fuoco quindi rappresenta il test. Ricordate quando Gesù parla della casa fondata sulla roccia o sulla sabbia? Lì è la stessa immagine. Cos'era il test lì? Era il vento, era la pioggia, l'inondazione. Cioè, quando arrivano queste cose, è la prova di come è stato costruito. La casa crolla, costruito male. La casa resiste, costruito bene. Qui il test è il fuoco, che un po' rappresenta il passaggio nell'eternità. Quando da qua passi a là, cosa passa e cosa resta? È un filtro. Io posso avere una chiesa di centinaia e migliaia di persone, posso essere molto popolare come ministro, posso avere tante responsabilità, tanti incarichi, tante etichette, tanto successo sulla terra, ma alla fine sono veramente salvati? Stanno crescendo, stanno maturando nella fede, stanno portando frutto? L'eternità lo rivelerà, perché possiamo ingannarci qui sulla terra,
ma non possiamo ingannare il Signore, quindi non possiamo ingannarci nell'eternità. E se dura, sarò ricompensato. Se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato. Se tutto svanisce, sarò salvato, sì, ma non rimarrà nulla. E neanche sarò ricompensato, perché sarò stato un cattivo operaio, se ho costruito male, con i materiali sbagliati. Come detto, tutto questo si applica a noi come ministri, come servi di Dio, ma si applica a tutti quanti, perché tutti in un certo modo abbiamo ricevuto dei doni, una chiamata da parte di Dio. Come stiamo usando quei doni e come stiamo camminando in quella chiamata? Lo stiamo facendo nel modo vero, giusto, che poi dura, o lo stiamo facendo in fretta e furia tanto per dire al pastore sì l'ho fatto, o a mettere a tacere la nostra coscienza, sì vabbè l'ho fatto, e poi i risultati veri chi se ne importa? Il Signore mi sta parlando molto su questo argomento in questi giorni e penso che è qualcosa che dobbiamo riflettere tutti quanti noi. Ognuno di noi ha ricevuto una chiamata da parte del Signore. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Faccio un passo indietro. Applicando questo discorso alla vita di ciascuno di noi, noi abbiamo la salvezza perché abbiamo creduto, grazie a Dio. Però il frutto? Vogliamo portare il frutto al Signore. Non vogliamo arrivare dall'altra parte vergognandoci perché quello che ci è stato affidato, le responsabilità che ci sono state affidate, i compiti che ci sono stati affidati, non ci abbiamo messo il cuore, non ci siamo dati ad essi, li abbiamo trascurati e non rimane più niente. Che il Signore ci aiuti, ci riempie del suo spirito, di fede per camminare in queste cose. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Il Tempio era il luogo della presenza di Dio fra gli uomini nell'Antico Testamento. Ora nel Nuovo Patto Dio abita con il suo popolo, con la Chiesa, per mezzo di chi? Per mezzo dello Spirito Santo che abita in ciascuno di noi credenti. Quindi qui non sta aggiungendo nulla di nuovo nel versetto 16, ma nel versetto 17... È qui che vuole arrivare. Voi siete il Tempio di Dio, ma se uno guasta il Tempio di Dio, cioè se uno viene da voi dopo che io ho messo il fondamento, Apollo ha annaffiato bene, cioè se qualcun altro viene e comincia a mettere in discussione il fondamento, a distruggere, a seminare zizzania, a creare confusione, contese, litigi, quella persona sa bene che Dio sarà molto arrabbiato con lui, perché sta guastando l'opera di Dio. Qui l'avvertimento ovviamente si fa serio contro quelli che vogliono predicare un altro Vangelo, ma anche contro i credenti carnali. Dio è geloso della sua opera, Dio è geloso dei suoi figli, Dio veglia sulla salute della sua Chiesa e quindi disciplina, corregge i disordinati. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà. Attenzione, nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, perché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno inganni se stesso. Questo è un pericolo sempre in agguato. È un pericolo che viene dall'orgoglio, e anche i più umili a un certo punto possono inorgoglirsi. Quindi stiamo attenti, nessuno inganni se stesso. Se qualcuno pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto. Che vuol dire? Che modo è per diventare savio? Diventare stolto. Abbiamo già visto in questi capitoli come essere sapienti per il mondo significa essere folli, stolti per il Signore e viceversa. Quindi se tu ti sei gonfiato di orgoglio per la tua sapienza umana, l'unica cosa che puoi fare è sgonfiarti. Se ti sei gonfiato di orgoglio dicendo io, la mia sapienza, cioè, l'unica cosa che puoi fare per avere la vera sapienza di Dio è umiliarti, sgonfiarti. Perché allora solo potrai diventare savio della sapienza di Dio. Non puoi avere entrambe. Non puoi avere la sapienza dell'uomo, del mondo e la sapienza di Dio. Devi scegliere una delle due perché sarai folle per l'altra. Capite quello che sto dicendo? Perciò nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra,
sia Paolo o Apollo o Cefa o il mondo o la vita o la morte o le cose presenti o le cose future, tutte le cose sono vostre e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Quindi nessuno si deve gloriare negli uomini. Non create divisioni basate sui vostri leader. Non vi appoggiate a loro più del dovuto. Dice perché ogni cosa è vostra. Dio ha dato i ministri per la Chiesa, non la Chiesa per i ministri. Capite? Loro dicevano noi siamo di Paolo. E Paolo dice Paolo è vostro. È il contrario. Se guardate Efesini 4 scoprite che là il Signore, Paolo dice che il Signore ha dato alla Chiesa dei doni e poi parla dei ministeri. Dio ha dato i ministeri alla Chiesa. Perché Dio ha dato i ministeri alla Chiesa? Per far crescere. E Dio ha dato gli apostoli, gli insegnanti, i dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'equipaggiamento, per la crescita. E Dio ha dato i ministri per la Chiesa. C'è uno scopo in questo. Nel piano di Dio, non solo il ministero, tutto nel piano di Dio diventa strumentale ai suoi scopi. Qui Paolo sta dicendo che Dio ha uno scopo per la vostra vita e Dio userà tutto. I ministri, le difficoltà, le cose belle, le cose brutte, addirittura dice la morte. Perfino la morte diventa uno scopo strumentale nelle mani del Signore per realizzare la sua volontà. E quindi dice ogni cosa è vostra, ma non ci superbiamo perché dice poi e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, quindi noi siamo di Dio. Qui termina il capitolo 3, la prossima volta continueremo questo discorso. Ripassate un po' per non perdervi o per non rimanere indietro, in maniera che poi possa essere anche più facile.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici ascoltatori, Radio Evangelo Risponde augura a tutti buon ascolto e vi invita a seguire un'altra sua trasmissione con risposta alle vostre domande rivoltoci a mezzo del telefono. Un cattolico di nome Alessandro chiede a Radio Evangelo Risponde: come mai ci sono tante divisioni tra i cristiani evangelici? Noi crediamo che questo nostro ascoltatore ci abbia posto questa domanda per soddisfare un legittimo desiderio di conoscere e di sapere. Non crediamo che ci sia in lui alcuna intenzione malevola, come invece c'è purtroppo in tanti che usano questa stessa domanda per polemizzare con quelli che chiamano i protestanti, i quali saremmo noi ed altri naturalmente, anche se rifiutiamo di essere chiamati così. Perché ci sono tante divisioni tra voi, cioè tra i cristiani evangelici? Vorremmo innanzitutto precisare che sono confusi con gli evangelici anche quelli che evangelici non sono. È notorio che, per esempio, non possono essere qualificati così i testimoni di Geova, i quali non credono in Cristo Gesù come Dio, non credono quindi nella Trinità e in molte altre cose ancora che sono contenute nell'Evangelo, e quindi non sono e non debbono essere compresi nel numero di coloro che sono evangelici fondamentalisti. Ma questa è solo una precisazione. Possiamo rispondere alla domanda dicendo che quasi tutti i movimenti puramente evangelici differiscono tra di loro in particolari marginali della dottrina cristiana, ma sono assolutamente d'accordo sui fondamenti della fede cristiana. Quando si è d'accordo che la salvezza rimane legata alla fede di ciascun individuo in Cristo Gesù, quando si è d'accordo che la scrittura, cioè la Bibbia, è l'unica guida infallibile del cristiano, quando si è d'accordo anche che la Chiesa è la comunità dei credenti e che lo Spirito Santo guida questa Chiesa verso la santificazione e la prepara per il regno che viene, se siamo d'accordo su questo, allora possiamo anche dissentire su particolari marginali della dottrina. Ma io credo che, pur avendo precisato questo, non abbiamo ancora dato una risposta esauriente alla domanda. Noi possiamo essere sostanzialmente d'accordo tra evangelici sulla dottrina e invece dissentire sul piano della esperienza cristiana, quindi sul modo in cui vivere il nostro cristianesimo, sul modo in cui applicare alla nostra vita la parola di Gesù e sul modo in cui debbano essere realizzate in noi le promesse del Signore. È probabilmente su questo punto che la divisione si fa più netta tra gli evangelici, lo riconosciamo. Ma se questo è il motivo che può dividere tra di loro i fratelli evangelici, cioè in qual misura e con quale impegno dobbiamo vivere per il Signore Salvatore Gesù, allora stimo che queste divisioni non siano un elemento negativo in assoluto, ma anzi costituiscono un elemento attraverso il quale la Chiesa del Signore mantiene pura e inalterata la dottrina che ci è stata trasmessa dal Signore stesso. Come, dirà il nostro ascoltatore? Vediamolo insieme. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, dice: sento che quando vi radunate in assemblea ci sono tra voi delle divisioni, e in parte lo credo, perché bisogna che ci siano tra voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifesti tra voi. La diversità di opinioni serve molto all'affinamento della vita cristiana e al suo elevarsi a quei livelli che il Signore ci indica attraverso l'Evangelo. Due modi di interpretare il cristianesimo si possono scontrare tra di loro, ma risulterà chiaro a tutti i ben pensanti
e a tutti i sinceri figlioli di Dio quali dei due modi di interpretarlo sarà il migliore, proprio alla luce della parola di Dio, per la sua maggiore aderenza e fedeltà alla parola stessa. Avverrà proprio quello che Paolo ha detto, affinché quelli che sono approvati siano manifesti tra voi. Il trionfo della verità ha un costo molto alto e il mantenimento della sana dottrina si raggiunge attraverso operazioni spesso dolorose, ma necessarie, come per esempio la divisione tra fratelli che hanno lo stesso obiettivo, ma non hanno probabilmente lo stesso zelo e la stessa determinazione nel volerlo raggiungere. Paolo stesso separò i discepoli da coloro che erano semplicemente aggregati ai discepoli, ma avevano uno spirito contrario alla nuova via. La Chiesa del Signore deve vivere nella pace e nell'armonia al suo interno per poter combattere più efficacemente le forze del male. La mossa di Paolo di separare i discepoli da coloro che non erano discepoli fu saggia per il progresso di quella comunità che era la comunità di Efeso. Per concludere vogliamo dire che i veri e i sinceri figliuoli di Dio non accettano mai il compromesso, non accettano mai una blanda e permissiva interpretazione della parola di Dio, non vogliono mai vivere al di sotto della vocazione alla quale sono stati chiamati da Gesù Cristo. E perciò appunto sono costretti a separarsi da tutti coloro che non hanno questa stessa identica visione per realizzarla più intimamente e al di fuori di inutili e dannosi polemiche. È chiaro che coloro che tra gli evangelici hanno ricevuto di più in rivelazione e quindi esplorano vie più avanzate sul sentiero della santificazione saranno maggiormente benedetti da Dio. Si conoscerà insomma che sono approvati rispetto a quelli che non lo sono o lo sono di meno. Abbiamo dato al nostro ascoltatore la nostra opinione sulla divisione tra evangelici, una opinione che speriamo soddisfi chi ci ha posto la domanda.

0: nostra ascoltatrice di nome Luciana ci ha scritto dicendoci di aver paura che Cristo torni prima che lei abbia compiuto la sua santificazione. Pur considerando questa sua preoccupazione legittima, in quanto che la Bibbia, la parola di Dio, esorta il credente a santificarsi, e a proposito basterebbe ricordare quanto è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14, procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, ci sembra pur di capire che la nostra interlocutrice non abbia le idee abbastanza chiare intorno a questo soggetto fondamentale della dottrina cristiana. Come prima cosa, crediamo vada chiarito, proprio alla luce della parola di Dio nel suo contesto, il termine santificazione, termine che sta per operare le opere giuste nel duplice aspetto della separazione dal male e dell'azione nel bene, cioè nella legge divina. Vorremmo citare due versetti biblici in proposito, come 2 Timoteo 2, 19 e 21 e 1 Pietro 1, 2. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, dice l'Apostolo Paolo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servigio del padrone, preparato per ogni opera buona. Mentre l'Apostolo Pietro afferma, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Quindi, mentre da un lato la santificazione rappresenta per il credente una separazione dal mondo, dalla carne, dagli affetti più insani, dal peccato, dall'altro è rappresentato dalla sua comunione con il cielo, con Cristo, nell'adempimento della sua volontà al servizio del bene. Premesso questo, e qui credo sia proprio l'aspetto centrale del nostro intervento, va sottolineato alla nostra ascoltatrice che questo aspetto della santificazione è la risultanza dell'opera della salvezza compiuta da Cristo Gesù a favore dell'umanità. Difatti, nel parlare di salvezza, l'Evangelo, oltre al perdono dei peccati, include la giustificazione, la rigenerazione e la santificazione. Quindi ce la presenta come un atto di grazia o un favore immeritato che va accettato per fede in conseguenza della rigenerazione, ma che si sviluppa progressivamente. Pertanto, vorremmo come prima cosa incoraggiare la nostra ascoltatrice a porre la sua fiducia nella parola di Dio e di conseguenza nell'accettazione di Cristo per la fede, se questo primo passo non è stato ancora compiuto. E Cristo stesso, dopo aver compiuto un'opera di rigenerazione nella sua vita, la porrà nella condizione di realizzare la propria santificazione attraverso quei mezzi da lui stesso prodotti e fissati, come il sangue di Cristo, lo Spirito Santo e la parola di Dio. Il primo provvede principalmente la santificazione assoluta e relativa alla posizione, è un'opera compiuta che dà al penitente una posizione perfetta rispetto a Dio, il secondo è interno ed opera la trasformazione della natura del credente, il terzo è esterno e pratico, occupandosi della condotta pratica del credente. Così Dio ha provveduto per la santificazione interiore ed esteriore. Ci auguriamo che questo breve inciso possa essere stato di aiuto e di incoraggiamento nel proseguimento di una vita di santificazione alla gloria di Dio in Cristo Gesù.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora una volta giunti al termine di un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde e vi invitiamo calorosamente a telefonarci e a proporci le vostre domande.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Ritorno alla gloria. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 17, versi 1 a 5. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. L'ora è venuta. Tante volte in questo Evangelo abbiamo letto che la sua ora non era ancora venuta, motivo per cui nessuno era riuscito ad arrestarlo fino a quel momento. Gesù era stato chiaro quando aveva detto che nessuno poteva prendere la sua vita se non fosse stato lui a deporla. Lo disse in Giovanni 10, versi 17 e 18. Ora era venuto quel momento, il momento stabilito da Dio prima che il mondo fosse creato, il momento che avrebbe spaccato in due la storia dell'umanità, l'evento mediante il quale l'uomo avrebbe potuto ritrovare la pace con Dio. Ma Gesù non sarebbe rimasto nella tomba. Infatti egli aveva glorificato il Padre durante tutto il suo ministero terreno, facendo la sua volontà in ogni cosa, e lo avrebbe glorificato in particolare completando la sua missione sulla croce. A sua volta il Padre avrebbe quindi glorificato il Figlio presso di lui, della gloria che aveva presso di lui prima che il mondo esistesse. Gesù si stava riferendo infatti al suo ritorno al Padre. Al termine della sua missione, il Figlio e il Padre avrebbero ancora condiviso la gloria che già condividevano da sempre. Gesù sarebbe presto tornato alla gloria che gli spettava, alla quale aveva rinunciato per un tempo per salvare l'umanità. Nel glorificare Dio attraverso la croce, Gesù avrebbe anche affermato la propria autorità nel dare vita eterna. In un gesto che poteva sembrare una sconfitta agli occhi del mondo, Gesù stava invece trionfando vittorioso sul mondo e sulla morte, affermando la sua autorità divina, dimostrando di essere la sorgente della vita eterna, l'unico in grado di dare la vita eterna all'umanità. Tale autorità appartiene solo a Gesù Cristo in virtù della sua opera sulla croce e della sua risurrezione. In nessun altro c'è vita eterna, in nessun altro c'è salvezza. Il Vangelo di Giovanni comincia proprio con l'affermazione secondo cui nella parola Gesù era la vita. Giovanni 1:4. Ora questo principio viene riaffermato perché Gesù è colui che ci ha dato la vita biologica, colui mediante il quale ogni cosa è venuta all'esistenza. Ma egli è anche colui che ci può rendere partecipi della vita eterna. La vita eterna non è solo una vita che non avrà mai fine, ma è anche una vita qualitativamente migliore, perché è la vita di Dio in noi. È una vita di cui già oggi possiamo avere la caparra, perché Dio tramite lo Spirito Santo può venire a dimorare in noi. L'essenza della vita eterna è infatti la conoscenza di Dio, la partecipazione alla vita di Dio. Il Signore Gesù Cristo è venuto proprio perché potessimo avere la vita attraverso di Lui. Riconoscendo il nostro stato di peccatori davanti a Dio e riconoscendo che possiamo essere riconciliati con Dio solo attraverso ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce, possiamo avvicinarci a Dio con la certezza che Egli può perdonarci, perché Gesù ha già pagato il nostro debito. Vuoi avere vita eterna? Non l'avrai attraverso i tuoi sforzi, attraverso le tue opere, attraverso la tua bravura. La vita eterna sta nella conoscenza dell'unico vero Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non è solo qualcosa che riguarda il futuro, ma qualcosa che puoi avere già oggi. La vita eterna passa per la conoscenza di Gesù Cristo e di ciò che Lui ha fatto per noi. Quando crediamo in Lui, ci identifichiamo in ciò che Lui ha fatto e siamo uniti a Lui nella sua morte e nella sua risurrezione. Come Lui è morto e risorto, anche noi siamo morti con Lui e rinati a nuova vita. L'unione con Gesù Cristo rende possibile l'unione con il Padre. L'opera dello Spirito Santo in noi sigilla proprio la nostra unione con il Padre e con il Figlio. E ci dona la certezza di avere la vita eterna. E tu, hai già questa certezza?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e bentornati all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare la trasmissione leggendo un versetto, esattamente Esodo capitolo 32, versetto 20. Dio disse a Mosè: «Tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere». È un fatto che nessuno di noi mai vedrà veramente Dio faccia a faccia. Però il Signore disse a Mosè: «Ecco qui un luogo presso di me. Tu starai su quel masso e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 21 a 23. Questo passo ci dice che la gloria è una manifestazione visibile di Dio. A tale proposito, ricordatevi che il Signore Gesù disse che quando sarebbe venuto la seconda volta sulla terra, vi sarebbe stato

il segno del figlio dell'uomo in cielo. Nel Vangelo di Matteo capitolo 24 versetto 30 è scritto infatti così: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Io penso che il segno di cui qui si parla sia la Shekinah, o gloria, a cui si riferisce appunto il passo dell'Esodo che abbiamo appena letto. Quando Cristo divenne uomo non c'era nessuna gloria. Egli infatti si umiliò e rinunciò alla gloria, pur rimanendo sempre il figlio di Dio. Ecco perché Gesù poté dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Noi non vedremo mai Dio nella sua essenza. Vedremo però il Signore Gesù Cristo, che è rimasto sempre uomo. Naturalmente lo vedremo se ci convertiamo a Lui. Certo, ora il Signore Gesù Cristo ha un corpo glorioso, e un giorno saremo anche noi come Lui, come ci viene detto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2. Diletti, scriveva questo apostolo, ora siamo figlioli di Dio, e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli, cioè Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa è la speranza dei credenti, e questa la strada che Mosè avrebbe percorsa. Egli sapeva che sarebbe stato sempre accompagnato dalla presenza di Dio, altrimenti tutto sarebbe stato vano.

Anche noi oggi abbiamo bisogno della continua presenza di Dio per affrontare, se siamo credenti, i nostri problemi di ogni giorno. Ora, il capitolo 34 dell'Esodo, capitolo che cominciamo a studiare, si apre con un importante episodio. Leggiamone allora i primi quattro versetti. L'Eterno disse a Mosè: «Tagliati due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che tu spezzasti. E sii pronto domattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me in vetta al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno per tutta la montagna, e greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte». Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora e salì sul monte Sinai, come l'Eterno gli aveva comandato, e prese in mano le due tavole di pietra. Queste sono dunque le seconde tavole della legge. Le prime tavole, infatti, forse ricorderete ancora, furono spezzate dallo stesso Mosè quando scese dal monte Sinai e vide che gli israeliti si erano fatto un vitello d'oro e lo adoravano. Qui Mosè ritorna sul monte con due blocchi di pietra. Poi, come è scritto nel versetto 5, sempre di questo capitolo 34 dell'Esodo, l'Eterno discese nella nuvola, si fermò qui con Mosè e proclamò il nome dell'Eterno. Il Signore proclama il suo nome. Ora, ogni nome ha un significato. Ad esempio, quando voi sentite il nome di Cesare, o quello di Pertini, o il nome di altri personaggi molto noti, subito compaiono nella vostra mente delle immagini, si affacciano dei pensieri, dei ricordi. E ora Dio proclama il suo nome, affinché gli ebrei si ricordino delle esperienze fatte nei loro rapporti con lui da quando hanno lasciato l'Egitto. E l'Eterno, qui torno a leggere nel libro dell'Esodo, l'Eterno il Dio passò davanti a Mosè e gridò: «L'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e di fedeltà, l'Eterno che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. L'Eterno che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione». Queste solenni parole sono scritte in Esodo, capitolo 34, versetti 6 e 7. Dio non è tanto misericordioso da chiudere gli occhi dinanzi a un colpevole dicendo semplicemente: «Mi dimenticherò di questo peccato». Il peccato, dice invece il Signore di Dio, deve essere punito e bisogna scontare una pena. Dio perciò non assolve il colpevole, ma allora ci si chiede: cosa succede? Come può Dio essere misericordioso e nello stesso tempo punire il colpevole? Può farlo per mezzo di un sacrificio, del perfetto sacrificio del Signore Gesù Cristo, di cui i sacrifici dell'Antico Testamento erano solo un'anticipazione. Quanto alla seconda parte del versetto 7 che abbiamo letto, possiamo dire che è molto utile tener presente che un peccato commesso oggi può avere gravi conseguenze anche per i nostri figli e discendenti. Tante malattie di cui sono oggi affetti uomini, donne, bambini, sono dovute a peccati commessi dai loro genitori, dai loro nonni, dai loro bisnonni. Come vedete, cari ascoltatori, non si possono trasgredire le leggi del Signore Iddio impunemente. Dio è sempre lo stesso e le sue leggi non cambiano. Ma meno male che Dio conserva la sua benignità fino alla millesima generazione e che perdona l'iniquità.

E Mosè, torno adesso a leggere nel libro dell'Esodo, Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo di collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tuo possesso. Questa breve preghiera di Mosè è scritta in Esodo capitolo 34, versetto 8 e 9. È la quarta volta che gli israeliti sono chiamati gente dal collo duro. Questo sottolinea ancora che Dio non salvò Israele perché era un popolo superiore agli altri, perché si stava comportando bene o perché aveva promesso di comportarsi bene. E l'Eterno rispose a Mosè: Ecco, io faccio un patto. Farò dinanzi a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. E tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 10. Tremendo significa ciò che genera terrore. Questa caratteristica delle opere di Dio faceva parte della rete di protezione con cui Dio stava circondando il suo popolo. Gli israeliti infatti sarebbero stati distrutti dagli altri popoli se Dio non li avesse così protetti. Poi il Signore Dio disse ancora: «Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io caccerò dinanzi a te gli Amorei, i Cananei, gli Ittei, i Ferezei, gli Ivvei, i Gebusei». Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 11. E questa è la terza volta che Dio dice che scaccerà i nemici di Israele dalla terra promessa. Dio però così ammonisce il suo popolo: guardati dal fare lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, affinché non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio, una trappola. Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 12. Dio quindi ordinò agli israeliti di non fare alcun patto con gli abitanti di Canaan, e aveva naturalmente ragione. Ad esempio, come si legge nel capitolo 9 del libro di Giosuè, quando i Gabaoniti si misero in contatto con Giosuè, ingannarono gli israeliti. Fecero credere a tutti che venivano da lontano, da molto lontano, mostrando perfino del pane raffermo, indurito, ammuffito, per cercare di provare la loro affermazione. Ora, qui c'è una lezione anche per noi credenti, cioè di non lasciarci ingannare da Satana, che cerca di farci peccare, di corromperci in ogni maniera. Perciò, se già siamo diventati figli di Dio, vegliamo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Proverbi capitolo 14 versetto 13. Anche ridendo il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Lettera ai Filippesi capitolo 4 versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Libro di Giobbe capitolo 35 versetto 10. Dio il mio creatore nella notte ispira canti di gioia. Il titolo del messaggio di oggi è Miraggi. Ancora una volta questa sera alla TV è in programma Il Sorriso. Si incomincia coi presentatori di televendite che con espressione gioiosa vantano i meriti dei loro prodotti. Poi appaiono uomini politici che col sorriso più invitante promettono grandi e belle opere se saranno eletti. Dunque, stasera va tutto così bene a tal punto che il sorriso è diventato la regola? No, purtroppo. Viene poi il telegiornale con le sue cronache di attentati, di corruzione, di violenze. Perché allora questo ottimismo di facciata che non convince nessuno? L'unica soluzione per conoscere una gioia duratura, non fittizia né superficiale, sta nel rivolgerci a Dio. Egli vuole benedire quelli che lo cercano. Come sovente è avvenuto, può far sì che un carcerato trovi la pace, che un malato acquisti speranza, che un anziano abbandonato da tutti non si senta solo. Non sono le circostanze della vita che Dio vuole cambiare, ma il modo con cui le viviamo. Il Signore Gesù invitava tutti quelli che erano stanchi e oppressi ad andare a Lui. Avrebbero trovato il riposo, come troviamo nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 28. Rispondiamo all'invito di Dio, riceviamo il suo amore, accettiamo il dono che ha fatto per noi del suo amato Figlio. Allora potremo vivere tranquillamente e con fiducia anche le situazioni più tragiche, rallegrandoci di essere stati liberati dal potere delle tenebre e trasportati nel regno del suo amato Figlio, come troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 13.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, la vostra rubrica. Sì, infatti dovreste essere voi che la usate con le vostre domande a cui noi daremo le risposte. Questo programma è dedicato a coloro che leggono e studiano le Sacre Scritture seriamente e dà loro la possibilità di discutere per mezzo di questa rubrica le difficoltà che hanno incontrato nelle loro letture. Ma non avendo neppure questa settimana ricevuto nessuna domanda da voi, è vergogna, eh? Dovreste scriverci. Così useremo anche questa settimana le domande che ci sono pervenute al nostro programma radio ad onde corte. E questa è la prima. Da qualche tempo ascolto questi programmi che mi riempiono di curiosità. Oggi vorrei anch'io rivolgerle una domanda. Mi dica, come mai Dio scelse un ebreo per nostro salvatore? Non poteva scegliere un romano che a quel tempo era la razza che dominava il mondo? Oppure un egiziano? Perché proprio un ebreo? Era il popolo ebreo il più buono, il più pio del mondo? Ebbene, questa è una buona domanda a cui vogliamo ora rispondere. E leggendo un paio di versetti dalla Bibbia, vogliamo leggere infatti a Deuteronomio 7, capitolo 7. Il Deuteronomio è un libro nel quale Dio ci parla interamente della nazione di Israele, è il quarto libro della Bibbia e se volete leggete ora con noi Deuteronomio capitolo 7 versetto 7. L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione, vi ha scelti non perché foste i più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. Qui troviamo che Dio spiega che ha riposto il suo amore nella nazione di Israele. E in questo contesto è parte dell'evento storico di Israele che fu portata fuori dalla terra d'Egitto dalla mano potente di Dio o qualche altra volta. Potremmo parlare di questo anche più dettagliamente. Per ora leggiamo qui un altro passo dal Deuteronomio, questo al capitolo 9, dai versetti 5 a 8. No, tu non entri in possesso del loro paese a motivo della tua giustizia, né a motivo della tua rettitudine, ma l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Sappi dunque che non a motivo della tua giustizia l'Eterno il tuo Dio ti dà il possesso di questo buon paese, perché tu sei un popolo di collo duro. Ricordati e non dimenticare come hai provocato ad ira l'Eterno il tuo Dio nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo. Siete stati ribelli all'Eterno e anche a Oreb provocaste l'ira dell'Eterno, e l'Eterno si adirò contro di voi al punto di volervi distruggere. Cosa abbiamo noi imparato qui? Abbiamo noi imparato che Gesù era un ebreo, e ricordiamoci che ebreo è colui che è nato nella terra di Israele. Non era una grande nazione, era una delle più piccole nazioni di quel tempo, e non che fosse un popolo sacro e rispettoso ed ubbidiente a Dio, anzi Dio ci spiega che quello era un popolo ribelle, un popolo ostinato, voleva andare per la propria strada, ma questa è la nazione che Dio scelse per dare a Gesù un aspetto umano, per farlo uomo.
Era una piccola nazione che esisteva proprio su crocevia del mondo vicino, alla quale incominciavano a sorgere le prime grandi nazioni dopo il diluvio universale. Ma Dio scelse questa piccola nazione e disse: farò di voi un popolo che darà al mondo la Bibbia e darà al mondo il Signor Gesù Cristo. Ciò mostra la misericordia di Dio, indica che può ciò che egli vuole, non importa cosa sia la vostra volontà, quello che voi volete fare o quello a cui voi vi ribellerete. Dio è sempre sovrano. Così Dio prese Israele, mise nel cuore di pochi il desiderio di servirlo e di amarlo, e questi erano i vecchi uomini di cui parla Dio. Dio eterno, e questo è ciò che dobbiamo imparare qua dalla Bibbia, e questa è la nazione che diede vita al Signore Gesù in modo tale che poté essere umano così come lo siamo noi. E siccome era la terra dei giudei e Gesù nacque in quella terra, nacque come giudeo. La Bibbia ci dice che se noi crediamo in Lui come Signore, anche noi spiritualmente diveniamo giudei, anche noi veniamo a far parte di Israele, non della nazione di Israele, quella che sorge fra il mar Mediterraneo e il mar morto. No, non siamo i discendenti sanguigni di Abramo, no. Lui è quello che ha dato vita alla nazione di Israele. Noi siamo i figlioli spirituali di Israele, dell'Israele di Dio. E il nome Israele significa appunto principe di Dio, e quando noi veniamo salvati diveniamo principi di Dio e siamo una parte spirituale della nazione di Israele. E la prossima domanda chiede: allora Dio ha voluto scegliere la nazione più piccola e più debole e più ribelle per dimostrare meglio la sua potenza? Eh sì, questa è una buona conclusione. Dio ha scelto la più piccola nazione del mondo perché voleva far vedere in qualche cosa di cattivo, per mezzo della quale ha fatto operare la sua grazia, ha lavorato il suo amore, così che per mezzo di questa piccola e malvagia nazione venne il Signor Gesù Cristo. Ciò dimostra che Dio può fare di persone cattive come me e te suoi figlioli. Dio può farci co-sovrani nel suo regno. È molto importante che oggi la nazione di Israele abbia completamente rinnegato il Signor Gesù Cristo, perché così leggiamo nel Deuteronomio 9, dove Dio dice che essi erano un popolo ribelle, un popolo ostinato, ed oggi vediamo che la nazione di Israele è tuttora ostinata e ribelle. Oh sì, sono veramente contento di vedere che c'è qualcuno in Israele che ha cominciato a credere nel Signore Gesù Cristo, ma sono veramente pochi. Credo, per esempio, che ci saranno più credenti fra i cinesi, fra gli africani, fra gli americani, fra gli europei, che quella gente che viene da Israele. E a dispetto della loro cattiveria e della loro durezza di cuore, Dio ha invitato a se stesso tutte le persone del mondo e anche gli ebrei. Questa è la grande misericordia di Dio, tanta da umiliare se stesso. Ma siamo noi pronti a venire al Signore, a chiedere perdono di tutti i nostri peccati ed entrare a far parte spiritualmente della nazione di Israele, di quella nazione spirituale che vivrà per l'eternità? Tu, amico, sei disposto a far questo? E qui un'altra domanda. Vorrei che mi spiegassite perché i cristiani considerano Gesù come se fosse Dio. Ma non fu lui un idealista che cadde vittima dei suoi ideali e morì come tanti martiri ed eroi? Ora, naturalmente, questo è proprio quello che un martire è.

Gesù uno di questi? Venne egli con certi ideali, con certi propositi in mente? Venne egli dedicato alla loro finalizzazione e cadde martirizzato mentre ne cercava la realizzazione? Consideriamo allora Gesù come una specie di eroe, di condottiero, qualcosa da seguire, da emulare, da imitare, oppure perché egli era così dedicato alla sua causa e basta? E la risposta è negativa. Gesù non era fatto questo. Gesù venne per morire sulla croce. Lui non fu martirizzato. Lui venne per morire per noi. E infatti nella sua morte c'è più di quello che appare a prima vista. Mentre l'umanità di quel tempo vide un uomo crocifisso fra due ladri, e questa era una delle più crudeli esecuzioni escogitate dall'uomo, loro potevano vedere in lui semplicemente un altro essere umano simile a tutti gli altri, almeno dal di fuori sembrava così, ma in realtà là sulla croce c'era il Salvatore del mondo, uno che stava in quel momento soffrendo sotto l'ira di Dio per i peccati di tutti coloro che avrebbero voluto credere in lui. Vedete, Gesù venne come il Salvatore del mondo, venne per salvare tutti, ma per salvarci da che cosa? Per salvarci dalle conseguenze dei nostri peccati. Venne per soddisfare la giustizia divina che esigeva eterna condanna all'inferno per tutti coloro che, ribellandosi contro la volontà di Dio, avevano peccato contro di Lui violando la sua legge. Ora, questo discorso non piacerà, noi possiamo rifiutare di crederlo, ma la Bibbia lo dichiara e per certo avverrà. Dio non scherza, non fa discorsi inutili. Allora, quando noi leggiamo che Gesù ha detto che a causa dei nostri peccati saremo per sempre condannati all'inferno, noi possiamo crederci. E infatti ci dice che nell'ultimo giorno, e la fine di questo mondo si sta avvicinando a grandi passi, ci sarà davvero un giudizio. Egli ci dice che le tombe si apriranno, tutta la gente che è nei sepolcri uscirà fuori e sarà da lui giudicata. E se noi non abbiamo trovato il modo di giustificarci dei nostri peccati, pure noi ci troveremo là, al suo tribunale, sotto l'ira di Dio. La Bibbia è assolutamente chiara su questo soggetto. I nostri peccati ci hanno portato sotto l'ira di Dio e sotto eterna dannazione. Amici, è vero che Gesù venne per ammonirci di queste cose, ma venne inoltre per sostituirci e per essere il nostro sostituto e per mettersi al posto di tutti coloro che si sarebbero affidati a Lui. Hai fatto tu questo passo ancora? Ti sei tu affidato al Signor Gesù Cristo per la tua salvezza? Credi tu, amico, che sei perduto nei tuoi peccati? Allora imploralo, imploralo ed Egli ti salverà. Con questo terminiamo per oggi. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui Eros Bacoccina, che implora la benedizione di Dio su voi e sulle vostre famiglie. Ciao.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Benvenuto all'ascolto di questo numero del Bastimento. Io lancerei quasi un concorso tra gli amici che seguono la nostra radio, ma poi non lo faccio, però quasi quasi lo farei. Inviatemi su un pezzettino di carta, su una letterina, insomma su una bella cartolina illustrata, una indicazione per come cominciare il programma in maniera originale, diversa, variopinta rispetto magari alle puntate precedenti, perché voi non lo potete immaginare, ma a volte è un dramma quando si accende la lucina rossa dire ad oggi come cominciare.

Però la trasmissione, cosa dirò di nuovo, di originale, di particolare? Ecco, oggi ho detto questo, per domani si vedrà. E intanto le giornate si susseguono, anche oggi siamo arrivati all'appuntamento con il bastimento, un carico di, come dice la sigla introduttiva, notizie, riflessioni, buona musica. E allora, che ti sto a dire altro? Passiamo subito alla sigla e al contenuto del programma.

0: per il nostro tempo.
1: Ormai più nessuno crede che la Terra sia piatta, con un cielo a forma di cupola che qualcuno si è divertito a riempire di buchetti. Ai tempi di Cristoforo Colombo, però, si pensava così. La gente era terrorizzata dal pensiero di allontanarsi troppo dal centro della Terra per finire in un mondo inferiore, tetro e spaventoso, dove si pensava regnassero il male e l'oscurità. Idee arretrate, certo, ma loro ci credevano davvero. Tanto che Galilei, contemporaneo del nostro celebre esploratore, rischiò la testa quando cercò di sostenere qualcosa di diverso. Oggigiorno, a dire la verità, ci troviamo in una situazione simile. Affermiamo con tanta sicurezza che dopo la morte tutto è finito. Ci viene insegnato da psichiatri che questo deve essere il corretto modo di pensare per avere una vita equilibrata senza complessi. Tuttavia, in realtà, siamo anche noi pieni di paure se si tratta di guardare, anche solo per un attimo, al di là di questa realtà terrena. Paura forse di trovarci davanti a chissà quale ambiente terrificante. E dimenticavo, naturalmente ci sono persone che la pensano diversamente, anche se alla maggior parte vien fatta tenere la bocca chiusa, perché viene detto loro che in ogni caso non possono verificare quello che dicono. Non è mai successo, infatti, che qualcuno tornasse in vita dopo la morte. Si sente dire in giro per chiudere definitivamente l'argomento. Ma è proprio vero? Colombo scoprì un nuovo mondo e tornò in Europa con indiani e oro. Le prove dell'esistenza di un altro mondo furono così evidenti. Qualcuno è ritornato dalla morte. Sì, Gesù. Lui stesso ci ha annunciato che nell'aldilà c'è un'esistenza che dura per sempre. Egli ha fornito la prova che la morte non ha più l'ultima parola, ma che lui aveva ed ha il potere sulla morte e sulla vita.

0: Ogni stella, la voce è quella di Patti Franklin dall'album Nuovo Inizio.
1: Curiosando qua e là.
0: Passettin passettino, anche oggi il nostro programma procede. Siamo arrivati alla rubrica di attualità, dove parleremo oggi di come i frigoriferi raffreddano i cibi. È ovvio che quando si accende un fornello elettrico o una stufa a gas si ottiene calore. In che modo invece quando si accende un frigorifero o un congelatore si raffreddano i cibi? Questo risultato si fonda su due principi scientifici. Il primo è che quando un liquido evapora realizza questo passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme, sottraendo energia all'ambiente sotto forma di calore. Occorre poi altra energia per conservare il mutamento. Il secondo principio è che un liquido evapora ad una temperatura più bassa rispetto al normale se la pressione diminuisce. Ogni liquido che evapori facilmente a basse temperature è un possibile refrigerante. Lo si può fare evaporare e liquefare alternativamente, facendo variare la pressione nei tubi in cui esso circola. Nella maggior parte dei frigoriferi domestici, il refrigerante è una di quelle sostanze di sintesi note come clorofluorocarburi. I tubi all'interno del frigorifero hanno un diametro piuttosto grande, di modo che la pressione viene tenuta bassa ed il refrigerante evapora, mantenendo freddo il tubo e sottraendo calore ai cibi. Poi un motore elettrico aspira il gas freddo dai tubi interni, lo comprime in modo che si riscaldi e lo passa nei tubi esterni, sul retro del frigorifero. L'aria a contatto con i tubi ne disperde il calore, determinando una nuova condensazione del gas in liquido ancora ad alta pressione. Infine, un tubicino di sezione molto piccola, detto tubo capillare, reimmette il liquido all'interno del frigorifero, dove il tubo si allarga, così che il gas evapora nuovamente e dà inizio ad un nuovo ciclo. Per migliaia di anni, l'unico mezzo per mantenere fresco il cibo furono le buche piene di ghiaccio, un sistema usato dai Greci e dai Romani e anche dagli Inca del Perù. La tecnica della refrigerazione si sviluppò nell'Ottocento, stimolata dalle esigenze di trasporto di grandi quantità di carne dalle praterie dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Sud America, del West americano, nei principali mercati d'Europa e degli Stati Uniti orientali. Fra i primi a scoprire e usare il principio di refrigerazione fu James Harrison, un pittore emigrato in Australia dalla Scozia. Mentre puliva dei caratteri di stampa con l'etere, ne notò l'effetto refrigerante sul metallo. L'etere, infatti, è un liquido con basso punto di ebollizione che evapora facilmente. Harrison utilizzò questa scoperta nel 1851, pompando dell'etere in un sistema di tubi per raffreddare una fabbrica di birra a Bendigo, nello stato di Victoria. L'idea di Harrison condusse al primo viaggio, con esito positivo, di una nave dotata di un impianto frigorifero. La nave era il piroscafo Strathleven, che partì nel 1880 dall'Australia, alla volta di Londra, con un carico di carne, un viaggio durato ben 2 mesi. Il primo frigorifero domestico fu realizzato dall'ingegnere tedesco Carl von Linde, che nel 1879 modificò un modello industriale progettato 6 anni prima.

0: Alan Hansen con Venite a me, il motivo che abbiamo appena ascoltato.
1: Fatti e parole.
0: Ai giovani, spesso giovanissimi, che con eccessiva familiarità ci chiedono pastiglie, forse vale la pena rispondere, piuttosto che con una pillola, con l'ascolto delle loro esigenze più profonde. Il dolore del vivere, in un certo modo, è il sintomo visibile di un male profondo, di una perdita di senso, che troppo poco si indaga. Oggi ci limitiamo sempre più spesso a narcotizzare il dolore, a nasconderne le origini, allontanandone la comprensione. Ci accontentiamo di spegnere i sintomi per non conoscere le cause. Si perde, in questo modo, la coscienza della funzione biologica ed esistenziale del dolore. In questo meccanismo di rimozione trovano posto e spazio le fughe nelle droghe, nell'abuso di alcol, nei farmaci e negli psicofarmaci. La sostanza che si assume e che allontana il dolore, o meglio che lo sposta appena un po' più avanti, evita o illude di evitare il confronto con se stessi, con la radice dei problemi. E questo è un meccanismo assai radicato nella cultura occidentale che denuncia un errore educativo, la pillola che risolve il problema, che esime dall'analizzarlo e talvolta dall'imparare a convivere con la sofferenza. C'è oggi, nelle nuove generazioni, una crescita della domanda e dell'uso di psicofarmaci. Già una ricerca del 1990 dell'Istituto di Farmacologia dell'Università di Torino, svolta su un campione di 1800 ragazzi fra i 15 e i 20 anni, aveva accertato che ben il 12% assume psicofarmaci saltuariamente o abitualmente. In molti casi, e questo deve far riflettere anche i genitori degli stessi ragazzi, ne facevano uso. Una tendenza di fuga dal disagio, dal dolore, dalle difficoltà che è convalidata e agli occhi dei giovani legittimata da un uso di tali sostanze da parte degli adulti. Ecco allora che indagare le radici della sofferenza, intervenire sulle cause, accettare il confronto con ciò che sta dietro e prima del dolore, deve entrare a far parte del processo educativo e comporta una precisa responsabilità della società degli adulti. Collabora a migliorare la città, uccidi un minorenne delinquente. Questo annuncio, firmato da commercianti perseguitati, è stato pubblicato su un giornale di Londrina, prospera cittadina del sud del Brasile. La polizia dello Stato federale brasiliano del Paraná ha fermato il direttore del giornale Hot List, molto diffuso nella violenta periferia nord della città. Il direttore del quotidiano, Marcelo Pereira, ha sostenuto di avere pubblicato l'annuncio solo per intimidire i minorenni che commettono rapine e furti. Ed il vicepresidente della locale associazione dei commercianti ha preso le difese del direttore. Nessuno osa dire apertamente che è d'accordo con tutto questo. Pereira ha avuto molto coraggio. Nelle strade della cittadina vivono 230 bimbi, senza casa e senza famiglia. E fino qui la cronaca della strada, la cronaca della droga, la cronaca di un'assistenza che non c'è. Nella terza parte tenteremo di tirare le somme con un nostro editoriale.

0: Io non sono una persona giusta, non lo sono mai stato. Devo guardarmi allo specchio ogni giorno per vedere come sono. E vedo una ribelle, una peccatrice. Tutto ciò che non vorrei mai essere. Ma sono felice di sapere che Gesù mi vede in maniera diversa. Quando Egli mi vede, vede la sua stessa giustizia, il suo Spirito Santo che colma il mio vuoto. Quando Egli mi guarda, vede il suo sangue versato. Sono felice che Egli veda se stesso ogni volta che guarda me. Non sono una santa, non mi ritengo tale. Devo guardare la mia immagine riflessa per capire a che punto mi trovo. Vedo una persona che è solo un fallimento. Mi sento mancare, giorno dopo giorno. Ma sono felice di sapere che Gesù mi vede in maniera diversa. So che il prezioso sangue di Gesù lava più bianco che neve e so di essere coperta dalla sua giustizia. Questo, in poche parole, il testo della canzone che Michel Pilar ci ha appena cantato e che si intitola When He Sees Me, quando Egli mi vede.
1: Fatti e parole.
0: Articoli di giornale come quelli presi in considerazione oggi in questa rubrica non si vorrebbero mai dover leggere. Purtroppo però questa è la cruda realtà dei giorni nostri e tacerla o ignorarla non servirebbe certo a migliorarla. Già nelle prime pagine della Bibbia ci viene raccontato di come, agli albori dei tempi, la razza umana avesse un cuore corrotto e malvagio. La storia di Caino che uccide il fratello Abele la dice lunga in proposito. Anche le vicende che coinvolsero il giovane Giuseppe, ceduto dai fratelli ai predoni del deserto per qualche moneta, è un tragico esempio di come l'uomo, preda della sua indole egoista e maligna, possa arrivare in basso. E se la Bibbia racconta varie di queste efferatezze dei tempi andati, non da meno sono i tempi moderni, dove vediamo accadere ogni giorno scempiaggini di ogni genere. Non esiste certo un metro per misurare i peccati, tali sono e tali rimangono di nome e di fatto. Ma se anche non esistono peccati di serie A e B, le nefandezze di cui rimangono vittime i più deboli, fra cui per l'appunto i bambini, a mio modesto avviso lasciano un amaro in bocca del tutto particolare. Come si può anche solo pensare e tanto più mettere in pratica un'affermazione come «collabora a migliorare la città, uccidi un minorenne delinquente». Sarà anche vero che questi ragazzini, come i mini killer italiani, rappresentano una piaga sociale e per certi versi un pericolo. Ma mi chiedo, chi ha portato questi bambini a condurre una vita del genere, sostituendo i giochi infantili con vere e proprie azioni malavitose? Quando vengono al mondo, i bimbi sono tutti uguali, fagottini che dormono, mangiano, strillano e sgranano gli occhi. Cosa avrà reso questi piccoli brasiliani emarginati così diversi dai loro coetanei? Cosa sarà accaduto in quel lasso di tempo che è trascorso dalla loro nascita e sino alla prima azione delinquenziale? Quanti papà ubriachi e maneschi avranno dovuto sopportare? Quante mamme prostitute a letto con uomini che non erano i loro papà avranno dovuto sorprendere? Quanti insegnanti li avranno considerati solo dei disadattati, espellendoli da scuola? Quante sigarette, alcol, droga avranno provato perché a portata di mano, per sentirsi grandi o solo perché nessuno ha mai detto loro che quelle sostanze rovinano il fisico e la mente? Che cosa può scatenare tutto questo nella mente di un bambino? Gesù disse una volta, parlando proprio ai bambini, «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio, perché chi non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà». Dunque, se Gesù stesso aveva questo tipo di considerazione per i bambini e perché si mantiene sincero e vero come loro, come possiamo noi anche solo pensare, dopo avere distrutto con il nostro cattivo esempio questi valori dal loro cuore, di trattarli poi come cani affetti dalla rabbia che vanno eliminati al più presto per il bene dell'umanità? Probabilmente questo sistema hitleriano di risolvere il problema ha radici marce molto profonde che nascono nella psiche umana. Infatti, se invece di occuparsi realmente del problema, denunciandolo come tale e tentando di porvi reale rimedio, lo si elimina radicalmente, facendo piazza pulita con la tecnica dell'insetticida, con lo scomparire dei bambini scomparirà anche lo spauracchio psicologico che nel cervello grida loro: questi sono i figli della società che voi avete voluto così, corrotta, assassina, ladra, psicotica. Ma se potessi chiederei un'ultima cosa a questi inventori di nuove pulizie etniche. Siete sicuri che con la morte di quei piccoli disperati le voci che gridano colpevole nel vostro cervello spariranno?

0: Say it again, dillo di nuovo, sta cantando Mose Smith. Dillo di nuovo perché io proprio non riesco a crederci. Il mio cuore ci ha messo molto tempo per capire ciò che tu intendevi dire, oh Signore, quando dicevi che mi ami proprio così come sono. Dillo di nuovo perché voglio accettarlo. Mi sento proprio come se fossi tu la persona che io stavo cercando. Fa che io possa stare in presenza del tuo amore. Guardare a te mi fa capire come prima io abbia agito da stolto. Quante volte, in una maniera o nell'altra, io avrei voluto pensare che la mia vita potesse di nuovo essere felice. Ed ecco che tu eri là, che pazientemente stavi aspettando la tua occasione, la possibilità di entrare. Lasciarti da parte mi ha fatto vedere che era un grande peccato. Oh, che grande delitto aver perso il mio tempo in vuoti piaceri, senza mai essere sensibile a quel sentimento che era dentro di me che mi diceva: adesso è il momento di chiedere di più. Certo, so che non ero una persona con cui valesse la pena di stare, ma tu dovevi avere visto in me qualcos'altro e hai fatto sì che la mia vita fosse una felice fiaba in se stessa. Dimmelo ancora, perché quasi non riesco a crederci. Il mio cuore ci ha messo così tanto tempo per capire ciò che tu intendevi dire quando dicesti che mi ami proprio per quello che sono. Dimmelo ancora, perché voglio accettarlo. Mi sento proprio come se fossi la persona che tu stavi cercando. Fa che io possa restare in presenza del tuo amore.
1: Favole alla radio.
0: Il protagonista della favola di oggi è l'alcione. L'alcione è un uccello forse meglio conosciuto con il nome di Martin Pescatore. Ascoltiamo adesso insieme questa favola, poi faremo qualche considerazione.
2: L'alcione. L'alcione è un uccello che ama la solitudine e che vive sempre sul mare. Si dice che nidifichi sopra le scogliere per proteggersi contro la caccia che gli dà l'uomo. Un alcione che stava per deporre le uova giunse sopra un promontorio e, vista una roccia che emergeva dal mare, vi fece il nido. Un giorno che era uscito in cerca di cibo, le onde del mare, sconvolte da violente raffiche di vento, si sollevarono fino al nido e lo sommersero, uccidendo tutti i pulcini. Quando l'alcione ritornò e vide ciò che era successo, disse: «Povero me, mi sono rifugiato qui per evitare le insidie della terra ferma e il mare è stato per me molto più infido di quella». La stessa cosa capita ad alcuni uomini. Mentre si guardano dalle insidie dei loro nemici, non si accorgono di incappare in amici molto peggiori di quelli.
0: L'alcione deve essere rimasto molto male nello scoprire che il rifugio che aveva scelto per sé e per i suoi piccini si era rivelato una trappola mortale. Esopo, per descrivere così efficacemente la scena, doveva avere provato lo smarrimento di vedersi tradire da un amico. Anche nella Bibbia non mancano casi di questo genere. Il re Davide, ad esempio, aveva un consigliere famoso per la sua saggezza, Ahitofel. Costui godeva di tutta la stima del re, ma ad un certo punto, quando Absalom, uno dei figli di Davide, ordì una congiura, Ahitofel si schierò al suo fianco. L'amarezza del re nel vedersi tradito è espressa in alcuni passi del Salmo 55. «Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate». Dio stesso poi liberò Davide, rendendo vano il consiglio di Ahitofel, il quale per la vergogna si uccise. Ma prendiamo un altro esempio, certamente più conosciuto. Giuda era vissuto con Gesù per 3 anni, era stato testimone dei suoi miracoli, ma quando i capi dei farisei e gli anziani del popolo decisero di uccidere il figlio di Dio, Giuda si impegnò di consegnarlo nelle loro mani per 30 denari. Gesù stesso aveva predetto questo tradimento dicendo: «Io non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Come dice la scrittura, il cuore dell'uomo è malvagio. I fatti a cui assistiamo ogni giorno, di cui ci parlano i mass media, lo confermano. E come sono attuali queste parole della Bibbia, scritte più di 700 anni prima di Cristo, nel libro del profeta Michea. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più fra gli uomini gente retta. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue, ognuno fa la caccia al suo fratello con la rete. Le loro mani sono pronte al male, per farlo con tutta cura. Il principe chiede, il giudice acconsente mediante ricompensa. Il grande manifesta la cupidigia dell'anima sua e ordiscono così le loro trame. Non vi fidate del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico. Guarda gli usci della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno. Poiché il figliuolo svillaneggia il padre, la figliuola insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici di ognuno sono la gente di casa sua. Di chi fidarsi allora in queste condizioni? La risposta ce la dà lo stesso profeta Michea. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno, spererò nell'Iddio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Se seggo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce. In questo mondo l'uomo non può costituire un rifugio sicuro. Egli è soggetto a cadere e a sbagliare, prima o poi ci deluderà, ma Cristo no. Egli è la roccia di cui parla la scrittura, un rifugio inviolabile e sicuro, ben diverso da quello nel quale il povero Martin Pescatore fece il suo nido. E tu hai trovato un rifugio? Ti sei accertato della sua solidità?

fischio della nostra nave, anzi del nostro bastimento, ci indica che anche per oggi il nostro programma è giunto alle battute conclusive. E allora, visto che dalla regia mi fanno dei segnacci, vuol dire che il tempo a disposizione è veramente pochino, quello rimasto perlomeno, per cui ti ringrazio per l'ascolto e ti rimando al prossimo numero di questo programma. Un forte abbraccio radiofonico da Mauro. Ciao.

Si affaccia sull'orizzonte della Chiesa un personaggio che avrà una parte rilevantissima nel suo sviluppo. Il suo nome è Saulo da Tarso, chiamato poi Paolo l'Apostolo. La sua vita è connotata dal soprannaturale, ad iniziare dalla sua conversione. Le tappe ulteriori del suo cammino nel soprannaturale sono le sue esperienze nella conoscenza del Cristo, l'efficacia di un ministero costellato di segni e potenti operazioni e le rivelazioni che lo inducono a predicare un Evangelo che egli chiamerà il suo Evangelo. La stessa figura di questo apostolo, confrontata con le altre figure del cristianesimo primitivo, fanno apparire queste ultime di scarso rilievo. La conversione di Saulo da Tarso è assolutamente atipica, nel senso che se tutte le conversioni fanno capo ad un mediatore umano, quale può essere un messaggero dell'Evangelo, o ad un qualunque testimonio di esso, oppure fanno capo direttamente alle sacre scritture, senza quindi umani mediatori, la conversione di Paolo ha invece un mediatore importante, e questo mediatore è Gesù Cristo in persona. Bisogna sapere che colui che si definirà, quando ormai è un ministro dell'Evangelo, il primo dei peccatori, prima della sua conversione, è convinto di essere tutt'altra cosa. Saulo da Tarso è sostenuto da una straordinaria fiducia in se stesso, è convinto di essere nella verità, perché è uno stretto osservante della fede dei padri e, come partigiano di Dio, si organizza insieme ad altri, mandato dai sommi sacerdoti, nella opera di repressione della nuova via, cioè della fede cristiana. Il nome di Cristo era il nome odiato e i suoi discepoli la mala pianta che bisognava estirpare. Chi avrebbe potuto distoglierlo dalle sue convinzioni o distrarlo dal suo compito? Certamente nessun essere umano. Saulo da Tarso ha bisogno di un impatto forte, di un'esperienza traumatica e di una luce che lo abbaglia. Ed egli trova tutte e tre queste cose sulla via di Damasco, in maniera inaspettata.

È stato osservato con molta esattezza che il Nuovo Testamento consiste sostanzialmente in due grandi biografie: la biografia di Gesù contenuta nei quattro Evangeli e la biografia di Paolo contenuta nel libro dei Fatti e nell'Epistolario. Il poco che rimane fa quasi da rincalzo a queste due biografie e si appoggia su di esse. Mentre di coloro che furono con Gesù sappiamo pochissimo, talvolta solo il nome, di questo aborto di apostolo, come lui ama definirsi, nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 15, al verso 8, abbiamo una ricca biografia che è in parte autobiografica. Egli dice di essere della stirpe di Israele, ebreo degli ebrei, cittadino romano, fariseo e figlio di farisei, zelante custode della tradizione dei padri e come mestiere era fabbricante di tende. L'esercizio del mestiere lo aiutò a non essere di aggravio ai suoi fratelli. Aggiunge che è stato ammaestrato ai piedi di Gamaliele il Vecchio, un grande maestro della fede ebraica antica. I primi anni della vita cristiana di Saulo da Tarso, poi chiamato Paolo, sono trascorsi in Damasco, poi in Arabia e poi di nuovo in Damasco, dove egli svolge la sua attività essenzialmente di testimone dell'Evangelo. Al capitolo 9 dei Fatti degli Apostoli, al verso 22, leggiamo: ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Sempre dai Fatti al capitolo 9 risulta che fugge da Damasco per Gerusalemme, dove Barnaba lo presenta agli apostoli diffidenti, e da Gerusalemme ritorna a Tarso, sua città natale, dove dimora dall'anno 39 all'anno 43 dopo Cristo. Ma veniamo, diciamo, alla chiamata, alla vocazione, al ministerio. Per la testimonianza di alcuni che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, si converte un gran numero di persone nella città di Antiochia. Da Gerusalemme fu mandato in quella città Barnaba per aiutare i discepoli. Ma Barnaba, a sua volta, recatosi a Tarso, prese con sé Paolo e lo portò in Antiochia, dove lo Spirito Santo chiamò Paolo al ministerio.

Da Antiochia comincerà l'attività missionaria del grande apostolo delle genti. Egli organizzerà 3 viaggi missionari e toccherà molte città e molte nazioni, dove avrà il privilegio di piantare in ciascuna di esse una tenda per l'Evangelo. Evangelizza l'Asia Minore e la Grecia e giungerà fino a Roma, dove poi vi troverà la morte, a coronamento della sua vita consacrata interamente al servizio di quel Gesù che ha amato più della sua stessa vita. I risultati della sua attività missionaria sono di grande portata. La sua predicazione è accompagnata e sorretta dall'autorità dello Spirito Santo. Le chiese sono fondate una dopo l'altra ed egli si preoccupa, anche dopo averle fondate, di seguirle nel loro stato di salute spirituale, intervenendo con lettere a sanare situazioni che non trova consone con la vita cristiana. Paolo è un uomo che ama per eccellenza. Egli ha bisogno di amare gli uomini e di sentirsi amato, senza di che la vita non ha per lui alcun significato. Il suo encomio alla carità, che si trova nella prima epistola ai Corinti al capitolo 13, è ispirato certamente alla sua visione cristiana dell'universo, ma corrisponde anche al suo temperamento naturale. Quell'inno lirico contempla gli uomini quali fratelli in Dio, ma li sente anche quali compagni d'esilio su questa terra. Che l'amore di Paolo per gli uomini non è fatto di svenevolezze né di smancerie, ma di sacrificio è cosa certo, di dedizione, di rinunce, di amore insomma, non soltanto è inclinazione spontanea, ma soprattutto carità voluta. I canoni fondamentali di questa carità, secondo Paolo, sono i seguenti. I singoli badino non alle proprie cose, ma i singoli anche a quelle degli altri. Godere con i gaudenti, piangere con quelli che piangono. Noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non piacere a noi stessi. Ciascuno di noi piaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Questi erano gli insegnamenti del grande apostolo.

Mirare ai pagani incirconcisi, esclusi dal sacro recinto di Israele, era per la massima parte dei primi cristiani palestinesi un'audacia sconveniente, quasi una profanazione. Paolo invece non solo mira ai pagani, ma scopre

freddo, più tempo di riporre il vino nuovo dentro odri vecchi. Il parto spirituale per cui la Chiesa cristiana si staccò dalla sinagoga giudaica ebbe soprattutto in Paolo il suo promotore. Ma l'Apostolo passa attraverso ostacoli d'ogni sorta, conosce carceri, sperimenta flagellazioni e lapidazioni, è travolto da insurrezioni popolari. Davanti a queste vicende egli non tiene affatto un contegno spavaldo, né si mostra impassibile, al contrario, le teme e le sente profondamente. Egli dice: nessun sollievo ebbe la nostra carne, bensì fummo tribolati in ogni modo, al di fuori combattimenti, al di dentro spaventi. E quanto ebbe a scrivere nella sua seconda lettera ai Corinti, al capitolo 7, al verso 5. Ma anche qui egli applica il suo paradosso divino. In tutte queste vicende egli, uomo debole, dovrebbe rimanere abbattuto, e invece la sua fiacchezza verrà supplita da una possanza esterna ed egli finirà per trionfare. Perciò dice: mi compiaccio in debolezze, in insulti, in necessità, in persecuzioni, in distrette per Cristo. Quando infatti sono debole, allora sono forte. Perché abbiamo dedicato all'Apostolo Paolo un intero numero della nostra rubrica? Lo abbiamo fatto perché la sua vita e il suo insegnamento ha avuto una parte rilevantissima nel cammino della Chiesa di ogni tempo. La provvidenza divina ha partorito un uomo siffatto perché la sua opera esercitasse su tutti i credenti a venire una influenza benefica e edificante. Paolo non si sostituisce a Cristo, né lui né altri potranno mai farlo, ma come ha detto qualcuno, il grande apostolo è una copia molto somigliante all'originale, che è Cristo Gesù. La Chiesa si è giovata e si giova del suo insegnamento, come la Chiesa si è giovata e si giova della testimonianza della sua vita. Il suo ineffabile amore è un esempio per tutti, un esempio da seguire, soprattutto se ciascuno di noi intende far parte di quella stessa Chiesa alla quale l'Apostolo ha sentito il privilegio di appartenere. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del quinto numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Il programma continua. Iddio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive.

0: Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Quando caddi a capofitto nella mia prima grande prova dopo la conversione, mi chiesi dove fosse andato a finire l'amore di Dio. Mi parlavano dell'amore di Dio che ci aiuta nei momenti difficili, eppure non riuscivo a scrollarmi dalla mente l'immagine di Lui appoggiato ad una torre d'avorio in cielo che indicava con noncuranza in direzione della croce, dicendo: «Questa dice tutto». Ben presto scoprì che non ero l'unica ad avere questo atteggiamento. Ho parlato ad un buon numero di persone nel corso degli anni che immaginano un Dio annoiato, in letargo, un Dio interessato soltanto passivamente alle nostre circostanze e leggermente irritato se costretto a dimostrare il suo amore al presente. Alcuni lo descrivono come una specie di impiegato di un grande magazzino cosmico che compila moduli di richieste di preghiere. Altri pensano che Dio li abbandoni quando altri cristiani più ubbidienti attirano la sua attenzione. La mia percezione di Dio è cambiata naturalmente man mano che sono cresciuta nella fede. Ma persino quanti lo immaginano come un Dio potente e interessato alla nostra vita facilmente sottovalutano la forza del suo amore inalterabile. Dio non sta a guardare la nostra vita ad una distanza di sicurezza. Egli non è apatico o distaccato, è sempre in movimento, attivo. Ascolta cosa scrive Andrew Greeley. Il nostro Dio non sta fermo ad aspettare pazientemente noi per offrirci il suo amore. Egli, in modo attivo e vigoroso, ci viene incontro. Egli è il padre che corre ad abbracciare il figlio prodigo prima che questi possa confessare il suo pentimento. Egli è l'agricoltore bizzarro che offre il salario intero a uomini che non hanno quasi lavorato. Egli è Gesù che perdona la peccatrice ancor prima che lei esprima il proprio dispiacere. È il re che spreca un banchetto per i mendicanti. Tutti questi sono simboli di un Dio il cui amore per noi è così attivo, così forte, che secondo il pensiero umano egli verrebbe definito come minimo uno sconsiderato. Dio non è il tipo da mormorare con noncuranza: «Sì, certo che ti amo». Egli per primo mostra costantemente la qualità del suo amore. Considera l'impatto che potremmo avere sul nostro mondo se cominciassimo a cercare Dio con la stessa intensità con la quale Egli cerca noi. Se rispondessimo con obbedienza e prontezza allo stimolo dello Spirito, se noi come Dio avessimo un grande desiderio di santità, se spandessimo abbondantemente il nostro amore come fa Lui. In un'epoca nella quale è di moda mostrarsi freddi, annoiati, noncuranti, distaccati, non possiamo permetterci di dubitare dell'entusiastico e completo amore di Dio. Il suo amore possente ci circonda in ogni istante. Egli è davanti a noi, dietro di noi e instancabilmente riversa il suo amore nella nostra vita. Che pazzia, che amore per le anime! Come possiamo amare gli altri a metà quando Egli ci ama così tanto? Possiamo correre incontro a chi ci offende per perdonarlo. Possiamo manifestare la nostra generosità su coloro che non la meritano. Possiamo abbracciare il peccatore prima ancora che egli esprima il suo dispiacere. Soprattutto, possiamo cercare Dio anche soltanto con una frazione dell'energia con la quale egli viene incontro a noi.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi capitolo 1. Due domeniche fa abbiamo visto dove Paolo ci spiega che scopo ha le difficoltà nella vita di un credente. E in versetto 8 lui dichiara ai fratelli a Corinto: perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là della nostra forza, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Quindi Paolo era in una situazione in cui lui, nella sua mente, nel suo spirito, ha detto: adesso è finito, è concluso la mia vita, adesso morirò. E in versetto 9, anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi il Signore nella vita di ognuno di noi usa le difficoltà. Lui permette che nella nostra vita ci sia una situazione impossibile. E sapete perché Lui permette questo? Perché Lui è il Dio dell'impossibile. E finché noi non entriamo nell'impossibile, noi non vedremo mai la mano soprannaturale di Dio, no? E sinceramente nella carne chi vuole camminare per fede? Io no. No, io vorrei avere già tutto, sai, rimanere nella barca dove è tutto sicuro. Ma il Signore ci dice: vieni, vieni a camminare sulle acque, vieni a camminare e fare una cosa che per te non è possibile. E lì vedrai la mia gloria. E quindi abbiamo visto anche che per noi come credenti anche le difficoltà, anche le sofferenze, non cerchiamo queste cose, ma quando vengono nella nostra vita dovremo avere un atteggiamento di fede e abbracciarle in un certo senso e dire: Signore, fai la tua opera in me. Non vuol dire che dobbiamo capire il perché, ma dobbiamo avere fiducia che il Signore sa il perché, che il Signore è in controllo della nostra vita. E quindi dal versetto 10, il quale ci ha liberati, ci libera da un sì grande pericolo di morte, nel quale speriamo che ci libererà ancora all'avvenire. Quindi il Dio di ieri, di oggi, è in eterno. Poi Paolo comincia una sezione qua dove un po' non tanto difende se stesso, ma difende il messaggio che lui ha predicato. Perché nella chiesa di Corinto, vedremo più avanti in questo studio, erano arrivati falsi dottori, falsi profeti, che cercavano di sminuire la persona di Paolo e anche il suo messaggio. Legalisti che erano entrati nella chiesa di Corinto cercando di convincere i gentili che dovevano circoncidersi, che dovevano di nuovo essere sotto il giogo della legge di Mosè. Mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera affinché siano resi grazie per noi da parte di molti per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Il nostro vanto infatti è questo, la testimonianza della nostra coscienza che nel mondo, specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio. Non di sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose se non quelle che potete leggere o comprendere. Io spero che lo comprenderete fino in fondo. Come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi Paolo dice che nel giorno di giudizio voi fratelli a Corinto siete il mio vanto, siete il frutto della mia vita. E anche io, che sono vostro padre spirituale, sono il vostro vanto. E con questa fiducia io volevo venire prima da voi, affinché riceveste un secondo beneficio. E passando da voi andare in Macedonia e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque questa decisione, ho agito con leggerezza, o le cose che io decido, le decido secondo la carne, di modo che vi sia in me allo stesso tempo il sì sì e il no no. Ora come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano, da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Allora, per chi non ha capito il contesto di cosa sta dicendo Paolo, in poche parole, Paolo aveva in piano di passare a stare un po' di tempo con la Chiesa a Corinto. Ma purtroppo, per varie circostanze, questo non è stato possibile. E quindi nella Chiesa c'erano alcuni che accusavano Paolo. Sì, Paolo dice di sì che veniva e non è venuto, è un bugiardo. E non solo metteva in dubbio la sua persona, la sua parola, ma metteva in dubbio anche il Vangelo di Gesù Cristo. E quindi secondo me la sua difesa non è tanto di se stesso, ma della fedeltà di Dio. Guardate un secondo in 1 Corinzi capitolo 16, quindi diversi anni prima della seconda lettera. Or verrò da voi, versetto 5, che sarò passato per la Macedonia, perché attraverso la Macedonia, e forse mi tratterò presso di voi, notate che lui ha detto forse, e vi passerò addirittura l'inverno, perché mi facciate proseguire per ogni dove posso andare. Questa volta infatti non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Quindi questa era la promessa che lui ha fatto ai Corinzi: se Dio vuole, se è possibile, io vorrei stare con voi. Poi non è stato possibile, per vari motivi, lui non poteva stare là con loro a visitarli, e quindi alcuni fratelli lo accusarono di essere infedele, di dire sì e poi cambiare idea. E mettevano anche in dubbio il Vangelo di Paolo. Ah, Paolo dice che è solo per la grazia, ma è sicuro che è così? Perché queste persone volevano portare i Corinzi di nuovo sotto la legge, sotto il gioco dell'autogiustizia. Dovete circoncidervi, non dovete mangiare prosciutto, niente vongoli con le spaghetti. E quindi attaccavano Paolo e attaccavano il suo messaggio. Ma tornando qui in 2 Corinzi capitolo 1, Paolo dice in versetto 18: ora come è vero che Dio è fedele, il nostro parola verso di voi non è stato sì e no. Perché io non ho promesso che venivo sicuramente da voi. Io ho detto se Dio permette. Ricordate cosa ci dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera capitolo 4? Non dite domani faremo questo, faremo quello. Cosa dice? Se Dio vuole, faremo questo o faremo quello. Deve essere un atteggiamento quotidiano per noi fratelli. Dite, se Dio vuole, ci vedremo domani. Se Dio vuole, farò questo. Se Dio vuole, cambierò lavoro, cambierò casa. Ogni cosa sottoposto al volere del Padre. E lui dice, io non sono venuto da voi dicendo sì e poi ho cambiato idea. Ho detto, se il Signore permette. E poi in versetto 19 lui difende il Vangelo perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi. Vedete che loro attaccavano non solo Paolo, ma il Vangelo di Paolo. Magari dicevano, Paolo dice sì, poi non viene. Forse anche il suo messaggio è così ambigua. Forse non è veramente come dice Paolo, perché sapete, i falsi dottori, per attirare gente verso di loro, prima devono calunniare i veri servi di Dio. Prima devono mettere in dubbio che Paolo era il padre spiritualmente dei Corinzi. Era stato attraverso di lui che hanno conosciuto la grazia di Dio. Ma dopo la sua partenza, che lui è stato a Corinto più di un anno, erano entrati questi altri che cercavano di mettere in dubbio il suo apostolato. E mettevano in dubbio anche il Vangelo di Cristo, ma lui dice che, guarda che il Gesù Cristo che noi abbiamo predicato fra di voi non era un Gesù sì e no, ma era un Gesù sì e amen. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. È bella questa frase perché nella parola di Dio chi è che dice amen? Potete rispondere? I credenti, bravo! L'amen dobbiamo dire noi, non è che Dio dice io ho detto sì e io dico amen. No, le promesse di Dio sono sì e a noi tocca la responsabilità di dire amen. Io credo le tue promesse, Signore. Perché questi falsi dottori a Corinto volevano ingannare i corinzi e dire sì è la grazia di Dio, però anche questo. Sì è la grazia di Dio, però dovete aggiungere la circoncisione, dovete rispettare il sabato, che poi vediamo in 1 Corinzi 16 che già durante la vita dell'apostolo il culto della chiesa era celebrato la domenica. Ancora oggi ci sono sabatisti, se non fate il culto sabato siete in peccato. Ma nel Nuovo Testamento noi possiamo fare il culto anche alle 2 di mattina, in qualunque giorno. Perché coloro che adorano Dio devono adorarlo secondo un calendario, no, devono adorarlo in spirito e verità. Dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. Noi non abbiamo un elenco di regole di seguire, abbiamo una persona e il suo nome è Gesù Cristo. E Paolo dice, io non sono stato infedele e non sono stato una persona che non ha mantenuto la parola e neanche il Vangelo che vi ho predicato è stato un Vangelo sì e no, sì e forse. No, il Vangelo che vi ho predicato e tutte le promesse di Dio per i credenti sono sì e amen. Perché l'amen, voi sapete cosa significa? Così sia, io sono d'accordo con te Dio, io credo le tue promesse. Allora quali sono le promesse che il Signore ci ha fatto come credenti questa mattina? Non c'è tempo chiaramente di vederli tutti, ma solo alcuni così. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, chi il Figlio ha liberato è veramente libero. Allora, voi siete nati di nuovo questa mattina? Penso che la maggior parte di voi siete. Perché non avete portato un non credente questa mattina? Ma se siamo in Cristo, la liberazione che Cristo ci ha procurato è una liberazione totale. Infatti questa parola in greco veramente vuol dire totalmente, completamente libero. E quindi quando abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, lo Spirito Santo è venuto a dimorare nella nostra vita, noi siamo stati liberati non solo dalla penalità dei nostri peccati, ma del principio di peccato che è dentro la nostra carne. Siamo stati liberati. E noi siamo liberi. Un'altra promessa, in Romani capitolo 8, verso 31, sempre Paolo che dice, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quindi se tu sei un figlio di Dio questa mattina, il Signore è con te. Il Signore è dalla tua parte, come ogni buon padre e per i beni dei suoi figli. Un'altra promessa in Matteo 28:20. Io sarò con voi finché il tempo è bello. Cosa ha detto Gesù? Fino alla fine di questo mondo, per l'età presente. Io sarò con voi per sempre. Il Signore ha detto, io non sarò con voi se siete bravi, se avete capelli biondi o capelli neri. Lui ha detto, io sarò con voi. Nel male e nel bene. Come noi che siamo sposati, abbiamo fatto un voto a nostro marito e moglie di essere fedeli nel bene e nel male. E anche il contratto che il Signore ha fatto con noi, non è che, Craig, io sarò con te finché cammini perfettamente. Mamma mia, durerebbe un millesimo di un secondo il nostro rapporto. No, il Signore ha detto, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Un'altra promessa in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 4. Più grande è colui che è in voi che colui che è nel mondo. Cosa vuol dire questo? Che noi, se siamo figli di Dio lavato col sangue di Cristo, noi non dobbiamo temere il diavolo. Gesù ha detto, io vi do autorità su serpente e scorpione, su ogni potere del nemico. Ci sono delle chiese che parlano più del diavolo di Gesù Cristo. Vedono spiriti dappertutto. E maledizione, legame, spiriti di questo e spiriti di quello. Ma la parola di Dio vediamo che parla ben poco del diavolo. Quindi noi parliamo anche poco. Non dobbiamo dare gloria al diavolo e darlo troppo importanza e dare troppo importanza alla sua potenza. È vero che lui è un essere soprannaturale, sicuramente molto più intelligente e astuto di noi. Ma colui, lo Spirito Santo di Dio che è dentro di noi, è più grande di lui. Quindi noi siamo protetti. Noi abbiamo il grande fratello che bada su di noi, Gesù. Filippesi capitolo 4, versetto 13. Io posso ogni cosa in virtù di colui che, in virtù di Cristo. Posso quasi ogni cosa, posso metà delle cose. Paolo dice, io posso ogni cosa in Cristo. Girate un secondo in Efesini capitolo 1. Perché Paolo qui in 2 Corinzi dice che tutte le promesse in lui, in Cristo, sono sì e amen. E qui in Efesini capitolo 1, ben 8 volte Paolo usa la frase in lui, in Cristo, in Dio, perché vuole comunicare agli Efesini, anche noi questa mattina, quello che noi siamo in Gesù. Molti credenti sono vacillanti e deboli nel loro cammino con Cristo, perché non conoscono quello che loro sono in Lui. Non hanno capito l'eredità che hanno. C'è una storia di un contadino negli Stati Uniti durante la Grande Depressione, il signor Yates. Chi ha sentito già questa storia? Alcuni. Vabbè, per quelli che non hanno sentito, il pastore ripete sempre, perché sono buoni esempi. Questo Yates era un contadino, coltivavo fagioli, grano, altre cose, e negli anni 30 negli Stati Uniti c'è stata la grande depressione, no? La grande crisi economica, e non solo, c'è stata anche una grande siccità. Alcune parti degli Stati Uniti non ha piovuto per quasi 7 anni. Quindi tutta la parte centrale degli Stati Uniti è diventata una polvere, non si poteva crescere quasi niente. Solo magari lenticchie, qualche pianta che riesce a crescere con poca acqua. E quindi per tutti questi anni questo signor Yates con la moglie e con tutti i loro figli erano poverissimi, straccioni. Non avevano neanche soldi per comprare vestiti nuovi per i figli, le scarpe erano bucate. Verso la fine degli anni 30 hanno scoperto il petrolio sul terreno di signor Yates. E questa è una storia vera. Questo signor Yates, da un giorno, un poveraccio che non aveva neanche 5 centesimi, è diventato straricco. Allora, quel petrolio era sempre lì, tutto il tempo che lui aveva fame, Tutto quel tempo che lui non aveva quasi per provvedere per la sua famiglia, sono quasi morti di fame. C'era il petrolio là. Sì che c'era, solo che lui era ignorante del fatto che c'era il petrolio. E tanti credenti è così anche per noi. Noi in Cristo Gesù siamo ricchi. Abbiamo tante promesse del Padre, ma come siamo ignoranti di queste promesse, come Yates del petrolio, allora non godiamo la nostra eredità. Perché magari noi crediamo alla voce del nemico, quando siamo tentati magari cadiamo in un peccato, un vizio. Vedi, tu non sei libero. Vedi, tu lo farai di nuovo. E se noi crediamo alla sua voce, anche se Cristo nella sua opera ci ha liberato, ci ha resi liberi, ma se noi crediamo alla voce del diavolo, noi continueremo in queste cose. Perché siamo convinti che è così, permettiamo a lui di convincerci. Invece dovremo noi come credenti scoprire quello che noi siamo in Cristo Gesù, quello che Cristo ha fatto per noi. E vi dico che sono delle cose grandi. Paolo dice cose che noi non siamo neanche in grado di immaginare. Quindi tu in questo momento cerca di immaginare la cosa più grande che Dio può fare nella tua vita. Ok? Immagina, in questo momento. Neanche vicino sei arrivato. Perché Paolo dice che noi non possiamo immaginare le grandi cose che Dio ha preparato per coloro che amano Lui. E qui in Efesini capitolo 1, leggiamo dal versetto 3. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Non in noi stessi, solo in Cristo. Allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Allora cosa significa questo fatto che Paolo dice che Dio in Cristo ci ha letti prima della fondazione del mondo? Allora i calvinisti dicono che Dio ha scelto alcuni per essere salvati e altri per essere condannati all'inferno. Non è quello che noi crediamo, ma almeno secondo me è quello che Paolo sta dicendo. Girate un secondo in Romani capitolo 8, perché lì Paolo ci dà chiarezza su tutto questo fatto dell'elezione di Dio. In Romani capitolo 8, versetto 29. Leggiamo versetto 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelle che ha giustificate le ha pure glorificati. Allora, secondo me, nell'opinione di Craig, non è che Dio ha deciso, allora tutti quelli sulla destra saranno salvati, mi dispiace per voi, voi andate a bruciare per l'eternità nell'inferno. Ma Dio, prima di creare l'universo, quindi prima dell'inizio del tempo, Paolo dice che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. E questa fondazione del mondo non vuol dire che il mondo ha un fondamento, ma vuol dire prima di essere fondata, prima dell'inizio di creare tutto l'universo. Dio che dimora nell'eternità, sapete che una delle caratteristiche del nostro universo è il tempo, no? È la quarta dimensione del nostro universo, ma Dio vive fuori di questa dimensione. Il Signore non è come noi che ieri era il passato, in questo momento siamo seduti nella chiesa di Montebellune, il presente, a mezzogiorno saremo lì con la pancia piena di pasta, o sì, a luna. E questo è il nostro futuro. Noi viviamo momento per momento. Ma quando la Bibbia chiama il Signore l'Eterno, letteralmente è colui che dimora nell'eternità. Il Signore è presente nel passato, nel presente e nel futuro. Infatti per Lui non c'è in realtà passato o futuro, perché Lui è l'Eterno. E quindi quello che Paolo ha scritto in Romani 8, 29, è che Dio prima di creare tutto ciò sapeva già quello di noi che avremo dal nostro libero arbitrio, perché noi crediamo che l'uomo ha il libero arbitrio di ricevere o rigettare il sacrificio di Cristo. Dio già prima di creare l'universo sapeva che tu in quel giorno ti saresti inginocchiato davanti alla sua presenza. E infatti Paolo non dice che Dio ha predestinato alcuni al paradiso, alcuni all'inferno, che i calvinisti sbagliano in questo. Quello che lui dice è che siamo predestinati a essere conformati all'immagine di suo figlio. E quindi qui in Efesini capitolo 1, quando Paolo parla dell'elezione, è che Dio prima di fondare il mondo sapeva che io nel 1980 a Seattle, Washington, avrei ricevuto Gesù Cristo nella mia vita. Non è stata una sorpresa per Dio? Non sarà una sorpresa quella che io farò domani, o dopodomani, o dopo una settimana, o dopo 10 anni? Perché Lui non è come noi. Versetto 5, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Lo sai che questa mattina sei grandemente favorito da Dio? Sei raccomandato. In Italia si parla della raccomandazione, no? Noi siamo raccomandati da Dio Onnipotente. Quindi non abbiamo bisogno di raccomandazione della destra e della sinistra, abbiamo dall'alto. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere l'espansione del compimento dei tempi sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Sì, è veramente una pancia piena di roba spirituale qui dentro. Se volete approfondire potete ascoltare i studi che abbiamo fatto nei Efesini, che siamo andati molto lentamente attraverso questi passi, ma questa mattina non c'è tempo. Affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo, e in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Allora, adesso giriamo di nuovo in Secondo Corinzi, perché Paolo, scrivendo ai Corinzi, usa quasi lo stesso linguaggio, raccontando ai Corinzi questi promessi di Dio. In versetto 20, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di Lui, or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Allora, cosa significa questo per noi come credenti? Tornate di nuovo in Efesini, perché lui viene ampliato un po' questo concetto dell'essere sigillato con lo Spirito Santo. Quindi Paolo dice ai Corinzi: la mia promessa non è stato sì e no a voi, e anche le promesse di Dio a voi non sono sì e no, sono in Cristo sì e amen. E voi dovete credere queste promesse, voi dovete dire il vostro amen. Perché quando noi diciamo amen, la parola di Dio diventa efficace in noi. E Paolo dice che noi siamo stati prima sigillati. Voi che siete europei sapete meglio di me cos'è un sigillo, no? Anticamente i re, quando dovevano mandare un messaggio, no? Mettevano con la goccia di cera rosso, col loro timbro speciale, che aveva il loro marchio. E magari quel documento veniva sigillato, magari un carico di beni preziosi veniva messo in una cassa, veniva chiuso con delle catene o in qualche modo sigillato, e veniva messo il sigillo del re come marchio della sua proprietà. E guai a chi apriva quel sigillo, guai a chi cercava di toccare quella cosa. Allora Paolo sta dicendo a noi che quando noi abbiamo creduto in Cristo, Dio ha messo il suo marchio su di noi. Lui ha messo il marchio sul tuo cuore, sulla tua vita, e ha detto: questo appartiene a me adesso. Siete contenti? Io sono contentissimo, dovremmo fare il salto di gioia. Io appartengo a Dio. Guai chi tocca me. Guai a chi cerca di guastare quello che Dio ha fatto nella mia vita. Guai a chi cerca di malmettere quello che Dio ha fatto nella mia vita. Dio ci ha sigillati. E con che cosa ci ha sigillati? Con la cera che si può sciogliere? Con lo Spirito Santo? Con se stesso? Potevo Dio darci un sigillo più grande di questo? Penso proprio di no. Lo Spirito Santo nei nostri cuori, Paolo dice in Romani e anche in Galati, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e perciò gridiamo Abba Padre, Papà. E tanti credenti non hanno realizzato questo rapporto intimo con il Padre. Anche se sono nati di nuovo, ancora Dio è distante, ancora magari duro, rigido, che certamente Dio è santo, è perfetto, Dio non è che chiude gli occhi al peccato. Però Dio è nostro papà. Sapete una cosa che mi dà più grande gioia, e magari sembra una cosa sciocca? Quando io magari torno da Feltre, torno da qua la sera, o torno da un viaggio, entro nella mia porta di casa e i miei figli corrono a me e mi abbracciano: papà, sei tornato. Sai che gioia. Io non, cioè, se qualcuno deve dire io ti do $1 milione per non sentire più quello, no, tieni le tue milioni. Ma stai scherzando? Quella è la gioia della mia vita, di avere i miei figli che corrono a me: papà, voglio stare con te, sono contento che sei qui. Il Padre in Cristo, in merito di Gesù, ci ha sigillati col suo Spirito Santo come garanzia, letteralmente come caparra, che forse in italiano dice caparra. Esatto, dice caparra. Allora, chi ha mai comprato casa per qualcosa, una macchina, che dovevi dare l'anticipo? Ok, quando tu hai dato quell'anticipo, speriamo che hai fatto i calcoli bene, no? Perché io so per me, Silvana, grazie a Dio c'è un suocero molto generoso, lui ci ha dato la capara per comprare la casa che abbiamo adesso, perché noi non avevamo, noi siamo arrivati in Italia con 4 valigie, veramente. E quindi volevamo comprare casa, mio suocero è stato molto generoso, ci ha dato il 20% del prezzo della casa. Però posso dirvi che io e Silvana, prima di dare quell'assegno, abbiamo fatto i conti non bene, benissimo. Anche perché io sono il tipo, io odio avere debiti, e no, io ho fatto i calcoli non benissimo, ho fatto 1000 volte i calcoli. E chi ha comprato casa sa lo stress che deve passare, no? Cioè, io non ero certo, io ero al 110% certo, perché voi sapete, conoscete le leggi in Italia, se tu dai la capara e poi rineghi, non ottieni il prestito della banca, cosa succede? Tu perdi. Perdi un sacco di soldi. E quindi io devo assicurare che veramente la banca mantenevo le sue promesse di darmi il resto. E se noi siamo così sicuri nelle cose banali come comprare una casa o una macchina, quanto di più il Padre Celeste? Paolo sta dicendo a noi credenti questa mattina molto belluna: fratello, le promesse di Dio non sono sì e forse, non sono sì e vedremo, sono sì e amen, sono certe, perché è Dio che promette queste cose. Come abbiamo visto anche in Tito capitolo 1, mercoledì, no, Dio ci ha dato la promessa, la speranza della vita eterna, prima dell'inizio dei tempi, da Dio che non puoi mentire. E quindi Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo, ci ha dato la capara, quindi ha versato, cioè lo Spirito Santo nel nostro cuore è il versamento di Dio nella tua vita. E il versamento per che cosa? Vediamo qui in Efesini capitolo 14. Leggiamo dalla metà di versetto 13 così: siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la capara della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Paolo in un'altra lettera dice: non appartenete a voi stessi, siete stati comprati a caro prezzo, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Cosa sta dicendo? Fratello di Montebellone, Dio ti ha comprato, e non ti ha comprato con lira o euro o dollari, ti ha comprato con il sangue di suo figlio. Perciò vivete veramente una vita consacrata a Lui, appartata. E secondo me, quando noi comprenderemo sempre in più, in una più ampia pienezza, quello che Dio ha fatto per noi, desidereremo vivere veramente una vita appartata per Lui. Quindi Paolo ci spiega qui che la capara dello Spirito Santo nei nostri cuori è la primizia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi abbiamo compreso cosa ha fatto il Signore per noi. Lui ha messo la capara dello Spirito Santo nei nostri cuori e ha detto: questa è la mia garanzia che io un giorno verrò a prendere tutto. Che io, come con quella casa, no? Io ho promesso con quel 20%, ho fatto un contratto, ho messo la firma, che io pagherò poi tutto. Infatti, se il Signore non torna prima, in 5 anni saremo proprietà pieni della nostra casa. E Dio ha fatto a noi questa promessa. Credo io, 30 anni fa, quando tu ti sei inginocchiato davanti alla mia presenza e tu hai ricevuto Cristo nella vita, io ti ho sigillato. E questo sigillo è la mia promessa che io un giorno verrò a redimere tutto quanto di quello che tu sei e quello che hai. Perciò Paolo poteva scrivere in Ebrei capitolo 12 versetto 2 che Gesù è l'autore e il compitore della nostra fede. Siete contenti questa mattina che il Signore è colui che compierà queste cose in te? E lui poteva anche dire in 2 Timoteo 1,12, lì devo leggere perché non... Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto. E sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Quel giorno chiaramente è il giorno di giudizio. Il giorno di Cristo in cui ognuno di noi appariremo davanti la sua, il suo trono. E poi infine Filippesi capitolo 1 versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E dobbiamo ricordare che Paolo era ispirato dallo Spirito Santo di scrivere queste cose. Non era suo pensiero umano. Ma lui ha detto, io sono convinto che il Signore completerà quell'opera nella tua vita. E per me, fratelli, è una grande fonte di gioia e di sicurezza ogni giorno di svegliarmi e sapere, Signore, tu non mi lascerai, tu porterai a compimento questa opera nella mia vita. Anche se forse io te l'avrei già lavato le mie mani di me tanti anni fa. Basta, questo Craig, quanto combina. Ma comprendete cosa ha fatto il Signore per noi? E quindi il nostro cuore dovrebbe traboccare di gratitudine. Abba Padre, Padre hai fatto così tanto per me. Mamma mia, ti voglio servire con tutta la mia vita, con tutta la mia forza.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
0: Radio. Radio Evangelo Piemonte.
4: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.

Cari amici, eccoci di nuovo insieme. Ci eravamo lasciati la volta precedente parlando della resurrezione, un avvenimento di primaria importanza. E l'argomento più importante della resurrezione del corpo rimane appoggiato alla resurrezione di Cristo. Cristo stesso parlò spesso della sua resurrezione. Tutte le precauzioni prese per impedirne l'avvenimento, la tomba chiusa, le guardie, persero il loro valore quando Gesù, il terzo giorno, risuscitò. Quella di Gesù fu una resurrezione fisica. Le lenzuola vennero lasciate per testimonianza, la tomba venne trovata vuota. La resurrezione di Gesù è provata dal fatto che egli fu visto da molti. Egli era vivente e questo fu testimoniato, ma egli, Gesù, è vivente ancora oggi. Il ritorno di Cristo si basa su questa verità. Gesù, risorgendo dai morti, ha vinto la morte e il peccato, e insieme a lui risusciteranno tutti per essere giudicati intorno al sacrificio che Gesù ha fatto per salvare l'umanità. Leggiamo in Apocalisse, al capitolo 20, versi 5 e 6. In questi versi leggiamo che vi sono due resurrezioni. La prima resurrezione riguarda i giusti o i giustificati. Sarà una resurrezione fisica. Lo stesso corpo che era stato seppellito risusciterà. Nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, al verso 21, leggiamo: il Signore Gesù Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Gesù stesso dice: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. La prima resurrezione avrà luogo al ritorno di Gesù. Ma leggiamo alcuni versi nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 4, i versi da 13 a 18. Ma prima della lettura vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Iddio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso Lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole ad incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
1: La conferma della nostra affermazione la troviamo nel verso 16 e 17 e anche il verso 18, versi che abbiamo già citato precedentemente. Perché il Signore Gesù stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi i viventi che saranno rimasti verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Questo è quanto ci viene detto dalla parola di Dio. I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi i viventi che saranno rimasti verranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Ecco come avverrà il ritorno del Signore. Cari amici e fratelli, è veramente consolante e di grande benedizione leggere e rileggere queste meravigliose promesse, ma ricordiamoci tutti che queste promesse sono, primo, per i morti in Cristo, cioè coloro che hanno accettato e creduto in Gesù quale loro Salvatore; secondo, per coloro che nel giorno che il Signore Gesù ritornerà dal cielo saranno trovati nella stessa situazione dei primi, cioè che lo avranno accettato e che hanno creduto, anche se viventi, nel giorno del ritorno del Signore, avranno creduto in Gesù. Quindi il ritorno del Signore è qualcosa di positivo per quanti lo hanno accettato e sono morti, e per quanti viventi hanno creduto in Gesù. Ora ci lasciamo augurandoci gli uni agli altri di far parte di questo gruppo di persone che attendono il ritorno del Signore perché lo hanno accettato nel loro cuore e vivono in attesa del suo ritorno. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Un saluto e un augurio di buon ascolto a tutti i nostri amici che desiderano seguire questo programma. Si tratta di A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Perché tante persone leggono la Bibbia, sentono parlare del Signore Gesù Cristo, conoscono molte cose della dottrina cristiana, ma non arrivano mai a credere veramente? La loro conoscenza rimane solo intellettuale. Trovano che Cristo è un personaggio affascinante e che la Bibbia è un libro bello e interessante, ma non arrivano alla fede. Che cosa manca? Il Signore Gesù ha detto un giorno: chi ha orecchi per udire, oda. Che cosa vuol dire? Certo, tutte le persone che lo circondavano, discepoli, nemici, la folla che lo seguiva, tutti avevano orecchi fisicamente e tutti potevano perciò ascoltare quello che lui diceva. E il Signore parlava la lingua che tutti loro parlavano, usando un linguaggio normale, portando esempi presi dalla vita vissuta, eppure non udivano. Si potrebbe dire che era il loro cuore a non avere orecchie. Ascoltavano fisicamente, ma cuore e cervello rimanevano chiusi. Non pensavano che quelle parole li riguardassero direttamente e non volevano esserne coinvolti. Per capire davvero, dobbiamo avere la capacità di udire e capire spiritualmente, cioè essere disposti a farci cambiare e condizionare da quello che udiremo. La Bibbia è per voi un libro che deve essere ascoltato in questa maniera o vi accontentate di una comprensione intellettuale? Se desiderate parlare di questo argomento, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Cosa è meglio, mantenere i freni di un'automobile in buone condizioni o essere costretti a riparare tutta la macchina dopo un incidente? È meglio curare regolarmente i denti che avere un dente cariato da togliere. E per un atleta è meglio fare degli esercizi di riscaldamento che sottoporre i muscoli a uno sforzo che richiede poi giorni di cure. Non abbiamo dubbi su questo, come non abbiamo dubbi che è meglio mettere i guanti che avere i geloni. Spesso sentiamo parlare dell'importanza della prevenzione in molti campi, nella medicina, nella manutenzione di una macchina, nel combattere l'inquinamento. In generale potremmo definire questo un vivere prevenendo piuttosto che dover correre ai ripari dopo. Anche nella vita spirituale vale lo stesso principio. È meglio conoscere la parola di Dio e evitare il peccato che provare poi a riparare i danni. È meglio cercare la guida di Dio ogni giorno nella nostra meditazione quotidiana che pagare il prezzo del peccato dopo una scelta sbagliata. La Bibbia ci dice che nascondere la parola di Dio nel nostro cuore è un deterrente contro il peccato. Ci dà la possibilità di vivere in modo da prevenirlo piuttosto che rimediare ai guasti.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione, l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Una migliore conoscenza delle cose ci permette di spiegare diversi aspetti che sembravano creare difficoltà all'accettazione delle scritture. Per esempio, gli ittiti. Per lungo tempo la Bibbia è stata la sola a menzionare questo grande popolo dell'antichità, più di 47 volte, e si sono trattate con grande scetticismo le sue numerose allusioni. Ora, da appena poco più di un secolo, si è scoperta un'immensa documentazione sull'impero ittita, la sua lingua, le sue conquiste, la sua capitale Bogazkoi, vicino ad Ankara, in Turchia, i suoi rapporti con la Palestina. È dunque rischioso accusare la Bibbia d'errore quando la scienza o la storia degli uomini tacciono su fatti che essa menziona. Un altro problema era Ninive, capitale della Siria. Ninive era una gran città dinanzi a Dio di 3 giornate di cammino, dice il libro di Giona. Tuttavia la città era così totalmente scomparsa che Voltaire stesso metteva in ridicolo la descrizione biblica di questa città fantasma. A partire dal 1842, data di nascita dell'archeologia moderna, gli scavi hanno confermato del tutto le affermazioni della scrittura. La città era immensa e raggruppava varie località secondarie. È stato ritrovato anche il palazzo di Assurbanipal, che comprendeva 71 sale e stanze con una biblioteca intatta di 22.000 testi cuneiformi.
1: Un altro problema era Sargon e Tartan. Fino ad un secolo fa ci si burlava del testo di Isaia 20, unica menzione di un re d'Assiria fino a quel momento ignorato dalla storia profana. Questo re dunque non era mai esistito. Però, nel 1842, a Khorsabad, il console di Francia, Botta, scoprì proprio il palazzo di Sargon con una grande quantità di documenti. Per un lungo tempo si è ugualmente ignorato il senso del termine Tartan, usato anche in Isaia 20. Ancora una volta l'archeologia ci ha informato che non si trattava di un nome proprio, ma del titolo del generale in capo dell'esercito assiro. Un'altra menzione è Belsazar. Daniele, nel capitolo 5, narra la storia di questo re che non poté offrire al profeta che il terzo posto nel suo regno e che fu ucciso dopo una notte d'orgia al tempo della presa di Babilonia. La storia profana aveva completamente perduto traccia di questo personaggio, per cui le circostanze della narrazione sembravano inspiegabili per i critici. Gli archivi babilonesi hanno rivelato che Belshazzar regnò al secondo posto insieme a suo padre Nabonide e per conseguenza non poteva offrire che il terzo posto. Il fatto che questo personaggio è chiamato figlio di Nabucodonosor è secondo l'uso antico. In questo modo venivano anche a volte designati i nipoti o i discendenti. Nei documenti assiri, Jehu è chiamato figlio di Omri, mentre gli era solo succeduto sul trono.
0: Un altro caso è quello di Lisania, tetrarca di Abilene. Ci si è spesso burlati di Luca, che faceva di questo personaggio un contemporaneo di Rode, fino al giorno in cui la scoperta di un'iscrizione ha completamente confermato il testo del Vangelo. Si potrebbe continuare a citare casi analoghi. Ci sono poi le armonizzazioni possibili. Alcune difficoltà sono più apparenti che reali. È possibile a volte, con uno studio più profondo che non forza i testi in questione, di dimostrare l'accordo fra due testi più complementari che contraddittori. Come afferma Horfield, è un principio fondamentale della scienza storica che ogni soluzione che offra la possibilità di armonizzare due affermazioni è preferibile a un'accusa di inesattezza ed errore, sia che si tratti di due affermazioni dello stesso autore che di due autori diversi. Si vede chiaramente che agire altrimenti significa supporre l'errore ma non provarlo.
1: Parliamo ora delle cosiddette supposte due creazioni. I capitoli 1 e 2 della Genesi presentano, ci si dice, due narrazioni diverse della creazione. Questo testo avrebbe avuto autori differenti e fornirebbe la base principale della teoria delle fonti, molteplici del Pentateuco. Tuttavia confessiamo che più studiamo questo magistrale inizio della rivelazione scritta e meno contraddizioni vi troviamo, malgrado l'evidenza e naturale differenza di stile. Il capitolo primo narra in maniera grandiosa gli stadi principali della creazione dell'universo. Il Dio creatore Elohim viene presentato in tutta la sua maestà, onnipotenza e infinita saggezza. Il capitolo 2 sviluppa con dovizia di dettagli ciò che riguarda particolarmente l'uomo. Al versetto 4 la parola tradotta con origini in ebraico è toledot, cioè generazione, che ricorre 11 volte nella Genesi. Questo versetto in pratica significa: ecco ciò che è avvenuto dopo la creazione dei cieli e della terra, e non racconta una nuova creazione diversa dalla prima. Dio è chiamato Yahweh Elohim, essendo il titolo di Yahweh più in relazione con la redenzione. Genesi 2 tratta di ciò che riguarda l'uomo, della sua duplice natura, dell'ambiente ideale dove egli è posto, dei suoi rapporti con gli animali, della sua compagna. L'ordine dei versetti non è necessariamente cronologico, altrimenti Dio avrebbe creato l'uomo prima di avere un luogo dove porlo, o anche egli avrebbe posto quest'ultimo nel giardino a due riprese. Non ci sembra che considerare le due pagine di Genesi 1 e 2 come due quadri successivi e complementari costituisca un tentativo assurdo di armonizzazione, anche se non siamo in grado di spiegare ogni singolo versetto. Esse costituiscono il fondamento di tutta la rivelazione successiva e non si è mai potuto rimpiazzarle con qualcosa di migliore. Rigettarle equivarrebbe a rigettare anche l'esplicita testimonianza di Gesù Cristo e degli Apostoli. D'altra parte è chiaro che se i critici mettono in discussione l'inizio della Genesi, si sbarazzano anche della creazione particolare dell'uomo, della storia del paradiso della caduta. Il campo è libero per lo sviluppo di una religione dove la redenzione e la rivelazione sono rimpiazzati dagli sforzi e dalla ragione dell'uomo.

A tutti gli amici che sono in ascolto, un cordialissimo saluto nel Signore insieme all'augurio di ogni bene. E nel dire questo mi permetto subito di chiedervi: conoscete il Signore Gesù Cristo? Gli concedete la possibilità di esprimere la sua signoria sulla vostra vita? Forse mi direte: ma che tipo di domande sono queste? Noi ci riteniamo cristiani a tutti gli effetti. Oppure reagirete dicendo: ma in quale Signore dobbiamo credere? Tutti parlano di Dio, ma lo fanno in maniera diversa e spesso contrastante fra di loro. È vero che il nostro mondo è pieno di confusione proprio a riguardo delle credenze religiose più diverse. Infatti, anche in seno al cristianesimo è difficile talvolta orientarsi in mezzo al labirinto di chiese, confessioni e denominazioni. Di fronte a tutto questo molti si scandalizzano e si scoraggiano, ma soprattutto rinunciano a cercare. Arrivano alla conclusione che probabilmente la verità rimane assolutamente fuori dalla nostra portata. Eppure, se andiamo alle Sacre Scritture, alle quali tutti dicono di rifarsi, troviamo scritto che c'è un solo Signore ed una sola fede. Ed infatti c'è un solo Dio che si è rivelato attraverso l'incarnazione di suo Figlio Gesù Cristo. Il problema sta nel come orientarsi e fare la scelta giusta. Ebbene, possiamo dire che un mezzo c'è. E da questo riguardo mettiamo subito in chiaro che noi non abbiamo la pretesa di detenere la verità. Se vogliamo essere sicuri di credere nella maniera giusta, dobbiamo assolutamente andare alla parola di Dio senza intermediari. Come ha detto qualcuno, chi divide sono le aggiunte, le trasformazioni, le tradizioni, le interpretazioni umane. Lasciamo quindi queste cose secondarie, spesso ingannevoli, e cerchiamo di ascoltare realmente la parola di Dio. Più ci avvicineremo ad essa e più saremo fondati sulla vera fede, quella immutabile, perché riposa sulla verità. È appunto quello che desideriamo fare attraverso questi programmi. Perciò non ci resta che augurarvi un buon ascolto. Proseguiamo adesso con un breve stacco musicale.

Amici carissimi, è un vero piacere sapervi all'ascolto di questo programma e sapere che siete interessati al messaggio dell'Evangelo. Viviamo in un tempo in cui gli uomini si mostrano pieni di interessi per le cose più svariate, ma raramente si incontrano persone che sono interessate alla realtà di Dio e che dimostrano il desiderio di conoscere la verità per vivere secondo essa. Certamente questo è un limite molto grosso, perché se noi viviamo lontani da colui che è la verità in persona, non faremo molta strada. Certo, potremo realizzare tante cose in questa società, ma che ne sarà di noi dopo la morte? Perché una cosa che spesso si nasconde e che non si dice è proprio questo, che l'esistenza continua dopo la morte. Forse a causa dell'ignoranza in cui si vive si preferisce non parlarne, al punto che parlare dell'aldilà per qualcuno diviene un argomento tabù. Ma questo non cambia le cose, anzi ci lascia nell'incertezza e nella paura di quello che potrà accadere domani. Vedete, cari amici, siamo convinti che l'infelicità dei nostri simili, l'agitazione che muove tante persone, tutto questo è determinato dal fatto che non c'è sicurezza interiore. Si ripete la situazione di chi ha voluto costruire senza preoccuparsi di avere delle fondamenta solide. Questa persona sa molto bene che se verrà una scossa di terremoto, anche leggera, oppure un'alluvione, il suo edificio andrà in frantumi. Ed è questa la situazione di tante persone. Ecco perché in un programma come questo mi permetto di chiedervi: su quale fondamento vi riposate per quello che riguarda il vostro destino eterno? Ci sono quelli che sperano sui propri meriti, ossia sulle cosiddette opere buone, meritorie. Ma questo non ci è di nessuna garanzia. Secondo la Bibbia vi è una sola opera che possa dare certezza all'uomo ed è l'opera perfetta compiuta dal Signore Gesù Cristo alla croce del Calvario. Mi rendo conto che per fare un passo di questo genere bisogna essere convinti della propria indegnità. Nella Bibbia si racconta di un uomo che ebbe questa consapevolezza ed in questa maniera poté pervenire ad una certezza assoluta. Si tratta del carceriere di Filippi, che di fronte alla serenità di uomini come Paolo e Silvano, che erano cristiani, si rese conto della sua miseria. Così lui, sebbene fosse il comandante della prigione, si mise ai piedi di questi due uomini che erano stati incarcerati ingiustamente e disse: «Signori, che devo fare per essere salvato?» E così gli fu risposto: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Nei Vangeli ci viene raccontato di un altro uomo che, consapevole della sua miseria, gridò a Gesù: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Ed in questo modo ricevette quella sicurezza che cercava. Sta scritto che vi è gioia nel cielo per un solo peccatore che si ravvede, e questo significa che se in questo momento affidate la vostra vita al Figlio di Dio che è venuto qua giù per darvi salvezza perché ha pagato la pena dei vostri peccati, allora potete sperimentare la salvezza eterna. Per contro, se credete di poter contare sulle vostre possibilità, andrete incontro ad una grande delusione. L'Evangelo ci racconta di un fariseo che, trovandosi nel tempio, diceva altezzosamente al Signore: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini». Egli si riteneva superiore agli altri, ma le sue pretese non incontrarono il favore di Dio. Purtroppo, molti si comportano in questa maniera. Se vi cullate in questa fatale illusione, sappiate che un giorno scoprirete di avere sbagliato tutto. Solo che allora non ci saranno più prospettive. Sarete come quell'uomo di cui ha narrato Gesù
e che aveva costruito la sua casa sulla sabbia. Così, nel momento in cui è venuto l'uragano e sono soffiati i venti impetuosi, non c'è stato nulla da fare. Tutto è crollato in un attimo. La rovina è stata spaventosa sotto tutti gli aspetti. Questo è appunto quello che ha detto Gesù un giorno. Chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Questa sì che è una catastrofe spaventosa. Il Signore nella sua grazia desidera darvi sicurezza, serenità, pace e soprattutto la certezza di una vita futura piena di benedizione con Lui. Ma questo il Signore non può farlo, malgrado voi stessi.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Un buon pomeriggio e un buon trovati a tutti voi con la grazia, la pace e le consolazioni del Signore. Oggi, durante questa trasmissione radio in diretta, affronteremo insieme questo argomento, il problema del male e della sofferenza nel mondo. Per me l'argomento non è nuovo. Come al solito parto anche da qualche premessa necessaria, sottolineando qualcosa di pratico e che purtroppo dico sperimento quasi ogni settimana, quando voglio evangelizzare, soprattutto per le strade e sulle piazze. Ed è questo: una delle difficoltà che si affronta o che si incontra quando si vuole condividere l'Evangelo è proprio il problema del male e della sofferenza. Spesso mi capita di parlare con persone che stanno vivendo, come si dice, una situazione difficile, che stanno vivendo nell'angoscia o che hanno appena affrontato un lutto, persone che hanno relazioni infrante, che provocano disorientamento, dolore, persone che sono esercitate in una sofferenza misteriosa, perché è proprio così. La sofferenza contiene qualcosa di misterioso, oppure con persone che hanno affrontato calamità o con persone che hanno dubbi e perplessità per quanto riguarda Dio e la sua parola, oppure con persone che si dichiarano atee, agnostiche o gnostiche, e quindi che non hanno la fede in Dio e in Gesù Cristo. E di fronte a tutto questo quadro si cerca di dare una spiegazione alla domanda: come può esistere un Dio buono, un Dio giusto, onnisciente, cioè che vede ogni cosa, ed esistere contemporaneamente un male molto diffuso e tanta sofferenza nel mondo? Dobbiamo dire che non c'è niente di nuovo in questa domanda. Questo è un dilemma che ha sempre turbato il sonno di tanti pensatori, di filosofi, studiosi e anche di teologi, e questo sin dall'antichità. Personalmente credo che la Bibbia è la parola di Dio. E oggi, proprio con la Bibbia e con l'aiuto del Signore, vogliamo insieme, nella sua parola, cercare una luce. Una luce che ci consenta non solo di affrontare il problema del male e della sofferenza, ma una luce che ci dia almeno di gestire quello che si affronta nel nostro mondo, continuando però nel nostro cammino qui su questa terra, nella fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora ripeto la domanda che viene fatta spesso
non solo da chi subisce le conseguenze del male diffuso nel nostro mondo, non solo da chi è esercitato da una sofferenza, ma anche, ripeto, da tante persone che non vogliono ascoltare Dio, si dichiarano atee e quindi sono separate dal loro creatore. Come può esistere un Dio buono, giusto, onnisciente ed esistere contemporaneamente un male molto diffuso e tanta sofferenza nel mondo? Questa, amici in ascolto e anche fratelli e sorelle, non è una domanda teorica. Me la fanno persone concrete, persone nell'angoscia che mi dicono: dov'è Dio? E ripeto, vi dico la verità, non c'è niente di nuovo in questa domanda. È il dilemma che, come ho appena detto, ha tolto il sonno e toglie il sonno a tanti pensatori, teologi e filosofi ancora oggi. E per rispondere dobbiamo rivolgerci alla Bibbia, la parola di Dio. La parola di Dio non è una luce tra le tante che possano trovarsi nel nostro mondo. È la luce che ci permette di affrontare il male, di gestire la sofferenza e di continuare a camminare per fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Davanti al problema del male e della sofferenza nel nostro mondo, voglio dare oggi quattro risposte dalla Bibbia e quindi quattro risposte, ripeto, dalla Bibbia, che costituiscono quattro veri pilastri, ma non li indico subito. Facciamo subito uno stacco musicale ascoltando un canto e poi vi chiedo, se è possibile per voi, di seguire il resto della trasmissione, perché ci sono tante cose che dobbiamo conoscere dalla parola di Dio riguardo al male che è molto diffuso qui su questa terra e anche alla sofferenza. Nella sigla di introduzione la sorella Deborah di Foggia, che è lei che ha preparato insieme al papà Eliseo la sigla, diceva che è possibile telefonare qui in radio a questo numero 011 28 03 04. Come al solito, le telefonate riguardano quanto viene detto e quindi è importante per voi che ascoltate dall'altra parte ascoltare, quindi seguire un po' il discorso, e poi siate liberi di chiamare, ripeto, a questo numero 011 28 0304. L'ho fatto poche volte, ma lo faccio perché vedo che mentre sono qui dietro al microfono, perché sanno che sono solo qui a condurre la diretta, molti mandano dei bei messaggi. Potete inviare questi messaggi anche durante la settimana, quindi fate delle domande come alcuni di voi in questa settimana avete fatto. Io vi ringrazio, ringrazio il Signore e cerco di dare sempre le risposte per tempo, e mi scuso per non aver inviato ancora i file scritti a chi ho promesso di inviarli, perché è un bene anche questo. Faccio sempre delle integrazioni, delle correzioni per renderlo sempre così più chiaro e anche lineare per chi legge e per chi ha seguito anche le trasmissioni. Quindi pazientate ancora qualche giorno e vi invierò i file promessi. Comunque,
Vi do un recapito WhatsApp, prendete qualcosa su cui annotare, e se volete fare delle domande fatele pure, non mi disturbate. Allora, il numero di contatto WhatsApp è questo: 338 49 29 785. Lo ripeto: 338 49 29 785. La trasmissione dura fino alle ore 19:30. Ho detto che potete chiamare. Come al solito saluto e ringrazio il mio amico e fratello Eliseo da Foggia, che puntualmente collega questa trasmissione con la radio locale Radio Logos di Foggia. Saluto anche i tanti fratelli che ormai da anni conosco e seguono questa trasmissione anche a Foggia, e anche gli amici. Poi darò dei nomi di alcuni fratelli, sorelle, amici che hanno inviato i loro messaggi. Adesso ascoltiamo un canto, e il primo che ho messo anche venerdì scorso. Ascoltate questo canto che parla della grazia di Dio e della sua fedeltà e della sua bontà.

Allora, sono le ore 17 e 18 minuti di questo venerdì 11 settembre 2026. Siete in ascolto della trasmissione evangelica in diretta Dialogando sulla Parola. Stiamo sviluppando oggi questo tema, il problema del male e della sofferenza nel mondo. Prima di andare avanti faccio due comunicazioni. La prima riguarda, come al solito, gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Dopo le ore 20:30 potranno seguire una predicazione sotto la tenda nella città di Sesto San Giovanni a Milano. La tenda è Nuova Vita in Cristo. L'argomento che verrà sviluppato nella predicazione è Quanto vale la tua anima? Quindi è una predicazione in diretta da questa tenda. Potete ascoltare su Radio Logos da dopo le ore 20:30 e anche, penso, da Cristiani Online. La seconda comunicazione è questa, che domani, Dio volendo, sabato 12 settembre, presso il mercato di Corso Cincinnato, però sul lato di via Val della Torre, c'è un banchetto con distribuzione di letteratura evangelica e regaliamo anche dei Nuovi Testamenti. Potete passare per salutarci, per parlare con noi. Io spero di essere lì da dopo le ore 10 fino alle ore 12, non venite prima, altrimenti non mi trovate. E quindi passate di là, potete fare delle domande e, ripeto, regaliamo dei Nuovi Testamenti. Voglio salutare l'amica Elena, che è venuta a trovarci sabato scorso lì al gazebo. È stato molto bello pregare insieme e anche parlare. E così l'amico Giovanni, non so se in ascolto anche l'anziana signora Margherita, abbiamo parlato per più di mezz'ora. Saluto anche il mio collega Rocco, probabilmente anche la sua mamma è in ascolto, e poi, come al solito, Eugenia da Biella, Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, il nostro amico Carmelo, che ha scritto oggi, la sorella Dora da Pesaro, e tanti tanti altri. Grazie per i vostri messaggi e anche il vostro incoraggiamento e le vostre preghiere mentre io sono qui a predicare l'Evangelo. Allora, dicevo che per dare una risposta alla domanda del perché il male è diffuso nel nostro mondo, e così anche del perché della diffusione di tanta sofferenza, facciamo ricorso alla Bibbia, la parola di Dio. E ci sono quattro risposte che costituiscono quattro veri pilastri per così poter comprendere e gestire il male e la sofferenza mentre siamo qui su questa terra. Allora, il primo è questo: il male non viene da Dio. Viene dalla scelta o dalle scelte che l'uomo, la donna fa. Comprendo che questa affermazione, questa risposta a questa domanda che ho presentato prima non trova accordo tra i vari ascoltatori, ma voglio ripetere: il male non viene da Dio, viene dalle scelte che l'uomo fa. Noi leggiamo che Dio ha creato tutto buono, e leggiamo che quando ha creato l'uomo e la donna ha detto che tutto era molto buono. Ma leggiamo anche nei primi capitoli del libro della Genesi che l'uomo e la donna
hanno scelto di dire no a Dio. E da lì è entrato il male. Il male è entrato attraverso la ribellione dell'uomo e della donna, i nostri primi progenitori. Dio ci ha creati liberi, non robot e non come macchine. E l'uomo ha usato la libertà per dire no a Dio. E il risultato è quello che vediamo. A proposito, dirò più in là alcune cose. Non voglio disperdere i quattro punti, che poi sono quattro risposte basilari all'interrogativo che si fanno tante persone. Più in là dirò anche cosa dicono in genere le persone, ma se è stato Adamo ed Eva a ribellarsi, a peccare, e noi siamo nati in questo mondo non per nostra volontà, come mai Dio ci deve far soffrire? Come mai Dio ci deve punire se noi non facciamo la sua volontà? E questa è un'altra domanda che merita risposta. Penso di aver tempo oggi per spiegare tutto quanto. Allora, ho dato il primo pilastro, che è la prima risposta alla domanda del perché il male, perché la sofferenza. E abbiamo detto che il male non viene da Dio, viene dalle scelte che l'uomo ha fatto e fa. Quindi qui il riferimento non è solamente Adamo ed Eva, ma anche alle scelte degli 8 miliardi di persone che vivono oggi nel nostro pianeta. Il secondo pilastro è questo: Dio, il nostro creatore, non è rimasto a guardare, ad assistere tutto quello che si svolge, si determina nel nostro mondo. Dio, amici in ascolto, è entrato nella sofferenza delle sue creature. Forse non sappiamo questo, forse non vogliamo riconoscere, ma come dicevo prima di spiegare questi quattro punti, se ricorriamo alla Bibbia, alla parola di Dio, troviamo la risposta di Dio stesso al male. E questa non è una spiegazione, non è una teoria. La risposta, amici, al male e alla sofferenza, sapete qual è e sapete chi è? È una persona. La risposta è Gesù Cristo. E se noi vogliamo leggere la Bibbia, soprattutto gli Evangeli, leggiamo che Lui è venuto. Dio si è occupato e preoccupato delle proprie creature che aveva portato all'esistenza con amore e per un ben determinato scopo. Dio è venuto, mandato da Dio, mandato da Gesù Cristo è venuto, mandato da Dio. E Gesù Cristo è stato poi allontanato, non è stato accettato dal popolo che Dio stesso aveva scelto, è stato tradito e ha sofferto ed è morto in croce per tutte le creature, per tutte le persone. E Lui stesso, Dio, nella persona del suo figlio Gesù Cristo, non ci ha guardato da lontano. Lui stesso, nella persona del suo figlio, è venuto, e il dono dell'unigenito suo figlio è proprio la risposta a tutto il male che c'è nel nostro mondo. Vi leggo due versetti, o forse anche di più, che leggo più o meno ogni venerdì, e spesso anche quando predico nei locali di culto dice: ma questo predicatore legge sempre gli stessi versi. E anche qui in radio ormai dovreste, almeno chi segue il venerdì questa trasmissione, dovreste imparare a memoria i testi che cito. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 14,
troviamo scritto, questo è un po' il seguito ai primi 13 versetti, dove Gesù Cristo viene chiamato la parola,

scopre il senso di vuoto, il senso di angoscia esistenziale, raggiunta una tappa, raggiunto un certo risultato, l'uomo va sempre avanti perché è sempre insoddisfatto. E appena dopo il prossimo intervallo vi dico perché è insoddisfatto. Io spero di prendere qualche telefonata, spero che qualcuno stia seguendo questo discorso, non perché lo sto portando avanti io, ma è molto attuale. Le persone devono conoscere le indicazioni, le rivelazioni della parola di Dio. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Prima di ascoltare un altro canto, comunico, anzi ripeto quando ho comunicato questa sera agli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, potranno seguire questo argomento che verrà trattato sotto una tenda a Sesto San Giovanni in provincia di Milano. L'argomento è: quanto vale la tua anima? Ripeto, una predicazione sotto la tenda, potete seguire da Radio Logos dopo le ore 20:30. Domani, Dio volendo, c'è una distribuzione presso il mercato di Corso Cinginnato a Torino, però da parte della via Val della Torre. Potete passare per prendere letteratura biblica e anche diamo dei Nuovi Testamenti gratuitamente. Passate anche per fare delle domande e se volete conoscere qualcuno di noi lo trovate lì. Io, Dio volendo, sarò lì dopo le ore 10:30. È arrivato un altro messaggio, la sorella Fabiola dice: sono anch'io in ascolto e saluto tutti, grazie per la parola che stiamo ascoltando. Grazie Fabiola. C'è anche la sorella Dora da Pesaro. Grazie fratello Michele, argomento molto interessante e bellissimo. Oggi non riusciamo a chiamare, Renata è fuori a giocare. Grazie di tutto, grazie anche a te. Ascoltiamo un canto. Allora ripeto il numero di telefono qui dello studio della Radio Evangelo Piemonte: 011 28 03 04.

Allora, sono le ore 18:36, la trasmissione dura fino alle ore 19:30. Se c'è qualcuno che vuole parlare direttamente, deve telefonare a questo numero 011 28 0304. Grazie a tutti voi che avete mandato veramente tanti messaggi. Ripeto il mio numero di contatto WhatsApp per fare delle domande, non solo oggi, ma anche in settimana. 338 49 29 785. Ripeto, è un numero per contatto WhatsApp. 338 49 29 785. 785. Ho detto già tante cose. Spero di non, come posso dire, annebbiare la vostra mente. Mentre dico tante cose, torno un po' a quando facevo l'insegnante. A volte avevo due o tre lavagne a disposizione e le riempivo tutte e tre, e poi non volevo cancellare quello che avevo scritto per tenere tutto sotto mano e sott'occhio, e avevo bisogno di altro spazio, e così poi dovevo fermarmi, dovevo cancellare una parte e continuare. Spero che le tante cose che sono state già dette non siano molto, come posso dire, intense da dimenticare le parti essenziali. Vi prometto anche questo a chi ne fa richiesta, che vi invio, come al solito, la parte scritta del contenuto di questa esposizione, perché la ritengo molto molto interessante. Prima di andare avanti, faccio questa riflessione, poi torno a dire ancora qualcosa che riguarda il libro dell'Ecclesiaste. E questo lo dicevo soprattutto ai miei allievi a scuola, e premettevo subito questo: non vi spaventate per quello che sto per dire, perché quello che sto per dire può manifestare, l'ho già detto, un pessimismo generalizzato o cosmico. Ma non è proprio questo, purtroppo è la realtà. Il mondo nel quale viviamo non migliora e non migliorerà. Questa definizione sicuramente spaventerà, come ho appena detto, i più giovani, ma la voglio ripetere: il mondo non migliora e non migliorerà. E per mondo qui si intende tutto quello che si fa qui su questa terra, tutto quello che si fa attraverso opere, azioni, tutto quello che fa parte dell'arte, della cultura, delle espressioni, ma anche tutto quello che ha a che fare con una generazione che la parola di Dio dice che è sotto il controllo di Satana. La parola dice che Satana è il principe di questo mondo. E qualcuno può dire: ma e Dio cosa sta a fare? E Dio, sapete cosa fa? Aspetta che le persone comprendano, altre persone comprendano l'Evangelo. Quelli che hanno lasciato questo mondo senza la vera fede in Dio e nell'opera del suo Figlio Gesù Cristo, un giorno saranno giudicate eternamente. Queste persone, ha detto Gesù stesso, risorgeranno per trovarsi giudicate e condannate per una separazione eterna da Dio. Quindi è importante conoscere questo, ed è importante comprendere
che noi dobbiamo credere in Dio mentre viviamo qui su questa terra. Perché una volta che lasciamo questa terra senza la vera fede, non c'è possibilità di cambiare la nostra destinazione. Un giorno, ripeto, ci sarà una risurrezione per quelli che hanno creduto veramente. Ci sarà, dopo più di 1000 anni, una risurrezione per quelli che non hanno creduto, una risurrezione per il giudizio eterno e per essere gettati nello stagno di fuoco insieme a Satana, alla bestia e il falso profeta. Allora, torno alla definizione, il mondo non migliora e non migliorerà. Questo significa che il male di cui stiamo parlando oggi, nelle sue peggiori espressioni, si manifesta in tutto il mondo. E la Bibbia rivela che questa manifestazione del male crescerà in tutta la sua odiosa potenza fino a sfociare nella catastrofe. La speranza di un miglioramento è un sogno umano al quale la Bibbia oppone una descrizione assolutamente contraria del futuro. Sappiamo bene come nel tempo c'è stato sempre un ottimismo, e io direi incosciente, che qualche decennio fa assicurava il progresso quasi automatico. Ci sarebbe stato più progresso nel mondo e si andava verso qualcosa di arrivare a settori o campi più perfezionati. E questo ottimismo di questo progresso oggi è impensabile. Anche la vaga nozione che la cultura, quello che viene chiamato l'umanitarismo, cioè quello che fa parte della filantropia, l'amore per l'uomo e quello che fa parte della solidarietà. Quindi anche questa vaga nozione che la cultura, l'umanitarismo, il progresso stesso conducevano gradualmente e inevitabilmente ad una specie di paradiso, tutto questo è stato singolarmente respinto dagli avvenimenti, per esempio, degli ultimi anni. Le cose non sono così semplici, amici in ascolto. Dio è vivente, Gesù Cristo è vivente e Satana non è morto. L'atto di volontaria ribellione a Dio, perché è questo che porta il male e la sofferenza nel nostro mondo. Ripeto, l'atto di volontaria ribellione a Dio, che si trovava al tempo dell'origine umana, ha generato un modo di vita tale da cancellare, o diciamo così, almeno sbiadire, contorcere l'immagine divina impressa sulla creatura umana dal creatore Dio. Abbiamo detto più volte, abbiamo meditato più volte su questa caratteristica, che Dio ha creato non solo i primi nostri progenitori Adamo ed Eva a sua immagine, ma anche chi viene alla luce oggi porta per un certo tempo, fino a quando una persona non entra nell'età della conoscenza del bene e del male, porta questa immagine. Abbiamo fatto spesso l'esempio di un bambino, come è semplice, come è puro, come accetta le cose che gli vengono detto quando è un bambino e come vede tutte le luci, tutto quello che è bello intorno a lui. Ma sappiamo cosa succede quando arriva già a 6, 7, 8, 9, 10 anni. Questa immagine viene sbiadita, viene perduta, e avviene anche che quello che è prodotto dall'uomo risente sempre di questa situazione, e quella che si chiama cultura o civiltà
è proprio intrisa di male, è piena di male. Così la stortura morale, la corruzione di cui parlavo prima, l'ingiustizia, l'odio, la menzogna, il crimine, la guerra, sono presenti dove c'è l'uomo con le opere pur eccellenti che compie, dove c'è l'opera dell'uomo, purtroppo sono presenti tutte queste cose qui. La terra, amici in ascolto, è una contrada. Fatemi passare questa definizione. La terra è una contrada dell'universo ribelle a Dio. Quando apriamo i giornali o ascoltiamo le notizie che radio e televisione ci danno riguardo alla vita delle nazioni, alla vita delle città, alla vita delle famiglie, alla vita dei singoli, siamo allibiti nel constatare come accanto alle eccelse conquiste dell'uomo prendano posto proprio azioni malvagie, azioni che dobbiamo definire purtroppo diaboliche, opere nefande. E spesso, almeno a me accade questo, al momento del telegiornale, quando vediamo ruotare il mappamondo, il telegiornale, il mappamondo in televisione, ci induce a pensare cosa ci verrà annunciato, cosa ci verrà comunicato, quale nuovo male avremo da osservare, da vedere sotto i nostri occhi. E mentre come non mai si moltiplicano forme che garantiscano la vita umana in tutti i suoi aspetti, come le assistenze varie, le assicurazioni, il volontariato, le istituzioni, le tutele, nel cuore dell'uomo non cresce in parallelo il sentimento della pace, il sentimento della giustizia, il sentimento della rettitudine e della sicurezza. Il Signore Gesù ha detto che alla fine dei tempi gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che sarà, di quello che starà per accadere al mondo. E poi dice ancora: perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Non so se questo versetto che si trova nell'Evangelo di Luca, capitolo 21, versetto 26, vi dà da pensare tanto. Lo voglio ripetere questo versetto. Evangelo di Luca, capitolo 21, versetto 26, inserito in quello che è stato il discorso di Gesù, discorso profetico, sul monte degli ulivi. Questo versetto dice: gli uomini, il Signore Gesù ha detto che alla fine dei tempi gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Ora non possiamo nascondere e non possiamo ignorare come questo senso, in qualche modo, lo dico tra parentesi, in qualche modo è già presente oggi. Gli uomini cercano di spegnerlo abbandonandosi a maniere di vita e vanno dalla ricerca del piacere, dalla dissoluzione, che arrivano all'evasione dalla realtà, all'evasione dalle responsabilità. Il Signore dice che il male, amici in ascolto, il male è nell'uomo e nella donna. Non incolpiamo gli altri. Mi fermo un attimo perché non voglio accavallare le tante cose, ma rimanete in ascolto perché voglio finire. Quindi voglio finire con calma. Ascoltiamo ancora un canto. Intanto il telefono è libero, 011 28
28 03 04 28 03 04. Se c'è qualcuno che ha seguito, vuole fare qualche domanda, adesso sono a disposizione. C'è un messaggio, non l'avevo visto prima, di una sorella, ve l'ho perso. Bene, lo leggo dopo. Ascoltiamo il canto, spero di prendere qualche telefonata.

0: Pronto Renata, siamo in diretta.
1: Pronto?
0: Sì, ciao, vai pure.
1: Volevo salutare e volevo dire che stavolta non sono riuscita a sentire perché sono al parco a giocare con degli amici, con delle amiche.
0: E va bene, poi quando alla mamma manderò il file scritto, ve lo stampate così, così lo puoi leggere, va bene?
1: Ok.
0: Così. E oggi l'argomento è un po' che fa riflettere. Non so se l'hai letto, te l'ha detto la mamma. Stiamo parlando del male che c'è nel mondo e anche della sofferenza. Hai capito? Tu cosa? Scusa se ti prendo alla sprovvista. Cosa ne pensi tu? Se dovessi fare, vabbè, che adesso sei ancora ragazzina, non ti fanno fare un tema sul male e sulla sofferenza?
1: Cosa?
0: Non ti fanno fare un tema sul male che c'è nel mondo e sulla sofferenza, penso di no. Non ancora a scuola. No, no.
1: Non ho capito bene.
0: Ho detto a scuola. Non ti hanno fatto fare qualche tema, qualche pensiero da svolgere sulla sofferenza e il male che c'è nel mondo, no? Lo farei più là. No.
1: C'è mai nei libri, però no.
0: No, no. Va bene, non ti preoccupare, dai, grazie che hai telefonato. E poi quando mando lo scritto lo leggi insieme con la tua mamma. Va bene? Va bene?
1: Sì.
0: Vuoi dire qualche altra cosa?
1: Volevo salutare, volevo ringraziare come sempre la radio. Volevo chiedere un canto.
0: Sì. Sì, di pure.
1: Il canto è... com'è che si chiama?
0: Il canto vuoi?
1: Sì.
0: E se riesco a trovare te lo metto, perché io ho dei canti miei, dovrei cercarlo su tutto l'elenco. Dimmi qual è, se lo trovo subito te lo metto.
1: Il canto è nel suo nome.
0: Ah, va bene, adesso vedo di cercarlo. Ti ringrazio. Ciao, saluto la mamma. Ciao. Grazie che hai telefonato. Ciao.

e mi sono accorto che ho solo mezz'ora a disposizione. Purtroppo il tempo mi è volato oggi e questo significa che, Dio volendo, venerdì prossimo continueremo con questo argomento. Allora ricordo agli ascoltatori di Radio Logos di Foggia che dopo le ore 20:30 questa sera potranno seguire la predicazione sotto la tenda a Sesto San Giovanni, provincia di Milano. L'argomento sviluppato è quanto vale la tua anima, un argomento molto interessante. Potete seguire, quindi collegarvi su Radio Logos di Foggia, ripeto, alle ore 20:30. Le altre volte era alle 19:30, questa sera è alle 20:30. Domani, Dio volendo, potete passare dal mercato di Corso Cincinnato, però dal lato di via Val della Torre, per ritirare letteratura biblica e anche regaliamo alcuni Nuovi Testamenti. Il servizio è attivo da dopo le 8 fino alle ore 12. Passate e trovate dei fratelli, delle sorelle con i quali potete parlare. Adesso sono esattamente le ore 19. Rifaccio la domanda: c'è qualcuno che vuole e desidera telefonare? Ha anche la possibilità di farlo. Abbiamo tempo. Ho tempo per prendere la chiamata. Stavo dicendo che stavo parlando del fatto che il mondo non migliora e non migliorerà. E ogni volta che dico questo, premetto sempre: non vi spaventate, soprattutto i giovani. Dobbiamo sapere queste cose qua. E mi sono fermato dicendo che il Signore dice che il male è nell'uomo. E su questa definizione c'è da dire tanto, tanto, tanto. La nostra società è malata perché gli individui che la compongono sono tutti, nessuno escluso, sono moralmente e spiritualmente malati. Gli attacchi contro i fondamenti della fede cristiana si manifestano in una portata nuova, più vasta e più profonda di quanto si vide mai. Se voi andate per le strade e chiedete alle persone: tu credi in Dio, in Gesù? Non so se avete esperienza di gesti e comportamenti da osservare e risposte anche che arrivano. Certamente noi non siamo per, almeno io non ci vado per così farmi ascoltare ad ogni costo, distribuisco la parola, do una parola della buona notizia dell'Evangelo. Chi vuole ascoltare, chi vuole riflettere, rifletta, ma quello che ho appena detto deve far pesare veramente tanto, tanto, tanto la nostra coscienza. Il male è nell'uomo, il male è nella donna, la società è malata perché tutti gli individui sono moralmente e spiritualmente malati. E anzi, la Bibbia aggiunge qualcosa che dico quasi ogni venerdì: tutti gli individui sono morti spiritualmente nei propri falli e nei propri peccati, e sono morti spiritualmente nei propri falli e nei propri peccati perché sono anche sordi alla voce di Dio che li chiama al ravvedimento. Morti e sordi, questa è la situazione
dell'uomo, all'apostasia della vera fede che in tante espressioni si è vista operante purtroppo in tante chiese, si aggiunge oggi quella della orribile realtà costituita dalla riabilitazione della carne, cioè la riabilitazione della natura umana di un uomo, di una donna, e non dalla natura divina che Dio dà a tutti quelli che veramente si convertono. E poi, ripeto, all'apostasia si aggiunge sempre di più quella che viene chiamata la deificazione della carne, cioè la deificazione della razza umana. Si divinizza, si colloca tra le divinità la natura umana. Non si pensa più nel modo dovuto a Dio che si è fatto uomo, a Dio che si è fatto carne nella persona di Gesù Cristo, ma si pensa sempre di più all'uomo che si fa Dio. E questo è il male che c'è nell'uomo, è questo che produce il male che andrà sempre di più a diffondersi e di conseguenza la diffusione della sofferenza, la dissoluzione di tutti i legami sociali e religiosi, gli attacchi contro la pura rivelazione di Dio, gli attacchi alla Bibbia. Oggi ci sono persone che attraverso video e conferenze dicono che il Dio della Bibbia è un Dio crudele, è un Dio che vuole il male delle creature, è un Dio che ha fatto, specialmente, questo viene descritto nell'Antico Testamento, tante guerre e tante persone sono morte. E quando noi diciamo, e io predico, che Dio ha creato ogni essere umano per amore, con uno scopo, queste persone denigrano il Dio della rivelazione. E sapete, ci sono sempre più persone che seguono questi personaggi, che con i loro video attirano nella rete gente che è accecata dalla verità, da Satana, e non vogliono comprendere l'amore di Dio. Potrei dire tante cose, non faccio nomi, e ci sono tanti seguaci, tanti follower. Oh, finalmente qualcuno che spiega la Bibbia come si deve, qualcuno che contraddice la rivelazione di Dio, finalmente qualcuno, e vanno tutti dietro. Potrei dire tanto, ma vi fermo qui, altrimenti vado fuori, come si dice, dalle righe. Poi c'è l'anarchia come assenza di ordine, mancanza di governo, assenza di autorità. Poi c'è l'anomia, assenza di ubbidienza alla legge divina, alla legge in genere. E il Signore ne parla nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, dal versetto 12 in poi, dove la parola indicata è iniquità. E nel greco questa parola è appunto anomia, iniquità e anomia. Quindi assenza di ubbidienza a quello che dice il Signore. Ve lo leggo questo versetto, Matteo 24, versetto 12, che dice così. Dovrei leggere dei versetti primi. Versetto 11 dice: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Ho letto in Matteo capitolo 24 il versetto 11, dice: molti falsi profeti sorgeranno
e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà. Qui Gesù stava dicendo che aumenterà l'anomia, cioè aumenterà la disubbidienza a quella che è la parola di Dio, a quelli che sono gli ordinamenti di Dio nella sua parola. Aumenterà la disubbidienza. Poi c'è la ricerca di pace e di giustizia ed eguaglianza al di fuori della rivelazione della parola stessa del Signore. Questa ricerca di pace, di giustizia e uguaglianza al di fuori della rivelazione sono presenti in modo inaudito e sono presenti con la manifestazione, attenzione, non dell'anticristo, perché ci sarà un tempo in cui verrà manifestato quello che viene chiamato l'uomo del peccato, ma con la manifestazione dello spirito dell'anticristo, che preparerà la venuta di questo personaggio. Non so se sono stato chiaro. E la folla, le moltitudini applaudono questa follia, oppure reagisce ad essa attaccandosi a forze che non sono quelle del più forte, cioè del Signore, ma di colui che si proclamerà il più forte, ma sedurrà tante persone. Ora non manca più che una cosa, e cioè che queste potenze di iniquità si uniscano e che un uomo dotato in modo superlativo appaia e prenda il comando, soggiogando le folle stupite che lo proclameranno, lo dice la parola, lo proclameranno come la personificazione dello spirito del secolo, e così l'avvenimento predetto si compierà. E l'apostolo Paolo, scrivendo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 4, diceva, la parola dice così: il Dio di questo secolo, che è Satana, il diavolo, ha accecato le menti degli increduli affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. E Gesù Cristo è questa immagine che noi possiamo avere mentre siamo qui su questa terra, perché la ricezione del messaggio evangelico è il solo mezzo adatto a produrre la fede che salva. È ovvio che Satana, il principe di questo mondo, il nemico delle anime, cerchi in ogni modo di allontanare l'uomo da questo messaggio. E cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo ascoltare quello che il Signore vuole dire. C'è questo grido di dolore, quello che esce dal cuore dell'apostolo Paolo, e lo riporto ancora, l'ho appena detto adesso: il Dio di questo mondo, il Dio di questo secolo, ha oscurato lo spirito e ha accecato l'intelligenza di coloro che corrono alla loro perdizione a causa della loro incredulità. Quale grazia, amici in ascolto, è quella di aprire il cuore all'amore per la verità divina. Questo lo dice l'apostolo Paolo ai credenti di Tessalonica. Ascoltare, leggere il messaggio del Vangelo con cuore onesto e buono vuol dire assecondare l'azione della grazia e aprirsi alla via della salvezza. Ed è questo che Satana non vuole. E cosa fa? Seduce le menti, seduce le persone. E per contro, quale disgrazia compiere l'atto morale di respingere la verità per compiacersi dell'iniquità di cui parlavo prima. Questo atteggiamento è soggetto al giudizio di Dio, che pur avendo preparato il cielo per ogni creatura umana, lascerà che chi respinge la grazia mentre vive qui su questa terra sia associato alla
perdizione di Satana. Vi leggo questo versetto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 25, il versetto 41. E poi devo terminare perché poi vi stanco, anche perché il tempo sta finendo. Evangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 41. Dice così: allora vi devo leggere dal versetto 40. E Gesù che risponderà, dice, e il re risponderà qui loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. L'apostolo Paolo scriveva ai credenti di Corinto, sempre nella seconda lettera, questa volta al capitolo 7: purifichiamoci, questo lo diceva ai credenti, di ogni contaminazione di carne e di spirito, operando in vista della nostra santificazione e del nostro perfezionamento. Lo voglio rileggere questo versetto: purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, operando in vista della nostra santificazione e del nostro perfezionamento. Il Signore Gesù ci ha raccomandato di vegliare, e Satana è contro di noi come un leone ruggente, come ha scritto l'apostolo Pietro, e anche come l'angelo di luce, come dice l'apostolo Paolo. Per resistere davanti alla sua forza è necessario fare un accorto uso della parola di Dio, come fece il Signore davanti a Satana che lo stava tentando nel deserto. E poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo indossare l'armatura spirituale, vivendo cioè una vita nella verità, nella giustizia, nella santa testimonianza, nella fede, nella gioia della certa salvezza in Cristo, nello spirito della preghiera pura. E poi fuggire le varie forme di passione che a tutte le età prendono di mira l'essere, e che per alcune specie, in modo particolare i giovani, come potete leggere nella prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 22. Io mi fermo qui. Ho detto che, Dio volendo, venerdì prossimo continueremo, perché c'è tanto da dire ancora su questo argomento. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Vediamo se c'è qualcuno che telefona prima che scada il tempo. E leggete la parola di Dio. Anche oggi abbiamo citato dei versetti. Voglio invitarvi a leggere i primi quattro capitoli del libro dell'Ecclesiaste che ho citato prima. Allora, faccio ascoltare un canto e tra poco concludo con la preghiera. Grazie a tutti voi che avete mandato dei messaggi, poi li rileggerò con calma e così possiamo pregare gli uni per gli altri e possiamo andare avanti nella conoscenza.

a qualcuno che è ancora sintonizzato sulle nostre frequenze, voglio chiedere solennemente: credi tu nel Signore Gesù Cristo? Non ti sto chiedendo quale chiesa frequenti, qual è il tuo credo, ma una semplice domanda, una domanda alla quale puoi rispondere e della quale conosci già la risposta. Credi tu nel Signore Gesù? Qual è la tua effettiva risposta? Un'altra domanda è questa: conosci il Dio della Bibbia? E un'altra domanda ancora è questa: se dovessi lasciare entro la mezzanotte questa terra, sai cosa ti succederebbe? Sai quale sarebbe la destinazione della tua anima? E se non puoi rispondere a questa domanda, ne faccio ancora una. A cosa serve il tuo credo? A cosa servono i tuoi dogmi? A cosa servono le tue funzioni religiose? E allora voglio invitarti a leggere l'Evangelo, cercare il perdono di Dio, perché Dio ha mandato Gesù Cristo, che è morto anche per te, per i tuoi peccati. E se non sai come avvicinarti al Signore, puoi dire: Signore, aiutami a credere, perdona i miei peccati, aiutami a rinunciare al mio peccato, aiutami a rinnegare me stesso per aprirmi a un cammino di fede, a un cammino nello Spirito, per vivere la vita nuova in Cristo. E ancora puoi dire: metti dentro di me la certezza della vita eterna e di essere parte del tuo regno eterno, dove tu sei re e maestro. Prendi i miei pesi, prendi i miei dolori, le mie sofferenze, prendi tutto quello che mi disturba e rimuovili dalla mia vita nel nome di Gesù. E io che vi ho parlato continuo a pregare per voi, ma la mia preghiera non ha tanto valore. Certo, può aiutarvi ad avvicinarvi al Signore, ma siete voi che dovete comprendere il bisogno spirituale che avete. Io posso pregare per tutti voi che siete in ascolto e posso dire questo: che lo Spirito Santo, non io, ma lo Spirito Santo, faccia la sua opera e vada al di là di quello che voi non vedete, e così essere ancorati in Lui, in modo che le correnti di questo mondo non possano prevalere e allontanarvi dall'amore di Dio, ma che possiate essere legati ad un cammino di fedeltà, un cammino di santificazione, di consacrazione. Certo, per fare questo dovete credere veramente, dovete diventare figli di Dio,
e io prego che ci sia il riflesso sui vostri volti, come era sul volto di Mosè. Vivere per mezzo della certezza di essere redenti dal sangue di Gesù e sapere che siamo in cammino verso la patria del cielo, e noi andiamo avanti di fede in fede, di valore in valore, trasformati di gloria in gloria, e lasciamo indietro il pianto, le conseguenze del male che ci sono qui su questa terra, lasciamo indietro la morte, lasciamo tutto ciò che è vano e vanità, perché, Signore, tu ci hai chiamati e chiami per essere i tuoi figli, per essere tuoi, e noi apparteniamo a te. E come credenti, se avete ascoltato, possiamo dire: guidaci, Signore, dacci la forza di portare il tuo Evangelo che libera dal male attraverso l'accettazione dell'opera di Gesù Cristo. Signore, rendici fecondi per portare frutto per il tuo regno. E allora noi possiamo dire: Signore, opera con la tua forza e la tua grazia che è sempre sufficiente. Come credenti stiamo andando verso l'eternità, verso il regno dei cieli, e noi vogliamo così avere questa speranza viva per operare mentre siamo qui su questa terra, portando l'Evangelo e dicendo a tutte le persone che c'è speranza nella persona di Gesù Cristo.

Grazie per questo tempo, grazie per la disponibilità che mi hai dato oggi per annunciare la tua parola, grazie per la disponibilità che hai dato agli amici, ascoltatori, ai fratelli e alle sorelle, grazie per il tuo amore, grazie per la tua grazia che riempie ogni vuoto e dà significato al nostro tempo qui su questa terra, malgrado il male che ci circonda e le sofferenze che dobbiamo incontrare. Grazie perché il Signore Gesù è stato l'uomo dei dolori e ci comprende nelle nostre sofferenze, nei mali che vengono contro di noi, i mali che arrivano dal nemico nostro che impera in questo mondo. Ma grazie per le certezze che abbiamo, come abbiamo letto anche nella lettera ai Romani. Grazie perché se il nostro Dio è con noi, nessuno sarà contro di noi. Grazie, Signore, per questo tempo. Benedici gli ascoltatori, ti preghiamo perché possano comprendere la tua parola e, come appena ho pregato, che il tuo spirito possa illuminare le loro menti che sono accecate da Satana. Signore, che compiano questo atto di volontà di leggere la tua parola e di domandare veramente l'illuminazione per ricevere il tuo aiuto e il tuo perdono. Grazie anche ai fratelli Eliseo, Willy, per il loro impegno tecnico. Benedici le loro vite, le loro famiglie. Grazie ancora per i fratelli e le sorelle che con la loro liberalità ci permettono di andare avanti a livello tecnico. Benedici anche i nostri nemici, quelli che ci fanno del male sulle nostre frequenze, e che possano comprendere lo scopo delle nostre trasmissioni e anzi possano comprendere prima e soprattutto il tuo amore. Benedici le persone sole, ammalate, stanche, nelle privazioni, quelli che sono nel dubbio, e grazie perché tu puoi accogliere tutte queste richieste e manifestare la tua benignità nel nome e per l'amore di Gesù Cristo. Amen. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: sacerdote entrava alla presenza di Dio indossando il pettorale, egli prefigurava il Signore Gesù Cristo che è alla destra di Dio ed intercede per noi. Il Signore non solo ci carica sulle sue spalle, ma ci pone anche sul suo petto. Noi siamo stampati sul suo cuore. Egli ci ama. E qui abbiamo una figura bellissima del suo amore per noi.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Dio sia pieno di colori e che quando il peccato sarà tolto definitivamente potremo vederlo in tutti i suoi colori più belli. Queste 12 pietre sono molto interessanti. Quando il sommo

L'Urim e il Tummim, citati nel versetto 30, sono oggetti di natura e forme sconosciute. Le due parole tradotte letteralmente significano, rispettivamente, luci e perfezioni, oppure, in senso metaforico, rivelazione e verità. René Pasch, nel suo dizionario biblico, ci dice che erano oggetti di natura sconosciuta posti in una sacchetta sul pettorale, Levitico 8, versetto 8. Di essi il sommo sacerdote si serviva per scoprire la volontà di Dio nei casi dubbi che riguardavano la nazione e non per le volontà nei riguardi dei singoli. Vi sono due linee interpretative possibili. Erano dadi che si gettavano per consultare l'Eterno, e si può scoprire questo vedendo il sorteggio di 1 Samuele 10, versetti 19 in poi, oppure avevano un mero significato simbolico. Rivestito dell'efod, portando Urim e Tumim, ovvero emblemi di luce e verità perfetta, il sommo sacerdote entrava in preghiera con Dio per conoscere la volontà divina su un problema specifico. La risposta veniva rivelata al suo spirito ed egli la considerava giusta perché scaturita da una procedura approvata da Dio stesso. Più tardi scomparvero Urim e Tumim perché la volontà di Dio passò attraverso la voce dei profeti.

Leggiamo ora i versetti relativi al manto dell'efod, iniziando col versetto 31. Farai anche il manto dell'efod tutto di color violaceo. Esso avrà in mezzo un'apertura per passarvi il capo. L'apertura avrà intorno un orlo tessuto, come l'apertura ad una corazza, perché non si strappi. All'orlo inferiore del manto, tutto intorno, farai delle melagrane di colore violaceo, porporino e scarlatto. In mezzo a esse, tutto intorno, porrai dei sonagli d'oro. Un sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana, sull'orlo del manto, tutto intorno. Aronne se lo metterà per fare il servizio. Quando egli entrerà nel luogo santo, davanti al Signore, e quando ne uscirà, si udrà il suono, ed egli non morirà. Abbiamo letto che il bordo inferiore del manto doveva essere, per così dire, ricamato con melagrane e sonagli d'oro. Le melagrane ci parlano di frutti e i campanelli di testimonianza. Abbiamo bisogno di entrambi nelle nostre vite. È infatti necessario che noi possiamo essere dei testimoni di Cristo, così come portare i frutti dello Spirito Santo. Galati 5, 22-23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Non è possibile essere testimoni di Cristo se non si sta camminando nel mondo in modo giusto. Molta gente vuole essere testimone, ma non possiede una vita a supporto di tale testimonianza. Ci sono poi anche quelli che hanno una vita che potrebbe supportare una testimonianza, ma non testimoniano. Questi simboli di vita e testimonianza avrebbero dato un suono quando il sommo sacerdote entrava e usciva dal santuario. Così non morrai, avverte che qualsiasi errore o dimenticanza nel rituale previsto avrebbe causato la morte del sommo sacerdote.

I versetti da 36 a 38 ci parlano del diadema di santità. Farai anche una piastra d'oro puro e su essa inciderai, come si incide sopra un sigillo, Santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte. Essa starà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Questo diadema con inciso Santo al Signore doveva ricordare al popolo la santità dell'Eterno e permetteva al sommo sacerdote di rendere accettevoli le offerte fatte a Dio. Questi paramenti distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti e mostravano la gloria, la bellezza del nostro sommo sacerdote, che è santo, pacifico, senza macchia, separato dai peccatori. Egli è morto quaggiù per salvarci. Egli vive alla destra di Dio per accoglierci nel cielo.

0: I versetti che vanno dal 39 al 43 descrivono brevemente i paramenti previsti per gli altri sacerdoti. Farai pure la tunica di lino fino, lavorata a maglia. Farai un turbante di lino fino e una cintura ricamata. Per i figli di Aronne farai delle tuniche, farai delle cinture, farai delle mitre in segno di dignità e come ornamento. Ne vestirai tuo fratello Aronne, i suoi figli con lui, li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Farai loro anche delle mutande di lino per coprire la loro nudità. Esse andranno dai fianchi alle cosce. Aronne e i suoi figli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si avvicineranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, perché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perenne per lui e per la sua discendenza dopo di lui. Dio non volle che alcuna forma di nudità turbasse il servizio divino. Vi ricordate le disposizioni per la costruzione dell'altare, che non doveva avere scalini, allo scopo appunto di evitare esibizioni involontarie delle nudità umane al suo cospetto? Dio non volle alcuna esibizione della carne. Le mutande di lino e tutti questi abiti dovevano essere la copertura per ogni opera della carne. E qui penso che possiamo fermarci, quindi penso che basti per questa settimana, visto che oggi è venerdì. Lunedì, sperando che siate numerosi ancora una volta, avremo la possibilità di leggere insieme, di scoprire insieme il capitolo 29 dell'Esodo, dove vedremo il sacrificio e le cerimonie di consacrazione dei sacerdoti. Bene, grazie ancora e a risentirci a lunedì.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi per raccontarvi qualche cosa che succede a casa nostra, ma probabilmente succede anche a casa vostra. Ogni volta che mio marito fa lavare la macchina si mette a piovere e probabilmente ogni persona che lava la macchina di rado probabilmente direbbe lo stesso. Quando si puliscono i vetri delle finestre succede invariabilmente che piove e il vento tira proprio dalla parte delle finestre pulite. Per colmo poi molte volte la pioggia è mista alla sabbia del deserto e perciò tutto diventa decorato di goccioline un po' gialle e un po' rosse. Pazienza! Tanto quello che fa venire la pioggia è il Signore, è Lui che decide quando ci vuole. Pulisci il frigo e tutto splende? Nemmeno a farlo apposta compri un cartone di latte che perde e ti fa il laghetto sul fondo del frigo e ti bagna anche i contenitori di plastica che le gocce incontrano sulla loro strada. Pazienza! Quando i figli erano piccoli, il giorno in cui mettevo un po' di cera sul pavimento, il pavimento stesso diventava per incanto il festival del latte versato, delle scarpe infangate e delle fette di pane che cadevano a terra dalla parte del burro e della marmellata. A proposito, su questo c'è anche una spiegazione scientifica perché una fetta di pane cade sempre dalla parte del burro, però non me la ricordo più, ma c'è. Allora, pazienza averne coi figli in questi casi è abbastanza difficile. Ma non potevi fare attenzione a come lo tenevi quel pane? Mamma, è cascato da solo. E mentre pulisco il pavimento, grazie a Dio, l'occhio mi cadeva su quelle manine grassocce, impacciate, che dovevano tenere una fetta un pochino troppo grande da maneggiare. E mi rendo conto che se avessi provveduto un piattino su cui mettere il pane, se avessi applicato la regola del quando si mangia si sta seduti a tavola, non sarebbe successo nulla di sbagliato. La prossima volta devo fare meglio, mi dicevo. E i pisolini? Certi giorni non si chiede altro che di mettersi giù, distese per 15 minuti a riposare la schiena e chiudere gli occhi. Siamo state sveglie col bambino malato durante la notte, abbiamo lavorato forte per mettere via tutta la roba d'estate, che ne so. Mentre ci sdraiamo, sospiriamo di gioia. Grazie, signore, per un letto comodo e per un cuscino soffice. E squilla il telefono. Oppure un figlio bussa. Scusa, mamma, solo un secondo, ma non capisco questa frase del compito. Oppure qualcuno esce per andare al lavoro e sbatte la porta che sembra un tuono. Pazienza. A che serve farsi sangue cattivo? Il pisolino è andato in fumo. E tanto vale, è meglio alzarsi, parlare al telefono, spiegare la frase al figlio che non capisce e riprendere il giro. La pazienza la si impara non nelle grandi crisi della vita, ma nelle piccole cose di tutti i giorni che, se non ci fai attenzione, ti fanno saltare i nervi più delle grandi crisi. Ma come dice la Bibbia, a chi è fedele nelle piccole cose Dio affiderà le grandi. A chi impara le piccole lezioni quotidiane Dio darà la grazia di sopportare anche le lezioni più difficili, ma non prima. Come mai? È semplice. L'Apostolo Paolo diceva: la pazienza produce esperienza. Infatti, guardatevi attorno, la gente più paziente che conoscete è quella che ha avuto più problemi nella vita e che li ha saputi prendere tranquillamente e con sottomissione dalla mano del Signore. Allora, praticamente come fare a essere pazienti? Beh, diciamo che si deve fare più o meno così. Quando tuo figlio piccolo versa il latte sul pavimento pulito e lavato di fresco, mentre vai a prendere lo straccio per rimediare, ripetiti con tranquillità e umorismo: lezione di pazienza numero 986, imparata e accettata. Il numero lo potete scegliere voi. E poi, quando il pavimento è asciugato, grazie Signore. Lezione numero 987 in arrivo.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Proverbi capitolo 14 versetto 13. Anche ridendo il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Lettera ai Filippesi capitolo 4 versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Libro di Giobbe capitolo 35 versetto 10. Dio, il mio creatore, nella notte ispira canti di gioia. Il titolo del messaggio di oggi è Miraggi. Ancora una volta questa sera alla TV è in programma Il Sorriso. Si incomincia coi presentatori di televendite che con espressione gioiosa vantano i meriti dei loro prodotti. Poi appaiono uomini politici che col sorriso più invitante promettono grandi e belle opere se saranno eletti. Dunque, stasera va tutto così bene a tal punto che il sorriso è diventato la regola? No, purtroppo. Viene poi il telegiornale con le sue cronache di attentati, di corruzione, di violenze. Perché allora questo ottimismo di facciata che non convince nessuno? L'unica soluzione per conoscere una gioia duratura, non fittizia né superficiale, sta nel rivolgerci a Dio. Egli vuole benedire quelli che lo cercano. Come sovente è avvenuto, può far sì che un carcerato trovi la pace, che un malato acquisti speranza, che un anziano abbandonato da tutti non si senta solo. Non sono le circostanze della vita che Dio vuole cambiare, ma il modo con cui le viviamo. Il Signore Gesù invitava tutti quelli che erano stanchi e oppressi ad andare a Lui. Avrebbero trovato il riposo, come troviamo nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 28. Rispondiamo all'invito di Dio, riceviamo il suo amore, accettiamo il dono che ha fatto per noi del suo amato Figlio. Allora potremo vivere tranquillamente e con fiducia anche le situazioni più tragiche, rallegrandoci di essere stati liberati dal potere delle tenebre e trasportati nel regno del suo amato Figlio, come troviamo nella lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetto 13.

Capitolo 3. Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Dopo tutto questo discorso sulla sapienza umana e la sapienza divina, dopo aver distinto tra l'uomo naturale e l'uomo spirituale che comprende le cose di Dio, le cose spirituali di Dio, dopo aver fatto tutto questo bel discorso sulla conoscenza, sulla mente di Cristo, sul credente maturo, adesso scende nel particolare della chiesa di Corinto, che in realtà non aveva realizzato questo, che è un po' un ideale. Si rivolge a loro con questa osservazione, che in realtà loro sono dei credenti carnali. Cosa vuol dire essere credenti carnali? Significa avere lo Spirito di Dio, ma camminare nella carne. Camminare nella carne significa avere pensieri, atteggiamenti, comportamenti che non vengono dal Signore, non vengono dallo Spirito, ma vengono dalla nostra natura corrotta. Essere nuovi, resi nuovi, ma vivere ancora nei vecchi modi. Questo significa essere credenti carnali. Praticamente significa essere cristiani immaturi. E infatti lui, come li definisce carnali? Bambini in Cristo. Ora Gesù esalta la semplicità dei bambini e dice: se non siete come piccoli fanciulli non potete entrare nel regno di Dio. Lui parlava della semplicità del cuore, della fede dei piccoli fanciulli. Ma qui essere bambini in Cristo è un altro discorso, è una cosa negativa. Quindi se dobbiamo mantenere un cuore da bambini, quella semplicità, invece dobbiamo lottare per non accettare di essere credenti carnali, bambini in Cristo da questo punto di vista. Perché questo è un limite, questa è una mancanza, questa è una debolezza, questa è una sconfitta. Essere cristiani carnali è una sconfitta per il credente. Ci rimettiamo noi ad essere carnali, non ci rimette ovviamente il Signore. Ci rimettiamo noi e quelli che stanno vicino a noi. Come ha detto qualcuno, il cristiano carnale è un figlio di Dio, nato di nuovo e in viaggio verso il cielo. Il problema è che sta viaggiando in terza classe, ok? Quindi hai tutte le potenzialità, hai tutti i doni di Dio a disposizione, il regno di Dio, le cose spirituali, ma ti stai accontentando e stai vivendo senza di esse, come un povero spiritualmente parlando. E aggiungo io, quando tu viaggi in terza classe, anche quelli che viaggiano con te sono obbligati, in qualche modo sono condizionati dal tuo modo di vivere le realtà spirituali. Quindi ha un impatto su di te e su chi ti sta intorno. Certo, umanamente parlando siamo tutti immaturi in qualche area della nostra vita. Magari c'è chi è fortissimo al lavoro e poi è bambino, è immaturo rispetto ad altre realtà della vita. Magari è fortissimo al lavoro e poi è un disordinato a casa. Tutti abbiamo delle aree della nostra vita in cui siamo in parte immaturi. Ma un conto è essere così, tendenzialmente maturi, con qualche area di debolezza, è un conto è essere invece generalmente delle persone immature, giusto? Questo umanamente, ma anche cristianamente è così. Un conto è essere credenti maturi, che hanno ovviamente delle debolezze, ancora peccatori, ancora cadono, ancora inciampano, eccetera, eccetera. Ma generalmente essere maturi, fondati sulla parola saldi, solidi, piuttosto che invece essere generalmente immaturi. Capite la differenza? E quindi lui sta parlando a questo genere di credenti, credenti carnali, cioè deboli sostanzialmente. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, o cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Dice, vi ho dato da bere del latte perché non eravate capaci di sopportare il cibo solido. Sta parlando di un tempo passato, forse quando è stato da loro, quando ha scritto loro, perché questa non è la prima epistola che scrive loro. E quindi dice che in qualche modo nel ministrare la parola lui si è dovuto limitare perché non erano in grado di sopportare il cibo solido. Avevano questo limite. Di nuovo lo dico spesso: solo latte va bene finché sei bambino. I bambini fanno è carino finché sono bambini, provano a camminare, sono goffi ed è simpatico, e tu li imbocchi e ti diverti, sbagliano le parole ed è divertente finché sono bambini.
ma quando sono grandi non vuoi fare da, che dicano da da di o che li imbocchi o che cadono quando camminano o che sbagliano le parole. Io a me mi succede spesso, non è questo il punto. Il latte va bene finché uno è bambino, perché il suo organismo è in grado di assimilare solo un cibo elementare, semplice, ma man mano che cresce ha bisogno il suo organismo di qualcosa di più. La dieta, come l'insieme delle cose che uno mangia, si deve arricchire. Devi mangiare la carne, devi mangiare i carboidrati, devi mangiare il pesce. Ora, per i lattanti non è sempre piacevole lo svezzamento. Io mi ricordo ancora il primo giorno che abbiamo provato a dare la pappetta a Matteo. Eravamo eccitatissimi, Antonella. Avevamo preso questi vasetti di frutta, era dolce, era bello, bellissimo. Lui abitava al latte, ci siamo seduti su questa cosa e il primo siamo riusciti a infilargli in bocca perché non sapeva che cos'era, ma finito il primo un dramma. Poi sapete com'è Matteo, è molto passionale, molto sanguigno di carattere, era anche da bambino, un dramma, ha iniziato a piangere, a strillare, a sputare. È stato drammatico per noi, perché lo svezzamento non è un'esperienza così, perché uno è abituato alle sue cose, non vuole i cambiamenti, non siamo pure noi così un po'. I cambiamenti non piacciono a nessuno, e anche i cambiamenti spirituali sono una sfida sempre, no? Perché noi ci accontentiamo, ci accomodiamo nelle cose, e anche così rispetto alla parola di Dio. Come si applica questo discorso alla parola di Dio? Non stiamo tanto parlando del contenuto di ciò che viene insegnato, quanto della profondità, la differenza tra latte e cibo solido. Perché? Perché non c'è un Vangelo per i maturi e un Vangelo per gli immaturi. L'Evangelo è sempre il Vangelo, giusto? Ma quello che cambia è la profondità del messaggio. Ci sono cose che puoi dire e che possono che puoi insegnare e possono ricevere solo quelli che sono in qualche modo aperti, pronti, e altri invece non sono pronti a una profondità maggiore dell'insegnamento. E questo è un aspetto critico nella Chiesa, e Paolo esprime un po', non so se lo leggete in questo, ma esprime un po' di frustrazione, cioè io vi volevo dare qualcosa, del cibo solido, invece non potevate e quindi ho dovuto darvi solo del latte. Certe volte una Chiesa non cresce perché non è cibata a dovere nella parola, perché la parola non viene insegnata, non viene insegnata completamente, non viene insegnata chiaramente, non viene dato spazio tanto all'insegnamento e allo studio approfondito della parola, e questa sarebbe responsabilità dei leader. Ma altre volte una comunità non cresce perché non vuole il cibo solido. Quindi dalla prospettiva del leader ci sarebbe la volontà di dare del cibo solido, ma dalla parte del credente non c'è la volontà a riceverlo. E in questo caso, quando una comunità, un gruppo non è in grado di ricevere il cibo solido, l'insegnante spera che sia solo una questione di tempo e aspetta, dice, continuiamo con il cibo elementare, il latte, il cibo semplice, e poi speriamo che con il tempo vada meglio e possano essere capaci di sopportare anche il cibo più solido. Ma qui dice, non eravate pronti e non lo siete neppure? A distanza di tempo ancora non siete pronti a questo salto di qualità, perché siete ancora carnali, siete ancora carnali. Quindi il tempo non risolve tutto, al contrario, certe volte il tempo consolida le cattive abitudini, e così è necessaria un'azione forte, una riprensione, e questo è quello che farà Paolo. Ma rimaniamo ancora sull'analisi del problema. Infatti, versetto 3, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo. Invidia, dispute e divisioni, questi sono sintomi della carne, dell'essere carnali. Se nel mio cuore c'è invidia, se nella mia chiesa ci sono divisioni, litigi, possono esserci anche i doni dello Spirito, possono esserci anche i miracoli, possono esserci anche liberazioni e cose straordinarie. Ma se ci sono i litigi e le discussioni, Paolo dice che questo è chiaramente un sintomo di una chiesa e dei credenti non spirituali ma carnali. Non lo dico io, e non ci dobbiamo ingannare. Oggi siamo molto abituati a YouTube e Facebook,
E succede così: una persona posta qualcosa, un'immagine, un commento, e poi le persone commentano. E non so se ci avete fatto caso, ma spesso i commenti dei credenti sono molto amari, negativi, perché se faccia a faccia uno magari si limita un po', c'è un po' dei freni nell'esprimere le proprie opinioni. Sembra che quando non c'è nessuno dall'altra parte, sembra che non ci sia, perché sei davanti a un computer, questi limiti scompaiono. E infatti leggiamo, io leggo una miriade di commenti negativi, sarcastici, offensivi, scoraggianti, accusatori, e spesso anche tra credenti. E sembra che il contesto dei litigi e delle divisioni si sia spostato dalle chiese o dal fuori le chiese ai social network. Dobbiamo stare attenti a queste trappole, dobbiamo stare molto attenti. Sintomo di carnalità, la divisione, le dispute, l'invidia, sintomo di carnalità. Per questo uno dice, no, perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno? Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Che sta dicendo Paolo? Adesso sta entrando nel merito. Abbiamo visto che il problema erano le divisioni tra di loro, e abbiamo visto nel capitolo 1 che queste divisioni, questi litigi, erano loro, a questi litigi davano una parvenza di spiritualità, li spacciavano per cose spirituali. Oh, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo, no? Però stavano litigando, stavano contendendo, quindi si dividevano dietro ai loro leader, quelli che loro pensavano essere i ministri di Dio migliori, più bravi. Ah, io sono, noi siamo di Paolo, Paolo è quello che ha fondato la Chiesa. E gli altri, no, noi siamo di Apollo, lui era intelligente, eloquente, insegnava bene, è lui che ha fatto crescere la Chiesa, noi siamo di Apollo. E poi gli altri, no, ma noi andiamo proprio ancora più indietro, noi andiamo a Cefa, che sarebbe Pietro, noi siamo proprio quelli del fondamento. E quelli super spirituali, ma chi siete voi? Noi siamo di Cristo, voi non avete capito nulla, siamo noi quelli superiori. Si dividevano in funzione dei loro leader spirituali, che è ancora peggiore. Se ti dividi e sei carnale, di che sei carnale e basta. No che cerchi di dargli una parvenza di spiritualità. Dove siamo? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Loro stavano dando eccessiva enfasi a questi uomini, e Paolo dice: chi sono? Nel senso, sono solo strumenti di Dio. Quindi Paolo cerca di portare i corinzi ad una visione più equilibrata. Sono dei ministri, che significa ministri? Capi? Leader? Re? Governanti? No, ministri sono i servi, i servitori, quelli che hanno un incarico, che svolgono un incarico. Chi sono? Chi è Paolo? Chi è Apollo se non dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? È vero che hanno avuto un impatto nella vostra vita, perché voi avete creduto per la loro strumentalità, grazie a loro, ma non è che sono loro che vi hanno salvato, non è in loro che avete creduto per ricevere il perdono dei peccati. Loro sono stati strumenti, ma la soluzione è Dio. E infatti, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, secondo che il Signore ha dato a ciascuno, è Dio che li ha chiamati, è Dio che li ha usati. Perché? Perché Dio, per qualche strana ragione che io non comprendo, forse inizio a comprendere, ma Dio sceglie di usare degli uomini per l'opera sua. Per questo li prepara, li chiama, li equipaggia, li guida, ma è Dio l'autore, è Dio che fa tutto questo. Secondo che il Signore ha dato a ciascuno, questo ci dice anche che ci sono chiamate diverse nei leader cristiani, e ciascuna di esse è importante, ma sono diverse. Io ho piantato, non mi dimenticherò mai la prima volta che ho letto questo versetto, era una scuola domenicale, cioè avevo forse 13-14 anni, stavamo leggendo questo versetto e leggeva un mio amico che per qualche ragione non ha letto la virgola e ha letto così: io ho piantato Apollo.
E non me lo dimenticherò mai, questa cosa. Una virgola può fare tanta differenza. Non è che il Signore, che Paolo dice io ho piantato Apollo, ma Paolo dice io ho piantato, cioè ho messo il seme, ho seminato, Apollo ha annaffiato, cioè l'ha fatto crescere, ma in realtà chi ha fatto crescere veramente è Dio, perché è Dio che ha dato la vita al seme, che è dentro al seme. Quindi lui usa questa immagine dell'agricoltura. C'è un tempo e un'opera che viene prima, ovviamente, la semina, cioè l'evangelizzazione, il portare le persone al Signore. E poi c'è un tempo e un'opera successiva, la cura, cioè l'insegnamento, il discepolato. Ma la base di tutto, ovviamente, è il miracolo della vita, che è sempre e in definitiva un'opera di Dio. Paolo, ovviamente, in questo contesto ha fondato la Chiesa a Corinto. Apollo è venuto dopo, Paolo conosceva Apollo, lui è venuto dopo e l'ha curata, ma si tratta pur sempre della Chiesa di Gesù Cristo, non è né la Chiesa di Paolo e né la Chiesa di Apollo. Non solo, dice il versetto 8, così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Che vuol dire? Gli strumenti che Dio usa sono consapevoli di essere tessere di un mosaico, che danno un loro contributo, ma non è il tutto, è la loro parte, il loro contributo, ciascuno secondo la sua particolare chiamata, ciascuno secondo i doni che ha ricevuto, ma è solo una parte. Però dice che sono una medesima cosa, cioè sono uniti, chi semina e chi annaffia sono uniti nel loro servizio al Signore. E lui sta parlando di una chiesa che si divide sui leader e sta dicendo guardate che i leader invece sono uniti nel servizio, quindi voi non vi dovete dividere a motivo loro. Naturalmente qui stiamo parlando di servi di Dio. Paolo era un servo di Dio chiamato da Dio, Apollo era un servo di Dio. Questo non si applica ai falsi insegnanti, non c'è unità in questo e non c'è un piano di Dio in questo. Dice, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Sta parlando dei leader cristiani. Ciascuno riceverà, quindi sono un'unica cosa, sono uniti nel servire, anche se in modi diversi, secondo chiamate diverse, eccetera. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Che sta dicendo qui? È vero che è Dio quello che fa l'opera, ma è anche vero che il servizio cristiano, il ministero, richiede preghiera, veglie, digiuni, lotte, rinunce, persecuzioni, in una parola, fatiche. E ovviamente lavori diversi hanno fatiche diverse. In realtà anche lo stesso lavoro fatto da persone diverse può essere più o meno faticoso. Ci sono ministri, in altre parole, che faticano di più e ministri che faticano di meno. E cosa farà il Signore? Riconoscerà questo e infatti ricompenserà per la fedeltà, sì, ma anche per il grado di fatica. Questo leggo, vero? Ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Ora passa dall'immagine del campo agricolo all'immagine dell'edificio, perché ci sono altri elementi interessanti da sottolineare. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Dice, come savio architetto io ho posto il fondamento. Ovviamente in una costruzione vengono prima le fondamenta e devono essere buone, altrimenti l'edificio tutto ne risentirà. Il fondamento chi è? Cristo, quindi la sua persona, ma anche la sua opera, non ce ne può essere un altro. Paolo dice, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, quindi questa era la sua chiamata, una chiamata che viene dalla grazia di Dio, io ho posto il fondamento, ciascuno stia attento a come vi costruisce sopra. Paolo ha fatto la sua parte e l'ha fatto bene, in modo saggio, parla di un savio architetto, cioè ha fondato la Chiesa sull'Evangelo di Gesù Cristo. Ora anche gli altri devono essere saggi e costruire bene. Per loro però è più facile, perché una volta posto il fondamento è più naturale, c'è già la base,
Ma il fondamento non è solo la base di un edificio, il fondamento dà anche la sagoma di un edificio. Non è che tu fai un edificio di base quadrata o rettangolare e poi viene su un edificio rotondo, giusto? Il fondamento ti dice già quale sarà la sagoma, la forma dell'edificio. Quindi non ti devi inventare nulla. Quando Cristo è stato posto come fondamento, il messaggio dell'Evangelo, della salvezza in Cristo, tu devi semplicemente costruire su quel fondamento, non ti devi inventare nulla, devi seguire il progetto. Ma c'è sempre il pericolo che qualcuno voglia rimettere mano alle fondamenta. Sì, io devo solo costruire su questo, la base è già stata gettata, io devo solo costruire e andare avanti, però non lo so, forse ritocco un po' il fondamento. C'è sempre qualcuno che è tentato di mettere mano al fondamento, e Paolo lo sa molto bene, ha diversi oppositori a Corinto e alcuni di questi sono anche infiltrati nella Chiesa. E così ribadisce: nessuno può però porre altro fondamento di quello che è già stato posto, che è Cristo Gesù. C'è sempre qualcuno che cerca di cambiare il fondamento, c'è sempre qualcuno che cerca di cambiare la salvezza che è in Gesù, che è per grazia, mediante la fede, e dare un qualche tipo di cosa in più o qualche cosa in meno. C'è sempre qualcuno che pensa che bisogna aggiungere qualcosa all'Evangelo perché se non è un messaggio completo o accattivante o che le persone possono ricevere. O c'è sempre qualcuno che vuole togliere, migliorarlo, diciamo. Miglioriamo un po' questo messaggio, ma in realtà è per renderlo, è per piegarlo ai suoi piaceri individuali e personali che viene fatto questo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera sua è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come? Attraverso il fuoco. Qui c'è il come si costruisce. Dice: ora, se uno costruisce sopra questo fondamento, cioè sopra Gesù, con oro, argento e pietre preziose. Notate, qui non si parla della forma o dell'aspetto dell'edificio, che abbiamo già detto sono legati al fondamento, ma dei materiali di costruzione: oro, argento, pietre preziose da un lato e legno, fieno e stoppia dall'altro. Sono materiali di costruzione. E secondo me il punto non sono neanche poi tanto i materiali di costruzione, quanto il confronto tra due modi di costruire. Io posso costruire usando materiali preziosi, materiali durevoli da un lato, o posso costruire usando materiali poveri, deboli e quindi deperibili. Il contrasto è tra costruire per l'eternità e costruire invece per il presente. E infatti dice: l'opera di ciascuno sarà manifestata. Che significa l'opera di ciascuno sarà manifestata? Si vedrà che cosa? Come ha costruito. Noi diamo sempre un senso abbastanza generale a questo passo, e vale in generale per tutti, ma in questo contesto sta parlando prima di tutto del ministero, va bene? Di come i leader edificano, come insegnano, come ammaestrano la Chiesa di Dio. Infatti c'è una distinzione, non so se l'avete notata, tra noi e voi. Avete notato? Versetto 9: noi siamo infatti collaboratori di Dio. Noi chi? I ministri di cui sta parlando. Voi, i membri, siete il corpo, siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Quindi in questo contesto lui sta parlando principalmente al ministero della parola, l'insegnamento della parola, il leader della Chiesa. Ovviamente, come dicevo, lo applichiamo anche poi, anche più in generale, a ciascuno di noi. Ricordo che l'immagine che stiamo usando, che sta usando qui Paolo, è quella della costruzione di un edificio, il Tempio. Quindi oro e argento e pietre preziose, queste pietre preziose probabilmente i marmi, tutte queste cose. Non dovete avere in mente una collana, non dovete avere in mente una collana, ma dovete avere in mente un edificio fatto, il tempio, che ne so, di Salomone, oro, argento. Non so se c'era l'argento nel tempio di Salomone, perché era talmente che probabilmente l'argento non deve,
comunque marmi, cose particolari, sì, cose ricercate, cose costose, ma sono anche cose difficili da lavorare. Una cosa è tagliare il legno e una cosa è tagliare il marmo, una cosa è spostare delle travi di legno e una cosa è spostare dei massi giganteschi di pietre, di marmo. Legno, fieno e stoppia invece sono facilmente reperibili e sono facili da lavorare, ma durano anche di meno. Ora, la Chiesa di Dio sono le persone, ovviamente, e come ministro io posso impegnarmi a fondo per garantire che queste persone prima di tutto siano realmente convertite, ma poi che abbiano un nutrimento, una cura, e questo richiede un lavoro profondo, e devo insegnare la fede, l'amore, la santità, la purezza, l'umiltà, il perdono, la preghiera, il sacrificio. Questo è un lavoro, insegnare queste cose è un lavoro di anni, ma poi dura. Perché? Perché scolpisce il carattere di una persona. Non è che gli cambia l'aspetto fisico. È molto facile cambiare l'aspetto fisico delle persone. Entra una persona in chiesa e dice: ah, tu sei nuovo, benvenuto, ok, da domani devi cambiare le scarpe, cambiare il vestito, accorciarti i capelli e smettere di truccarti. Quello la settimana dopo è già un'altra persona. E io lo guardo e dico: come sei trasformato, sei un'altra persona. Una settimana, ma è il make up, è l'apparenza. Un'altra cosa è cambiare, essere trasformati dentro, nel carattere, nel cuore, nel profondo. Questo richiede un insegnamento reale della parola di Dio in maniera solida e profonda. Quindi da una parte posso costruire queste cose, con queste cose, dall'altra parte posso insegnare le opere. Che ci vuole a fare le opere? Posso insegnare la religiosità, le regole, i rituali, il giudizio, la condanna. Posso insegnare la sapienza umana. Posso insegnare il vivere per le cose materiali. Ci vuole poco, ma dà anche poco frutto. E soprattutto non passa il test dell'eternità, perché queste cose non ci saranno dopo. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Cos'è il fuoco? Siamo sempre nell'immagine dell'edificio, ok? Se c'è un incendio, un edificio in muratura resiste, uno in legno e paglia, no? Il fuoco quindi rappresenta il test. Ricordate quando Gesù parla della casa fondata sulla roccia o sulla sabbia? Lì è la stessa immagine. Cos'era il test lì? Era il vento, era la pioggia, l'inondazione. Cioè, quando arrivano queste cose, è la prova di come è stato costruito. La casa crolla, costruito male. La casa resiste, costruito bene. Qui il test è il fuoco, che un po' rappresenta il passaggio nell'eternità. Quando da qua passi a là, cosa passa e cosa resta? È un filtro. Io posso avere una chiesa di centinaia e migliaia di persone, posso essere molto

ma non possiamo ingannare il Signore, quindi non possiamo ingannarci nell'eternità. E se dura, sarò ricompensato. Se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato. Se tutto svanisce, sarò salvato, sì, ma non rimarrà nulla. E neanche sarò ricompensato, perché sarò stato un cattivo operaio, se ho costruito male, con i materiali sbagliati. Come detto, tutto questo si applica a noi come ministri, come servi di Dio, ma si applica a tutti quanti, perché tutti in un certo modo abbiamo ricevuto dei doni, una chiamata da parte di Dio. Come stiamo usando quei doni e come stiamo camminando in quella chiamata? Lo stiamo facendo nel modo vero, giusto, che poi dura? O lo stiamo facendo in fretta e furia, tanto per dire al pastore sì l'ho fatto, o a mettere a tacere la nostra coscienza, sì vabbè l'ho fatto, e poi i risultati veri chi se ne importa? Il Signore mi sta parlando molto su questo argomento in questi giorni e penso che è qualcosa che dobbiamo riflettere tutti quanti noi. Ognuno di noi ha ricevuto una chiamata da parte del Signore. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Faccio un passo indietro, applicando questo discorso alla vita di ciascuno di noi. Noi abbiamo la salvezza, perché abbiamo creduto, grazie a Dio. Però il frutto, vogliamo portare del frutto al Signore. Non vogliamo arrivare dall'altra parte vergognandoci, perché quello che ci è stato affidato, le responsabilità che ci sono state affidate, i compiti che ci sono stati affidati, non ci abbiamo messo il cuore, non ci siamo dati ad essi, li abbiamo trascurati e non rimane più niente. Che il Signore ci aiuti, ci riempie del suo spirito, di fede per camminare in queste cose. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Il Tempio era il luogo della presenza di Dio fra gli uomini nell'Antico Testamento. Ora nel Nuovo Patto Dio abita con il suo popolo, con la Chiesa, per mezzo di chi? Per mezzo dello Spirito Santo che abita in ciascuno di noi credenti. Quindi qui non sta aggiungendo nulla di nuovo nel versetto 16, ma nel versetto 17 è qui che vuole arrivare. Voi siete il Tempio di Dio, ma se uno guasta il Tempio di Dio, cioè se uno viene da voi, dopo che io ho messo il fondamento, Apollo ha annaffiato bene, cioè se qualcun altro viene e comincia a mettere in discussione il fondamento, a distruggere, a seminare zizzania, a creare confusione, contese, litigi, quella persona sa bene che Dio sarà molto arrabbiato con lui, perché sta guastando l'opera di Dio. Qui l'avvertimento ovviamente si fa serio contro quelli che vogliono predicare un altro Vangelo, ma anche contro i credenti carnali. Dio è geloso della sua opera, Dio è geloso dei suoi figli, Dio veglia sulla salute della sua Chiesa e quindi disciplina, corregge i disordinati. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà. Attenzione, nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, perché sta scritto: egli è colui che prende i savi nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno inganni se stesso, questo è un pericolo sempre in agguato, è un pericolo che viene dall'orgoglio, e anche i più umili a un certo punto possono inorgoglirsi. Quindi stiamo attenti, nessuno inganni se stesso. Se qualcuno pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto. Che vuol dire? Che modo è per diventare savio? Diventare stolto. Abbiamo già visto in questi capitoli come essere sapienti per il mondo significa essere folli, stolti per il Signore e viceversa. Quindi se tu ti sei gonfiato di orgoglio per la tua sapienza umana, l'unica cosa che puoi fare è sgonfiarti. Se ti sei gonfiato di orgoglio dicendo io, la mia sapienza, cioè, l'unica cosa che puoi fare per avere la vera sapienza di Dio è umiliarti, sgonfiarti. Perché allora solo potrai diventare savio della sapienza di Dio. Non puoi avere entrambe. Non puoi avere la sapienza dell'uomo, del mondo e la sapienza di Dio. Devi scegliere una delle due, perché sarai folle per l'altra. Capite quello che sto dicendo? Perciò nessuno si glori negli uomini, perché ogni cosa è vostra. Sia Paolo o Apollo o Cefa o il mondo o la vita o la morte o le cose presenti.

o le cose future, tutte le cose sono vostre. E voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Quindi nessuno si deve gloriare negli uomini. Non create divisioni basate sui vostri leader. Non vi appoggiate a loro più del dovuto. Dice perché ogni cosa è vostra. Dio ha dato i ministri per la Chiesa, non la Chiesa per i ministri. Capite? Loro dicevano noi siamo di Paolo. E Paolo dice Paolo è vostro. È il contrario. Se guardate Efesini 4 scoprite che là il Signore, Paolo dice che il Signore ha dato alla Chiesa dei doni e poi parla dei ministeri. Dio ha dato i ministeri alla Chiesa. Perché Dio ha dato i ministeri alla Chiesa? Per far crescere. E Dio ha dato gli apostoli, gli insegnanti, i dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'equipaggiamento, per la crescita. Quindi Dio ha dato i ministri per la Chiesa. C'è uno scopo in questo. Nel piano di Dio, non solo il ministero, tutto nel piano di Dio diventa strumentale ai suoi scopi. Qui Paolo sta dicendo che Dio ha uno scopo per la vostra vita e Dio userà tutto. I ministri, le difficoltà, le cose belle, le cose brutte, addirittura dice la morte. Perfino la morte diventa uno scopo strumentale nelle mani del Signore per realizzare la sua volontà. E quindi dice ogni cosa è vostra. Ma non ci insuperbiamo perché dice poi e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Quindi noi siamo di Dio. Qui termina il capitolo 3, la prossima volta continueremo questo discorso. Ripassate un po' per non perdervi o per non rimanere indietro, in maniera che poi possa essere anche più facile.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto e bentornati all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare la trasmissione leggendo un versetto, esattamente Esodo capitolo 32, versetto 20. Dio disse a Mosè: tu non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non mi può vedere e vivere. È un fatto che nessuno di noi mai vedrà veramente Dio faccia a faccia. Però il Signore disse a Mosè: ecco qui un luogo presso di me. Tu starai su quel masso e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere. Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 21 a 23. Questo passo ci dice che la gloria è una manifestazione visibile di Dio. A tale proposito, ricordatevi che il Signore Gesù disse che quando sarebbe venuto la seconda volta sulla terra, vi sarebbe stato il segno del Figlio dell'uomo in cielo. Nel Vangelo di Matteo capitolo 24, versetto 30, è scritto infatti così: allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Io penso che il segno di cui qui si parla sia la Shekinah, o gloria, a cui si riferisce appunto il passo dell'Esodo che abbiamo appena letto. Quando Cristo divenne uomo, non c'era nessuna gloria. Egli infatti si umiliò e rinunciò alla gloria, pur rimanendo sempre il Figlio di Dio. Ecco perché Gesù poté dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Noi non vedremo mai Dio nella sua essenza. Vedremo però il Signore Gesù Cristo, che è rimasto sempre uomo. Naturalmente lo vedremo se ci convertiamo a Lui. Certo, ora il Signore Gesù Cristo ha un corpo glorioso e un giorno saremo anche noi come Lui, come ci viene detto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2. Diletti, scriveva questo apostolo, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli, cioè Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa è la speranza dei credenti e questa è la strada che Mosè avrebbe percorsa. Egli sapeva che sarebbe stato sempre accompagnato dalla presenza di Dio, altrimenti tutto sarebbe stato vano.

Anche noi oggi abbiamo bisogno della continua presenza di Dio per affrontare, se siamo credenti, i nostri problemi di ogni giorno. Ora, il capitolo 34 dell'Esodo, capitolo che cominciamo a studiare, si apre con un importante episodio. Leggiamone allora i primi quattro versetti. L'Eterno disse a Mosè: «Tagliati due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che tu spezzasti. E sii pronto domattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me in vetta al monte. Nessuno salga con te e non si veda nessuno per tutta la montagna, e greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte». Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora e salì sul monte Sinai, come l'Eterno gli aveva comandato, e prese in mano le due tavole di pietra. Queste sono dunque le seconde tavole della legge. Le prime tavole, infatti, forse ricorderete ancora, furono spezzate dallo stesso Mosè quando scese dal monte Sinai e vide che gli israeliti si erano fatto un vitello d'oro e lo adoravano. Qui Mosè ritorna sul monte con due blocchi di pietra. Poi, come è scritto nel versetto 5, sempre di questo capitolo 34 dell'Esodo, l'Eterno discese nella nuvola, si fermò qui con Mosè e proclamò il nome dell'Eterno. Il Signore proclama il suo nome. Ora, ogni nome ha un significato. Ad esempio, quando voi sentite il nome di Cesare, o quello di Pertini, o il nome di altri personaggi molto noti, subito compaiono nella vostra mente delle immagini, si affacciano dei pensieri, dei ricordi. E ora Dio proclama il suo nome, affinché gli ebrei si ricordino delle esperienze fatte nei loro rapporti con Lui da quando hanno lasciato l'Egitto. E l'Eterno, qui torno a leggere nel libro dell'Esodo, l'Eterno Iddio passò davanti a Mosè e gridò: «L'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di benignità e di fedeltà, l'Eterno che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. L'Eterno che punisce l'iniquità dei padri sopra i figliuoli e sopra i figliuoli dei figliuoli, fino alla terza e alla quarta generazione». Queste solenni parole sono scritte in Esodo, capitolo 34, versetti 6 e 7. Dio non è tanto misericordioso da chiudere gli occhi dinanzi a un colpevole dicendo semplicemente: «Mi dimenticherò di questo peccato». Il peccato, dice invece il Signore di Dio, deve essere punito e bisogna scontare una pena. Dio perciò non assolve il colpevole, ma allora ci si chiede: cosa succede? Come può Dio essere misericordioso e nello stesso tempo punire il colpevole? Può farlo per mezzo di un sacrificio, del perfetto sacrificio del Signore Gesù Cristo, di cui i sacrifici dell'Antico Testamento erano solo un'anticipazione. Quanto alla seconda parte del versetto 7 che abbiamo letto, possiamo dire che è molto utile tener presente che un peccato commesso oggi può avere gravi conseguenze anche per i nostri figli e discendenti. Tante malattie di cui sono oggi affetti uomini, donne, bambini, sono dovute a peccati commessi dai loro genitori, dai loro nonni, dai loro bisnonni. Come vedete, cari ascoltatori, non si possono trasgredire le leggi del Signore Iddio impunemente. Dio è sempre lo stesso e le sue leggi non cambiano. Ma meno male che Dio conserva la sua benignità fino alla millesima generazione e che perdona l'iniquità.

E Mosè, torno adesso a leggere nel libro dell'Esodo, Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Poi disse: Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo di collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tuo possesso. Questa breve preghiera di Mosè è scritta in Esodo capitolo 34, versetto 8 e 9. È la quarta volta che gli israeliti sono chiamati gente dal collo duro. Questo sottolinea ancora che Dio non salvò Israele perché era un popolo superiore agli altri, perché si stava comportando bene o perché aveva promesso di comportarsi bene. E l'Eterno rispose a Mosè: Ecco, io faccio un patto. Farò dinanzi a tutto il tuo popolo meraviglie, quali non si sono mai fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. E tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera dell'Eterno, perché tremendo è quello che io sto per fare per mezzo di te. Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 10. Tremendo significa ciò che genera terrore. Questa caratteristica delle opere di Dio faceva parte della rete di protezione con cui Dio stava circondando il suo popolo. Gli israeliti infatti sarebbero stati distrutti dagli altri popoli se Dio non li avesse così protetti. Poi il Signore Dio disse ancora: «Osserva quello che oggi ti comando. Ecco, io caccerò dinanzi a te gli Amorei, i Cananei, gli Ittei, i Ferezei, gli Ivvei, i Gebusei». Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 11. E questa è la terza volta che Dio dice che scaccerà i nemici di Israele dalla terra promessa. Dio però così ammonisce il suo popolo: guardati dal fare lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, affinché non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio, una trappola. Questo è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 12. Dio quindi ordinò agli israeliti di non fare alcun patto con gli abitanti di Canaan, e aveva naturalmente ragione. Ad esempio, come si legge nel capitolo 9 del libro di Giosuè, quando i Gabaoniti si misero in contatto con Giosuè, ingannarono gli israeliti. Fecero credere a tutti che venivano da lontano, da molto lontano, mostrando perfino del pane raffermo, indurito, ammuffito, per cercare di provare la loro affermazione. Ora, qui c'è una lezione anche per noi credenti, cioè di non lasciarci ingannare da Satana, che cerca di farci peccare, di corromperci in ogni maniera. Perciò, se già siamo diventati figli di Dio, vegliamo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Si affaccia sull'orizzonte della Chiesa un personaggio che avrà una parte rilevantissima nel suo sviluppo. Il suo nome è Saulo da Tarso, chiamato poi Paolo l'Apostolo. La sua vita è connotata dal soprannaturale, ad iniziare dalla sua conversione. Le tappe ulteriori del suo cammino nel soprannaturale sono le sue esperienze nella conoscenza del Cristo, l'efficacia di un ministero costellato di segni e potenti operazioni e le rivelazioni che lo inducono a predicare un Evangelo che egli chiamerà il suo Evangelo. La stessa figura di questo apostolo, confrontata con le altre figure del cristianesimo primitivo, fanno apparire queste ultime di scarso rilievo. La conversione di Saulo da Tarso è assolutamente atipica, nel senso che se tutte le conversioni fanno capo ad un mediatore umano, quale può essere un messaggero dell'Evangelo, o ad un qualunque testimonio di esso, oppure fanno capo direttamente alle sacre scritture, senza quindi umani mediatori, la conversione di Paolo ha invece un mediatore importante, e questo mediatore è Gesù Cristo in persona. Bisogna sapere che colui che si definirà, quando ormai è un ministro dell'Evangelo, il primo dei peccatori, prima della sua conversione, è convinto di essere tutt'altra cosa. Saulo da Tarso è sostenuto da una straordinaria fiducia in se stesso, è convinto di essere nella verità, perché è uno stretto osservante della fede dei padri e come partigiano di Dio si organizza insieme ad altri, mandato dai sommi sacerdoti, nella opera di repressione della nuova via, cioè della fede cristiana. Il nome di Cristo era il nome odiato e i suoi discepoli la mala pianta che bisognava estirpare. Chi avrebbe potuto distoglierlo dalle sue convinzioni o distrarlo dal suo compito? Certamente nessun essere umano. Saulo da Tarso ha bisogno di un impatto forte, di un'esperienza traumatica e di una luce che lo abbaglia. Ed egli trova tutte e tre queste cose sulla via di Damasco, in maniera inaspettata.

È stato osservato con molta esattezza che il Nuovo Testamento consiste sostanzialmente in due grandi biografie. La biografia di Gesù contenuta nei quattro Evangeli e la biografia di Paolo contenuta nel libro dei Fatti e nell'epistolario. Il poco che rimane fa quasi da rincalzo a queste due biografie e si appoggia su di esse. Mentre di coloro che furono con Gesù sappiamo pochissimo, talvolta solo il nome, di questo aborto di apostolo, come lui ama definirsi, nella prima epistola ai Corinti, al capitolo 15, al verso 8, abbiamo una ricca biografia che è in parte autobiografica. Egli dice di essere della stirpe di Israele, ebreo dei ebrei, cittadino romano, fariseo e figlio di farisei, zelante custode della tradizione dei padri e come mestiere era fabbricante di tende. L'esercizio del mestiere lo aiutò a non essere di aggravio ai suoi fratelli. Aggiunge che è stato ammaestrato ai piedi di Gamaliele il Vecchio, un grande maestro della fede ebraica antica. I primi anni della vita cristiana di Saulo da Tarso, poi chiamato Paolo, sono trascorsi in Damasco, poi in Arabia e poi di nuovo in Damasco, dove egli svolge la sua attività essenzialmente di testimone dell'Evangelo. Al capitolo 9 dei Fatti degli Apostoli, al verso 22, leggiamo: ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Sempre dai Fatti al capitolo 9 risulta che fugge da Damasco per Gerusalemme, dove Barnaba lo presenta agli apostoli diffidenti, e da Gerusalemme ritorna a Tarso, sua città natale, dove dimora dall'anno 39 all'anno 43 dopo Cristo. Ma veniamo, diciamo, alla chiamata, alla vocazione, al ministerio. Per la testimonianza di alcuni che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, si converte un gran numero di persone nella città di Antiochia. Da Gerusalemme fu mandato in quella città Barnaba per aiutare i discepoli, ma Barnaba a sua volta, recatosi a Tarso, prese con sé Paolo e lo portò in Antiochia, dove lo Spirito Santo chiamò Paolo al ministerio.

Da Antiochia comincerà l'attività missionaria del grande apostolo delle genti. Egli organizzerà 3 viaggi missionari e toccherà molte città e molte nazioni, dove avrà il privilegio di piantare in ciascuna di esse una tenda per l'Evangelo. Evangelizza l'Asia Minore e la Grecia e giungerà fino a Roma, dove poi vi troverà la morte, a coronamento della sua vita consacrata interamente al servizio di quel Gesù che ha amato più della sua stessa vita. I risultati della sua attività missionaria sono di grande portata. La sua predicazione è accompagnata e sorretta dall'autorità dello Spirito Santo. Le chiese sono fondate una dopo l'altra ed egli si preoccupa, anche dopo averle fondate, di seguirle nel loro stato di salute spirituale, intervenendo con lettere a sanare situazioni che non trova consone con la vita cristiana. Paolo è un uomo che ama per eccellenza. Egli ha bisogno di amare gli uomini e di sentirsi amato, senza di che la vita non ha per lui alcun significato. Il suo encomio alla carità, che si trova nella prima epistola ai Corinti al capitolo 13, è ispirato certamente alla sua visione cristiana dell'universo, ma corrisponde anche al suo temperamento naturale. Quell'inno lirico contempla gli uomini quali fratelli in Dio, ma li sente anche quali compagni d'esilio su questa terra. Che l'amore di Paolo per gli uomini non è fatto di svenevolezze né di smancerie, ma di sacrificio è cosa certo, di dedizione, di rinunce, di amore, insomma, non soltanto è inclinazione spontanea, ma soprattutto carità voluta. I canoni fondamentali di questa carità, secondo Paolo, sono i seguenti: i singoli badino non alle proprie cose, ma i singoli anche a quelle degli altri. Godere con i gaudenti, piangere con quelli che piangono. Noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non piacere a noi stessi. Ciascuno di noi piaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Questi erano gli insegnamenti del grande apostolo.

0: Mirare ai pagani incirconcisi, esclusi dal sacro recinto di Israele, era per la massima parte dei primi cristiani palestinesi un'audacia sconveniente, quasi una profanazione. Paolo invece non solo mira ai pagani, ma scopre in essi la principale speranza dell'Evangelo, il particolare campo dove trionferà il Cristo. Anzi, va molto più in là. Egli, già rabbino e zelante della legge giudaica, asserisce l'incompatibilità dello spirito nuovo con la lettera antica e propugna il netto distacco dell'una dall'altra, non essendo più tempo di riporre il vino nuovo dentro odri vecchi. Il parto spirituale per cui la Chiesa cristiana si staccò dalla sinagoga giudaica ebbe soprattutto in Paolo il suo promotore. Ma l'Apostolo passa attraverso ostacoli d'ogni sorta, conosce carceri, sperimenta flagellazioni e lapidazioni, è travolto da insurrezioni popolari. Davanti a queste vicende egli non tiene affatto un contegno spavaldo, né si mostra impassibile. Al contrario, le teme e le sente profondamente. Egli dice: «Nessun sollievo ebbe la nostra carne, bensì fummo tribolati in ogni modo. Al di fuori combattimenti, al di dentro spaventi». E quanto ebbe a scrivere nella sua seconda lettera ai Corinti, al capitolo 7, al verso 5. Ma anche qui egli applica il suo paradosso divino. In tutte queste vicende egli, uomo debole, dovrebbe rimanere abbattuto, e invece la sua fiacchezza verrà supplita da una possanza esterna ed egli finirà per trionfare. Perciò dice: «Mi compiaccio in debolezze, in insulti, in necessità, in persecuzioni, in distrette per Cristo. Quando infatti sono debole, allora sono forte». Perché abbiamo dedicato all'Apostolo Paolo un intero numero della nostra rubrica? Lo abbiamo fatto perché la sua vita e il suo insegnamento ha avuto una parte rilevantissima nel cammino della Chiesa di ogni tempo. La provvidenza divina ha partorito un uomo siffatto perché la sua opera esercitasse su tutti i credenti a venire una influenza benefica e edificante. Paolo non si sostituisce a Cristo, né lui né altri potranno mai farlo, ma come ha detto qualcuno, il grande apostolo è una copia molto somigliante all'originale, che è Cristo Gesù. La Chiesa si è giovata e si giova del suo insegnamento, come la Chiesa si è giovata e si giova della testimonianza della sua vita. Il suo ineffabile amore è un esempio per tutti, un esempio da seguire, soprattutto se ciascuno di noi intende far parte di quella stessa Chiesa alla quale l'Apostolo ha sentito il privilegio di appartenere. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del quinto numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Il programma continua. Iddio vi benedica.
1: Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Benvenuto all'ascolto di questo numero del Bastimento. Io lancerei quasi un concorso tra gli amici che seguono la nostra radio, ma poi non lo faccio, però quasi quasi lo farei. Inviatemi su un pezzettino di carta, su una letterina, insomma su una bella cartolina illustrata, una indicazione per come cominciare il programma in maniera originale, diversa, variopinta rispetto magari alle puntate precedenti, perché voi non lo potete immaginare, ma a volte è un dramma quando si accende la lucina rossa dire: ad oggi come comincerò la trasmissione, cosa dirò di nuovo, di originale, di particolare. Ecco, oggi ho detto questo, per domani si vedrà. E intanto le giornate si susseguono, anche oggi siamo arrivati all'appuntamento con il Bastimento, un carico di, come dice la sigla introduttiva, notizie, riflessioni, buona musica. E allora che ti sto a dire altro? Passiamo subito alla sigla e al contenuto del programma.

0: spendere per il nostro tempo.
1: Ormai più nessuno crede che la Terra sia piatta, con un cielo a forma di cupola che qualcuno si è divertito a riempire di buchetti. Ai tempi di Cristoforo Colombo, però, si pensava così. La gente era terrorizzata dal pensiero di allontanarsi troppo dal centro della Terra per finire in un mondo inferiore, tetro e spaventoso, dove si pensava regnassero il male e l'oscurità. Idee arretrate, certo, ma loro ci credevano davvero. Tanto che Galilei, contemporaneo del nostro celebre esploratore, rischiò la testa quando cercò di sostenere qualcosa di diverso. Oggigiorno, a dire la verità, ci troviamo in una situazione simile. Affermiamo con tanta sicurezza che dopo la morte tutto è finito. Ci viene insegnato da psichiatri che questo deve essere il corretto modo di pensare per avere una vita equilibrata senza complessi. Tuttavia, in realtà, siamo anche noi pieni di paure se si tratta di guardare, anche solo per un attimo, al di là di questa realtà terrena. Paura forse di trovarci davanti a chissà quale ambiente terrificante. E dimenticavo, naturalmente ci sono persone che la pensano diversamente, anche se alla maggior parte viene fatta tenere la bocca chiusa, perché viene detto loro che in ogni caso non possono verificare quello che dicono. Non è mai successo, infatti, che qualcuno tornasse in vita dopo la morte. Si sente dire in giro per chiudere definitivamente l'argomento. Ma è proprio vero? Colombo scoprì un nuovo mondo e tornò in Europa con indiani e oro. Le prove dell'esistenza di un altro mondo furono così evidenti. Qualcuno è ritornato dalla morte. Sì, Gesù. Lui stesso ci ha annunciato che nell'aldilà c'è un'esistenza che dura per sempre. Egli ha fornito la prova che la morte non ha più l'ultima parola, ma che lui aveva ed ha il potere sulla morte e sulla vita.

0: Ogni stella, la voce è quella di Patti Franklin dall'album Nuovo Inizio.
1: Curiosando qua e là.
0: Passettin passettino, anche oggi il nostro programma procede. Siamo arrivati alla rubrica di attualità, dove parleremo oggi di come i frigoriferi raffreddano i cibi. È ovvio che quando si accende un fornello elettrico o una stufa a gas si ottiene calore. In che modo invece quando si accende un frigorifero o un congelatore si raffreddano i cibi? Questo risultato si fonda su due principi scientifici. Il primo è che quando un liquido evapora realizza questo passaggio dallo stato liquido a quello aeriforme, sottraendo energia all'ambiente sotto forma di calore. Occorre poi altra energia per conservare il mutamento. Il secondo principio è che un liquido evapora ad una temperatura più bassa rispetto al normale se la pressione diminuisce. Ogni liquido che evapori facilmente a basse temperature è un possibile refrigerante. Lo si può fare evaporare e liquefare alternativamente, facendo variare la pressione nei tubi in cui esso circola. Nella maggior parte dei frigoriferi domestici, il refrigerante è una di quelle sostanze di sintesi note come clorofluorocarburi. I tubi all'interno del frigorifero hanno un diametro piuttosto grande, di modo che la pressione viene tenuta bassa ed il refrigerante evapora, mantenendo freddo il tubo e sottraendo calore ai cibi. Poi un motore elettrico aspira il gas freddo dai tubi interni, lo comprime in modo che si riscaldi e lo passa nei tubi esterni, sul retro del frigorifero. L'aria a contatto con i tubi ne disperde il calore, determinando una nuova condensazione del gas in liquido ancora ad alta pressione. Infine, un tubicino di sezione molto piccola, detto tubo capillare, reimmette il liquido all'interno del frigorifero, dove il tubo si allarga, così che il gas evapora nuovamente e dà inizio ad un nuovo ciclo. Per migliaia di anni, l'unico mezzo per mantenere fresco il cibo furono le buche piene di ghiaccio, un sistema usato dai Greci e dai Romani e anche dagli Inca del Perù. La tecnica della refrigerazione si sviluppò nell'Ottocento, stimolata dalle esigenze di trasporto di grandi quantità di carne dalle praterie dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Sud America, del West americano, nei principali mercati d'Europa e degli Stati Uniti orientali. Fra i primi a scoprire e usare il principio di refrigerazione fu James Harrison, un pittore emigrato in Australia dalla Scozia. Mentre puliva dei caratteri di stampa con l'etere, ne notò l'effetto refrigerante sul metallo. L'etere, infatti, è un liquido con basso punto di ebollizione che evapora facilmente. Harrison utilizzò questa scoperta nel 1851, pompando dell'etere in un sistema di tubi per raffreddare una fabbrica di birra a Bendigo, nello stato di Victoria. L'idea di Harrison condusse al primo viaggio con esito positivo di una nave dotata di un impianto frigorifero. La nave era il piroscafo Strathleven, che partì nel 1880 dall'Australia, alla volta di Londra, con un carico di carne, un viaggio durato ben 2 mesi. Il primo frigorifero domestico fu realizzato dall'ingegnere tedesco Carl von Linde, che nel 1879 modificò un modello industriale progettato 6 anni prima.

0: Alan Hansen con Venite a me, il motivo che abbiamo appena ascoltato.
1: Fatti e parole.
0: Ai giovani, spesso giovanissimi, che con eccessiva familiarità ci chiedono pastiglie, forse vale la pena rispondere, piuttosto che con una pillola, con l'ascolto delle loro esigenze più profonde. Il dolore del vivere, in un certo modo, è il sintomo visibile di un male profondo, di una perdita di senso, che troppo poco si indaga. Oggi ci limitiamo sempre più spesso a narcotizzare il dolore, a nasconderne le origini, allontanandone la comprensione. Ci accontentiamo di spegnere i sintomi per non conoscere le cause. Si perde, in questo modo, la coscienza della funzione biologica ed esistenziale del dolore. In questo meccanismo di rimozione trovano posto e spazio le fughe nelle droghe, nell'abuso di alcol, nei farmaci e negli psicofarmaci. La sostanza che si assume e che allontana il dolore, o meglio che lo sposta appena un po' più avanti, evita o illude di evitare il confronto con se stessi, con la radice dei problemi. È questo un meccanismo assai radicato nella cultura occidentale che denuncia un errore educativo, la pillola che risolve il problema, che esime dall'analizzarlo e talvolta dall'imparare a convivere con la sofferenza. C'è oggi, nelle nuove generazioni, una crescita della domanda e dell'uso di psicofarmaci. Già una ricerca del 1990 dell'Istituto di Farmacologia dell'Università di Torino, svolta su un campione di 1800 ragazzi fra i 15 e i 20 anni, aveva accertato che ben il 12% assume psicofarmaci saltuariamente o abitualmente. In molti casi, e questo deve far riflettere anche i genitori degli stessi ragazzi, ne facevano uso. Una tendenza di fuga dal disagio, dal dolore, dalle difficoltà che è convalidata e agli occhi dei giovani legittimata da un uso di tali sostanze da parte degli adulti. Ecco allora che indagare le radici della sofferenza, intervenire sulle cause, accettare il confronto con ciò che sta dietro e prima del dolore, deve entrare a far parte del processo educativo e comporta una precisa responsabilità della società degli adulti. Collabora a migliorare la città, uccidi un minorenne delinquente. Questo annuncio, firmato da commercianti perseguitati, è stato pubblicato su un giornale di Londrina, prospera cittadina del sud del Brasile. La polizia dello Stato federale brasiliano del Paraná ha fermato il direttore del giornale Hot List, molto diffuso nella violenta periferia nord della città. Il direttore del quotidiano, Marcelo Pereira, ha sostenuto di avere pubblicato l'annuncio solo per intimidire i minorenni che commettono rapine e furti. Ed il vicepresidente della locale associazione dei commercianti ha preso le difese del direttore. Nessuno osa dire apertamente che è d'accordo con tutto questo. Pereira ha avuto molto coraggio. Nelle strade della cittadina vivono 230 bimbi, senza casa e senza famiglia. E fino qui la cronaca della strada.

strada, la cronaca della droga, la cronaca di un'assistenza che non c'è. Nella terza parte tenteremo di tirare le somme con un nostro editoriale.

0: Io non sono una persona giusta, non lo sono mai stata. Devo guardarmi allo specchio ogni giorno per vedere come sono. E vedo una ribelle, una peccatrice, tutto ciò che non vorrei mai essere. Ma sono felice di sapere che Gesù mi vede in maniera diversa. Quando Egli mi vede, vede la sua stessa giustizia, il suo Spirito Santo che colma il mio vuoto. Quando Egli mi guarda, vede il suo sangue versato. Sono felice che Egli veda se stesso ogni volta che guarda me. Non sono una santa, non mi ritengo tale. Devo guardare la mia immagine riflessa per capire a che punto mi trovo. Vedo una persona che è solo un fallimento. Mi sento mancare giorno dopo giorno. Ma sono felice di sapere che Gesù mi vede in maniera diversa. So che il prezioso sangue di Gesù lava più bianco che neve e so di essere coperta dalla sua giustizia. Questo, in poche parole, il testo della canzone che Michel Pilar ci ha appena cantato e che si intitola When He Sees Me, quando Egli mi vede.
1: Fatti e parole.
0: Articoli di giornale come quelli presi in considerazione oggi in questa rubrica non si vorrebbero mai dover leggere. Purtroppo però questa è la cruda realtà dei giorni nostri e tacerla o ignorarla non servirebbe certo a migliorarla. Già nelle prime pagine della Bibbia ci viene raccontato di come, agli albori dei tempi, la razza umana avesse un cuore corrotto e malvagio. La storia di Caino che uccide il fratello Abele la dice lunga in proposito. Anche le vicende che coinvolsero il giovane Giuseppe, ceduto dai fratelli ai predoni del deserto per qualche moneta, è un tragico esempio di come l'uomo, preda della sua indole egoista e maligna, possa arrivare in basso. E se la Bibbia racconta varie di queste efferatezze dei tempi andati, non da meno sono i tempi moderni, dove vediamo accadere ogni giorno scempiaggini di ogni genere. Non esiste certo un metro per misurare i peccati, tali sono e tali rimangono di nome e di fatto, ma se anche non esistono peccati di serie A e B, le nefandezze di cui rimangono vittime i più deboli, fra cui per l'appunto i bambini, a mio modesto avviso lasciano un amaro in bocca del tutto particolare. Come si può anche solo pensare e tanto più mettere in pratica un'affermazione come «collabora a migliorare la città, uccidi un minorenne delinquente»? Sarà anche vero che questi ragazzini, come i mini killer italiani, rappresentano una piaga sociale e per certi versi un pericolo, ma mi chiedo, chi ha portato questi bambini a condurre una vita del genere, sostituendo i giochi infantili con vere e proprie azioni malavitose? Quando vengono al mondo, i bimbi sono tutti uguali, fagottini che dormono, mangiano, strillano e sgranano gli occhi. Cosa avrà reso questi piccoli brasiliani emarginati così diversi dai loro coetanei? Cosa sarà accaduto in quel lasso di tempo che è trascorso dalla loro nascita e sino alla prima azione delinquenziale? Quanti papà ubriachi e maneschi avranno dovuto sopportare? Quante mamme prostitute a letto con uomini che non erano i loro papà avranno dovuto sorprendere? Quanti insegnanti li avranno considerati solo dei disadattati, espellendoli da scuola? Quante sigarette, alcol, droga avranno provato perché a portata di mano, per sentirsi grandi o solo perché nessuno ha mai detto loro che quelle sostanze rovinano il fisico e la mente? Che cosa può scatenare tutto questo nella mente di un bambino? Gesù disse una volta, parlando proprio ai bambini, «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio, perché chi non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà». Dunque, se Gesù stesso aveva questo tipo di considerazione per i bambini e perché si mantiene sincero e vero come loro, come possiamo noi anche solo pensare, dopo avere distrutto con il nostro cattivo esempio questi valori dal loro cuore, di trattarli poi come cani affetti dalla rabbia che vanno eliminati al più presto per il bene dell'umanità? Probabilmente questo sistema hitleriano di risolvere il problema ha radici marce molto profonde che nascono nella psiche umana. Infatti, se invece di occuparsi realmente del problema, denunciandolo come tale e tentando di porvi reale rimedio, lo si elimina radicalmente, facendo piazza pulita con la tecnica dell'insetticida, con lo scomparire dei bambini scomparirà anche lo spauracchio psicologico che nel cervello grida loro: questi sono i figli della società che voi avete voluto così, corrotta, assassina, ladra, psicotica. Ma se potessi chiederei un'ultima cosa a questi inventori di nuove pulizie etniche. Siete sicuri che con la morte di quei piccoli disperati le voci che gridano colpevole nel vostro cervello spariranno?

0: Say it again, dillo di nuovo, sta cantando Moss Smith. Dillo di nuovo perché io proprio non riesco a crederci. Il mio cuore ci ha messo molto tempo per capire ciò che tu intendevi dire, oh Signore, quando dicevi che mi ami proprio così come sono. Dillo di nuovo perché voglio accettarlo. Mi sento proprio come se fossi tu la persona che io stavo cercando. Fa che io possa stare in presenza del tuo amore. Guardare a te mi fa capire come prima io abbia agito da stolto. Quante volte, in una maniera o nell'altra, io avrei voluto pensare che la mia vita potesse di nuovo essere felice. Ed ecco che tu eri là, che pazientemente stavi aspettando la tua occasione, la possibilità di entrare. Lasciarti da parte mi ha fatto vedere che era un grande peccato. Oh, che grande delitto aver perso il mio tempo in vuoti piaceri, senza mai essere sensibile a quel sentimento che era dentro di me che mi diceva: adesso è il momento di chiedere di più. Certo, so che non ero una persona con cui valesse la pena di stare, ma tu dovevi avere visto in me qualcos'altro e hai fatto sì che la mia vita fosse una felice fiaba in se stessa. Dimmelo ancora, perché quasi non riesco a crederci. Il mio cuore ci ha messo così tanto tempo per capire ciò che tu intendevi dire quando dicesti che mi ami proprio per quello che sono. Dimmelo ancora, perché voglio accettarlo. Mi sento proprio come se fossi la persona che tu stavi cercando. Fa che io possa restare in presenza del tuo amore.
1: Favole alla radio.
0: Il protagonista della favola di oggi è l'alcione. L'alcione è un uccello forse meglio conosciuto con il nome di Martin Pescatore. Ascoltiamo adesso insieme questa favola, poi faremo qualche considerazione.
2: L'alcione. L'alcione è un uccello che ama la solitudine e che vive sempre sul mare. Si dice che nidifichi sopra le scogliere per proteggersi contro la caccia che gli dà l'uomo. Un alcione che stava per deporre le uova giunse sopra un promontorio e, vista una roccia che emergeva dal mare, vi fece il nido. Un giorno che era uscito in cerca di cibo, le onde del mare, sconvolte da violente raffiche di vento, si sollevarono fino al nido e lo sommersero, uccidendo tutti i pulcini. Quando l'alcione ritornò e vide ciò che era successo, disse: «Povero me, mi sono rifugiato qui per evitare le insidie della terra ferma e il mare è stato per me molto più infido di quella». La stessa cosa capita ad alcuni uomini. Mentre si guardano dalle insidie dei loro nemici, non si accorgono di incappare in amici molto peggiori di quelli.
0: L'alcione deve essere rimasto molto male nello scoprire che il rifugio che aveva scelto per sé e per i suoi piccini si era rivelato una trappola mortale. Esopo, per descrivere così efficacemente la scena, doveva avere provato lo smarrimento di vedersi tradire da un amico. Anche nella Bibbia non mancano casi di questo genere. Il re Davide, ad esempio, aveva un consigliere famoso per la sua saggezza, Ahitofel. Costui godeva di tutta la stima del re, ma ad un certo punto, quando Absalom, uno dei figli di Davide, ordì una congiura, Ahitofel si schierò al suo fianco. L'amarezza del re nel vedersi tradito è espressa in alcuni passi del Salmo 55. «Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro, ma nel cuore la guerra. Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate». Dio stesso poi liberò Davide, rendendo vano il consiglio di Ahitofel, il quale per la vergogna si uccise. Ma prendiamo un altro esempio, certamente più conosciuto. Giuda era vissuto con Gesù per 3 anni, era stato testimone dei suoi miracoli, Ma quando i capi dei farisei e gli anziani del popolo decisero di uccidere il figlio di Dio, Giuda si impegnò di consegnarlo nelle loro mani per 30 denari. Gesù stesso aveva predetto questo tradimento dicendo: «Io non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno». Come dice la scrittura, il cuore dell'uomo è malvagio. I fatti a cui assistiamo ogni giorno, di cui ci parlano i mass media, lo confermano. E come sono attuali queste parole della Bibbia, scritte più di 700 anni prima di Cristo, nel libro del profeta Michea. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più fra gli uomini gente retta. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue, ognuno fa la caccia al suo fratello con la rete. Le loro mani sono pronte al male, per farlo con tutta cura. Il principe chiede, il giudice acconsente mediante ricompensa. Il grande manifesta la cupidigia dell'anima sua e ordiscono così le loro trame. Non vi fidate del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico. Guarda gli usci della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo seno. Poiché il figliuolo svillaneggia il padre, la figliuola insorge contro la madre, la nuora contro la suocera, i nemici di ognuno sono la gente di casa sua. Di chi fidarsi allora in queste condizioni? La risposta ce la dà lo stesso profeta Michea. Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso l'Eterno, spererò nell'Iddio della mia salvezza. Il mio Dio mi ascolterà. Se seggo nelle tenebre, l'Eterno è la mia luce. In questo mondo l'uomo non può costituire un rifugio sicuro. Egli è soggetto a cadere e a sbagliare, prima o poi ci deluderà. Ma Cristo no, egli è la roccia di cui parla la scrittura, un rifugio inviolabile e sicuro, ben diverso da quello nel quale il povero Martin Pescatore fece il suo nido. E tu, hai trovato un rifugio? Ti sei accertato della sua solidità?

rischio della nostra nave, anzi del nostro bastimento, ci indica che anche per oggi il nostro programma è giunto alle battute conclusive. E allora, visto che dalla regia mi fanno dei segnacci, vuol dire che il tempo a disposizione è veramente pochino, quello rimasto perlomeno, per cui ti ringrazio per l'ascolto e ti rimando al prossimo numero di questo programma. Un forte abbraccio radiofonico da Mauro. Ciao.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E come sempre, amici in ascolto, prenderemo spunto anche oggi da una favola per dire qualcosa di molto importante circa le scelte che facciamo. Ecco, ascoltiamo intanto la favola di oggi, ancora una volta una favola di Esopo.
4: Il padre e le figlie. Un padre che aveva due figlie ne diede una in sposa a un giardiniere e l'altra a un ceramista. Trascorso un po' di tempo, egli si recò presso la figlia che aveva sposato il giardiniere e le chiese come stava e come andavano i loro affari. Quella gli rispose che tutto andava bene, ma chiedeva agli dèi una cosa sola, che cioè facessero venire il maltempo e la pioggia, in modo che i loro ortaggi potessero essere annaffiati. Poco tempo dopo, il padre andò anche in casa della figlia che aveva sposato il ceramista e ripeté anche a lei le stesse domande che aveva rivolto all'altra. E questa gli rispose che non aveva nulla di cui lamentarsi, ma di questo solo pregava gli dèi, che facessero durare il sereno e molto luminoso il sole, in modo che la ceramica potesse seccarsi bene. Allora quel padre le disse: «Se tu preghi perché rimanga il bel tempo, e tua sorella invece perché venga la pioggia, io non so proprio a quale delle vostre preghiere io potrei aggiungere le mie». Coloro che cercano contemporaneamente di stare in situazioni fra loro contraddittorie finiscono naturalmente per essere nel torto nei confronti di entrambe.
3: Sei, come bene evidenziava Esopo, coloro che cercano di stare in situazioni contraddittorie finiscono per essere nel torto nei confronti di entrambe, è anche vero che davanti a Dio non si può rimanere in una posizione neutrale. Chi non è per lui, cioè dalla sua parte, è inevitabilmente contro di lui. E Gesù lo disse chiaramente. Disse infatti: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ecco, Mammona è un termine per definire il denaro, quindi l'egoismo materialista. Andiamo nel primo libro dei Re, torniamo all'Antico Testamento. Questo episodio avvenne in un periodo particolarmente oscuro della storia del popolo ebraico. Regnava a quel tempo il re Acab con la perfida moglie Izebel, re del quale la parola di Dio ci dice che in realtà non ci fu mai nessuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Acab, perché era sospinto da sua moglie Izebel. Egli, dice ancora la scrittura, si comportò in modo abominevole andando dietro agli idoli come avevano fatto gli amorei che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Acab introdusse fra l'altro nel paese l'adorazione di Baal, cui non esitò a sacrificare anche i suoi figli. E del popolo di Israele in quel periodo è detto che temevano l'Eterno e servivano i loro idoli. In quel tempo nel paese era rimasto un solo profeta dell'Eterno, Elia. Un giorno Elia convocò i 450 profeti di Baal sul monte Carmelo, poi disse al popolo: «Fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo, ma se invece lo è Baal, allora seguite lui». Poi Elia disse che sarebbero stati fatti due altari, su ognuno sarebbe stato posto un sacrificio, ma senza accendere il fuoco. Il Dio che avrebbe mandato il fuoco a consumare il sacrificio avrebbe dimostrato di essere il vero Dio e a quel punto il popolo avrebbe dovuto seguirlo. I profeti di Baal furono i primi a tentare la prova. La scrittura ci dice che invocarono Baal dal mattino fino a mezzogiorno dicendo: «O Baal, rispondici!» Ma non si udì alcuna voce e nessuno rispose. Intanto essi saltavano attorno all'altare che avevano fatto, visto che questo non bastava, e si misero a gridare più forte e a farsi incisioni con spade e lance secondo le loro usanze finché grondavano sangue. Ma Baal non rispondeva, non poteva rispondere. Passato il mezzogiorno, Elia fece avvicinare a sé il popolo, fece ripristinare l'altare dell'Eterno che era stato demolito, poi prese 12 pietre, una per ogni tribù di Israele, e ne fece un altare attorno al quale fece scavare un fossato. Fece mettere la legna e il torello del sacrificio sull'altare, poi fece gettare sull'olocausto delle brocche d'acqua, fino a riempire anche il fosso che era stato scavato. Poi elevò all'Eterno questa preghiera: «O Eterno, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te». Allora cade il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. A questa vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: «L'Eterno è Dio». Ecco, questo quanto ci narra la scrittura riguardo a questo avvenimento. Ecco, molti secoli prima, introducendo il popolo di Dio nella terra promessa, Giosuè aveva esortato Israele con queste parole: «Temete l'Eterno e servitelo con integrità e con fedeltà. Togliete via gli dèi che i vostri padri servivano di là dal fiume e in Egitto e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno». Anche il popolo di Israele, come Giosuè, si era allora impegnato a servire l'Eterno, ma non era stato all'altezza delle sue buone intenzioni e ben presto si era lasciato trascinare nell'idolatria. Ecco, allora chiediamoci: chi stiamo seguendo? Il vero Dio che guida i passi della nostra vita, i passi per i quali camminiamo, oppure stiamo seguendo i desideri del nostro cuore, dimenticando che esso è ingannevole, che potrebbe condurci per vie tortuose che, invece di condurre alla vita eterna, conducono alla morte? Dio definisce se stesso un Dio geloso. Non gli piacciono le mezze misure, i cuori divisi. Egli ci pone davanti ancora una volta ad una scelta: lui o Satana. Ecco, rimanere neutrali equivale in realtà ad avere scelto il suo nemico. Pensiamoci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Cari ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, la vostra rubrica. Sì, infatti dovreste essere voi che la usate con le vostre domande a cui noi daremo le risposte. Questo programma è dedicato a coloro che leggono e studiano le Sacre Scritture seriamente e dà loro la possibilità di discutere per mezzo di questa rubrica le difficoltà che hanno incontrato nelle loro letture. Ma non avendo neppure questa settimana ricevuto nessuna domanda da voi, è vergogna, eh? Dovreste scriverci. Così useremo anche questa settimana le domande che ci sono pervenute al nostro programma radio ad onde corte. E questa è la prima. Da qualche tempo ascolto questi programmi che mi riempiono di curiosità. Oggi vorrei anch'io rivolgerle una domanda. Mi dica, come mai Dio scelse un ebreo per nostro salvatore? Non poteva scegliere un romano che a quel tempo era la razza che dominava il mondo? Oppure un egiziano? Perché proprio un ebreo? Era il popolo ebreo il più buono, il più pio del mondo? Ebbene, questa è una buona domanda a cui vogliamo ora rispondere. E leggendo un paio di versetti dalla Bibbia, vogliamo leggere infatti a Deuteronomio 7, capitolo 7. Il Deuteronomio è un libro nel quale Dio ci parla interamente della nazione di Israele. È il quarto libro della Bibbia e, se volete, leggete ora con noi Deuteronomio capitolo 7, versetto 7. L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione, vi ha scelti non perché foste i più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. Qui troviamo che Dio spiega che ha riposto il suo amore nella nazione di Israele. E in questo contesto è parte dell'evento storico di Israele, che fu portata fuori dalla terra d'Egitto dalla mano potente di Dio, o qualche altra volta potremo parlare di questo anche più dettagliatamente. Per ora leggiamo qui un altro passo dal Deuteronomio, questo al capitolo 9, dai versetti 5 a 8. No, tu non entri in possesso del loro paese a motivo della tua giustizia, né a motivo della tua rettitudine, ma l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Sappi dunque che non a motivo della tua giustizia l'Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché tu sei un popolo di collo duro. Ricordati e non dimenticare come hai provocato ad ira l'Eterno, il tuo Dio, nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo. Siete stati ribelli all'Eterno, e anche a Oreb provocaste l'ira dell'Eterno, e l'Eterno si adirò contro di voi al punto di volervi distruggere. Cosa abbiamo noi imparato qui? Abbiamo noi imparato che Gesù era un ebreo, e ricordiamoci che ebreo è colui che è nato nella terra di Israele. Non era una grande nazione, era una delle più piccole nazioni di quel tempo, e non che fosse un popolo sacro e rispettoso ed ubbidiente a Dio, anzi Dio ci spiega che quello era un popolo ribelle, un popolo ostinato, voleva andare per la propria strada, ma questa è la nazione che Dio scelse per dare a Gesù un aspetto umano, per farlo uomo.
Era una piccola nazione che esisteva proprio su crocevia del mondo vicino, alla quale incominciavano a sorgere le prime grandi nazioni dopo il diluvio universale. Ma Dio scelse questa piccola nazione e disse: farò di voi un popolo che darà al mondo la Bibbia e darà al mondo il Signor Gesù Cristo. Ciò mostra la misericordia di Dio, indica che può ciò che egli vuole, non importa cosa sia la vostra volontà, quello che voi volete fare o quello a cui voi vi ribellerete. Dio è sempre sovrano. Così Dio prese Israele, mise nel cuore di pochi il desiderio di servirlo e di amarlo, e questi erano i vecchi uomini di cui parla Dio. Dio eterno, e questo è ciò che dobbiamo imparare qua dalla Bibbia, e questa è la nazione che diede vita al Signore Gesù in modo tale che poté essere umano, così come lo siamo noi. E siccome era la terra dei giudei e Gesù nacque in quella terra, nacque come giudeo. La Bibbia ci dice che se noi crediamo in Lui come Signore, anche noi spiritualmente diveniamo giudei, anche noi veniamo a far parte di Israele, non della nazione di Israele, quella che sorge fra il mar Mediterraneo e il mar morto. No, non siamo i discendenti sanguigni di Abramo, no. Lui è quello che ha dato vita alla nazione di Israele. Noi siamo i figlioli spirituali di Israele, dell'Israele di Dio. E il nome Israele significa appunto principe di Dio, e quando noi veniamo salvati diveniamo principi di Dio e siamo una parte spirituale della nazione di Israele. E la prossima domanda chiede: allora Dio ha voluto scegliere la nazione più piccola e più debole e più ribelle per dimostrare meglio la sua potenza? Eh sì, questa è una buona conclusione. Dio ha scelto la più piccola nazione del mondo perché voleva far vedere in qualche cosa di cattivo, per mezzo della quale ha fatto operare la sua grazia, ha lavorato il suo amore, così che per mezzo di questa piccola e malvagia nazione venne il Signor Gesù Cristo. Ciò dimostra che Dio può fare di persone cattive come me e te suoi figlioli. Dio può farci co-sovrani nel suo regno. È molto importante che oggi la nazione di Israele abbia completamente rinnegato il Signore Gesù Cristo, perché così leggiamo nel Deuteronomio 9, dove Dio dice che essi erano un popolo ribelle, un popolo ostinato, ed oggi vediamo che la nazione di Israele è tuttora ostinata e ribelle. Oh sì, sono veramente contento di vedere che c'è qualcuno in Israele che ha cominciato a credere nel Signore Gesù Cristo, ma sono veramente pochi. Credo, per esempio, che ci saranno più credenti fra i cinesi, fra gli africani, fra gli americani, fra gli europei, che quella gente che viene da Israele. E a dispetto della loro cattiveria e della loro durezza di cuore, Dio ha invitato a se stesso tutte le persone del mondo e anche gli ebrei. Questa è la grande misericordia di Dio, tanta da umiliare se stesso. Ma siamo noi pronti a venire al Signore, a chiedere perdono di tutti i nostri peccati ed entrare a far parte spiritualmente della nazione di Israele, di quella nazione spirituale che vivrà per l'eternità? Tu, amico, sei disposto a far questo? E qui un'altra domanda. Vorrei che mi spiegassi perché i cristiani considerano Gesù come se fosse Dio. Ma non fu lui un idealista che cadde vittima dei suoi ideali e morì come tanti martiri ed eroi? Ora, naturalmente, questo è proprio quello che un martire è. Usualmente la gente non vuole essere martirizzata, vuole semplicemente conseguire i propri ideali a favore del popolo, della propria causa, ed è mentre che fanno questo che perdono la propria vita e così diventano martiri e sono considerati gli eroi da quelli che condividono le loro idee. Ora, era Gesù uno di questi? Venne egli con certi ideali, con certi propositi in mente? Venne egli dedicato alla loro finalizzazione e cadde martirizzato mentre ne cercava la realizzazione?
Consideriamo allora Gesù come una specie di eroe, di condottiero, qualcosa da seguire, da emulare, da imitare, oppure perché egli era così dedicato alla sua causa e basta? E la risposta è negativa. Gesù non era fatto questo. Gesù venne per morire sulla croce. Lui non fu martirizzato. Lui venne per morire per noi. E infatti nella sua morte c'è più di quello che appare a prima vista. Mentre l'umanità di quel tempo vide un uomo crocifisso fra due ladri, e questa era una delle più crudeli esecuzioni escogitate dall'uomo, loro potevano vedere in lui semplicemente un altro essere umano simile a tutti gli altri, almeno dal di fuori sembrava così, ma in realtà là sulla croce c'era il Salvatore del mondo, uno che stava in quel momento soffrendo sotto l'ira di Dio per i peccati di tutti coloro che avrebbero voluto credere in lui. Vedete, Gesù venne come il Salvatore del mondo, venne per salvare tutti, ma per salvarci da che cosa? Per salvarci dalle conseguenze dei nostri peccati. Venne per soddisfare la giustizia divina che esigeva eterna condanna all'inferno per tutti coloro che, ribellandosi contro la volontà di Dio, avevano peccato contro di Lui violando la sua legge. Ora, questo discorso non piacerà, noi possiamo rifiutare di crederlo, ma la Bibbia lo dichiara e per certo avverrà. Dio non scherza, non fa discorsi inutili. Allora, quando noi leggiamo che Gesù ha detto che a causa dei nostri peccati saremo per sempre condannati all'inferno, noi possiamo crederci. E infatti ci dice che nell'ultimo giorno, e la fine di questo mondo si sta avvicinando a grandi passi, ci sarà davvero un giudizio. Egli ci dice che le tombe si apriranno, tutta la gente che è nei sepolcri uscirà fuori e sarà da lui giudicata. E se noi non abbiamo trovato il modo di giustificarci dei nostri peccati, pure noi ci troveremo là, al suo tribunale, sotto l'ira di Dio. La Bibbia è assolutamente chiara su questo soggetto. I nostri peccati ci hanno portato sotto l'ira di Dio e sotto eterna dannazione. Amici, è vero che Gesù venne per ammonirci di queste cose, ma venne inoltre per sostituirci e per essere il nostro sostituto e per mettersi al posto di tutti coloro che si sarebbero affidati a Lui. Hai fatto tu questo passo ancora? Ti sei tu affidato al Signor Gesù Cristo per la tua salvezza? Credi tu, amico, che sei perduto nei tuoi peccati? Allora imploralo ed Egli ti salverà. Con questo terminiamo per oggi. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui Eros Bacoccina, che implora la benedizione di Dio su voi e sulle vostre famiglie. Ciao.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici ascoltatori, Radio Evangelo Risponde augura a tutti buon ascolto e vi invita a seguire un'altra sua trasmissione con risposta alle vostre domande rivoltoci a mezzo del telefono. Un cattolico di nome Alessandro chiede a Radio Evangelo Risponde: come mai ci sono tante divisioni tra i cristiani evangelici? Noi crediamo che questo nostro ascoltatore ci abbia posto questa domanda per soddisfare un legittimo desiderio di conoscere e di sapere. Non crediamo che ci sia in lui alcuna intenzione malevola, come invece c'è purtroppo in tanti che usano questa stessa domanda per polemizzare con quelli che chiamano i protestanti, i quali saremmo noi ed altri naturalmente, anche se rifiutiamo di essere chiamati così. Perché ci sono tante divisioni tra voi, cioè tra i cristiani evangelici? Vorremmo innanzitutto precisare che sono confusi con gli evangelici anche quelli che evangelici non sono. È notorio che, per esempio, non possono essere qualificati così i testimoni di Geova, i quali non credono in Cristo Gesù come Dio, non credono quindi nella Trinità e in molte altre cose ancora che sono contenute nell'Evangelo, e quindi non sono e non debbono essere compresi nel numero di coloro che sono evangelici fondamentalisti. Ma questa è solo una precisazione. Possiamo rispondere alla domanda dicendo che quasi tutti i movimenti puramente evangelici differiscono tra di loro in particolari marginali della dottrina cristiana, ma sono assolutamente d'accordo sui fondamenti della fede cristiana. Quando si è d'accordo che la salvezza rimane legata alla fede di ciascun individuo in Cristo Gesù, quando si è d'accordo che la scrittura, cioè la Bibbia, è l'unica guida infallibile del cristiano, quando si è d'accordo anche che la Chiesa è la comunità dei credenti e che lo Spirito Santo guida questa Chiesa verso la santificazione e la prepara per il regno che viene, se siamo d'accordo su questo, allora possiamo anche dissentire su particolari marginali della dottrina. Ma io credo che, pur avendo precisato questo, non abbiamo ancora dato una risposta esauriente alla domanda. Noi possiamo essere sostanzialmente d'accordo tra evangelici sulla dottrina e invece dissentire sul piano della esperienza cristiana, quindi sul modo in cui vivere il nostro cristianesimo, sul modo in cui applicare alla nostra vita la parola di Gesù e sul modo in cui debbano essere realizzate in noi le promesse del Signore. È probabilmente su questo punto che la divisione si fa più netta tra gli evangelici, lo riconosciamo. Ma se questo è il motivo che può dividere tra di loro i fratelli evangelici, cioè in qual misura e con quale impegno dobbiamo vivere per il Signore Salvatore Gesù, allora stimo che queste divisioni non siano un elemento negativo in assoluto, ma anzi costituiscano un elemento attraverso il quale la Chiesa del Signore mantiene pura e inalterata la dottrina che ci è stata trasmessa dal Signore stesso. Come, dirà il nostro ascoltatore? Vediamolo insieme. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, dice: sento che quando vi radunate in assemblea ci sono tra voi delle divisioni, e in parte lo credo, perché bisogna che ci siano tra voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifesti tra voi. La diversità di opinioni serve molto all'affinamento della vita cristiana e al suo elevarsi a quei livelli che il Signore ci indica attraverso l'Evangelo. Due modi di interpretare il cristianesimo si possono scontrare tra di loro,
ma risulterà chiaro a tutti i ben pensanti e a tutti i sinceri figliuoli di Dio quali dei due modi di interpretarlo sarà il migliore, proprio alla luce della parola di Dio, per la sua maggiore aderenza e fedeltà alla parola stessa. Avverrà proprio quello che Paolo ha detto, affinché quelli che sono approvati siano manifesti tra voi. Il trionfo della verità ha un costo molto alto e il mantenimento della sana dottrina si raggiunge attraverso operazioni spesso dolorose, ma necessarie, come per esempio la divisione tra fratelli che hanno lo stesso obiettivo, ma non hanno probabilmente lo stesso zelo e la stessa determinazione nel volerlo raggiungere. Paolo stesso separò i discepoli da coloro che erano semplicemente aggregati ai discepoli, ma avevano uno spirito contrario alla nuova via. La Chiesa del Signore deve vivere nella pace e nell'armonia al suo interno per poter combattere più efficacemente le forze del male. La mossa di Paolo di separare i discepoli da coloro che non erano discepoli fu saggia per il progresso di quella comunità che era la comunità di Efeso. Per concludere vogliamo dire che i veri e i sinceri figliuoli di Dio non accettano mai il compromesso, non accettano mai una blanda e permissiva interpretazione della parola di Dio, non vogliono mai vivere al di sotto della vocazione alla quale sono stati chiamati da Gesù Cristo e perciò appunto sono costretti a separarsi da tutti coloro che non hanno questa stessa identica visione per realizzarla più intimamente e al di fuori di inutili e dannosi polemiche. È chiaro che coloro che tra gli evangelici hanno ricevuto di più in rivelazione e quindi esplorano vie più avanzate sul sentiero della santificazione

nostra ascoltatrice di nome Luciana ci ha scritto dicendoci di aver paura che Cristo torni prima che lei abbia compiuto la sua santificazione. Pur considerando questa sua preoccupazione legittima, in quanto che la Bibbia, la parola di Dio, esorta il credente a santificarsi, e a proposito basterebbe ricordare quanto è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 14, procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, ci sembra pur di capire che la nostra interlocutrice non abbia le idee abbastanza chiare intorno a questo soggetto fondamentale della dottrina cristiana. Come prima cosa, crediamo vada chiarito, proprio alla luce della parola di Dio nel suo contesto, il termine santificazione, termine che sta per operare le opere giuste nel duplice aspetto della separazione dal male e dell'azione nel bene, cioè nella legge divina. Vorremmo citare due versetti biblici in proposito, come 2 Timoteo 2, 19 e 21 e 1 Pietro 1, 2. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, dice l'Apostolo Paolo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servigio del padrone, preparato per ogni opera buona. Mentre l'Apostolo Pietro afferma, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Quindi, mentre da un lato la santificazione rappresenta per il credente una separazione dal mondo, dalla carne, dagli affetti più insani, dal peccato, dall'altro è rappresentato dalla sua comunione

0: con il cielo, con Cristo, nell'adempimento della sua volontà al servizio del bene. Premesso questo, e qui credo sia proprio l'aspetto centrale del nostro intervento, va sottolineato alla nostra ascoltatrice che questo aspetto della santificazione è la risultanza dell'opera della salvezza compiuta da Cristo Gesù a favore dell'umanità. Difatti, nel parlare di salvezza, l'Evangelo, oltre al perdono dei peccati, include la giustificazione, la rigenerazione e la santificazione. Quindi ce la presenta come un atto di grazia o un favore immeritato che va accettato per fede in conseguenza della rigenerazione, ma che si sviluppa progressivamente. Pertanto vorremmo, come prima cosa, incoraggiare la nostra ascoltatrice a porre la sua fiducia nella parola di Dio e di conseguenza nell'accettazione di Cristo per la fede, se questo primo passo non è stato ancora compiuto. E Cristo stesso, dopo aver compiuto un'opera di rigenerazione nella sua vita, la porrà nella condizione di realizzare la propria santificazione attraverso quei mezzi da lui stesso prodotti e fissati, come il sangue di Cristo, lo Spirito Santo e la parola di Dio. Il primo provvede principalmente la santificazione assoluta e relativa alla posizione, è un'opera compiuta che dà al penitente una posizione perfetta rispetto a Dio. Il secondo è interno ed opera la trasformazione della natura del credente. Il terzo è esterno e pratico, occupandosi della condotta pratica del credente. Così Dio ha provveduto per la santificazione interiore ed esteriore. Ci auguriamo che questo breve inciso possa essere stato di aiuto e di incoraggiamento nel proseguimento di una vita di santificazione alla gloria di Dio in Cristo Gesù.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora una volta giunti al termine di un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde e vi invitiamo calorosamente a telefonarci e a proporci le vostre domande.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Evangelo di Matteo, capitolo 15. Leggiamo dal verso 21. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Capitolo 15 dell'Evangelo di Matteo, dai versi 21 a 28, ci parlano di una straordinaria esperienza che viene da una straordinaria forza, da una straordinaria determinazione di una mamma, di una donna che aveva un grave problema in casa sua. Non credo di sbagliarmi se vi dico che questo miracolo arriva grazie alla forza di questa donna, alla determinazione di questa mamma. È un episodio che conosciamo tutti quanti e insieme con voi vorrei proprio meditare su alcuni passaggi di questo episodio per trarre ovviamente incoraggiamento. Da questa parola possiamo trarre tutti quanti incoraggiamento, in maniera particolare alcune mamme che forse stanno pregando per i loro figli, perché hanno forse dei problemi, dei seri problemi in casa, forse i problemi sono dovuti addirittura, come dice la mamma, un demonio, nel senso che il diavolo sta tenendo schiavi alcuni figli, alcune situazioni, probabilmente. Ma è anche una parola che ci permette, questo qui, a ognuno di noi di realizzare una fede tale da muovere gli ostacoli, da muovere le montagne, una fede tale da permetterci di capire che se ci siamo imbattuti in una guerra spirituale non dobbiamo distoglierci dall'intento di raggiungere il traguardo. Leggiamo un po' e vediamo un po' cosa viene fuori in questo episodio. Innanzitutto Gesù si sta recando nella zona di Tiro e Sidone, e questa era una zona che i cananei avevano occupato prima della conquista da parte degli israeliti, e quindi potremmo anche definirla pagana in questo momento, no? Una zona che vive di paganesimo, una zona che, una regione che vive senza una diretta conoscenza della parola di Dio e di Gesù stesso. Gesù arriva in questo posto, arriva in questo luogo, e sicuramente i movimenti di Gesù non sono movimenti così. La vita di Gesù è totalmente guidata, è lui stesso che sa che tutte le volte che arriverà in un posto manifesterà la gloria del Padre, la gloria di Dio. E io voglio dirti che anche nelle nostre riunioni, nei nostri culti, Gesù non cammina, non passeggia tanto per passeggiare, tanto per camminare. La presenza di Gesù nei nostri culti è una presenza che in qualunque momento può fare miracoli, può compiere prodigi. La presenza di Gesù non dobbiamo, non dovete mai darla per scontato, mai. La presenza di Gesù è la presenza di Dio, e la presenza di Dio in mezzo al suo popolo è una fonte di vita, una sorgente di vita. Noi dobbiamo benedire il Signore per la promessa che Dio ci ha fatto di avere la sua presenza, di garantirci la sua presenza tutte le volte che noi ci saremmo radunati e riuniti. E quindi anche stamattina devi sapere che il Signore sta leggendo il tuo cuore, o meglio, conosce profondamente il tuo cuore, conosce il tuo bisogno, sa il problema che hai a casa, sa che stai soffrendo a causa, come questa donna, di una figlia o di un figlio che ti sta in qualche modo anche togliendo le forze, le risorse, le energie. Questa donna è arrivata da Gesù stanca, non ce la fa più, è arrivata da Gesù in qualche modo, fatemi passare questo termine, depressa a causa della situazione, ma non determinata. Noi possiamo passare momenti difficili, fratelli, possiamo passare anche momenti dove veniamo consumati dalle situazioni, ma non dobbiamo mai perdere la fiducia, la forza, quella spirituale, la determinazione che ci continua a far credere che tutto è possibile. Il fatto che tu sia stanco o sia stanca a causa di un problema non vuol dire che non c'è soluzione. Il fatto che tu sia arrivato al punto da dire non ce la faccio più non vuol dire che Dio non può più operare. È proprio questa donna che sa che Gesù sta passando per la sua strada, come vede Gesù avvicinarsi, inizia a gridare, inizia a farsi sentire. Questa donna rompe ogni indugio e inizia a manifestare la sua fede. Apro e chiudo parentesi, la sta manifestando a Tiro e Sidone, non la sta manifestando in Israele. Quindi si manifesta, si fa conoscere, dichiara la sua fede in Gesù, sta facendo sentire a tutti con questo grido che secondo lei Gesù può risolvere il problema in casa sua. Dice il testo: si mise a gridare, abbi pietà di me Signore, abbi pietà di me Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Questa donna ha capito che c'è un problema serio in casa sua, ha capito che non è leggero il problema, che non deve sottovalutare, ha capito che in casa sua probabilmente c'è qualcuno che in questo momento è più forte di lei, è un demonio, il diavolo si è scagliato contro sua figlia, e lei lo dichiara apertamente. Non sta trovando scuse, non sta debitando a qualcuno il problema della figlia, non sta addebitando ad una delusione il problema della figlia, ad una mancanza di affetto. Lei lo dice: se mia figlia è in questa situazione è perché non ha te, ha il diavolo. Il diavolo la sta mettendo in difficoltà e non riesce a venire fuori, è gravemente tormentata da demonio. Fratelli, io vorrei che noi avessimo una maggiore visione del mondo spirituale anche per quanto riguarda i nostri figli. Noi dobbiamo pregare per i nostri figli e dobbiamo pregare per la loro salvezza. Benediciamo il Signore per le testimonianze che sentiamo, ma ricordiamoci che i nostri figli, i vostri figli, saranno felici non quando troveranno un lavoro, non quando avranno una bella macchina, non quando riusciranno ad andare in vacanza, non quando avranno degli amici migliori. Riusciranno ad essere felici quando incontreranno a Tiro e a Sidone Gesù che passa e arriva nella loro vita. Solo Gesù è in grado di renderti felice. Solo Gesù è in grado di renderti libero. Solo Gesù è in grado di renderti un uomo, una donna, un figlio, una figlia veramente appagato, libero nel Signore di animo, di sentimento, libero mentalmente e, perché no, anche fisicamente, perché questo demonio che teneva imprigionata la figlia la teneva imprigionata anche fisicamente. Infatti l'Evangelo di Matteo, dopo che ha operato Gesù, gli viene, così definisce la liberazione, venne guarita, Gesù la guarì. E noi vogliamo pregare per i nostri figli, vogliamo pregare per i figli dei nostri fratelli, vogliamo pregare per le figlie dei nostri fratelli, vogliamo avere comunque una concezione chiara delle cose che sono intorno a noi. Hanno bisogno di Gesù. Non pregare perché diventi un uomo di successo, una donna di successo. A volte sembra che anche le nostre preghiere relativamente ai nostri figli siano legate tutte ad una forma di grande autonomia economica che devono raggiungere, o di riconoscimenti umani. Potrebbero farlo, potrebbero diventarlo, ma non cambierebbe la loro vita spirituale. Solo Gesù può cambiare la loro vita. E allora continuiamo a pregare. Questa donna venne fuori da quei luoghi e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore. E la prima risposta a questo grido, a questa preghiera, a questa dichiarazione di fede, sapete qual è la prima risposta? Il silenzio. Gesù la guarda e non risponde nulla. Che delusione. Questa donna è uscita pubblicamente, ha gridato verso Gesù, lo ha chiamato anche Signore, quindi lo ha riconosciuto come colui che poteva ogni cosa, riconosce che solo Gesù può aiutare la figlia, arriva vicino a Gesù, lo guarda negli occhi e gli dice che la figlia è tormentata dal maligno. E Matteo dice che Gesù non rispose nulla, la guarda. Non so come può essere un silenzio di Gesù, non riesco, faccio difficoltà a immaginarlo. La guarda e resta in silenzio. Immaginate la scena di questa donna che grida e Gesù non risponde. Quante volte ti è capitato di pregare e non hai avuto risposta? Quante volte hai chiesto delle cose anche importanti, come anche la conversione di un figlio, di una figlia, mica una cosa leggera, anzi una cosa che piace a Dio, una liberazione potente, e c'è stato silenzio, o quantomeno è sembrato che ci fosse silenzio. Abbiamo sentito che la preghiera è arrivata, però non è arrivata risposta. Silenzio. Anzi, mentre questa donna vede che Gesù è in silenzio, sentite il verso che dice: egli non le rispose parola. Accanto a Gesù ci sono i discepoli e i discepoli si avvicinano a Gesù di più e addirittura gli dicono di mandarla via perché sta dando fastidio. Non gli dicono i discepoli: dai Gesù, se puoi, poverina, guarda come grida, guarda che fede, digli qualcosa, non rimanere in silenzio, per favore. Arrivano i discepoli d'impeto, probabilmente erano anche un po' stanchi. Diverse volte nella Bibbia troviamo un po' i discepoli un po' stancucci, che ogni tanto vogliono mandare via qualcuno. Arrivano al punto che addirittura i bambini gli davano fastidio. Vi ricordate? Mandiamoli via. La folla, mandiamola via. La donna, mandiamola via. Vorrei chiedere a sti discepoli: ma cos'è che volete fare nella vostra vita ministeriale? Cos'è che volete fare? Vogliono sempre mandare via i problemi, non li vogliono risolvere, li vogliono mandare via, li vogliono mandare altrove. Vorrebbero che altri risolvessero determinati problemi, determinate cose. E i discepoli gli chiedono a Gesù di mandala via perché ci grida dietro. Questa donna che gridava: Signore, abbi pietà di mia figlia che è tormentata da un demonio, infastidiva, dava fastidio ai discepoli. Due cose, fratelli, su questo. Non solo questa donna subisce, per così dire, il silenzio di Gesù, ma adesso è costretta anche a subire una reazione negativa di quelli che conoscono Gesù. Avrebbe potuto questa donna tranquillamente dire: vabbè, non è cosa, ho sbagliato chiesa. Avrebbe potuto dire: ah, ma io pensavo che era tutta un'altra cosa, ma mi avevano parlato di Gesù, i discepoli, i miracoli. Invece lui non risponde: questi mi stanno cacciando, che roba è? Allora non è la verità non è qui, allora bisogna cercarla altrove. Questa donna non si lascia intimorire dalle circostanze avverse che si stanno manifestando intorno a lei. Lei ha un obiettivo: mia figlia oggi deve ricevere la salvezza. E quindi non gli pesa né la non risposta di Gesù e non gli pesano neppure tutti questi discepoli, apostoli, che la vogliono mandare via. Mandala via. E mentre, guardatemi bene, mentre i discepoli guardano Gesù e gli dicono mandala via, la donna sta lì a guardare questa scena. E quindi la donna si aspetta che Gesù risponda in questo modo: no, perché dobbiamo mandarla via? Dobbiamo aiutarla. E invece da Gesù prima c'è stato il silenzio, ora arriva una risposta pesante per la donna. Mentre i discepoli gli dicono mandala via, Gesù li guarda e gli dice: ma certo, ma per forza, anche perché l'opera non è per loro. E io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Qua stiamo a Tiro e Sidone. Provate a immaginare quella donna come si deve essere sentita in quel momento. Avrà pensato questa donna: sono proprio fuori luogo, mi sento un'estranea, mi sento in più, non riesco stamattina a pregare, mi sento estraneo, me ne vorrei andare, vorrei quasi quasi me ne torno a casa, non ho più voglia di pregare, non voglio più avere a che fare con queste persone. Questa donna avrebbe potuto dire questo, e chi l'avrebbe giudicata questa donna? Sono sicuro che se questa donna fosse venuta da noi e ci avesse raccontato che Gesù l'ha trattata così, che i discepoli l'hanno trattata così, sono sicuro che io e voi non avremmo dato ragione né a Gesù né ai discepoli. Avremmo preso questa donna e avremmo detto: ah, che vuoi fare? Non avremmo manco potuto dire: guarda Gesù, no, come di solito diciamo, guarda il Signore, perché qui è proprio lui che non la sta trattando. E invece questa donna afferma: lei sa che se torna a casa troverà ancora la figlia in quella situazione e non può tornare a casa. Quindi qualunque cosa Gesù sta dicendo, a me mi deve ascoltare. Qualunque cosa il Signore pensa della mia vita, oggi deve aprirmi una porta. Qualunque cosa i discepoli pensino di me, della mia condizione, non mi importa. Io c'ho un problema a casa, e ho solo il Signore che può risolvermelo. Non ti stancare, per favore. Non rinunciare. Non ti fermare. Non pensare ad altre strade, perché non ci sono. L'unica via si chiama Gesù. Fratello, ma io non ho avuto risposta. È vero, Gesù ha fatto silenzio, ma questo non vuol dire che non ha ascoltato. La risposta non è arrivata, però ti ha ascoltato. Ti è arrivata una risposta apparentemente negativa, forse? Nel senso che ti senti non accolta nella tua richiesta? Tu continua a mostrare forza, determinazione. Continua ad aggrapparti a quella fede che sposta le montagne, che apre il mare, che fa arrivare le fiumane nel deserto. Gesù gli dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù dice ai discepoli. E allora ad un certo punto questa donna, mentre vede parlare i discepoli con Gesù, entra in mezzo e dice: Signore, per favore aiutami. Tutte queste questioni teologiche, se sei venuto per Israele, non sei venuto per... Per favore, io non posso in questo momento appoggiarmi ad una dottrina, non posso andare a scavare le cose teologiche per fare un percorso per comprendere. Questo lo farò dopo, eventualmente. Io adesso ho un bisogno. Mia figlia deve essere salvata. Ho un bisogno. Mio figlio deve essere liberato. Ho un bisogno. Devi intervenire in casa mia, perché sono arrivato o sono arrivata al punto da non potercela più fare. Sono stanco ma determinato. Mi mancano le forze, ma continuerò a credere. Aiutami. E Gesù gli dà l'ultima risposta a questa donna, forse per così dire la più pesante, offensiva, dai, diciamo così, anche offensiva. Questa donna dice: Signore, ti prego, aiutami. E Gesù, neppure di fronte a questa parola aiutami, risponde con dolcezza, come il suo solito modo di fare, e gli dice alla donna: non è buono che io prenda del pane che è destinato ai miei figli Israele per darlo ai cani, per darlo ai cagnolini. Cosa sarà successo nel cuore di questa donna quando si è sentita chiamare così? Cosa sarà successo nel cuore di questa donna? Avrebbe potuto dire: mo adesso è troppo e basta, io stavo chiedendo una cosa e questi dicono una cosa e tu me ne dici un'altra, basta, me ne vado, sono deluso. Io e te avremmo fatto probabilmente questo, probabilmente avremmo anche, forse anche alzato la voce, avremmo detto: però mi stai offendendo pubblicamente, ma perché sono un cane io, cosa ti sto chiedendo? E invece questa donna, sapete cosa fa? Non riesce a dargli un peso a quello che gli sta avvenendo detto, superiore al suo bisogno. Molte cose io e voi non sempre le realizziamo, sapete perché? Perché non siamo disposti a umiliarci, siamo troppo pieni di noi stessi e a volte ci presentiamo davanti a Dio proprio così pieni di noi stessi e non riceviamo risposta dal Signore, perché non siamo nella condizione giusta per ricevere dal Signore. Dio conosce il bisogno che abbiamo, ma non sempre la condizione nostra spirituale è tale da poterci permettere di realizzare una risposta a quel bisogno. Questa donna è arrivata terra a terra, non ha detto: non sono un cane. Anzi, sapete cosa ha detto? Va bene, sono un cane, sono un cagnolino, non dico diversamente. Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. E quindi questa donna riceve il miracolo, sapete perché? Uno, perché mostra una forza impressionante d'animo, una determinazione impressionante. È una mamma, la determinazione che hanno tutte le mamme, quella che quando si mettono in testa di avere una cosa, ce l'hanno. È vero o no, sorelle, che non siete così come mamme quando vi mettete in testa una cosa, soprattutto per i vostri figli? Io ricordo mia mamma, quando si metteva in testa una cosa non c'erano né chilometri né difficoltà né montagne, si andava e basta, e tornava a casa con il traguardo raggiunto, punto, non ce n'era, era una forza impressionante. Questa donna non vuole tornare a casa senza aver portato il risultato. La forza, la determinazione, la fede, ma c'è anche un'altra cosa. Questa donna, per ricevere il miracolo, decide di passare per l'umiliazione, decide di arrivare a un punto anche da calpestare, per così dire, la sua dignità. È vero, non sono niente, non sono un figlio, non sono un israelita, sono un cagnolino. Ma anche i cagnolini riescono a prendersi le molliche che cadono dalla tavola del padrone. E quando questa donna dice questo, Gesù viene colpito profondamente. C'è bisogno di una fede e di una forza che colpisca il Signore, che probabilmente passi anche per l'umiliazione, che ci fa sentire anche persi se il Signore non interviene. Come discepoli sulla barca, vi ricordate? Signore, non ti importa che noi moriamo? Si sentirono persi. Anche i discepoli sulla barca passarono per l'umiliazione, perché erano dei pescatori e la loro esperienza era finita lì. Dovettero dire: la nostra esperienza non serve. Signore, se tu non intervieni, noi moriamo. E si arriva a un punto dove alcuni miracoli, alcuni traguardi, alcune vittorie passano per la nostra completa arresa. Signore, io sono arrivato, non ho più nulla, non sono più nulla, però per favore aiutami. E permettimi di dirti un'ultima cosa. Metti in conto che i discepoli ti deludono. Mettili in conto. Ma non lo mettere solo in conto, non li giudicare, perché solo il Signore può darti quello di cui tu hai bisogno. Gli occhi li poggiamo troppo sui discepoli, troppo, e troppe volte li giudichiamo, dimenticando che stiamo giudicando noi stessi, che i discepoli sono come uomini come noi. I nostri occhi, la nostra forza, la nostra determinazione deve essere poggiata su Gesù. Questa donna mi sembra un po' come Giacobbe, sembra che abbia combattuto con Gesù, ma alla fine ha vinto. Avrebbe potuto cedere in qualche passaggio prima, avrebbe potuto dire al secondo step, no, non è cosa. Al terzo step avrebbe potuto dire: mi sento offesa, me ne vado, non voglio sapere più nulla. Non mi chiedete di venire in chiesa perché non voglio sapere più nulla. Avrebbe potuto dire: se passa Gesù e i discepoli, non mi chiamate proprio perché questa cosa non me la dovevano fare. Avrebbe potuto fare questo. Ma che cosa conta? Il tuo punto? Le tue convinzioni? O il problema che hai a casa? Che si deve risolvere. E quando i problemi toccano i nostri figli, fratelli, non c'è cosa migliore che quella di cercare l'intervento del Signore. Gesù la guarda, si complimenta per la fede che ha dimostrato e ha avuto, e gli dice la frase per la quale lei era corsa da Gesù: tua figlia è guarita. Questa donna tornerà a casa e non troverà più la figlia sul letto a piangere, magari tormentata, che grida e dice cose strane. Probabilmente mentre va a casa troverà la figlia che gli va incontro per dirgli: mentre ero in camera da letto ho sentito una presenza di Dio scendere nella mia vita, no? E questa avveniva mentre la mamma parlava con Gesù. Ho sentito un fuoco che è sceso, qualcosa è successo, mi sento libera, mi sento nata di nuovo. Mi sento ripiena del Signore, sicuramente le cose sono andate così. Tu aspettati che una cosa del genere possa succedere nella tua vita, mentre tu sei con Gesù, a parlare con Gesù. Un'ultima cosa che mi sta passando proprio in questo momento nella mente: questa donna ha lasciato da sola la figlia per andare da Gesù in quella condizione. Come Jairo lascia sua figlia che sta morendo e non gli rimane vicino per andare da Gesù. A volte diamo delle precedenze sbagliate anche alle nostre famiglie, pensando che la nostra presenza chissà che debba fare in casa. Non posso esserci, sai, perché la mia famiglia è convertita, non posso perché devo stare anche qua, devo fare anche questo, devo fare anche quello. Vai a parlare con Gesù, non aspettare che Gesù passi intorno alla tua casa. Mentre tu parli con Gesù, mentre tu dialoghi, mentre convinci, mentre intercedi, mentre combatti, il miracolo può avvenire lo stesso. la figlia di Jairo poteva dire: papà mi ha lasciato proprio nel momento in cui io sto morendo. Sì, è vero, l'ha lasciata, ma l'ha lasciata per andare da Gesù, e Gesù è venuto e l'ha risuscitata. Questa ragazza avrà detto: sono depressa, sono abbattuta, e tu adesso mi stai lasciando da sola, sempre per la chiesa, che ne so, sempre al culto, proprio in questo momento che sono nel bisogno te ne stai andando. È andata da Gesù questa donna, è andata a prendere la medicina giusta, la soluzione giusta. Fratelli, per chi ha dei problemi in casa, continuiamo a parlare con Gesù, e vedrete che prima o poi quel miracolo che tanto aspettate arriverà, forse mentre non siete a casa voi arriverà, perché il Signore si muove come a Lui piace di muoversi. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Molti studiosi e storici, anche non cristiani, concordano sul fatto che i discepoli di Gesù abbiano visto qualcosa, perché il loro comportamento non può essere spiegato solo con una bugia volontariamente inventata. Ma cosa videro? Qual è l'ipotesi più convincente? Perché il cristianesimo è nato? Perché quel movimento è nato in seno al giudaismo del primo secolo? Persino gli studiosi più scettici riconoscono che il cristianesimo trae le sue origini dal credo che i primi discepoli avevano nel fatto che Dio aveva risuscitato Gesù di Nazaret dai morti. Essi si presentarono ai propri connazionali e correligionari giudei come testimoni della risurrezione di Gesù. La risurrezione era il fulcro della loro predicazione. L'attesa del ritorno di Cristo e l'aspettativa di vivere per sempre con Lui era ciò che li spingeva a resistere anche nella persecuzione senza ritrattare la propria fede. Fino alla morte. Se non avessero avuto quella convinzione, essi sarebbero rimasti uno dei tanti movimenti giudaici che si erano raccolti intorno ad un sedicente Messia che poi era morto e aveva lasciato loro solo il ricordo dei suoi insegnamenti. Molti vorrebbero ridurre il cristianesimo solo a questo, ma il cristianesimo è ben di più. Però, essi avevano visto davvero Gesù risorto? Non possono esserci altre spiegazioni? E abbiamo già accennato al fatto che le varie teorie cospirazioniste, secondo cui i discepoli avrebbero volontariamente inventato tutto, dopo aver trafugato il corpo di Gesù, non stanno in piedi perché non possono spiegare in modo efficace il comportamento degli stessi discepoli. Anche la teoria della morte apparente di Gesù, o quella secondo cui Giuseppe d'Arimatea aveva fatto spostare il corpo, non sono convincenti per spiegare la tomba vuota, ma soprattutto non riescono a spiegare ciò che i discepoli videro. Una cosa è non trovare un corpo in una tomba, altra cosa è vedere una persona risorta dalla morte. Siccome, come abbiamo detto, dal comportamento dei discepoli è evidente che abbiano visto qualcosa, quale può essere la spiegazione? Non so se l'avete letto, ma qualche tempo fa qualche studioso ha rivalutato l'ipotesi secondo cui Gesù aveva un fratello gemello che dopo la sua morte si era presentato ai discepoli, facendo quindi credere di essere Gesù risorto. Altri pensano che fosse il gemello ad essere stato ucciso e poi Gesù si era ripresentato ai suoi discepoli facendo credere di essere risorto. Diciamo la verità, sono teorie piuttosto stravaganti che gettano anche cattiva luce sull'onestà di Gesù, ma soprattutto non sono in grado di spiegare molte cose. Infatti, se queste teorie fossero vere, Gesù sarebbe comunque invecchiato e morto tempo dopo e ci sarebbero testimonianze credibili in proposito. Inoltre, egli avrebbe avuto un corpo normale che non gli avrebbe permesso di presentarsi ai discepoli a porte chiuse, come descritto ad esempio in Giovanni 20:19. Ma soprattutto, come avrebbe simulato le ferite nelle mani e nei piedi o nel costato? Tali ferite non ci sarebbero state. I discepoli se ne sarebbero accorti, a meno che anch'essi non fossero d'accordo con lui. Ma allora si tornerebbe alla teoria della cospirazione, che però non spiegherebbe la loro determinazione nel patire il martirio, pur sapendo di aver volontariamente creduto ad una bugia. Insomma, anche queste teorie della sostituzione di Gesù con un eventuale gemello non hanno fondamenta solide. Un'altra teoria che è stata rilanciata anche in tempi recenti per spiegare le apparizioni di Gesù ai discepoli è quella dell'allucinazione. I discepoli avrebbero visto Gesù risorto, ma tutto ciò sarebbe accaduto solo nella loro mente. Però l'esperienza era stata talmente forte da convincerli poi a fare tutto ciò che fecero, dando origine al cristianesimo. Ha senso? Sono noti i casi di persone che hanno delle allucinazioni e sono convinti di aver visto un proprio caro morto di recente. Esperienze traumatiche come la morte di un congiunto possono portare le persone a fare esperienze di questo genere. Però, come si può facilmente osservare, in seguito a quelle esperienze, nessuno crede che il proprio congiunto sia tornato in vita. Al più molti si convincono del fatto che egli si manifesti dall'aldilà. Anche nell'antichità, in seguito ad una visione, nessuno avrebbe concluso che una persona fosse tornata in vita.
Ribadiamo che i discepoli non si sarebbero mai aspettati una risurrezione corporale di Gesù. Infatti, quando Gesù parlava della risurrezione mentre era ancora in vita, essi non capivano nemmeno di cosa parlasse, come emerge ad esempio da brani come Marco capitolo 9, versetto 10. Non esisteva nella tradizione giudaica l'idea che il Messia dovesse morire e poi risuscitare, quindi essi non avevano alcuna aspettativa in proposito. Considerando la cultura giudaica dei discepoli di Gesù, se avessero avuto una visione di Gesù, essi avrebbero al più pensato che Gesù si stesse manifestando loro dall'aldilà in qualche modo, ma una visione non li avrebbe mai indotti a pensare ad una risurrezione corporale, perché era una nozione che non apparteneva al loro modo di pensare. Ribadisco, risurrezione corporale, perché questo è il concetto che emerge dai Vangeli, non una semplice visione immateriale. I discepoli non pensavano solo di aver visto il loro maestro in visione, ma erano convinti che egli fosse apparso fisicamente in mezzo a loro. Essi raccontarono di aver perfino mangiato con lui. Gesù apparve anche ai discepoli più scettici. In Giovanni 20 vediamo che Tommaso non aveva creduto al racconto degli altri apostoli e quindi non si aspettava di incontrare Gesù. Eppure Gesù gli apparve e lo invitò a toccare le sue mani e il suo costato ed egli non poté fare altro che esclamare «Signor mio e Dio mio». Leggendo il Nuovo Testamento ci rendiamo conto che gli apostoli trovarono difficoltà nel proclamare il loro messaggio proprio perché parlavano di una risurrezione corporale, non di semplici visioni. Se si avessero detto di aver avuto delle visioni, avrebbero trovato sia giudei che greci disposti a credere loro. Ma la risurrezione di cui essi parlavano era qualcosa di diverso, che sollevava dubbi in coloro che li ascoltavano, come peraltro accade ancora oggi. Inoltre, come abbiamo detto, un'allucinazione può essere favorita dall'aspettativa di vedere una persona cara appena dipartita e qualcuno potrebbe dire che i suoi discepoli potevano essere in una condizione emotiva tale da favorire qualcosa di simile. Ma cosa possiamo dire, ad esempio, della conversione di Paolo e di Giacomo, fratello di Gesù, che videro Gesù parecchio tempo dopo e si convertirono in modo indipendente dai discepoli? La conversione di due scettici come Paolo e Giacomo non può essere spiegata con un'allucinazione. Paolo stava perseguitando i cristiani con convinzione, credeva quindi che Gesù fosse un impostore, morto e sepolto. Non aveva nessuna aspettativa di vederlo. Perché si sarebbe lasciato convincere da una visione se non fosse stato più che sicuro? Un fariseo come Paolo cambiò totalmente il suo modo di vivere in seguito a quell'incontro con Gesù e anni dopo patì il martirio per la sua fede in Gesù. Come si può spiegare un cambiamento simile con effetti così duraturi? E che dire di Giacomo, fratello di Gesù, che in vita non aveva creduto in lui? Cosa gli fece cambiare idea? Riguardo a Giacomo abbiamo la testimonianza di Egesippo nel secondo secolo che lo descrive come un giudeo devoto che seguiva strettamente la legge di Mosè. Per questo era noto a tutti come Giacomo il giusto. Dai Vangeli sappiamo che i fratelli di Gesù, mentre egli era in vita, non avevano creduto in lui. Questo lo si può leggere ad esempio in Marco 3:21 o in Giovanni 7:52. Eppure, negli Atti degli Apostoli troviamo Giacomo, fratello di Gesù, come una guida della Chiesa di Gerusalemme. Inoltre sappiamo del martirio di Giacomo per la sua fede da molteplici fonti come Giuseppe Flavio ed Eusebio, che a sua volta ha riportato le testimonianze di Egesippo e Clemente di Alessandria. Cosa lo aveva trasformato da incredulo a credente? La conversione di Giacomo può essere ricondotta proprio all'apparizione di Gesù risorto allo stesso Giacomo, secondo quanto riportato da Paolo in 1 Corinzi 15:7. Paolo e Giacomo erano scettici e increduli, eppure si convertirono fino al punto da affrontare il martirio per la loro fede in Gesù. Cosa cambiò la loro vita? Una semplice allucinazione o qualcosa che davvero li convinse del fatto che Gesù era vivo? Essendo scettici, sarebbero stati essi stessi i primi a pensare di aver solo fatto un sogno o aver avuto una visione menzognera. Invece si convertirono, diventarono esponenti di primo piano di quel movimento. Gesù si è manifestato diverse volte a persone singole o a gruppi diversi di persone in luoghi diversi.
Possibile che tutti abbiano avuto la medesima allucinazione? Uno dei più antichi credi cristiani è riportato da Paolo in 1 Corinzi 15, versetti 3 a 7, dove Paolo riporta di aver trasmesso ai Corinzi quello che aveva ricevuto, un modo per dire che aveva trasmesso loro una tradizione consolidata che a sua volta aveva ricevuto da altri. Su quali punti si basa questa tradizione? Leggiamo: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. I punti fondamentali di questo credo sono tre: Gesù morì per i nostri peccati, fu seppellito ed è risuscitato. Poi, a conferma della risurrezione, Paolo cita le apparizioni di Gesù a diversi singoli e gruppi di persone, tra cui c'è anche Giacomo, come dicevamo prima. Ma la cosa più sorprendente è che Paolo citi un'apparizione a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. 500 persone sono tante. Il fatto che Paolo sottolinei che la maggior parte di loro fosse ancora in vita nel momento in cui scriveva sembra quasi un invito ai suoi lettori affinché andassero a verificare se non avessero creduto alle sue parole. Al fondo di questa lista di apparizioni in 1 Corinzi 15, dal versetto 8 a 11, Paolo descrive anche l'apparizione che lui stesso ha ricevuto, riconoscendo di non essere degno di ciò che Gesù aveva fatto per lui. E ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Sia dunque io, o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Quest'ultima frase conferma che Paolo predicava ciò che anche gli altri apostoli predicavano. Quel credo che aveva trasmesso era il medesimo condiviso dagli apostoli. Tutti loro erano a conoscenza della morte, della sepoltura, della risurrezione di Gesù e delle sue apparizioni, e quel credo costituisce il nucleo fondamentale della fede cristiana che dal primo secolo è giunto fino a noi. Ribadisco quanto già detto per l'esperienza degli altri apostoli di Gesù. Quando parla di apparizione in questo brano, Paolo non si riferisce a semplici visioni di Gesù nella propria mente, ma ad una manifestazione tangibile, come quella che lui stesso aveva sperimentata. Si tratta di due fenomeni diversi. Come abbiamo già detto, una visione è qualcosa che avviene nella mente di chi la sperimenta, mentre un'apparizione comporta manifestazioni fisiche nel mondo esterno. Ad esempio, Stefano, in Atti 7:55, poco prima di essere ucciso, ebbe una visione di Gesù, ma nessuno dei presenti vide o sentì nulla. L'esperienza di Paolo sulla via di Damasco fu invece differente, perché fu accompagnata da luci e suoni. I suoni furono sperimentati in qualche modo anche dalle altre persone intorno a Paolo. In Atti, capitolo 9, versetto 7, è scritto che gli uomini presenti non avevano visto nessuno, ma avevano comunque udito la voce ed erano quindi stupiti. Quindi ciò che era accaduto non riguardava solo la mente di Paolo, ma coinvolse altri. In conclusione, tante persone avevano incontrato Gesù risorto in tempi e luoghi diversi. Si può davvero ricondurre tutto ad allucinazioni? E questo sarebbe bastato per cambiare la loro vita e dare inizio al cristianesimo? O ha più senso credere che abbiano visto davvero Gesù risorto? Ovviamente, se siamo credenti, non abbiamo difficoltà a credere che in effetti Gesù sia risorto e sia apparso ai discepoli, perché Dio è in grado di fare anche un miracolo grande come questo. Se invece siamo increduli, non possiamo fare altro che valutare tutte le ipotesi a nostra disposizione. Quando ci si trova di fronte a tante ipotesi, non si può fare altro che prendere atto di quale sia l'ipotesi più credibile, più probabile. Considerando le argomentazioni, credo che l'ipotesi della risurrezione sia quella più probabile, anche se mi rendo conto
che sia quella più incredibile per chi non crede in Dio. La risurrezione di Gesù spiegherebbe in modo esaustivo la tomba vuota, le apparizioni indipendenti di Gesù, il cambiamento nei discepoli di Gesù, ma anche la conversione di scettici come Paolo e Giacomo. E spiegherebbe le origini della fede cristiana. La risurrezione è plausibile? Per chi accetta solo spiegazioni naturalistiche, ovviamente no. Credere nella risurrezione di Gesù porta inevitabilmente a credere nel soprannaturale, nel fatto che esista un Dio che possa operare miracoli, anche miracoli così grandi come riportare in vita un uomo dalla morte in modo definitivo con un corpo immortale. Gesù infatti, secondo il racconto del Nuovo Testamento, dopo essersi mostrato per 40 giorni ai suoi discepoli, è stato assunto in cielo, ovvero in una dimensione a noi invisibile al momento, ed egli vive per sempre. L'ipotesi della risurrezione di Gesù è quella che spiega meglio ciò che sappiamo circa le origini della fede cristiana. Ma allo stesso tempo, se non crediamo in Dio e vogliamo continuare a non credere in Dio, siamo in qualche modo costretti a metterla da parte, a continuare a cercare ipotesi alternative, teorie cospirative, morte apparente, teorie del gemello di Gesù o allucinazioni collettive. Nessuna delle teorie alternative è in grado di spiegare le cose in modo così coerente come la spiegazione soprannaturale. Ma la spiegazione soprannaturale richiede di credere che un miracolo sia avvenuto. E questo è un ostacolo insormontabile per molti, una grossa pietra d'inciampo. Cosa posso dirti? Cosa posso fare per aiutarti a superare questo ostacolo? Parleremo dell'esistenza di Dio, vedremo se è possibile credere in Dio pur mantenendo una mentalità scientifica. Insomma, affronteremo temi che possono aiutarti a superare il tuo scetticismo, ma alla fine sei tu che devi prendere atto del fatto che esiste un Dio che ti ama, che ha mandato Gesù a morire per i tuoi e per i miei peccati, il quale è risorto ed è apparso a molti dei suoi discepoli. A partire da quei discepoli il messaggio cristiano si è diffuso nel mondo fino ad oggi, a distanza di 20 secoli, cambiando milioni e milioni di vite. La mia preghiera è che quel messaggio possa cambiare anche la tua vita. Un forte abbraccio a tutti, credenti e non credenti. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti capitolo 24. Cinque giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo Tertullo oratore e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi, essendo stato chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: «Siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto

0: tutti i giudei del mondo, che è capo della setta dei Nazarei, egli ha perfino tentato di profanare il Tempio, onde noi l'abbiamo preso e noi lo volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma il tribuno Lisia, sopraggiunto, ce lo ha strappato con violenza dalle mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero dinanzi a te, e da lui, esaminandolo, potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi l'accusiamo. E i giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose: sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, poiché tu puoi accertarti che non son più di 12 giorni che io salì a Gerusalemme per adorare, ed essi non mi hanno trovato nel Tempio, né nelle sinagoghe, né in città a discutere con alcuno, né a fare adunata di popolo, e non possano provarti le cose delle quali ora m'accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione degli giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Or, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine alla mia nazione e a presentare offerte. Mentre io stavo facendo queste cose, mi hanno trovato purificato nel Tempio, senza assembramento e senza tumulto, ed erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi, se avevano cosa alcuna contro me. D'altronde dicano costoro qual misfatto hanno trovato in me quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'ultima parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro, e a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Or Felice, che ben conosceva quel che concerne questa via, li rimandò a un'altra volta dicendo: quando sarà sceso il tribuno Lisia, esaminerò il fatto vostro. E ordinò a Centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una qualche libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Ora, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamar Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava in pari tempo che da Paolo gli sarebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e discorreva con lui. Ora, in capo a 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo far cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Quando caddi a capofitto nella mia prima grande prova dopo la conversione, mi chiesi dove fosse andato a finire l'amore di Dio. Mi parlavano dell'amore di Dio che ci aiuta nei momenti difficili, eppure non riuscivo a scrollarmi dalla mente l'immagine di Lui appoggiato ad una torre d'avorio in cielo che indicava con noncuranza in direzione della croce, dicendo: «Questa dice tutto». Ben presto scoprii che non ero l'unica ad avere questo atteggiamento. Ho parlato ad un buon numero di persone nel corso degli anni che immaginano un Dio annoiato, in letargo, un Dio interessato soltanto passivamente alle nostre circostanze e leggermente irritato se costretto a dimostrare il suo amore al presente. Alcuni lo descrivono come una specie di impiegato di un grande magazzino cosmico che compila moduli di richieste e di preghiere. Altri pensano che Dio li abbandoni quando altri cristiani più ubbidienti attirano la sua attenzione. La mia percezione di Dio è cambiata, naturalmente, man mano che sono cresciuta nella fede. Ma persino quanti lo immaginano come un Dio potente e interessato alla nostra vita facilmente sottovalutano la forza del suo amore inalterabile.

Dio non sta a guardare la nostra vita ad una distanza di sicurezza. Egli non è apatico o distaccato, è sempre in movimento, attivo. Ascolta cosa scrive Andrew Greeley. Il nostro Dio non sta fermo ad aspettare pazientemente noi per offrirci il suo amore. Egli, in modo attivo e vigoroso, ci viene incontro. Egli è il padre che corre ad abbracciare il figlio prodigo prima che questi possa confessare il suo pentimento. Egli è l'agricoltore bizzarro che offre il salario intero a uomini che non hanno quasi lavorato. Egli è Gesù che perdona la peccatrice ancor prima che lei esprima il proprio dispiacere. È il re che spreca un banchetto per i mendicanti. Tutti questi sono simboli di un Dio il cui amore per noi è così attivo, così forte, che secondo il pensiero umano egli verrebbe definito come minimo uno sconsiderato. Dio non è il tipo da mormorare con noncuranza: «Sì, certo che ti amo». Egli per primo mostra costantemente la qualità del suo amore. Considera l'impatto che potremmo avere sul nostro mondo se cominciassimo a cercare Dio con la stessa intensità con la quale egli cerca noi. Se rispondessimo con obbedienza e prontezza allo stimolo dello Spirito, se noi come Dio avessimo un grande desiderio di santità, se spandessimo abbondantemente il nostro amore come fa Lui. In un'epoca nella quale è di moda mostrarsi freddi, annoiati, noncuranti, distaccati, non possiamo permetterci di dubitare dell'entusiastico e completo amore di Dio. Il suo amore possente ci circonda in ogni istante. Egli è davanti a noi, dietro di noi e instancabilmente riversa il suo amore nella nostra vita. Che pazzia, che amore per le anime. Come possiamo amare gli altri a metà quando Egli ci ama così tanto? Possiamo correre incontro a chi ci offende per perdonarlo. Possiamo manifestare la nostra generosità su coloro che non la meritano. Possiamo abbracciare il peccatore prima ancora che egli esprima il suo dispiacere. Soprattutto, possiamo cercare Dio anche soltanto con una frazione dell'energia con la quale egli viene incontro a noi.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 25esima puntata.

signor Si, letterato confuciano, schiavo dell'oppio, si è convertito a Cristo, che lo ha liberato anche dalla schiavitù della droga, e ha radicalmente trasformato la sua vita, che ora è interamente consacrata a Dio. Anche sua moglie si è convertita dopo essere stata preda degli attacchi di Satana per un certo tempo. Pieno d'amore per le anime, Si ha aperto una stazione missionaria, medica, dove accoglie chiunque abbia una qualche necessità. Un predicatore di un culto idolatrico, di nome Fan, desidera incontrare Si.

Seduto nella sala degli ospiti del signor Si, Fan si sentiva come a casa sua. Non c'erano, è vero, idoli o immagini di antenati, come lui era abituato a vedere. C'erano invece delle strane iscrizioni che egli non riusciva a comprendere, probabilmente delle massime cristiane. Qui, seduto, aspettava il signor Si. Appena sapute da Chang le circostanze della visita di Fan, Si si affrettò ad andare incontro allo straniero e lo convinse a pernottare lì perché potessero parlare con più calma di quello che egli voleva sapere. Questo fece piacere a Fan, che non se l'era aspettato. Si invitò il suo ospite in una stanza tranquilla dove avrebbero potuto parlare più liberamente. Le loro conversazioni furono lunghe e molto serie. Fan era un ascoltatore ansioso e afferrò la verità con chiarezza. A un certo punto, sentendo che non c'era più bisogno di insegnamenti verbali, si avvicinò al posto dove era seduto Fan, gli pose una mano sulla testa e pregò per lui in silenzio. La mattina seguente, appena sveglio, Fan era pieno di una gioia meravigliosa e si dichiarò credente. «Ora vedo bene che gli idoli sono una menzogna. Il nostro Padre Celeste è l'unico Dio vivente e Cristo l'unico Salvatore». Il signor Si lo persuase a rimanere ancora qualche giorno per imparare cose sempre nuove sui contenuti della fede cristiana. Poi lo lasciò andare per la sua strada e Fan portò a quelli di casa sua la buona novella. Prima però di andare a casa passò un giorno o due in città dai missionari che gli diedero un nuovo testamento e lo incoraggiarono a tornare non appena ne avesse la possibilità. Egli lo promise e disse che sperava di poter portare con sé ancora alcuni nuovi seguaci. Sulle prime ci sarebbero state sicuramente delle incomprensioni e dei sospetti, ma lui si sentiva certo in cuor suo che molti avrebbero ben presto accettato con gioia la vera fede. Ma non immaginava neanche che amara opposizione lo aspettasse e che atroci notizie. Verso sera, quando egli giunse in vista della sua casa, fu subito stupito che nessuno dei suoi figlioletti gli corresse incontro, udendo i suoi passi sulla via deserta. Le poche persone che lo incontravano non lo salutavano nemmeno, mentre una volta si profondevano in saluti pieni di gentilezza. Evidentemente qualcosa non andava. Più si avvicinava alle case, più distintamente udiva versi di donne che si lamentavano, in lutto. Non voleva crederlo, ma aveva l'impressione che questi alti lamenti provenissero proprio dalla sua casa. Che fosse successo qualcosa a qualcuno dei suoi? Quando finalmente seppe di che si trattava, fu scioccato dal colpo che ricevette. Suo figlio, un ragazzino bello e intelligente, era stato ucciso durante la sua assenza, sbranato da un lupo inferocito. Sembrava troppo atroce per essere vero. E oltre al dolore per questa morte terribile, Fan dovette sopportare anche il rimprovero di parenti e amici che sostenevano che era colpa sua se il bambino era morto. Gli dèi erano adirati e non c'era da meravigliarsi. Non gli era sempre andato tutto bene fino a quel momento? Non aveva già la religione dei suoi padri? Un bambino innocente aveva dovuto subire le conseguenze della sua follia e una povera madre aveva il cuore infranto. A lui stava solo bene, era quello che si meritava. Tutti gli avevano detto che avrebbe avuto dei guai se avesse abbandonato la religione dei padri per andare dietro a favole straniere. Tutto sembrava assurdo e inspiegabile, e anche un credente più maturo di Fan avrebbe probabilmente messo a dura prova la sua fede in una circostanza del genere. Ma in quell'ora di grande angoscia Fan non rimase solo ed ebbe la forza di dire: «Ho ottenuto tanto dalla grazia di Dio e lo Spirito Santo mi fa sentire con chiarezza che devo continuare ad avere più che mai fiducia nella bontà del Padre». Ma i vicini non comprendevano questa calma e insistevano perché lui rinunciasse a quelle penose eresie e portasse subito delle offerte agli dèi per rabbonirli. «La calamità cadrà su tutti noi», gridavano. «Finora ha sofferto solo la tua famiglia, ma ora gli dèi si vendicheranno su tutta la comunità. E non credere che ti andrà tanto bene. Distruggeremo la tua casa e tutto quello che tu possiedi». «Vedete», disse Fan con calma, «l'Iddio che io adoro ora è l'Iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra. Lui può impedire che venga la siccità. Lui è più forte degli idoli. E io ora non li temo più. Pregherò Iddio di custodire il villaggio dal male». Qualcosa di questa strana fiducia sembrava impressionarli. Essi, dopo tutto, erano abituati a guardare a lui come un capo religioso e smisero di minacciarlo e aspettarono gli avvenimenti successivi. «Ma ricordati», era l'avvertimento che gli facevano continuamente, «se vengono dei guai, sapremo a chi dare la colpa». Mano a mano che passavano le calde giornate estive, tutti gli occhi tenevano
sotto osservazione il torrente che scendeva dalle montagne. Fan ormai aveva tolto dalla sua casa ogni segno di adorazione idolatrica e predicava apertamente Cristo, mentre sua moglie aveva trovato un po' di conforto nel suo dolore. Forse perché trovava attraente il cambiamento avvenuto nel carattere del marito, o forse perché lei stessa cominciava a conoscere l'amore del Salvatore. E quindi la sua opposizione era sempre più debole e acconsentì perfino a ricevere una visita del maestro e amico di suo marito, il signor Si. Pieno di simpatia e di compassione per la famiglia, Si aveva espresso subito il desiderio di far loro visita non appena saputo della disgrazia e passò quindi alcuni giorni nel villaggio. I vicini erano interessati e curiosi e, benché convinti che egli fosse un nemico, dopo averlo a lungo ascoltato dovettero ammettere che le sue parole erano convincenti e che egli parlava con sincerità. Fan era fuori di sé per la gioia, anche perché il pericolo della siccità sembrava ormai scongiurato. Il fiume era più pieno del solito e la sua fiducia nella preghiera aumentava di giorno in giorno. Fra i suoi ex compagni di religione, non pochi cominciarono a dimostrare un profondo interesse al Vangelo. E alla fine della visita di Si, sua moglie e alcuni membri della sua famiglia si dichiararono cristiani.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Ritorno alla gloria. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 17, versi 1 a 5. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. L'ora è venuta. Tante volte in questo Evangelo abbiamo letto che la sua ora non era ancora venuta, motivo per cui nessuno era riuscito ad arrestarlo fino a quel momento. Gesù era stato chiaro quando aveva detto che nessuno poteva prendere la sua vita se non fosse stato lui a deporla. Lo disse in Giovanni 10, versi 17 e 18. Ora era venuto quel momento, il momento stabilito da Dio prima che il mondo fosse creato, il momento che avrebbe spaccato in due la storia dell'umanità, l'evento mediante il quale l'uomo avrebbe potuto ritrovare la pace con Dio. Ma Gesù non sarebbe rimasto nella tomba. Infatti egli aveva glorificato il Padre durante tutto il suo ministero terreno, facendo la sua volontà in ogni cosa, e lo avrebbe glorificato in particolare completando la sua missione sulla croce. A sua volta il Padre avrebbe quindi glorificato il Figlio presso di lui, della gloria che aveva presso di lui prima che il mondo esistesse. Gesù si stava riferendo infatti al suo ritorno al Padre. Al termine della sua missione, il Figlio e il Padre avrebbero ancora condiviso la gloria che già condividevano da sempre. Gesù sarebbe presto tornato alla gloria che gli spettava, alla quale aveva rinunciato per un tempo per salvare l'umanità. Nel glorificare Dio attraverso la croce, Gesù avrebbe anche affermato la propria autorità nel dare vita eterna. In un gesto che poteva sembrare una sconfitta agli occhi del mondo, Gesù stava invece trionfando vittorioso sul mondo e sulla morte, affermando la sua autorità divina, dimostrando di essere la sorgente della vita eterna, l'unico in grado di dare la vita eterna all'umanità. Tale autorità appartiene solo a Gesù Cristo in virtù della sua opera sulla croce e della sua risurrezione. In nessun altro c'è vita eterna, in nessun altro c'è salvezza. Il Vangelo di Giovanni comincia proprio con l'affermazione secondo cui nella parola Gesù era la vita. Giovanni 1:4. Ora questo principio viene riaffermato perché Gesù è colui che ci ha dato la vita biologica, colui mediante il quale ogni cosa è venuta all'esistenza. Ma egli è anche colui che ci può rendere partecipi della vita eterna. La vita eterna non è solo una vita che non avrà mai fine, ma è anche una vita qualitativamente migliore, perché è la vita di Dio in noi. È una vita di cui già oggi possiamo avere la caparra, perché Dio tramite lo Spirito Santo può venire a dimorare in noi. L'essenza della vita eterna è infatti la conoscenza di Dio, la partecipazione alla vita di Dio. Il Signore Gesù Cristo è venuto proprio perché potessimo avere la vita attraverso di Lui. Riconoscendo il nostro stato di peccatori davanti a Dio e riconoscendo che possiamo essere riconciliati con Dio solo attraverso ciò che Gesù ha fatto per noi sulla croce, possiamo avvicinarci a Dio con la certezza che Egli può perdonarci, perché Gesù ha già pagato il nostro debito. Vuoi avere vita eterna? Non l'avrai attraverso i tuoi sforzi, attraverso le tue opere, attraverso la tua bravura. La vita eterna sta nella conoscenza dell'unico vero Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non è solo qualcosa che riguarda il futuro, ma qualcosa che puoi avere già oggi. La vita eterna passa per la conoscenza di Gesù Cristo e di ciò che Lui ha fatto per noi. Quando crediamo in Lui, ci identifichiamo in ciò che Lui ha fatto e siamo uniti a Lui nella sua morte e nella sua risurrezione. Come Lui è morto e risorto, anche noi siamo morti con Lui e rinati a nuova vita. L'unione con Gesù Cristo rende possibile l'unione con il Padre. L'opera dello Spirito Santo in noi sigilla proprio la nostra unione con il Padre e con il Figlio e ci dona la certezza di avere la vita eterna. E tu, hai già questa certezza?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

È arrivata l'ora di cominciare oppure no? Beh, io penso proprio di sì, dato che questa è la sigla di apertura di Hai letto il libro più letto, mi pare proprio scontato che... abbiamo già iniziato, abbiamo già cominciato, quindi se ancora non hai sbrigato le tue faccende o ancora qualcosina da fare, svelto, svelto che cominciamo a... la nostra passeggiata, cos'altro?

Benvenuto, bentrovato, grazie per averci di nuovo raggiunti, così puntuale come sempre d'altra parte. Nel caso invece questa fosse la prima volta che ci trovi, che ti sintonizzi su questa frequenza a quest'ora, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso, non solo da parte del sottoscritto, da parte di Maurizio, ma da parte di tutta la redazione. Ovviamente una cosa del genere, un programma come questo, non si fa da soli, è chiaro. Quindi tutta la famiglia di Hai letto il libro più letto ti dà un sincero e caloroso benvenuto.

E ancora una volta, prima di addentrarci nel vivo del nostro incontro, voglio dire grazie, grazie a chi scrive, grazie, grazie, grazie, un abbraccio forte. Lo so che l'abbraccio di solito lo lascio per la fine, ma oggi abbraccio due volte, all'inizio e alla fine, e dici?

Beh, questo sax tenore è molto bello, ma non siamo qui per ascoltarci della bella musica, anche se chiaramente la musica fa parte integrante del nostro incontro. Siamo alle prese, come sai, con il Vangelo di Marco. Nel caso tu non lo sapessi, beh, adesso ti ho informato, adesso te l'ho detto. Siamo ancora agli inizi, siamo ancora al capitolo 3. Esatto, la volta scorsa abbiamo concluso le considerazioni e le riflessioni sul secondo capitolo e oggi non rimane quindi che procedere, andare avanti, continuare con la nostra passeggiata attraverso questo Vangelo così interessante. Un Vangelo breve, il più breve dei quattro, ma sicuramente molto dinamico. Forse proprio perché è breve, si ha l'impressione di più dinamicità, di più movimento. E senz'altro, come ci informano gli studiosi biblici, Marco è il Vangelo dell'azione. La piccola congiunzione e viene ripetuta tante volte, o a seconda delle traduzioni la congiunzione e è stata sostituita con poi. Per esempio la troveremo oggi nel capitolo 3, o poi, o e, o poco dopo, e così via. Insomma, si ha l'impressione che Marco sia sempre in cammino, un po' come noi nel nostro programma, attraverso il libro più letto.

Come sai, questa è la sigla della lettura. Questo flauto che ci accompagna nella nostra passeggiata attraverso i vari capitoli che leggiamo di volta in volta. Ci siamo lasciati nell'incontro precedente con i commenti di Gesù a proposito del sabato. Come sai, il sabato per gli ebrei osservanti, è rigorosamente giorno di riposo. Attraverso i secoli, dopo la promulgazione della legge mosaica, attraverso i secoli, dicevo, i vari rabbini o rabbi, i vari insegnanti della legge, le varie autorità religiose avevano aggiunto alla legge mosaica tante altre regole, regolucce e regolette, leggi e leggine. Insomma, oltre 10 comandamenti c'erano poi decine e decine, se non centinaia, di altre regole che erano un ampliamento dei 10 comandamenti, e le cose erano proprio scese nel ridicolo. Nel caso in questione, proprio alla fine del secondo capitolo, vediamo come si era scesi nel ridicolo. I discepoli di Gesù camminavano fra i campi e lasciavano così passare le proprie mani fra le spighe di grano maturo, e chicchi di grano venivano raccolti fra le mani. Ora, i farisei, le autorità religiose, non sapendo a cos'altro attaccarsi, criticarono Gesù e i suoi discepoli perché, secondo loro, essi stavano compiendo un lavoro, stavano lavorando nel giorno del sabato. Ora, punto primo, Gesù e i suoi discepoli non stavano lavorando, non stavano mietendo il grano. Punto secondo, Gesù risponde a tono e riporta la loro memoria ad un avvenimento che aveva a che fare niente poco di meno che con il re Davide. Davanti a questo commento, a questa risposta di Gesù, ovviamente le autorità religiose non seppero cosa rispondere. Gesù conclude nel secondo capitolo dicendo: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. E sappiate che io, il Messia, sono il Signore del sabato. Queste parole di Gesù devono essere suonate alle orecchie delle autorità religiose come un'altra bestemmia, oltre a quella che aveva pronunciata, secondo loro, sempre nel secondo capitolo, quando aveva guarito il paralitico. Ma ovviamente non siamo qui per commentare il secondo capitolo, quello l'abbiamo già fatto. Siamo qui per leggere e poi commentare, nel tempo che ci rimane, o iniziare a commentare il terzo capitolo del Vangelo di Marco. Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Naturalmente Marco sta parlando di Gesù, dove vide un uomo che aveva una mano paralizzata. Siccome era di sabato, molti lo tenevano d'occhio. Avrebbe forse guarito la mano di quell'uomo? Se lo avesse fatto, avrebbero potuto accusarlo. Allora Gesù chiese all'uomo con la mano paralizzata di mettersi lì in piedi, davanti a tutti. Poi, rivolgendosi ai presenti, chiese: bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato? In questo giorno si può salvare una persona o bisogna lasciarla morire? Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù ordinò all'uomo: stendi la tua mano. Quell'uomo ubbidì e immediatamente la mano tornò sana. I capi religiosi giudei si allontanarono subito per andare a parlare con i seguaci del re Erode e per escogitare con loro un modo per uccidere Gesù. Intanto Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati verso il lago, seguiti da un'immensa folla che veniva da tutta la Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme e dall'Idumea, da oltre il fiume Giordano, perfino dalle città di Tiro e Sidone. La fama dei suoi miracoli si era diffusa ovunque, e perciò moltissime persone accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca, nel caso che la folla fosse troppo pressante. Egli infatti aveva già guarito un gran numero di persone
e di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. E qui ci fermiamo per il momento con la lettura del terzo capitolo del Vangelo di Marco.

In questo terzo capitolo continua la discussione relativa al sabato, discussione che portò ad una rottura definitiva tra Gesù e le autorità religiose. Inoltre, da questo capitolo si deduce facilmente che Gesù guariva centinaia e centinaia di persone, anche se solo in qualche caso vengono riportati dei dettagli, come quello per esempio dell'uomo calato davanti a Gesù dal tetto o l'occasione della guarigione della mano paralizzata che abbiamo appena letto. Comunque, in questo capitolo Marco ci colpisce non tanto perché ci dà i particolari di questa o di quella guarigione, quanto perché ci fornisce un quadro generale molto importante e molto interessante dell'attività guaritrice di Gesù, e non solo dell'attività guaritrice, ma anche del suo messaggio. Messaggio che non viene esposto in lunghi discorsi, ma viene presentato con delle domande. Gesù che pone delle domande alle quali spesso gli astanti non sanno cosa rispondere. La risposta giusta, la risposta che Gesù si aspetta e si attende, è il messaggio che egli vuole comunicarci. Quindi facciamo molta molta attenzione quando Gesù fa delle domande, perché quando Gesù agisce in questo modo sta cercando di far capire a noi stessi il nostro stato interiore. Lui lo conosce, non ha bisogno di scoprirlo. Dio sa benissimo di quale pasta siamo fatti. Ma spesso nella Bibbia troviamo domande, e le risposte che spesso noi diamo, come uomini, come persone, sono il messaggio che Dio vuole presentarci, vuole comunicarci, il messaggio del quale dobbiamo far tesoro. Gesù, come figlio di Dio, come Dio fattosi carne, adotta la stessa strategia. Abbiamo letto quindi che Gesù entrò di nuovo in una sinagoga, e qui vi era un uomo che aveva la mano paralizzata. Tutti gli occhi erano su di lui. Ogni sguardo era fisso su Gesù. Cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto? Come si sarebbe comportato? Il testo non dice nulla a proposito, quindi le nostre non possono che essere delle supposizioni. A mio modesto avviso, non credo si sia trattata di una coincidenza. Credo che quell'uomo si trovasse lì per disegno, per volontà delle autorità religiose che volevano prendere Gesù in castagna. Non c'erano riuscite la volta precedente e ci riprovano ancora. Come purtroppo vedremo, non si daranno per vinti tanto facilmente. Ma ogni volta Gesù avrà una risposta. Ogni volta Gesù avrà modo di mettere in evidenza la loro cecità, soprattutto cecità spirituale, il loro ottuso legalismo, la loro legnosa religiosità, spoglia di qualsiasi compassione, sarà di volta in volta messa in evidenza dall'amore, dalla compassione, dalla grazia, dalla viva intelligenza di Gesù. Gesù lo avrebbe guarito o l'avrebbe lasciato stare? Beh, ovviamente, conoscendo Gesù, conoscendo il suo carattere attraverso le pagine dei Vangeli, noi la risposta la conosciamo già, anche perché abbiamo poc'anzi letto il capitolo, ma pur non avendo letto il capitolo, non ci sogneremo mai di pensare ad un Gesù che passa oltre davanti alla sofferenza umana. In un certo senso dobbiamo anche dire che le autorità religiose fecero un complimento al Signore giudicandolo una persona compassionevole. Sapevano in cuor loro che Gesù non avrebbe ignorato il bisogno di quell'uomo, anche se nel profondo del loro cuore probabilmente sapevano anche che Gesù capiva benissimo qual era la loro strategia.

ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per essere compagno di viaggio nella passeggiata alla ricerca, alla scoperta di grandi e entusiasmanti tesori contenuti nel libro più letto. Siamo alle prese, come sai, con il terzo capitolo del Vangelo di Marco. Torniamo al nostro testo. Gesù chiede all'uomo con la mano paralizzata di alzarsi e di mettersi davanti a tutti. Poi si rivolge ai presenti. Per un momento mette da parte quell'uomo, per un momento rivolge la propria attenzione a tutti coloro che lo stanno guardando. E non so tu, ma io non vorrei trovarmi sotto quello sguardo cocente. Non vorrei trovarmi sotto quello sguardo che scruta, che cerca, che vede e che trova ciò che c'è nel profondo, nel segreto del mio intimo. Davanti a Gesù non ci si può nascondere. Possiamo provarci e ci proviamo tante volte. Forse trascorriamo un'intera vita a nasconderci da Gesù. Ma ogni nostro tentativo è vano. Possiamo illuderci di riuscirci ogni tanto. Ma ripeto, ogni nostro tentativo è vano. Tornando nella sinagoga, Gesù dice: bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato. Quale persona ragionevole avrebbe potuto dire: beh, oggi bisogna compiere cattive azioni? O quale persona ragionevole avrebbe potuto dire: oggi non bisogna compiere nessuna azione? Per prevenire e l'una e l'altra risposta, Gesù aggiunge: in questo giorno si può salvare una persona o bisogna lasciarla morire? Ora, ovviamente, dobbiamo tener conto del contesto sociale, culturale e religioso di questi eventi. Abbiamo a che fare con dei giudei, con degli ebrei. Abbiamo a che fare con un popolo, con della gente che ha ricevuto chiari comandamenti, chiare leggi. Una legge molto, molto chiara riguardo alla vita umana. Una delle poche civiltà del tempo per le quali la vita era qualcosa di prezioso. Quindi Gesù, in un certo senso, li pone con le spalle al muro. Cosa possono rispondere? Nel giorno di sabato non si possono fare cattive azioni. Non si dovrebbero fare neanche delle buone azioni. Ma non si può neanche lasciare morire una persona. Eppure nessuno ebbe il coraggio di aprire bocca. Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù guarisce quell'uomo in una sinagoga di sabato. L'amore e la compassione hanno precedenza sulla legge, soprattutto quando è una legge che non conosce amore, che non conosce compassione.

E con questo pensiero di amore, di compassione, di affetto da parte del Signore Gesù, ti lascio. Ti lascio fino alla prossima passeggiata. Ancora un grosso grazie, un forte abbraccio e a risentirci. A presto. Ciao.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Siamo arrivati allo spazio Contrappunti, amici benvenuti, restate in mia compagnia per la prossima mezz'oretta. Avremo un ospite qui in studio, sentiremo questa sua interessante storia, interessante testimonianza, un'esperienza anche di fede ma non solo. Cominciamo con la musica, questa è Amy Grant, Simple Things, cose semplici.

0: studio con me. Infatti abbiamo Daniele, originario di Foggia, e sentiremo da lui un po' quella che è la sua storia. Sì. Convinti come siamo, ecco, che l'esperienza degli altri sicuramente può venire in aiuto di tanti, e in modo particolare di chi ascolta. Ecco Daniele, benvenuto allora e grazie per essere in nostra compagnia.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, senti, faremo una chiacchierata insieme, una chiacchierata un po' fra amici, quindi il microfono è tuo, libero di raccontarci un po' questa tua testimonianza.
1: Non voglio rubare tanto tempo, perché per dire la mia vita ci vorrebbe un libro. Comunque, diciamo, io sono nato in una famiglia di ambiente evangelico, dove mi hanno insegnato fin da piccolo a leggere la Bibbia, a pregare al Signore, avere questa relazione personale con Dio. Poi, visto anche la mia vivacità in casa, mia madre era contenta quando io andavo nei campeggi estivi dove si parlava di Dio, e io frequentavo sempre questi posti. Mia madre era contenta perché stavo fuori di casa, quindi potevo imparare tantissimo.
0: E stavi in un ambiente...
1: In un ambiente sano,
0: sano,
1: diciamo.
0: Esatto.
1: Infatti si divertiva in modo sano, stavamo insieme. Ero un ragazzo poi molto vivace, mi piaceva avere tanti amici, e, diciamo, mi sono divertito in questo ambiente tantissimo, a volte anche esageravo. Poi ero un adolescente, vista la mia vivacità ho iniziato non solo a frequentare questi ambienti, ma ho iniziato anche ad avere altre nuove amicizie, frequentando quindi la scuola, frequentando amici del cortile, scendendo giù a giocare a pallone. Ho visto che altri ragazzi facevano cose che io magari non avevo mai provato, visto l'ambiente in cui avevo vissuto. Così mi è nato un certo interesse. A me e un altro ragazzo, che stavamo insieme nella stessa chiesa evangelica, altri interessi tipo sigarette. Allora,
0: quindi eri incuriosito un po' da questo nuovo ambiente, volevi provare nuove esperienze?
1: Sì, perché ho detto, perché mai, non devo mai provare queste cose, voglio provare, sono curioso. Poi proprio di caratteristica personale io sono molto curioso. E quindi così iniziamo a fumare, iniziamo a frequentare sala giochi, sai, nella sala giochi pure non sono ambienti sanissimi. E quindi anche lì abbiamo iniziato a avere altri amici, amiche, altre nuove storie. E mano a mano che poi siamo andati avanti, già da adolescente stavo già verso i 16 anni, quindi ho iniziato ad avere problemi un poco più gravi, non solo per quanto riguarda le sigarette, ma anche iniziavamo a provare i primi spinelli, come si dice. Quindi abbiamo iniziato a fare uso di queste sostanze, che pensavamo che tutto sommato non erano niente di grave, niente di così preoccupante, come si diceva in giro. Abbiamo iniziato a fare uso di queste, di hashish, quindi marijuana. Ma quindi poi abbiamo iniziato a frequentare nuovi ambienti, fin quando nelle nostre famiglie, insieme a questo mio amico, si sono resi conto che qualcosa stava cambiando anche nella nostra personalità, nel nostro modo di agire, di comportarci.
0: Ecco, tu Daniele, ti stavi accorgendo mano a mano che andavi avanti di andare un po' fuori strada, di immergerti sempre di più in questo ambiente pericoloso anche?
1: Sì, io me ne stavo rendendo conto, però ti dico, non facevo neanche niente per uscirne fuori.
0: In fin dei conti ti piaceva anche?
1: In fin dei conti mi piaceva, perché alla fin fine facevo quello che avevo sempre sognato, essere libero da ogni cosa. Quindi libertinaggio totale, forse è meglio che libero, libertinaggio. E quindi nessuno mi doveva dire niente, nessuno mi doveva... Fin quando poi scappammo anche di casa, io e questo mio amico scappammo di casa. Immagina, con lo scooter in due persone partimmo da Foggia, siamo arrivati a Riccione, partiti su...
0: un po' di strada.
1: Abbastanza, ci abbiamo messo 11 ore per arrivare ad Ancona, quindi poi altre 4-5 ore arrivare a Riccione. Questo proprio per il fatto che volevamo essere liberi da tutti, da ogni cosa, non volevamo sapere assolutamente niente da nessuno. E così poi siamo tornati, la storia è andata avanti, questo mio amico è andato in un'altra città perché ormai c'erano tantissimi problemi dove stava lui, e io ho iniziato a formare altre comitive, a stare insieme ad altri amici, e ho abbandonato completamente di radunarmi insieme ai miei genitori. Ho lasciato a 19 anni, ormai ho detto basta.
0: Tu dici di frequentare la chiesa?
1: Di frequentare la chiesa, ma anche mi era venuta come un'avversione nei confronti di Dio.
0: Mm-hmm.
1: Non volevo sapere più niente di Dio, mm-hmm. della Bibbia e quelle cose che mi erano state insegnate, perché ho detto io non ci riesco, cioè pure che voglio mettere in pratica quello che dice la Bibbia, io non riesco a farlo, perché non sono capace, perché ci ho provato varie volte, dopo questi campi, durante i campeggi facevo delle decisioni, dicevo Signore io ti voglio servire, voglio fare quello che tu dici, quello che dice la Bibbia, ma poi mi rendevo conto che da solo non riuscivo a farcela.
0: Mm.
1: E così varie volte, fin quando ho deciso basta, ho detto adesso cammino io da solo e non voglio sapere niente di Dio. Così quindi mio amico è partito, ha iniziato con questo tipo di droga, ho iniziato a provare altre droghe, tipo anche ecstasy, tipo cocaina, anche andando nelle discoteche, frequentando altre comitive. Non solo facevo uso, ma ho iniziato a vendere anche alcune sostanze, fin quando poi mi sono ritrovato completamente immerso in tutto questo ambiente qui.
0: Mm-hmm.
1: E mi era difficile uscirne fuori, anzi ho provato in vari modi, ho provato nel lavoro, chissà, lavorando, ho provato con un cane, avevo un pastore tedesco che ho avuto per un periodo, chissà stando insieme a questo cane sarei riuscito a distrarmi, come si può dire, a distrarmi da questa situazione.
0: Non è servita a niente.
1: Ma non è servita a niente, anzi la situazione è peggiorata fin quando il Signore ha permesso che venissi qui.
0: Senti Daniele, fermiamoci qui un attimo, ci ascoltiamo un brano musicale, lasciamo i nostri ascoltatori con un attimo di suspense, dopo riprenderemo.
1: Va benissimo.
0: Il brano che vi propongo si intitola Io voglio vivere, ce lo presentano Gaetano e Samuele Caffà.

0: Allora, siamo in compagnia di Daniele, abbiamo sentito una prima parte della sua testimonianza, abbiamo visto come i vari espedienti che Daniele aveva cercato non erano serviti a farlo uscire dal tunnel nel quale era andato a finire, finché non è arrivato a Modena. E a Modena, Daniele, sì, hai conosciuto una persona.
1: È stato un mio amico che mi parlava di Gesù. Quindi lui mi ha iniziato a parlare del Signore, lui pure aveva avuto problemi nel passato e mi parlava di Cristo, Gesù ti ama nonostante tutto quello che hai fatto. Noi eravamo amici in passato, a volte ballavamo anche insieme in discoteca e lui l'avevo visto cambiato, diverso, l'avevo visto che aveva una gioia che io non avevo più ormai, anche se era una persona vivace, felice, non ero più quella persona di una volta. E mi parlava di Gesù, allora ho detto io non ci credo più perché già tante volte mi sono ripromesso di cambiare, ma non ci sono riuscito. Così è passato un po' di tempo, ormai con Massimo mi vedevo quasi per niente, pochissime volte, fin quando sono stato una sera, sono stato molto male, fisicamente proprio, pensavo che avrei lasciato questo mondo perché avevo avuto proprio problemi fisici.
0: Ma stavi male perché per effetto della droga?
1: Sì, per uso della droga, c'era molta anfetamina, quindi ero stato male quella sera. E avevo iniziato a pensare a quello che sarebbe potuto accadere se io mi sarei trovato dall'altra parte di fronte a Dio, perché poi tutto quello che mi era stato trasmesso da ragazzo, da piccolo, comunque rimane impresso, perché certo, la Bibbia dice che le sue parole non tornano mai a vuoto. Quindi ogni sua parola io ricordavo tante di quelle cose che avevo ascoltato. Così dopo qualche giorno scesi giù, dopo tanto tempo tornai nella chiesa dove frequentavano i miei genitori, in questo luogo posto dove si parlava di Dio, e si parlava proprio della storia del figlio al prodigo che tanti conoscono, e io mi identificavo perfettamente con questo ragazzo che aveva abbandonato, aveva preso tutto, era andato via. E si ritrovava a mangiare con i porci, proprio come sta scritto. Io in un certo senso ero come quel ragazzo. Signore, quella sera è come se stava parlando esclusivamente per me. Così dopo 5 giorni, anche di lotte proprio all'interno del mio cuore, ho iniziato a pensare a quello che Satana mi stava offrendo in questo mondo, che sembrava tutto divertimento, tutta libertà, tra virgolette, di fare quello che volevo, ma alla fine ero più schiavo di quello che io credevo veramente di essere. Mentre Cristo mi parlava di una vita che forse avrei dovuto rinunciare, avrei dovuto sacrificare me stesso, però sì, lui ti offre la vera libertà.
0: Certo.
1: Oltre a questo ti offre la vita eterna, che nel momento in cui credi in lui. Così, dopo questi pochi giorni chiamai di nuovo questo mio amico e quindi abbiamo parlato su quello che sarebbe potuto avvenire se io morivo, che Gesù mi amava, così.
0: Quindi eri davanti a una scelta.
1: Ero davanti a una scelta, però quella sera non presi nessuna scelta, era il 99, non presi nessuna scelta fin quando il giorno dopo sono stato la notte senza dormire, il giorno dopo al lavoro pensavo sempre a questa cosa qui, di quello che il Signore mi voleva offrire, che io stavo rifiutando, di quello che Satana mi offriva, e io ormai ero schiavo di tutte queste cose che lui mi aveva offerto. Così il giorno dopo, insieme a Massimo, fuori un supermercato, pregammo insieme, e io, anche se non ci credevo pienamente, quel poco di fede che io avevo, ho pregato al Signore, ho detto: Signore, se veramente esisti, tirami fuori da tutta questa situazione. E ho detto: Signore, perdonami da ogni cosa che io ho fatto, anche se io non credevo tanto che lui mi avrebbe potuto perdonare, perché avevo esagerato nella mia vita.
0: Pensavi fosse troppo?
1: Pensavo che fosse troppo, sì, però proprio come la storia del figlio al prodigo, il padre lo aspettava a braccia aperte, e io pensavo a questa storia, è stato proprio così. Il Signore, nonostante tutti i miei peccati, i miei errori, lui mi ha accolto a braccia aperte, e so che lui mi ha perdonato tutte le cose che ho fatto. Quella sera stessa poi sono sceso dalla macchina, ho gettato le sigarette, poi là ho gettato anche le droghe, altre cose che io avevo, e ho potuto non più vendere la droga ma regalare Nuovi Testamenti, trattati che parlavano di Cristo, nonostante pensavano che ero impazzito oppure che era successo qualcosa, mi avevano fatto lavaggio il cervello. I miei amici avevano molte riserve al riguardo. Così questa è stata la mia storia in breve di come il Signore ha trasformato completamente. Non sono andato in nessuna comunità, in nessun centro sociale assolutamente, ma la mia cura è stata la Bibbia, perché proprio avevo bisogno delle parole del Signore, di pregare, perché sapevo che lì era il segreto della mia vera libertà. Quindi non era scappare di casa, andare lontano, non era nelle droghe, non era fare tutto quello che volevo, ma il Signore Gesù ha detto: la verità vi farà liberi. Certo.
0: Quindi libertà da quel mondo nel quale stavi vivendo e vera libertà.
1: La vera libertà. Magari Cristo è più duro, a volte è duro e diretto quando parla ai suoi discepoli, quando parlava alle folle. Però lui diceva la verità, e diceva: la verità vi farà liberi. Mentre Satana agisce in un altro modo. Io ci sono cascato, anzi molto, in modo molto profondo, ma il Signore mi ha fatto risalire completamente fuori.
0: Bene, Daniele, spero e prego che la tua esperienza possa essere di aiuto, di giovamento per qualcuno.
1: Sì, spero che possa, specialmente per quei ragazzi giovani che pensano di trovare qualcosa di buono all'infuori della persona di Cristo. Voglio dire che vi assicuro che non c'è niente che ti possa dare di più di quello che ti può dare Cristo, che è gioia, una gioia che nessun'altra cosa ti può dare, e vita eterna che possiamo ricevere solo in Lui.
0: Grazie di nuovo, Daniele.
1: Grazie, ciao.

Se avete seguito le parole di quest'ultima canzone che vi ho proposto di Albino Montisci, non c'è alcun motivo perché io faccia alcun commento, però ecco, se distrattamente non vi avete posto attenzione, ecco, volevo leggermene alcune. Diceva infatti la canzone: con Dio a fianco a me, chi mi impedirà di alzare un nuovo canto e di camminare in libertà? Gesù è il vincitore, il principe, il re. Finché lui veglierà sopra i passi miei, aiuto e forza il Signore aggiungerà. Ecco, era questo un po' anche il concetto che traspariva dalla testimonianza di Daniele poco fa. E allora, come dicevo prima, volevo lasciarvi con un'ultima piccola considerazione. Prendo spunto per farla dal mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa. Si parlava in questo piccolo articolo di pulizia. Ecco, non sappiamo veramente quanta gente veramente ci tenga alla pulizia, pulizia di casa, pulizia personale, pulizia del paese, tutto quello che volete. Ecco, qualche tempo fa alcuni giornalisti hanno fatto un sondaggio internazionale sulla pulizia con dei risultati veramente sorprendenti. Ecco, stranamente la Francia è risultata al primo e all'ultimo posto, ovviamente non per la risposta alla stessa domanda. Al primo posto fra i cittadini di diverse nazioni appunto sono stati i francesi per la loro dichiarazione: mi importa molto della pulizia della mia casa. Risultato invece al ribasso, anzi all'ultimo posto, per un'altra dichiarazione in cui i maschi, sempre francesi, si sono dichiarati d'accordo con l'affermazione: a casa mia mi occupo molto della pulizia. Questo molto si riferiva solamente al 7% degli uomini. Ecco, non dobbiamo rallegrarci troppo di simili risposte. L'incoerenza, cioè quella diffidenza fra il dire e il fare, che è grande come il mare, è sicuramente un male comune. Tempo fa, dice Guglielmo Stendridge in questo suo piccolo articolo, quando un uomo ben vestito, educato, ha cercato di sommergermi con dichiarazioni strampalate sulla religione, cristianesimo, la morale, gli ho detto, dopo averlo ascoltato con pazienza: lei dovrebbe leggere la Bibbia. L'ho già letta, ha risposto l'interlocutore. Ecco, quanta gente, anche sinceri cristiani, pensa che avere letto la Bibbia voglia dire che non hanno niente di più da imparare e tantomeno niente da mettere a posto nella loro vita. C'è da domandarsi se non assomigliano a quelli di cui scrisse l'apostolo Giacomo nella sua epistola, che dopo aver letto qualcosa della Bibbia fanno come chi guarda distrattamente allo specchio e, quando si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. È veramente un cristiano non chi dice di esserlo, ma chi fa la volontà di Dio. Le parole vuote o sulla pulizia della casa o sulla pulizia dell'anima lasciano il tempo che trovano. Ed è con queste parole che vi lascio anch'io. Vi invito a riflettere, vi do appuntamento al prossimo numero di Contrappunti. Grazie per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: La favola di Esopo di oggi ci parla di un uomo che aveva una moglie un po' particolare. Ecco, sentiamo.
7: Un uomo e una donna. Un tale che aveva una moglie che si comportava con tutti in modo bisbetico, volle sapere se agisse così anche coi suoi familiari e la mandò con un plausibile pretesto dal padre di lei. Ritornata dopo un'assenza di pochi giorni, le domandò come l'avessero accolta i suoi e quella gli rispose: «I bovari e i pastori mi guardavano di traverso». «Ma moglie mia», le disse il marito, «sei odiosa a costoro che conducono fuori il gregge all'alba e lo riportano al crepuscolo? Che cosa dovrei aspettarmi da parte di coloro che trascorrono con te il giorno intero?»
6: La favola in questione ci parla di problemi abbastanza conosciuti, non per niente le difficoltà coniugali, la vita in comune sono oggetto spesso, come sappiamo, di barzellette, di romanzi, ma anche di drammi. Ecco, vorrei invece fare qualche riflessione su una situazione, forse in contrasto con la presente, ma che mi è stata subito portata alla mente ascoltando questa favola. Ecco, penso piuttosto ad un padre al posto del marito in questione nella favola, che al posto di mandare sua moglie mandò invece il suo unico figlio a quelli che erano di casa sua, e non lo mandò perché gli procurasse dei problemi, anzi lo inviò come un dono d'amore. Il padre non dovette trovare un pretesto plausibile per giustificare questo invio, ma agì invece per sopperire al bisogno disperato delle persone amate. L'invio del proprio figlio non fu, come forse per il marito della favola, una liberazione, ma piuttosto un sacrificio di valore incalcolabile, perché costò la vita al figlio stesso. E questo figlio, pur sapendo che doveva dare la propria vita, non si rifiutò di obbedire al padre, ma ne seguì la sua volontà umilmente, con amore. Fino a questo punto la mia storia, ecco, si svolge in modo decisamente diverso da quella della favola di Esopo. È nella conclusione che manifesta invece delle similitudini. Accade infatti che quelli di casa non capirono il dono che il padre aveva voluto fare loro, e invece di accogliere con gioia il figlio, lo respinsero, lo oltraggiarono e picchiarono e arrivarono persino ad ucciderlo. Questo triste epilogo era già stato annunciato dai servitori del padre, i profeti, e anche dal figlio stesso. Ecco, sto parlando, e forse l'avrete capito, di Gesù Cristo, e possiamo leggere queste cose nelle parole di Gesù stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetti da 33 a 46. Era venuto a casa sua, ma quelli di casa sua non l'hanno ricevuto. Non c'era da aspettarsi che sarebbe stato trattato meglio da estranei. Il Messia non è riconosciuto dal popolo di Israele a cui era stato mandato. E ancora oggi il Figlio di Dio viene rifiutato e respinto dal mondo, l'umanità che Dio ha creato e che tanto ama. Ma Dio non è un uomo, e la morte di Cristo sul legno non ha sconvolto i suoi piani. Anzi, al contrario, quella morte è valida nel suo scopo di pagamento, di purificazione per i peccati dell'uomo. Con la risurrezione di Gesù Cristo, la potenza di Dio si manifesta nel trasformare le vite di tutti quelli che hanno invece ricevuto il Figlio di Dio. La moglie della favola, non sarà forse stata cambiata dal periodo trascorso con i propri familiari. Ecco, chi invece ha una relazione reale con il Figlio di Dio non può rimanere lo stesso. In lui avviene un cambiamento. Nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, è infatti scritto: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». Ecco cosa rimane di questa storia vera, che non è una favola.

Cari amici ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, una breve rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, sulle sacre scritture. Un ascoltatore ci rivolge una domanda sull'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 4, versetto 8, e dice: nell'esortare la Chiesa di Efeso, Paolo ha scritto: per la qualcosa la Scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Ora, nella mia Bibbia c'è una nota che mi dice che la citazione menzionata da Paolo si trova in Salmo 68:18. Bene, io sono andato ad esaminare tale salmo e ho notato che dice: tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Questa è la mia domanda. La differenza è ovvia. Paolo dice: hai dato dei doni agli uomini. Il Salmo invece dice: hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Come si spiega questa differenza? Ha Paolo commesso un errore? Sì, questa è una bella domanda e, amici, vedete, questo è il modo di leggere le Scritture. Si devono indagare. Gesù non disse: leggete le Scritture perché esse testimoniano di me, ma disse: indagate le Scritture. Una lettura dell'Epistola agli Efesini così alla svelta non avrebbe rivelato niente, ma quando questo ascoltatore ha voluto sapere di quale scrittura Paolo parlava e ciò che tale scrittura diceva, ecco che gli è venuto davanti questo dilemma. Ebbene, questa domanda mi ha lasciato, vi dico, perplesso e mi ha costretto ad andare ai miei commentari, che al solito passano sempre sopra i passaggi più difficili. Ma il commentario in italiano di Coutrier e Montier, edito da Voce della Bibbia, dice che Paolo stava citando la versione siriaca del Vecchio Testamento, che era nota come la Peshitta, e che attualmente il versetto dovrebbe dire: tu hai ricevuto doni per gli uomini. Dobbiamo pure, nel leggere tale salmo, capirne il contesto. Esso era un salmo di lode e di ringraziamento a Dio. Il professore Cheyenne lo descrive come un'ode poetica. Questo salmo era favorito dagli Ugonotti, che lo consideravano il loro inno di battaglia. Questo stesso salmo fu cantato da Gerolamo Savonarola e i suoi confratelli quando il 23 maggio del 1498 furono condotti per ordine del Papa al rogo in Piazza della Signoria a Firenze, dove morirono martiri del Vangelo di Cristo. In questo salmo si profeta il trionfo del Messia. Cristo, che ha vinto il peccato e la morte, si è impadronito delle loro vittime ed ecco, esse fanno parte del glorioso corteo trionfale che ascende al cielo. Come tutti i conquistatori, il vincitore pure riceve il tributo dei vinti, e qui è dove i due passaggi vengono ad armonizzare: per donarlo poi al suo popolo, a coloro che gli sono stati fedeli, e cioè alla sua Chiesa. Ma non è del resto vero che Gesù disse che chi cerca prima il suo regno e la sua giustizia, con esse pure otterrà il resto delle cose che richiede? Non è forse vero che Gesù disse che chi non ha sarà tolto anche quello che ha e donato a coloro che hanno? Cari amici, il giorno viene e viene presto, e notate chi Gesù, il trionfante Messia, ha portato con sé prigionieri. La prigionia,
cioè coloro che erano rimasti prigionieri di Satana, i suoi insomma, che erano caduti prigionieri nella lotta contro il male. Ma notate bene che il gran re non porta come prigionieri alcuni dei suoi nemici, essi vengono invece condannati per l'eternità nel lago di fuoco assieme al peccato, alla morte, a Satana, alla bestia e al suo anticristo e tutti coloro che si sono ostinati a volerlo seguire. Un'altra domanda in questa epistola agli Efesini. Al capitolo 4 mi si scrive: ho letto quanto segue. Io dunque, il carcerato nel Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della vostra vocazione. Questo, io credo, mi dà la risposta che da tempo cerco di dare a un mio amico evangelista che continua ad esortarmi a ricevere la signoria di Cristo e a divenire evangelico. Ecco, per essere come lui ci vuole una vocazione ed io l'ammiro, ma io non mi sento di far nulla e la ragione ora la vedo. Ci vuole la vocazione che io non ho. Che mi dice, non è così? Almeno mi sembra, sotto quello che qui è scritto. Grazie caro ascoltatore, ma no, non è così. Tante persone pensano che la vocazione sia una chiamata speciale rivolta a particolari persone, ma in realtà la parola vocazione nel contesto greco significa la chiamata. Qui in questa epistola Paolo stava parlando a credenti e i credenti sono coloro che hanno risposto alla chiamata, i quali sono esortati da lui a condursi degni della chiamata ricevuta. Ora, qui va detto che Dio non rivolge questa sua chiamata, come tanti pensano e anche insegnano, a certi particolari eletti e prescelti o favoriti. La chiamata va a tutti. Molti sono i chiamati, dice la scrittura. Il problema è che tutti non rispondono. La maggior parte della gente oggi è tanto mai immersa nel materialismo e così assopita dalle passioni e dai divertimenti, dico stordita dalle preoccupazioni della vita e assordita dal clamore dei giochi e dei canti, dal sesso e delle droghe, che neppure può percepire l'echeggiante richiama di Dio. E vedete, Dio non può forzare nessuno alla salvezza, ma quei pochi che sentono la chiamata e la rispondono, quelli sono eletti a salvezza. Ora, amici in ascolto, ricordatevi, c'è stato un momento, o ci sarà un momento, in cui Dio vi chiamerà a sé in qualche maniera. Per questa cara persona la chiamata gli è stata rivolta attraverso la testimonianza del suo amico ed egli sembra che, anche senza accorgersene, la sta rispondendo. Infatti sta leggendo le scritture, sta ascoltando questi programmi e se continua a leggerle, se continua a cercare, a bussare, troverà la verità. Lo Spirito Santo lo guida, ha provveduto un amico, e se lui non si ostina, ma se dà al Signore un'opportunità, presto ci auguriamo si troverà nell'ovile del buon pastore. E per voi che mi ascoltate, siate certi di tenere le vie di comunicazione aperte. Chissà che non può provvedervi un amico, mandarvi un missionario. E il Signore infatti può anche usare questo programma. E se voi lo sapete e ne sentite l'effetto in voi, e se il Signore vi riempie di interesse verso le cose sue e vi spinge ad ascoltarci, ubbidite, continuate anche voi a rispondere alla sua chiamata, leggendo la sua parola, seguendo questi programmi e scrivendoci o mettendovi in contatto con noi o con altri credenti. E Dio interverrà nella vostra vita e ve la cambierà.
Beh, cari amici, questo è tutto per questa settimana, non abbiamo altro, perciò ringraziamo quelli che ci hanno scritto e quelli di voi che ci avete ascoltato e vi esortiamo, se avete qualche domanda, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, mandatecela e noi vi risponderemo prima per posta con una lettera personale e poi attraverso questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacocira che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao!

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti, capitolo 25. Festo dunque, essendo giunto nella sua provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme, e i capi sacerdoti e i principali dei giudei gli presentarono le loro accuse contro a Paolo e lo pregavano, chiedendo per favore contro a lui, che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero posto insidie per ucciderlo per via. Festo allora rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partir presto. Quelli dunque di voi, dissegli, che possono, scendino meco e se vei in quest'uomo qualche colpa lo accusino. Rimasto presso di loro non più di 8 o 10 giorni, discese in Cesarea. E il giorno seguente, postosi a sedere in tribunale, comandò che Paolo gli fosse menato dinanzi. E come fu giunto, i giudei che erano discesi da Gerusalemme gli furono attorno portando contro di lui molte gravi accuse che non potevano provare, mentre Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei né contro il Tempio né contro Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, disse a Paolo: «Vuoi tu salire a Gerusalemme ed essere quivi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose: «Io sto qui dinanzi al tribunale di Cesare, ove debbo essere giudicato. Io non ho fatto torto alcuno ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso cosa degna di morte, non ricuso di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare per favore nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: «Tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». E dopo alquanti giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo, e trattenendosi essi quivi per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo, dicendo: «V'è qui un uomo che è stato lasciato prigione da Felice, contro il quale, quando fui a Gerusalemme, i capi sacerdoti, gli anziani dei giudei, mi sporsero querela chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è usanza dei romani di consegnare alcuno prima che l'accusato abbia avuto gli accusatori a faccia e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Essendo essi dunque venuti qua, io senza indugio il giorno seguente sedetti in tribunale e comandai che quell'uomo mi fosse menato dinanzi. I suoi accusatori però, presentatisi, non gli imputavano alcuna delle male azioni che io supponevo, ma avevano contro di lui certe questioni intorno alla loro propria religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivente. Ed io, stando in dubbio sul come procedere in queste cose, gli dissi se voleva andare a Gerusalemme e quivi essere giudicato intorno a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio dell'imperatore, io comandai che fosse custodito finché lo mandassi a Cesare. E Agrippa disse a Festo: «Anch'io vorrei udire codest'uomo». Ed egli rispose: «Domani l'udrai». Il giorno seguente, dunque, essendo venuti Agrippa e Berenice con molta pompa ed entrati nella sala dell'udienza coi tribuni e coi principali della città, Paolo, per ordine di Festo, fu menato quivi. E Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo a proposito del quale tutta la moltitudine

0: Mio Signore, l'ho menato qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o Re Agrippa, affinché dopo esame io abbia qualche cosa da scrivere, perché non mi par cosa ragionevole mandare un prigioniero senza notificare le accuse che gli sono mosse contro.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 26ª puntata.

gioia per la conversione di Fan, un capo religioso di un culto idolatrico, viene grandemente turbata da una tragedia. Uno dei suoi figlioletti è stato sbranato da un lupo inferocito. Questo, dice la gente, è dovuto al fatto che Fan ha abbandonato gli idoli per seguire un dio straniero. Ma la fede di Fan, seppure appena sbocciata, è salda più che mai, nonostante la durissima prova, il che impressiona notevolmente i suoi compaesani. Alla fine anche sua moglie si converte a Cristo, ma non è finita. Ad un certo punto vi fu il colpo peggiore. Un dolore così grande che sembrò dovesse sradicare completamente la loro giovane fede. Il grande nemico li colpiva con una potenza e una ferocia fuori dal normale, e Dio lo permetteva. Ma il figlio di Dio li guarda e il maligno non li può toccare. Fan era lontano da casa una seconda volta perché era andato a fare visita ai missionari di Pingyang. I due bambini che gli erano rimasti giocavano nel villaggio, tranquilli e felici, senza alcun sospetto del pericolo, quando improvvisamente un lupo affamato si gettò sul più piccolo, un bambino di soli 5 anni, uccidendolo e sbranandolo in vista della casa del padre. La gente del villaggio era inorridita. Era il suo secondo figlio che incontrava una morte così atroce, 6 mesi dopo la morte del primogenito. Questa tragedia era veramente immensa, inspiegabile, e al dolore, già difficile da sopportare, si aggiungevano i crudeli rimproveri dei vicini e degli amici. Ma Fan e sua moglie non erano soli nel loro dolore. Un grido si alzava fermo dal loro cuore. «Signore, io credo, aiuta la mia incredulità». Il conforto divino scese dolcemente su di loro. Fan, in particolare, uscì da questa terribile prova molto rafforzato nella sua fede e si gettò con nuovo ardore nell'opera di Dio. Il nemico delle anime lo aveva colpito in modo feroce ed egli, per tutta risposta, avrebbe combattuto con maggiore energia per strappare altre vite al suo dominio. Una scelta del genere, proprio in quelle circostanze, era impressionante e la gente ne fu fortemente colpita. Le riunioni domenicali cominciarono ad essere frequentate da numerose persone e spesso un missionario veniva dalla città ad aiutare Fan. I suoi vicini mostravano interesse crescente per il Vangelo, ma Fan era turbato da un fatto. Proprio quelli che si mostravano più interessati al cristianesimo e facevano numerose domande per andare fino in fondo erano nella maggioranza dei casi dei fumatori incalliti di oppio. E non avevano nessuna intenzione di abbandonare questo vizio, o meglio, non sapevano nemmeno come si potesse fare una cosa del genere, e quindi non si ponevano nemmeno il problema, e si limitavano a concludere che, essendo schiavi dell'oppio, non potevano diventare cristiani. Fan pregò lungamente, chiedendo a Dio la luce per comprendere quale via imboccare. Pregando, gli venne un'idea. Se tutta quella gente drogata non poteva andare ad un centro medico missionario, qualche missionario con competenze mediche poteva andare lì. E infatti pensò di chiederlo al signor Drake, che aveva le medicine necessarie e sapeva anche come usarle. Era un uomo dal cuore buono e non si sarebbe tirato indietro. Quanto al posto, Fan aveva una casa abbastanza grande da accogliere circa 12 persone alla volta. Lui avrebbe ospitato sia il medico che i pazienti finché fosse stato necessario e così avrebbe dato a coloro che lo desideravano la possibilità di essere liberati dall'oppio. Questa nuova proposta trovò favorevole il signor Drake. Egli si interessava a fondo di Fan e del suo villaggio e acconsentì ad andarci per un mese. Era un buon inizio. Dapprima, però, solo 2 uomini ebbero il coraggio di affrontare la cura. Fan era comunque felice, tenendo sotto controllo le cure mediche, preparando cibo e tè per gli ospiti, predicando tutto il giorno alla gente che si radunava nel cortile e nella sala degli ospiti, egli notò che l'interesse degli osservatori andava via via crescendo. Volevano anch'essi essere curati, ma non si sentivano in grado di affrontare la cura perché temevano che fosse molto dolorosa. Infine, uno dei pazienti, che soffriva molto per la cura disintossicante e che stava avvicinandosi a Dio, giunse ad un punto tale di sofferenza che in piena notte svegliò Fan, supplicandolo di pregare Dio per lui. Fan, fiducioso che il Signore avrebbe operato laddove la medicina aveva fallito, si gettò in preghiera tra le braccia del Signore e la sofferenza del malato fu subito alleviata, tanto che egli a malapena riuscì ad aspettare il mattino per gridare a tutti in che modo meraviglioso era stato risanato. «Certo, le medicine sono buone», commentarono il giorno dopo gli osservatori, «ma sembra che nulla sia efficace come le preghiere».
Il risultato di questo episodio fu che, uno dopo l'altro, tutti finirono col chiedere di essere guariti e il signor Drake riuscì a sistemarne in casa circa 19, per distrarli un po' nei momenti di sofferenza o di sconforto. E per usare di quella opportunità per testimoniare di Cristo, il missionario era solito cantare degli inni composti sulla base di brani della Bibbia e faceva anche una riunione al mattino e una alla sera, anch'esse con molti canti. Tra un canto e l'altro venivano ripetuti più volte dei versetti biblici per impararli a memoria in cinese. La gente ripeteva i versetti a voce alta in una grande Babele, più facile da immaginare che da descrivere, ma il risultato fu soddisfacente per tutti. Lentamente passarono i giorni e tutti coloro che avevano chiesto di essere sanati lo furono, e la maggior parte tornò a casa risanata anche nell'anima oltre che nel corpo. Il signor Drake tornò in città molto stanco ma allegro, e Fan era pieno di riconoscenza per il lavoro svolto. Nel 1883 si verificò una situazione di emergenza che aprì loro gli occhi. Il rifugio antiopio aveva funzionato durante tutto l'anno precedente e molti erano stati curati con successo. Un gran numero di pazienti era tuttora sotto cura e occorrevano nuove medicine. Fan mandò un suo aiutante in città a prenderne, ma tutto era esaurito. I missionari erano partiti per un lungo viaggio e proprio in quel frangente il signor Si capitò in visita al rifugio e, non sapendo nulla delle circostanze, era meravigliato e pieno di gioia per il benvenuto che gli venne dato. «Mio caro fratello», esclamò Fan appena lo vide, «certo il Signore ti ha mandato per liberarci dai guai. Stiamo cercando di arrampicarci fuori da un buco fangoso e non riusciamo ad andare né su né giù. Presto, ti prego, pensa a qualche modo per salvarci». Era davvero una situazione difficile e sì, non sapeva meglio di Fan come si potesse procedere, ma era certo almeno di una cosa: l'opera è di Dio e quindi non c'è nulla da temere. Intanto distribuisce ai pazienti le medicine rimaste. Io torno a casa per vedere quello che posso fare. Quel giorno i 30 chilometri del cammino furono lunghi da percorrere. La maggior parte del tempo egli la passò in preghiera. Era un momento di crisi anche per la sua vita, benché all'inizio non l'avesse capito. Bisognava aiutare questi uomini e aiutarli subito. Questo pensiero gli gravava nella mente. Ma Dio sarebbe intervenuto. Egli era l'unico che potesse intervenire a questo punto. Già in quel momento gli balenò per la prima volta un pensiero. Forse Dio si sarebbe servito della sua conoscenza delle droghe indigene per aiutarlo a comporre una medicina che avrebbe potuto prendere il posto di quella che era venuta meno. Sembrava un'idea molto azzardata, ma più ci pensava, più si sentiva incoraggiato ad andare avanti. I pensieri si affollarono nella sua mente finché, appena giunto a casa, decise di tentare. E dopo aver pregato, gli venne in mente come comporre queste pillole. Le droghe le aveva già tra le sue provviste e scrisse una ricetta, mescolò gli ingredienti e si affrettò a ritornare al rifugio. Fan e lui, certi che il rimedio era stato suggerito da Dio stesso, somministrarono i medicinali ai pazienti. Fu un completo successo e con cuori riconoscenti diedero a Dio tutta la lode. Le pillole erano proprio ciò di cui avevano bisogno, non erano costose ed erano di facile esecuzione. Se ne potevano produrre molte in poco tempo. E questo cambiò completamente il senso del loro lavoro di aiuto ai drogati. Non dipendevano più dai rifornimenti stranieri e il loro sforzo mirava a rendere del tutto autonoma la loro iniziativa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa sera cercheremo di coprire tutto capitolo 25 e 26, quindi stiamo arrivando quasi al viaggio di Paolo qui in Italia. Signore, ti chiediamo, Padre, di aprire la tua parola alla nostra mente, Signore, al nostro cuore. Anche in questi passi, Signore, vuoi insegnarci qualcosa, c'è qualcosa sempre da prendere dalla tua parola, Signore, perché la tua parola è una lampada ai nostri piedi, Signore. Insegnaci anche questa sera, Signore, benedisci, come ha detto Vincenzo, Carlo, Signore, chi non poteva venire questa sera, benediscili, Signore, anche a casa loro, nel nome di Gesù. Amen. Quindi in 24 abbiamo visto Paolo davanti Felice, e in 25 davanti Festo, e poi davanti Agrippa, e poi alla fine della sua vita davanti Cesare. Il Signore sta portando tutto Paolo davanti tutti questi re, questi personaggi potenti nel mondo, diciamo. E cominciamo allora in versetto 1. Quando Festo giunse nella provincia, tre giorni dopo salì da Cesare a Gerusalemme. Insomma, i sacerdoti e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano, chiedendogli, nei riguardi di Paolo, il favore di farlo trasferire a Gerusalemme. Così essi lo avrebbero ucciso in un imboscato lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesare e che egli stesso sarebbe andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendono con me, e se vi è alcuna colpa in questo uomo, lo accusano. Fermatosi tra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesare. Il giorno seguente, sedette in tribunale, ordinò che fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme